eccomi qua, la luce su di me. Sembro in vetrina e sto su una rotaia, il microfono è là, mi sta aspettando già, e sembra quasi una feritoia, e che al microfono io faccio pietà. La mia voce può provocare orrore, e alla prima stecca che farà quella carogna amplifica l'errore. Mi soffoca e mi opprime la ribalta, il riflettore preme poi mi assalta, con questa luce che mi acceca già, che caldo fa, che fa, che fa. Forse potrei cambiare tonalità, ma sento lì un raschio nella gola, sul rigo giusto non la riporterà.

intonar bene la nota, mi soffoca e mi opprime la ribalta, il riflettore preme poi mi assalta, con questa luce che mi acceca già, che caldo fa, che fa, che fa. Si avvolge nella sua bella forma plastica, lui che ha la testa di un serpente, e se sto zitto, morsica e mi mastica, io

mi dalle scure venature, dal legnoso suo pallore, dal fantasma dell'idea di cui era il servitore. Quale chiave al pentagramma apre l'anima e l'accende, come prendersene cura mentre il tempo se la prende.

0: Nell'estate di Rete 2, Moby Dick cambia pelle e scende nel ventre della balena. Ogni sabato fino al 29 agosto, i dibattiti più significativi dell'anno. Dalla satira svizzera ai 100 anni dell'Art Deco. Dal gotico letterario alla poesia di Bertolt Brecht. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10:35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Benvenuti a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi vi invito a fare un viaggio insieme a me, un viaggio nella vita e nella musica di Hans Huber, un compositore che tra 800 e 900 ha dato alla Svizzera una nuova voce. Una voce capace di farsi ascoltare nell'Europa dei grandi nomi, delle rivoluzioni estetiche in ambito musicale. Huber nasce nel 1852 e la sua storia comincia con un gesto semplice e affettuoso del padre. Accanto alle affettuose lezioni di mio padre, che mi mise sullo sgabello del pianoforte già quando ero un bimbo di 5 anni, ricevetti le mie prime impressioni significative del linguaggio musicale durante le esecuzioni della messa domenicale sul coro della collegiata di Schönenwerd. Queste sono le parole dello stesso Hans Huber che raccontano la sua storia di musicista. Infatti, quando lo Schweizerischer Tonkünstlerverein tenne la sua cerimonia festiva di fondazione nel giugno del 1900, a ciascuno dei compositori le cui opere vennero eseguite fu chiesto di scrivere una breve autobiografia per il programma. Le prime emozioni profonde arrivano dunque sotto le volte di quella chiesa. Immaginiamo un bambino che ascolta, un po' rapito, ed è lì che nasce davvero il suo linguaggio musicale. E noi cominciamo il nostro viaggio con la sua serenata per orchestra numero 2 in sol maggiore dal titolo Notti d'inverno. Ne ascoltiamo il primo movimento pastorale con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer.

Lena Lisa Wüstendörfer alla guida della Swiss Orchestra in questa pagina pastorale dalla serenata per orchestra numero 2 in Sol maggiore, detta Notti d'inverno di Hans Huber. Stavamo raccontando la storia di questo compositore svizzero. La formazione è intensa, a tratti anche molto burrascosa. Il suo insegnante Munziger lo guida, lo disciplina, gli apre la strada verso la vera arte pianistica. E così nel 1870, nel pieno della guerra franco-prussiana, Huber parte per Lipsia, che allora era una delle culle della musica europea. Qui incontra figure leggendarie, studia con Karl Reinecke, per esempio, e vive nel cuore della battaglia culturale tra classici e moderni, tra conservatori e innovatori. Quindi Wagner da un lato, Brahms dall'altro. È davvero un mondo incandescente e Huber vi si trova proprio nel mezzo. Il nostro percorso prosegue con la sua prima sinfonia in re minore, detta Tell Sinfonie, l'opera 63. Naturalmente il primo a raccontare della figura di Guglielmo Tell fu quel Gioachino Rossini che a Parigi nel 1829 fece risuonare per la prima volta il celebre motivo del Postale, tratto proprio dal suo Guillaume Tell. L'ouverture stessa divenne un successo intramontabile delle sale da concerto, ma in Svizzera occorse più tempo prima che Tell arrivasse davvero in sala da concerto. E ci arrivò solo mezzo secolo più tardi, quando appunto Hans Huber dedicò la sua prima sinfonia alla figura leggendaria di questo eroe. Per il compositore, il Tell fu soprattutto una fonte di ispirazione, un'occasione per dipingere atmosfere naturali, creare tensioni drammatiche, evocare suoni di minaccia e di imprese eroiche. Questa sinfonia di Huber è una vera rarità, lo ascoltiamo poco di frequente e la Swiss Orchestra la porta finalmente al nostro ascolto. Andiamo ad un concerto del novembre 2025 alla Tonhalle di Zurigo, dove l'orchestra è ancora diretta da Lena Lisa Wüstendörfer, quindi ascoltiamo questa bella sinfonia, Tell Sinfonie, opera 63 di Hans Huber.

Tell Sinfonia, opera 63, sinfonia numero 1 in re minore di Hans Huber. L'abbiamo ascoltata qui eseguita dal vivo alla Tonhalle di Zurigo con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. Questa sinfonia, così come anche la settima detta Svizzera, rivelano il loro legame con l'identità nazionale di questo compositore, anche se tra questi due lavori corrono circa 35 anni. Ma stavamo raccontando anche in parte la storia musicale e personale di Hans Huber, costretto dalla necessità di ottenere una sfera d'attività più ampia e di entrare in contatto più diretto con l'arte in generale. Nel 1877 mi trasferii senza impiego a Basilea, con fatica e bisogno, essendo considerato con una certa diffidenza come un musicista allora moderno. Dopo alcuni anni di perseveranza riuscii a diventare un insegnante di pianoforte ricercato. Ecco dunque una città nuova, un nuovo inizio per Hans Huber. Passo dopo passo diventa uno dei maestri più stimati della città, dirigerà la scuola di musica, guiderà la società corale, formerà generazioni di musicisti. La sua vita si spegnerà poi nel 1921 a Locarno, ma la sua musica non si spegnerà mai, continuerà a parlare anche attraverso i nostri ascolti. Tra i suoi lavori più interessanti troviamo i due quintetti per pianoforte e archi, composti a distanza di 7 anni l'uno dall'altro, attorno al 1900. Sono opere che raccontano in modo chiaro la sua evoluzione. Nel primo quintetto Huber cerca un dialogo con le grandi correnti musicali europee. Nel secondo invece emerge tutta la sua maturità. Un compositore che ormai ha trovato una sua voce personale, profondamente svizzera. Ed è proprio con questo secondo quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello in sol maggiore che proseguiamo il nostro percorso. Tema con variazioni è il secondo movimento, lo ascoltiamo con il Carmina Quartet e Oliver Trendle al pianoforte.

Oliver Trendle al pianoforte con il Carmina Quartet per questo secondo movimento tema con variazioni dal quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello numero 2 in sol maggiore di Hans Huber. È interessante notare che il primo quintetto venne eseguito solamente 8 anni dopo la sua composizione. Forse col senno di poi Huber si rese conto di aver pubblicato un po' troppo in fretta alcune opere degli anni giovanili, senza la cura che avrebbe dedicato loro più avanti. E quindi lo ascoltiamo, questo primo quintetto per quartetto d'archi e pianoforte, un quartetto in sol minore, e lo ascoltiamo nel suo quarto movimento, Allegro con fuoco.

0: Allegro con fuoco dal quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte numero 1 in sol minore di Hans Huber. Lo abbiamo ascoltato ancora con il Carmina Quartet insieme a Oliver Trendel al pianoforte. E con questo omaggio al compositore svizzero Hans Huber noi chiudiamo questo concerto.ch. Naturalmente il mio grazie va ad Alissa Nembrini per la sua programmazione e anche a tutti voi per il vostro ascolto attento. Da Barbara Tartari un saluto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Angela Nisi, soprano lirico, diplomata in canto e laureata in musicologia. Il suo repertorio spazia dai ruoli romantici e drammatici a personaggi più lirici e delicati, fino a incursioni nella musica sinfonica e da camera. All'attività artistica affianca una costante ricerca. Ama condividere riflessioni su musica, canto e perfino discipline come lo yoga, che considera parte integrante della sua espressività. Nel suo ultimo album esplora il repertorio inedito del compositore sardo Ennio Porrino. Angela Nisi, Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 7 del mattino, buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti per passare una giornata insieme, una giornata di festa nella Svizzera italiana, lunedì 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, e una giornata ancora di sole, una giornata ancora di calura, anche se la calura si sta in parte attenuando. Noi passeremo questa giornata, questa mattinata, la prima parte della mattinata in realtà è il periodo di nostra competenza, lo passeremo come sempre fra musica e parole. La musica è quella della colonna sonora del mattino di Rete 2, che assomiglia a quella che avete ascoltato negli ultimi minuti, la colonna sonora notturna, ma con una particolare accezione in più che privilegia la scoperta di cantautori, di cantautrici magari meno noti, anche quelli noti, ma anche quelli da riscoprire, e poi qualche colonna sonora, qualche brano jazz, come sempre, non ce lo facciamo mancare, e altre ancora, altre chicche da scoprire. E poi la parola, dicevo, e cominceremo fra poco con una corrispondenza da Città del Messico, una corrispondenza da Città del Messico che ci permetterà, insieme a Laura D'Averio, di scoprire la storia dello stadio Azteca di Città del Messico, l'unico stadio al mondo ad avere ospitato 3 mondiali. E poi ci saranno altri appuntamenti, la nostra agenda, poi alle 8 e 18, ricordo In altre parole, questa settimana con l'autrice Ilaria Gaspari, che sarà con noi ogni giorno a quest'ora per commentare un fatto d'attualità, un argomento che in qualche modo viene legato al presente e che ci permette di cominciare la giornata con una piccola riflessione, con una piccola divagazione di pensiero. Ma dicevo della musica prima, cominciamo con un brano del cantante Peppe Servillo insieme al Solis String Quartet nell'album Presentimento del 2016. Servillo e il quartetto di Solis String hanno rivisitato i grandi classici della canzone partenopea, e fra i vari brani c'era anche quello che ascoltiamo ora, Maggia Curà.

0: Mi è zastagava una cosa pesante, pesante, ma sento.
1: Mi fermo qua, mi fermo là. E a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. E pazzui, e pazzui.
0: A gente dice fui, tu fui, il viso del folle. L'ho fatto per te, il grugno del pazzo.

0: pazzo, la faccio do pazzo. L'ho fatta per te. Come mi pensi sta capane? Come mi pensi sta capane?
1: Ai,
0: cre,
1: ai,
0: cre, a capa mi pensi ne. Come mi pensi sta capane? Come mi pensi sta capane?
1: Ai,
0: cre,
1: ai,
0: cre, a capa mi pensi ne.
2: Peppe Servillo con il Solis String Quartet Maggia Curà, una rivisitazione moderna di un celebre brano della musica napoletana. E ora ci spostiamo da Napoli a un altro continente. E siamo nell'America del Sud, in particolare a Città del Messico, con la nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
2: I mondiali del 2026, i mondiali che sono in corso, hanno aperto a Città del Messico, nello stadio Azteca, che non solo è l'unico stadio al mondo ad avere ospitato tre mondiali, ma anche il maggior numero di partite dei mondiali. E quindi vale la pena cercare di capire di più la storia, la conformazione, i segreti di questo stadio. Laura D'Averio, che cosa ci puoi dire della storia dello stadio Azteca?
3: Sì, lo stadio Azteca ha veramente tante storie. Cominciamo a dire da quando è stato inaugurato. È stato costruito in un momento in cui il calcio in Messico stava diventando molto popolare negli anni 60 e quindi venne inaugurato nel 1966. E nella sua forma originaria ospitava ben 110.000 spettatori. E dopo varie rinnovazioni, tra cui anche le ultime per questo mondiale del 2026, oggi ospita 87.000 spettatori, quindi di meno, ma comunque il più grande stadio dell'America Latina e il decimo più grande al mondo. Una curiosità per chi non lo sapesse: lo stadio più grande al mondo si trova in Corea del Nord, a Pyongyang, e ha la capacità di circa 150.000 posti. Tornando in Messico, la realizzazione dello stadio Azteca richiese anche un grosso lavoro di ingegneria. Furono rimossi circa 180 milioni di chili di roccia dal vulcano Sitlé e lavorarono al progetto centinaia di tecnici operai, anche perché il terreno di gioco è situato a quasi 10 metri sotto il livello statale e quindi è stato dotato di un moderno sistema di drenaggio. Fu inaugurato con un'amichevole tra il Club America, la squadra di Città del Messico, e il Torino, cioè la squadra italiana, finita in pareggio con un 2-2. Però, insomma, da allora è diventato un simbolo del calcio messicano, uno degli stadi più prestigiosi in America Latina e al mondo, e ha ospitato eventi sportivi internazionali, proprio come la Coppa del Mondo, che è la sua terza, la prima nel 1970, la seconda nel 1986 e adesso nel 2026, anche se sappiamo che questo mondiale è diviso tra tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, però insomma si è inaugurato qui.
2: E quali sono stati i momenti più importanti che hanno visto protagonista lo stadio?
3: Sì, ci sono stati degli episodi che rimangono memorabili nella storia del calcio. Forse adesso che menziono alcuni di questi, fans del calcio in ascolto li riconosceranno. Nel mondiale del 1970 ci fu una semifinale particolarmente lunga e ricca di momenti emozionanti tra Italia e Germania, che viene ricordata come la partita del secolo, conclusasi con la vittoria italiana 4-3 dopo i tempi supplementari. E nello stesso torneo il Brasile di Pelé conquistò il titolo mondiale nella finale, distruggendo l'Italia 4-1, aggiudicandosi la terza Coppa del Mondo. Era anche il primo paese a ottenere questo record. 16 anni dopo, nel 1986, invece, lo stadio ospitò un'altra finale mondiale, che è stata vinta dall'Argentina di Diego Maradona, allora contro

0: la Germania dell'Ovest e l'Argentina vinse per 3-2. Sempre quell'anno ci fu una celebre partita, un quarto di finale tra Argentina e Inghilterra, in cui Maradona veramente fu. Insomma, ebbe dei momenti, i momenti più iconici, o insomma tra i momenti più iconici della sua carriera. Nella stessa partita, a distanza di solo 4 minuti, innanzitutto realizzò un gol di testa che però colpì anche con la mano. L'arbitro non se ne accorse e lo dette per valido, però in conferenza stampa gli chiesero: ma insomma, l'hai colpita questa palla con la mano? Lui dichiarò: beh, io l'ho colpita di testa, però diciamo che ci può essere stata la mano di Dio, e per questo il gol è rimasto noto come mano de Dios, cioè mano di Dio. E ripeto, solo a 4 minuti dopo riuscì a superare in dribbling 6 avversari, includendo il portiere, trovandosi quindi di fronte alla porta, segnando il gol chiamato appunto gol del secolo. Quindi insomma fu una partita veramente storica, e avvenne proprio nello stadio Azteca, che tra l'altro è interessante notare che la squadra nazionale del Messico non ha mai perso in questo stadio, e lo stesso sta succedendo adesso con questo mondiale del 2026. Domani, tra l'altro, la squadra giocherà ancora in casa, nello stadio Azteca, contro l'Ecuador, e vediamo se continuerà questa tradizione. Lo stadio è anche usato per scopi non sportivi. Qui, per esempio, Papa Giovanni Paolo II ha incontrato i fedeli messicani. Sempre qui l'ex presidente López Obrador tenne il suo discorso finale prima di stravincere le elezioni presidenziali nel 2018, e ci sono stati qui anche grandi concerti di star del pop come Michael Jackson e Shakira.
1: Bisogna notare che lo stadio Azteca è privato, è di proprietà privata e c'è stata anche una disputa con la FIFA riguardo ai palchi. Anche questa è una storia unica nello sport.
0: Sì, infatti, perché lo Stadio Azteca è oggi di proprietà del gruppo Lamani, una compagnia che è nata dalla scissione con Televisa, la televisione più grande del Messico, ed è anche una compagnia che ha molti investimenti nel settore sportivo. La controversia sui palchi privati dello Stadio Azteca nasce da un accordo stipulato negli anni 60 per finanziare la costruzione dell'impianto, cioè dello Stadio Azteca. Allora Televisa vendette centinaia di palchi come proprietà privata, garantendo ai proprietari il diritto di assistere a tutti gli eventi dello stadio per 99 anni. Allora, in occasione di questo Mondiale 2026, la FIFA non era molto contenta, perché ha chiesto il controllo esclusivo dell'impianto, inclusi i palchi e le platee, che peraltro sono anche quelli più cari, per tutto il periodo della competizione. Questo ha provocato uno scontro legale tra il gruppo Lamani, proprietario dello Stato, e i titoli dei palchi, da un lato, e poi con la FIFA, dall'altro. Dopo un anno e mezzo di cause legali, l'azienda ha perso e ha dovuto riconoscere ai proprietari il diritto di accedere gratuitamente a tutte le partite del torneo, e perdendo questa causa ha dovuto anche rispettare l'accordo con la FIFA, e dovrà pagargli l'equivalente di 46 milioni di franchi per aver dato questi palchi, per aver non dato, diciamo, rispettato le regole che aveva dato dei 99 anni. Ecco, tra l'altro, lo stadio Azteca, che lo conosciamo con questo nome, in realtà, proprio per finanziare le ultime ristrutturazioni, ha cambiato nome, prendendo il nome della banca, la Banca Banorte, che è quella che ha finanziato le ristrutturazioni, e che adesso dà il nome allo stadio, però temporaneamente è tornato Stadio Azteca, perché comunque per questioni di nomi, di sponsorizzazioni, eccetera, durante i mondiali è tornato a essere solo Azteca. Però insomma, credo che essendo così famoso questo nome, legato insomma a una lunga storia di eventi, credo che insomma la gente informalmente continuerà a chiamarlo con questo nome, anche se appunto dovrà assume, diciamo, il nome di una banca dopo il mondiale.
1: In effetti anche noi l'abbiamo chiamato Stadio Azteca e sarà interessante le prossime partite in questo stadio non solo seguire la partita, c'è gente che segue la partita, c'è gente che magari guarda soltanto i giocatori, è gente che guarda i tifosi, guarda i colori, l'ambiente. Ecco, osservare anche lo stadio in fondo non è solo un luogo ma può diventare un protagonista delle partite di calcio con la sua storia, con le mille storie che si intrecciano dietro gli stadi più famosi come questo stadio Azteca, chiamiamolo così, di Città del Messico, di cui ci ha parlato Laura Daverio. Grazie mille, Laura Daverio. Ci risentiamo per la prossima corrispondenza. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Jardin d'hiver, giardino d'inverno, un brano che solo ascoltarlo dà un po' di frescura in queste giornate torride, un brano con la voce e la chitarra di Karen Ann e la batteria di Denis Pontieu. Ascoltiamo ora il pianoforte di Omar Sosa.

0: Se prima abbiamo ascoltato Jardin d'hiver di Karen Ann, ora invece abbiamo ascoltato un brano più torrido già per sua natura, Caribbean Movement, questo movimento caraibico del pianista cubano Omar Sosa, un brano inciso per l'album Sendas del 2025.
1: L'agenda.
0: Oggi è la festa dei Santi Pietro e Paolo, è un giorno festivo nel Canton Ticino e una festa religiosa, infatti anche noi a Rete 2 alle 9 ci collegheremo per la messa con la chiesa Cristo Redentore dell'Uomo di Lugano, e ci sono qua e là anche delle feste patronali, e segnalo in particolare la festa patronale a Vira Gambarogno. Alle ore 10 stamattina la celebrazione presieduta da Don Carmelo Andreatta, l'arciprete di Locarno, e sarà presente anche il maestro Giovanni Galfetti all'organo e il trio dei clarinetti di San Pietro. Seguirà la processione con la statua di San Pietro lungo le vie del paese e alla fine un rinfresco. Segnalo che comincia stamani alle 10 un laboratorio di cinema urbano per ragazzi dai 16 ai 21 anni che durerà 5 giorni e prevede la creazione di un cortometraggio collettivo. Il laboratorio avverrà a Porza, fuori Luga, in via Mulino, e per tutti i dettagli si può scrivere all'associazione.zichinin@gmail.com. Segnalo anche un paio di appuntamenti musicali. Concerto Gaia 3 stasera ad Area Pangeart a Camorino, informazioni su areapangeart.ch, un concerto con Aska Marer Canedo, Tomohiro Yairo e Tero Buschini. È un incontro sonoro fra Giappone e Argentina e Toscana, un viaggio musicale che intreccia meditazione, jazz, tradizioni e culture lontane. Ci sono strumenti a corda e percussioni che dialogano in una esperienza interdisciplinare in cui la musica diventa ponte tra mondi. Concerto Gaia 3 dunque alle 19 ad Area Pangeart a Camorino. Segnalo poi che è in corso Jazz Ascona, ad Ascona naturalmente, nella quinta serata stasera si esibiranno il New Orleans Jazz Institute Youth Band, Frog and Henry, The Rag Messengers, Tulane Bam e molti altri. E per maggiori informazioni potete consultare il sito jazzascona.ch.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la poetessa Chandra Livia Candiani. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7.
3: Buongiorno da Fabio Degli Antoni in studio Venezuela. La leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha annunciato che intende tornare presto nel paese devastato dal terremoto della scorsa settimana, in un momento in cui sta salendo la tensione per la gestione degli aiuti umanitari del governo ad interim di Delcy Rodriguez, mentre aumentano le necessità di migliaia di sfollati costretti adesso a vivere in strada. Gli ultimi aggiornamenti da Paolo Manzo.
4: Dammi la mano. 1, 2, 3.
5: In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso! Si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una 30 di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il timore di nuove scosse. Abbiamo bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti. Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua. Protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
3: In tema di aiuti umanitari, vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche attive già sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Parliamo adesso degli dazi statunitensi, dovrebbe essere la tornata negoziale finale. Tanto attesa dall'economia svizzera quanto incerta nei suoi esiti finali. Il responsabile del Dipartimento federale dell'economia e presidente della Confederazione Guy Parmelin incontra a Washington il rappresentante del commercio americano Jamison Greer. Obiettivo: raggiungere un accordo giuridicamente vincolante con l'applicazione dell'aliquota che non superi il 15%. Da Berna, Giampaolo Driussi.
6: Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali, dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmelin e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale ormai è raddrizzata, che insomma ora di firmare qualcosa di vincolante. E il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
3: Canton Berna adesso, un incendio in corso dalle 4 del mattino circa a Landorf, nei pressi di Könitz, un grande fienile che ospita macchinari agricoli e avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno diramato un avviso tramite Alert Suisse. Ai residenti di Könitz viene chiesto di chiudere porte e finestre, di spegnere ventilazione e condizionatori a causa dell'acre fumo. E ieri sera invece è scoppiato un grave incendio al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti anche dalle vicine caserme di Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un analogo incendio nel 2017. All'estero, l'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale. Lo hanno reso noto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato in anticipo, prima di questo raid, gli Stati Uniti. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli States non sarà adottato. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese e secondo loro è basato su diktat e non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì prevede una pace duratura e il disarmo proprio del movimento che ha dichiarato nelle ultime ore di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Stati Uniti, tre vigili del fuoco sono morti, altri due sono rimasti feriti mentre tentavano di domare un incendio al confine tra Colorado e Utah. Diversi roghi sono scoppiati in questi giorni nella zona a causa della bassa umidità, temperature elevate, forti venti che hanno acquisito maggiori intensità, costringendo i governatori dello Utah e del Colorado a dichiarare lo stato di emergenza. Continuiamo con le notizie. Blackout, restiamo negli Stati Uniti. Blackout e scarsa affluenza, complice anche una domenica di pioggia a Washington, hanno rovinato la festa, la grande fiera voluta dal presidente Donald Trump per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. A 4 giorni dall'apertura, l'evento all'Iconic Mall, che è il parco che collega Capitol Hill e Lincoln Memorial, ha subito un blackout accentuando la percezione di disorganizzazione. Francia, 2 anni e mezzo dalla sua presentazione, oggi il Parlamento si appresta a dare il via libera definitivo, o dovrebbe essere così, a un disegno di legge per frenare l'ascesa della cosiddetta fast fashion, il cui colosso asiatico Shein è l'esempio emblematico. Dalle sanzioni pecuniarie ai divieti di pubblicità, legislatori e governo hanno lavorato per cercare di arginare questo fenomeno in rapida espansione, considerato che il settore tessile è responsabile del quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra. Alcune piattaforme sono accusate di inondare il mercato con prodotti di scarsa qualità e a prezzi stracciati, generando enormi quantità di rifiuti e un notevole inquinamento. Adesso ci sono ancora altre notizie e noi ci risentiamo più tardi.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 a Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. 2 vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica ieri a Parigi. Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 m la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato andato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptatlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto al primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22.73 nei 50 Delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtetel. Dopo la cronometro, l'argoviese si è imposto anche nella gara in linea. Domenica di motori, con il successo, il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell, l'inglese ha battuto Max Verstappen sulla Rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo invece per il giapponese Ogura su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
1: La meteo.
7: Diamo uno sguardo alle previsioni fino a stasera. A sud delle Alpi sarà soleggiato, molto caldo. Verso sera alcuni temporali, soprattutto sulle Alpi. A nord, il primo mattino e poi nuovamente a partire dal pomeriggio, pioggia e temporali, anche temporali forti. Nelle ore centrali della giornata, anche a nord sarà abbastanza soleggiato. Temperatura massima oggi 33 gradi a sud, 28 a nord. Domani, martedì, in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli nuvolosi, e in serata nelle Alpi alcuni temporali sparsi. Nella notte su mercoledì i temporali si estenderanno anche alle altre regioni. Temperature minime a sud 22 gradi, a nord 18, domani massime a sud 31 gradi, a nord 28.

Abbiamo ascoltato un brano che ci ha portato alle 7:45 e in particolare era un brano con la voce e la chitarra di Marta Robles Crespo e il violino di Laura Paschos dall'album Flamencas del gruppo spagnolo Las Migas, formato dai musicisti che ho menzionato, con in più Alicia Grillo alla chitarra. E il brano Agua Bulerias che abbiamo ascoltato ci ha dato un po' di atmosfera latina e ora invece andiamo a nord ascoltando la cantante scozzese Julie Fowlis con un brano dal suo album Quilid pubblicato nel 2007. È un brano cantato in dialetto scozzese gaelico. Il titolo dovrebbe essere qualcosa come Hugh Gaira Bonaid Moir, ma non garantisco sulla mia pronuncia.

Abbiamo ascoltato il sax soprano di Alvin Brunn, la fisarmonica di Peter Zemp e il clarinetto basso di Simone Mauri dall'album Bandella Vista Mare, pubblicato nel 2021 dal gruppo ticinese omonimo. E ora ascoltiamo un pezzo di Afro Blue, un disco pubblicato nel 2015 dal pianista americano Harold Mabern, con numerosi ospiti d'eccezione. In questo brano Billy's Bounce, segnalo in particolare un brano Billy's Bounce composto da Charlie Parker, e segnalo in particolare Jeremy Pelt alla tromba e la voce di Kurt Elling.

La voce di Kurt Elling con Harold Mabern e i suoi musicisti, e ora ascoltiamo dal quarto album del gruppo musicale marchigiano Zibba e Alma Libre. Il quarto album è Come il suono dei passi sulla neve del 2012, ascoltiamo il brano che è adatto alla giornata anche di lunedì, anche se in questo caso il lunedì, almeno nel Canton Ticino, è un lunedì di festa.

quale attrice prima o poi somiglierai? Quel volta senza fuga, tra cinghiali e trattorai. Tu che vai a Portofino e non a Genova, che vuoi saperne dell'amore, muovi le

più noi, la coscia cavalla, prima fila se ne vuoi. Non so che me ne frega dell'America, il viaggio è troppo lungo e poi la stessa merda è qui da noi.

E del fatto che in fondo gli errori sono la cosa che più ci connota come esseri umani. Errare humanum est è una cosa che sappiamo, scrive almeno dai tempi di Cicerone, senza dimenticare Sant'Agostino che ci aggiunse lo zampino del diavolo a perseverare. Errare è umano, perseverare è diabolico. Ma siamo ora arrivati, scrive Massimo Sideri sul Corriere della Sera, lo ricordo, a dover aggiornare dopo secoli la locuzione latina, mettendo al posto di diabolico, perseverare è diabolico, l'aggettivo artificiale. Soprattutto fra gli studenti, infatti, ma non solo, circolano nuove app capaci di umanizzare gli scritti un po' troppo didascalici, dei vari chat GPT o Gemini. L'errore principale dei chatbot di intelligenza artificiale, infatti, è proprio quello di non fare mai errori formali, allucinazioni riguardo il contenuto a parte, ma la forma, invece è corretta, non ci sono degli errori di grafia, degli errori di battitura, casomai ci sono dei grandi errori di contenuto. E quindi ci sono queste app che aggiustano le risposte con quella giusta dose di difetto umano. È stata inventata così la nuova categoria filosofica del refuso credibile. Peccato, commenta Massimo Sideri, che l'imperfezione per noi esseri umani sia un'arte, non una percentuale statistica di errori. È difficile sbagliare in maniera veramente umana e anche simulare lo sbaglio umano. Si può simulare ciò che gli umani fanno meglio, si possono simulare i risultati quando sembrano perfetti, ma simulare un vero errore è difficile. Non a caso esiste la pedagogia dell'errore di Maria Montessori, che lo chiamava il signor errore, in quanto merita il pieno rispetto. E poi ci sono mille casi nella scienza di errori proficui. Per esempio, Fleming scoprì la penicillina nel 1928 in modo del tutto casuale, grazie a un errore. Massimo Sideri ricorda che lo stesso Charles Darwin, non fu molto preciso nell'etichettare i preziosi reperti che riportò dal viaggio con il Beagle e peraltro nella prima edizione dell'Origine delle Specie del naturalista Charles Darwin, appunto, c'era un refuso, species senza la i, al posto di species scritto con la i, un particolare che rende quelle poche coppie ancora più preziose. Insomma, conclude Massimo Sideri sul Corriere della Sera, errare è proprio humanum e ce lo teniamo stretto. Se volete perseverare, allora non ci sono che il diavolo o l'intelligenza artificiale.

La voce di Van Morrison nel 2023 dall'album Moving on Skiffle, il brano I'm Moving On. E ora Fabiano Donassimento e la sua chitarra con Salvador.

E questo era Fabiano Donasimento, la sua chitarra con Salvador, un brano del 2025. E fra poco, in altre parole, con la scrittrice italiana Ilaria Gaspari, che ci accompagnerà per tutta la settimana. Prima il tempo di ascoltare la tromba e le percussioni di Cesare Dell'Anna.

Musica indiavolata che richiama anche i ritmi tradizionali della tarantella per la tromba di Cesare Dell'Anna, tromba e percussioni dall'album Opa Cupa Baluardo, pubblicato dal jazzista leccese nel 2015.

0: In altre parole.
1: Eccoci alla prima puntata della settimana. Come detto poco fa, sarà nostra ospite oggi e per tutta la settimana Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, grazie mille.
1: Oggi, se si volesse cercare qualche spunto d'attualità sui quotidiani, ci si imbatterebbe nella stessa cosa in cui ci si imbatte quando si esce di casa, e cioè il caldo. Si parla del caldo, dell'estate, le stagioni tornano rimangono al centro dell'attenzione, non solo della conversazione spicciola, ma anche nei titoli principali dei quotidiani. Una maniera per rinfrescare l'estate o per capire meglio il senso del caldo, della calura, di questa immobilità, di questa lentezza, è come sempre la letteratura. In questi giorni in cui la luce non se ne va, in cui, per citare un verso della poetessa Ingeborg Bachmann, und das Licht geht nimmer aus, in cui la luce non si estingue mai, la luce mai si estingue. Perché cito Ingeborg Bachmann? Perché proprio Ilaria Gaspari, in occasione del centenario della nascita dell'autrice austriaca, il 25 giugno 1926, ci ha parlato di lei ad Alphaville, e noi vogliamo oggi, proprio alla ricerca della frescura poetica in questi giorni torridi, tornare proprio con Ilaria Gaspari a parlare di Ingeborg Bachmann e di un paio di poesie in particolare che sono una lettura ideale per questi giorni infuocati.
2: Sì, diciamo che, come dire, pensare alle parole con cui si possono dire le cose qualche volta ci dà veramente questo vantaggio di mettere in prospettiva, no? In questi giorni veramente siamo tutti oppressi da questa canicola allucinante, e se è però appunto chi ha saputo raccontarla in maniera lirica. Ingeborg Bachmann, che nasce a Klagenfurt, quindi nasce in Carinzia, nasce sul confine, lei, per lei sarà questa una parola importantissima, esattamente 100 anni fa appunto, avrebbe festeggiato il 100° compleanno proprio qualche giorno fa, quando è una giovane poetessa, nei suoi vent'anni, nel fiore dei suoi vent'anni, verso i 25-26 anni, scopre l'Italia su invito di Hans Werner Henze, che è stato un grande compositore, suo grande amico. Si sono conosciuti insieme, frequentavano il gruppo 47, che era questo gruppo di giovani intellettuali che provano, dopo la guerra, dopo la devastazione del nazismo sulla cultura di lingua tedesca, a rifondare insomma un modo di ripensare. E quindi lui la invita a Ischia, e il primo invito che le fa è a Ischia, e lei nell'estate del 53 scopre Ischia. Poi ovviamente le versioni qua sforano un po' nel favoloso, perché lei anche lui raccontano che ci sia stata questa processione per San Vito che durava 3 giorni, che sia stata quella a ispirarle in realtà appunto questi canti dall'isola, che sono un ciclo che fa parte poi della sua raccolta poetica Invocazione all'Orsa Maggiore, dove diciamo in realtà poi i tempi non coinciderebbero perché lei è arrivata dopo questa processione, però sicuramente vede le feste di paese, vede, osserva anche attraverso la lente degli studi antropologici di etnologici di Ernesto De Martino, che avevano iniziato a pubblicarli alla fine degli anni 40 e continua poi fino agli anni 60, ecco, inizia a vedere questo sud con occhi che sono un po' quelli della tradizione dei viaggiatori del Grand Tour, insomma i grandi tedeschi, i grandi spiriti tedeschi che vanno a scoprire il sud, ma anche con un occhio più moderno, più nuovo, appunto aperto alle tecnologie, e quindi scrive queste poesie. In particolare ce ne sono un paio che sono bellissime nell'Invocazione all'Orsa, che si chiamano una Apulien, in italiano tradotta come Apulia, cioè questa bellissima edizione d'Elfi curata da Luigi Reitani che le traduce benissimo e le racconta anche nel commento, è una poesia bellissima, e anche All'ombra della vite, un'altra, in cui vediamo questo sud ctonio, dove ci sono tutti questi elementi immobili della campagna, che sono quelli che noi vediamo quotidianamente nelle nostre giornate estive, no? Il papavero nella sua fissità, la lucertola, tutti questi elementi, questa vita animale e vegetale che sembra paralizzata dall'afa, e che però viene animata da una sorta di soffio che nella poesia di Ingeborg Bachmann corrisponde sempre fra l'altro a un movimento verso il tu. La sua è tutta una poesia che si contrappone al modello per esempio di poeti grandissimi come Gottfried Benn, che lavorano molto sul monologo. La sua è tutto un dialogo, tutto un volgersi verso un'alterità, un tu. Ecco, in questo caso l'alterità è questo sud che appare agli occhi della lirica, diciamo, che viene dal nord e cerca in qualche modo il sud, come un qualcosa di irriducibile a se stesso, e però anche come il luogo dove possono succedere delle cose che mescolano antiche mitologie pagane, culture antichissime, l'idea del morso della Taranto, l'idea di un terreno sotto il quale succedono delle cose, no? Quindi questa vita un po' octonia, questa vita sotterranea di un mondo che si anima nella quiete apparente dell'estate. E credo che appunto leggere questa poesia possa avere veramente il senso di darci una prospettiva su, vabbè, ovviamente oggi siamo nel mezzo del cambiamento climatico, vediamo una caldura decisamente anomala, e però effettivamente provare a metterlo in prospettiva con la poesia forse un pochino ci aiuta a, come dire, a stare dentro questo mondo e anche a vivere questa esperienza di fissità un po' allucinatoria, come nelle poesie di Ingeborg Bachmann, come un amplificarsi delle nostre possibilità di esperienza, ovviamente facendo attenzione a non commettere imprudenze con questo caldo, insomma a non uscire davvero per andare a vedere i papaveri immobili nelle ore della canicola.
1: No, meglio leggerli nelle poesie di Ingeborg Bachmann.
2: Alfred,
1: al fresco, in effetti può esserci una cura allopatica, per così dire, potrebbe essere quella di leggere di nord e di freddo e di ghiacci, oppure una cura omeopatica è leggere proprio poesie come in questo caso che parlano del sud e che mettono al centro il sud. In fondo la letteratura serve anche a questo, a vivere con maggiore intensità nel bene o nel male quello che stiamo vivendo. Una cosa che stupisce delle poesie che abbiamo citato, che sono raccolte in vocazione all'Orsa Maggiore, è proprio questa dinamica fra lentezza, fra immobilità, fra un sud percepito come in moto, che sta, e poi però la percezione di un segreto movimento interiore, il morso della tarantola, ma anche proprio la taranta come ballo indiavolato. E Bachmann, con uno sguardo da straniera, ha colto bene il fatto che questa immobilità è solo apparente, che dentro si muovono molte cose.
2: Sì, decisamente. Infatti molti critici osservano che in realtà queste poesie, che vanno lette più di una volta per essere davvero capite, perché una caratteristica della lirica di Bachmann è proprio questa, cioè è piena di elementi estremamente concreti che sembrano, come dire, i segnali di qualcosa, di un messaggio nascosto, di un messaggio cifrato, che non è detto che sia così chiaro e così decifrabile, però ecco, comunque gli elementi sono lì, e più tu leggi la poesia, più tu ci torni, più insisti su questi elementi, più ti costruisci un quadro dentro il quale anche da lettrice, da lettore, riesci a entrare, e anche se non hai la rivelazione, diciamo, tutta per filo e per segno di tutto quello che c'è appunto dietro questo universo, è come se si accendessero delle piccole luci. E per esempio in questa poesia in particolare un elemento molto forte è quello del sovrapporsi di un linguaggio, diciamo, religioso, che in qualche modo mescola però degli elementi pagani, appunto degli elementi che vengono dalla mitologia, addirittura dalla fiaba, a degli elementi che vengono invece da citazioni bibliche nascoste, che però appunto lei molto abilmente riesce a mettere nella poesia. Per esempio le richiamo questa ombra della vite, che dovrebbe essere il luogo in cui si respira la pace. Ecco, tutto questo però si mescola a un movimento erotico, a un movimento di turbamento e di seduzione fra gli amanti, in cui questo tu diventa in qualche modo una figura amata verso cui si pone, diciamo, questo slancio del desiderio, che rimane però, come dire, quasi imprigionato nella ciclicità del tempo. Quindi lei riesce a fare una cosa che è antichissima, che appartiene forse alla poesia più antica, alla lirica greca, penso, cioè ci sono degli accenti che assomigliano davvero ad accenti di poesia di Saffo, e però tutto è spostato su questo simbolismo che è novecentesco. E quindi, come dire, nell'immobilità si cela sempre un movimento segreto, che poi è anche quello che permette al papavero di continuare a sbocciare, alla tarantola di continuare a mordere, e a chi vive sulla terra di stare in contatto con queste presenze, che sono le presenze, diciamo genericamente, noi della natura, ma che in realtà sono anche delle creature che popolano un immaginario fantastico.
1: In fondo si torna anche al concetto di metamorfosi, di cambiamento. E un verso dice: Die Nacht muss das Blatt wenden, quindi la notte deve voltare pagina, ma c'è questo doppio senso di Blatt, che può voler dire foglia e pagina in tedesco, e quindi la parola scritta e la pagina si intreccia con la natura, ed entrambe mostrano un cambiamento. In fondo anche il caldo di cui parlavamo all'inizio è qualcosa che ci costringe a cambiare. Questo può essere una cosa negativa, pesante da sopportare, però in ogni cambiamento c'è anche qualcosa di buono, proprio per il fatto stesso che si cambia, si va avanti, non si è immobili, ci si muove, è la metamorfosi.
2: Sì, assolutamente, quel verso è proprio un esempio perfetto di quello che fa Bachmann con la sua poesia, perché cambiare pagina è voltare pagina, anche un'espressione, una frase fatta anche in italiano, così come in tedesco, ma ripetuta così ossessivamente, con questo doppio senso appunto fra Blatt, che significa sia la pagina che la foglia, effettivamente diventa un elemento di un ciclo naturale, che è un ciclo di cambiamento, di metamorfosi, che appunto in qualche modo asseconda quello che già è nella natura di ciò che esiste, e che forse, ora non vorrei come dire fare del moralismo, trarre dei consigli di vita, lungi da me trarre dei consigli di vita da Ingeborg Bachmann, però effettivamente è una cosa su cui, appunto, riflettendo su queste poesie in questi giorni di gran caldo, mi è capitato di soffermarmi, no? In questi giorni siamo tutti stanchi, abbiamo tutti la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che dovremmo fare, perché siamo abituati a un ritmo di vita che francamente non tiene conto di questa cadenza della natura, che qualche volta ci impone davvero dei rallentamenti. E quindi forse, appunto, prendersi un momento per leggere una poesia, per, come dire, anche pensare a questo caldo come a un movimento segreto che in qualche modo concilia tantissimi aspetti della vita che magari sfuggono al nostro sguardo superficiale, e avere un po' più di indulgenza verso noi stessi, verso quello che non riusciamo a fare in questo momento in cui il nostro corpo ci chiede magari appunto una lentezza diversa, un ritmo un pochino più dilazionato, per usare una parola cara a Ingeborg Bachmann, che insomma la usa nel titolo della sua prima raccolta poetica. Ecco, forse questo in realtà è una cosa che dal caldo possiamo imparare a fare.
1: E allora, se Ilaria Gaspari non trae consiglio, lo traggo io dalle sue parole, quindi approfittiamo del caldo e attraversiamo la poesia per arrivare all'indulgenza. Mi soffermo su questa parola chiave, rallentiamo, magari appunto leggendo Invocazione all'Orsa Maggiore, la raccolta di Ingeborg Bachmann con la traduzione di Luigi Reitani pubblicata da Adelphi, mettendosi tranquilli all'ombra o ascoltando anche la radio naturalmente, e questa prima puntata di In altre parole con Ilaria Gaspari la potete riascoltare anche su rsi.ch/rete2. Domani alle 8:18 la seconda puntata. Grazie e buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi. Grazie, una bellissima giornata a tutti. Leggiamo Ingeborg Bachmann.
0: Rete 2.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono, trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione. Dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood. Oggi in Alphaville.
1: Rete 2. Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Dazi statunitensi dovrebbe essere la tornata negoziale finale, tanto attesa dall'economia elvetica quanto incerta nei suoi esiti finali. Il responsabile del Dipartimento federale dell'economia e presidente della Confederazione Guy Pavman incontra a Washington il rappresentante del commercio americano Jameson Greer. Obiettivo: raggiungere un accordo giuridicamente vincolante con l'applicazione di un'aliquota che non superi il 15%. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: Dagli Stati Uniti alla Svizzera più bisonte, pesce e frutti di mare, molto più pollo e altre derrate o merci finora filtrate dalle barriere doganali, dalla Svizzera agli Stati Uniti 200 miliardi di dollari in investimenti, per lo più dalla farmaceutica, ma anche dal settore ferroviario, quello dell'aviazione e dell'oro. Era il piatto forte dell'intesa siglata nel novembre scorso fra Berna e Washington, che permise di abbassare i dazi di Trump dal 39 al 15%. E oggi una delegazione guidata da Guy Parmelin e dai vertici SECO tornerà a Washington per mostrare che il settore privato si è mosso, che le altre questioni verranno portate avanti, che la bilancia commerciale ormai è raddrizzata, che insomma ora di firmare qualcosa di vincolante. E il direttore della Camera di Commercio svizzera-americana, Raoul Sagal, raggiunto da RTS, si dice speranzoso, anche perché rispetto agli altri paesi la Svizzera ha dimostrato di stare facendo davvero sul serio. L'obiettivo è ottenere un'aliquota non superiore al 15%, col problema però che le basi per decidere non sono ancora stabili, semmai lo saranno. Definiti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti illegali i primi dazi, con una temporanea riduzione al 10% che sta per scadere, Trump ha avviato nuove ispezioni per presunte irregolarità che non sono ancora terminate e in funzione delle quali i dazi saranno più o meno importanti. Tutto questo mentre dal fronte svizzero sono circolate voci secondo le quali un accordo definitivo sulla base del mandato del Consiglio federale non è più il caso che vada perseguito ad ogni costo, non ora. Fonti della NZZ am Sonntag parlano di un possibile tentativo di nuovo rinvio con la firma di una nuova dichiarazione di intenti.
1: Si attenua oggi un'ondata di caldo in Svizzera, in particolar modo a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe protrarsi fino alla metà di questa settimana. Secondo Meteo Svizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni e che ha causato temperature record si sposta verso l'Europa orientale. Di conseguenza aria più umida e temporali raggiungono la regione alpina. Canton Berna, un incendio è in corso dalle 4 del mattino circa Landorf, nei pressi di Könitz. Un grande fienile che ospita macchinari agricoli è avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno diramato un avviso tramite Alert Swiss, l'app. Ai residenti di Könitz viene chiesto di chiudere porte e finestre, oltre a spegnere ventilazioni e condizionatori a causa dell'acre fumo. E ieri sera è scoppiato un incendio grave invece al castello di Divonne-les-Bains, appena oltre il confine francese. Sul posto un centinaio di pompieri provenienti anche dalle caserme vicine di Nyon e Ginevra. Il castello era già stato gravemente danneggiato da un incendio nel gennaio del 2017. Andiamo in Venezuela adesso. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ha annunciato che intende tornare presto nel paese devastato dal terremoto della scorsa settimana, in un momento in cui sta salendo la tensione per la gestione degli aiuti umanitari del governo ad interim di Delcy Rodriguez e mentre aumentano le necessità di migliaia di sfollati costretti adesso a vivere anche in strada. Gli ultimi aggiornamenti con Paolo Manzo.
3: Dammi la mano. Uno, due, tre.
4: In un'ultima disperata corsa contro il tempo, migliaia di soccorritori provenienti da tutto il mondo cercano ancora persone sotto le macerie. Siamo soccorritori dell'esercito messicano, c'è qualcuno? Fate un rumore adesso. si grida nella Guaira, la regione più colpita dai due terremoti di mercoledì scorso. Ieri sono state salvate una trentina di persone, come questo ragazzo che è riuscito a respirare per giorni grazie a una fessura tra i detriti. Intanto diventa sempre più difficile la situazione per i venezuelani, che a migliaia sono rimasti senza nulla. Adagiati su materassi, in tende, accampamenti improvvisati, molti dormono all'aperto per il timore di nuove scosse. Abbiamo bisogno di cibo, acqua e anche medicine. Ho mia nonna su una sedia a rotelle, chiede una giovane sopravvissuta. Ma in molti si lamentano della lentezza della distribuzione degli aiuti. Qui non è arrivato nessun aiuto dal governo, servono medicine ed acqua, protesta un'infermiera che offre il suo aiuto a chi adesso vive in strada. Il governo venezuelano, dal canto suo, mette le mani avanti. Non abbiamo nessun pregiudizio di tipo politico o geografico. A chi ci sta offrendo aiuto stiamo dicendo subito di sì, ha dichiarato ieri il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. Finora, secondo le stime ufficiali, sono arrivate in Venezuela 521 tonnellate di aiuti umanitari.
1: Vi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle organizzazioni non governative elvetiche sul posto che stanno operando. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto marittimo di Hormuz e di tenere un incontro domani, ma a Doha. Lo riferisce il sito Axios, citando un funzionario americano. Inoltre le navi potranno muoversi liberamente mentre proseguiranno i colloqui tecnici. Gli incontri di martedì, quindi a Doha, erano originariamente previsti nel nostro paese, qui in Svizzera, per discutere del programma nucleare iraniano. Dopo la ripresa dei raid di questi giorni, è stato deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha distrutto un lungo tunnel costruito da Hezbollah nel Libano meridionale, lo hanno reso noto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz. Israele ha informato comunque in anticipo gli Stati Uniti. Frattanto il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato per ora. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su un diktat che non tutela i diritti del Libano. Firmato venerdì, prevede una pace duratura e il disarmo del movimento, che ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani. Infine, Valtellina e Valchiavenna ieri sera sono state colpite da un nubifragio, forti raffiche di vento e da una grandinata, e questi hanno provocato la caduta di alberi sia sulla ferrovia sia su diverse strade, anche alcune piccole frane che hanno bloccato gli automobilisti. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato un felice lunedì anche in nostra compagnia.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei mondiali. A Los Angeles ha battuto 1-0 Sudafrica grazie alla rete di Eustachio al 92esimo. Prossima avversaria la vincente di Marocco, Paesi Bassi. Alle 19 invece il programma prevede Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Nell'atletica due vittorie svizzere nella Diamond League di Parigi. Audrey Verreau ha dominato gli 800 facendo segnare il terzo miglior tempo di sempre, 1.53.80, con un balzo di 4.77 m. La bernese Angelica Moser si è invece imposta nel salto con l'asta. Nel nuoto, successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22.73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen nei campionati svizzeri di Kurt Tell. Dopo la cronometro, la Groviese si è imposto anche nella gara in linea. Infine nei motori, è stata una domenica che ha fatto registrare la seconda vittoria stagionale in Formula 1 del britannico Russell sul circuito di Spielberg in Austria. In MotoGP, successo per il giapponese Ogura, il più veloce sul circuito di Assen nei Paesi Bassi.
5: La meteo.
6: A sud oggi sarà abbastanza soleggiato, molto caldo, verso sera arriveranno alcuni temporali, soprattutto nelle Alpi. A nord durante la mattinata e poi nuovamente a partire dal pomeriggio pioggia e temporali, anche intensi. Nelle ore centrali della giornata invece anche a nord abbastanza soleggiato. Temperatura massima 33 gradi a sud, 28 a nord. Diamo uno sguardo anche alle previsioni per domani, martedì. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli e in serata nelle Alpi alcuni temporali sparsi. Nella notte su mercoledì temporali in estensione anche alle altre regioni. Temperature minime nella notte fra lunedì e martedì 22 gradi a sud, a nord 18, massime a sud 31 gradi, a nord 28.

0: Un grande classico Disney dal film Cenerentola, Bibidi Bobidi Boo, nell'interpretazione di Bobby McFerrin, nella funambolica interpretazione di Bobby McFerrin. E ora Gianmaria Testa dal suo debutto discografico del 1995, registrato in Francia con la prestigiosa Label Bleu, l'album si intitolava Montgolfière. Ascoltiamo il brano Le donne nelle stazioni.
1: Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani. E se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più,

Stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste, scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani, ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse.

che le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più.

Le donne nelle stazioni di Gian Maria Testa, un brano che ci porta alle 8:50, quasi alle 8:51, fra poco la nostra rubrica dedicata alle riviste.

0: Il sax tenore di Flip Phillips. Dal suo ultimo album, Swing is the Thing, del 2000, Flip Phillips nacque nel 1915, morì nel 2001, qui accompagnato da eccellenti solisti, da Joe Lovano a James Carter, da Howard Alden a Christian McBride, Where, Honor, When.
1: La rivista.
0: Oggi per il nostro spazio rivista parliamo di Doppio Zero, una rivista che chi ci ascolta conosce bene, ricordo l'indirizzo doppiozero.com, e vogliamo parlare di un articolo di Maria Luisa Ghianda, che è nostra ospite. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie, grazie dell'invito a nome di Doppio Zero. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Dunque, vorrei partire con Marguerite Yourcenar, niente meno, e con un brano che viene citato all'inizio dell'articolo, proprio da Maria Luisa Ghianda, un brano che si trova verso la fine del romanzo Memorie di Adriano. Come afferraste il filo che attraverso tale labirinto vi condusse? Come costruiste tale edificio dal nulla? Come fondaste su basi così esili questo racconto, biografia, narrazione? O in altre parole, quante menzogne vi ci vollero per creare la fiduciosa verità che qui ci presentaste? Magari dal brano non sembra, Maria Luisa Ghianda, ma qui stiamo parlando di architettura.
2: Sì, infatti, io ho pensato che questo splendido brano di Marguerite Yourcenar fosse perfetto per introdurre una mostra di disegni, di architettura, di scultura, di pittura, una mostra d'arte, diciamo così, che però vede come autore un architetto, addirittura un archistar, Michele De Lucchi, perché il titolo della mostra è Il conforto dell'architetto. E trae ispirazione l'autore da un suo volume nel quale appunto si interroga, come l'imperatore Adriano ha fatto a suo tempo, sui risultati, sugli esiti della sua esperienza professionale e sulla sua vita personale. Ecco, la mostra coglie appunto questo nodo. Michele De Lucchi, interrogandosi su un mestiere dell'architetto, sul suo proprio operato, realizza queste opere che sono opere pittoriche, disegni, sculture anche, che pongono interrogativi fondamentali come quelli citati da Marguerite Yourcenar. Ecco, la mostra è aperta addirittura fino a gennaio 2027, quindi c'è tutto il tempo di andarla a visitare, ed è allestita in un nuovo palazzo, nuovo nel senso che recentemente convertito a flagship store di Molteni Group, che è un gruppo che si occupa di design, furniture design, e per il quale lo stesso Molteni ha lavorato, e che ha acquisito questo palazzo storico, trasformandolo anche in un luogo di esposizioni aperte al pubblico, di riflessioni culturali, come questa che è proposta dalla mostra di Michele De Lucchi.
0: Ecco, magari approfondiamo un po' la figura di questo architetto, la sua storia, il suo sguardo e il suo modo di lavorare.
2: Sul mondo.
0: Sì.
2: Esatto, si tratta di una figura molto, molto particolare, perché Michele, biograficamente una sintesi, lui è nato a Ferrara, però si è formato alla Facoltà di Architettura di Firenze negli anni in cui nasceva l'architettura radical, che è una forma di architettura di protesta nei confronti del modernismo, della sua severità, del suo eccesso di razionalismo, e che inneggiava alla fantasia, al ritorno all'artigianato. De Lucchi è stato allievo di Adolfo Natalini, e con lui ha iniziato, ha percorso il cammino radical nelle strade fiorentine del superstudio di Archizum, però poi ha scelto di diventare milanese. Ecco, quindi direi che De Lucchi, pur essendo nato a Ferrara da genitori veneti, è milanese per scelta, e giunto a Milano ha continuato il suo percorso radical social, avvicinandosi al gruppo Alchimia, fondato da Alessandro Guerriero e da sua sorella, con Mendini, eccetera. Poi si è avvicinato a Memphis e infine, nell'ultima parte, la parte centrale, l'ultima della sua vita, ha iniziato un cammino solitario, ma senza dimenticare questi imperativi categorici che il radical gli aveva instillato nel DNA, cioè un'attenzione alla natura, al rapporto tra l'uomo e la natura. Lui si interroga in questa mostra, in questo anche volume che ha scritto insieme a un suo amico psicanalista, Giuseppe Vacchetta, che si interroga sul significato che ha fare architettura oggi. Si chiede: ma fare architettura oggi, occupando il suolo, è un bene o è un male? Però questo interrogativo si scontra contro le esigenze dell'uomo che lo conducono a un continuo rinnovamento, e sono questi i quesiti che lo tormentano. Lui è un ecologista in pectore, predilige i materiali naturali, predilige l'artigianato. D'altra parte, questi elementi, per chi ascoltatori che ci seguono, insomma, noi abbiamo avuto anche in altre trasmissioni l'occasione di parlare di questa rivoluzione del radical, che pone attenzione sia alla modernità, ma senza rinunciare alla tradizione. Sembrano due elementi in conflitto tra di loro, ma questi architetti, tra cui appunto il grande, grandissimo Michele De Lucchi, tentano di conciliarli e ci riescono, direi che ci riescono egregiamente.
0: E tutto questo groviglio, anche questo nodo, questa interrogazione sul fare architettura, viene rappresentato nella mostra.
2: Esatto, viene rappresentata nella mostra attraverso questi disegni, queste sculture soprattutto, che recuperano anche materiali naturali. Dicevamo prima che De Lucchi ha una grande passione per il legno, molto spesso anche nelle sue architetture introduce questo elemento, come la mostra milanese dimostra. Questa mostra che, come dicevamo, è allestita in un nuovo vecchio palazzo milanese dedicato anche alla cultura e alle esposizioni per il pubblico. Ecco, Palazzo Molteni, appunto.
0: Ecco, anche in questo caso, appunto, è significativo anche il luogo e anche proprio la definizione in questo nuovo vecchio palazzo, quindi il fatto che ci sia una storia stessa dell'edificio, una capacità di riutilizzo, una capacità di reinventare il luogo.
2: Esatto, questa direi che è una virtù milanese, perché è un trend questo della riconversione di palazzi storici, magari che hanno origini nobiliari, in sedi espositive, come dicevamo prima, anche più vastamente in luoghi di cultura. È iniziata addirittura alla fine dell'Ottocento questo trend con Palazzo Poldi Pezzoli, che curiosamente è in via Manzoni. Non abbiamo detto che Palazzo Molteni è in via Manzoni al numero 9, e fronteggia proprio il Poldi Pezzoli, che è uno dei più bei musei milanesi, come tutti i suoi ascoltatori sapranno. Ma ce ne sono stati anche altri, adesso sono tanti, non vorrei citarli tutti, però sono nomi famosi, no? Palazzo Bagatti Valsecchi, anche questo è diventato museo, Palazzo Morigia di Piermarini, Villa Belgioioso progettata da Pollack, Casa Boschi di Stefano, che è stata la culla di Alessandro Mendini, oppure Villa Necchi Campiglio, progettata dal Portaluppi, che adesso è stata acquisita dal FAI, che l'ha trasformata, oltre che museo di se stessa, anche in un luogo dove vengono allestite mostre. Adesso ce n'è in corso una sul suo autore, sul Portaluppi, che io suggerisco anche quella di andare a vedere chi dovesse trovarsi a Milano. E ecco, Palazzo Molteni è l'ultimo in ordine di tempo, e dimostra anche in questo nuovo millennio questa caratteristica milanese. È un palazzo, dicevamo, del tardo Ottocento, quindi costruito in forme neoclassiche, tardo neoclassiche, come a Milano esisteva una commissione di pubblico ornato fondata da Napoleone, ma che ha avuto una vita molto lunga e ha disegnato il volto della città perché, come dire, puntava su una sorta di decoro urbano, le facciate dovevano essere in un certo modo, le alte, cioè c'era una sorta di rispetto che poi successivamente purtroppo è andato perduto. Non sto parlando per nostalgia, però diciamo che vi era una sorta di ordine che pagava lo sguardo. Ecco, questo palazzo poi ha subito dei rifacimenti nel fine del Novecento, all'inizio del Novecento, e acquisito forme liberty. E ecco perché parliamo di questo, perché nel 1922 è stato sopraelevato di due piani. In questi due piani della sopraelevazione ha sede questa esposizione, questa mostra della quale abbiamo parlato all'inizio. Gli interni del Palazzo Molteni sono stati riallestiti da un architetto belga che, come Carlo Molteni dice, innamorato dell'Italia, Vincent van Duysen, che ha coniugato, come d'altra parte fa anche De Lucchi, la memoria, la storia con la modernità. Quindi visita ogni piano del palazzo come se fosse una casa di un collezionista. Sì. E c'è la collaborazione, chiudo, con una importante istituzione leader nel mondo dell'arte, Massimo De Carlo. Quindi è piacevole anche andare a vedere i piani dedicati al brand, non solamente la mostra di De Lucchi. Insomma, è un bel viaggio, viaggio nella bellezza.
0: Un viaggio nella bellezza. Sì, lo stesso De Lucchi, citato nell'articolo, dice: se un museo è anch'esso stesso un'opera d'arte, se ci accoglie bene, ci fa sentire bene anche il museo, non solo ciò che in esso si espone, ben venga. E ricordo che la mostra in via Manzoni 9 a Milano è visitabile fino al 9 gennaio 2027, quindi c'è tempo. E ringrazio la nostra ospite per avercela presentata e per averci presentato anche tutto quello che ci sta dietro. Quindi grazie Maria Luisa Ghianda, ricordo l'articolo si trova su Doppio Zero. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie.

Sono passate le 9 da qualche minuto, oggi è la festa dei Santi Pietro e Paolo e per l'occasione, per questa solennità, ci colleghiamo in diretta con la Chiesa di Cristo Risorto di Lugano. La messa sarà celebrata da Don Simone Bernasconi con la corale del Sacro Cuore di Lugano.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Benvenuti fratelli e sorelle carissime a questa solenne Eucaristia in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Un saluto particolare a voi, cari malati anziani, che attraverso le onde della radio anche in questa giornata avete la possibilità di partecipare all'Eucaristia festiva. La solennità di oggi ci invita a guardare a Pietro, semplice pescatore, e a Paolo, accanito avversario dei primi cristiani. La loro vicenda ci ricorda con quanta forza la grazia del Signore Gesù può agire nell'uomo per la diffusione del Regno di Dio. Come il Maestro, anch'essi offriranno la vita per testimoniare l'amore di Dio Padre e la sua misericordia. Per questo, all'inizio dell'Eucaristia, chiediamo perdono al Signore per le nostre colpe,

perché il suo amore abiti in noi e possiamo essere annunciatori credibili del suo Vangelo sull'esempio degli apostoli Pietro e Paolo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Care sorelle e cari fratelli, la solennità di oggi ci presenta gli apostoli Pietro e Paolo, i due santi divenuti colonne della Chiesa, come abbiamo cantato all'inizio di questa celebrazione eucaristica. Due santi non astratti, ma con una fisionomia precisa. Pietro, lo sappiamo molto bene, ha rinnegato per tre volte il Maestro. Paolo era nemico di Cristo, perseguitando i cristiani. Due personalità diverse, ma ambedue valide nella comunità cristiana. Pietro è punto di riferimento, di tradizione e di stabilità. Paolo è dinamico, aperto a tutti e proteso in avanti. Pietro è il primo del collegio apostolico e ha il compito di confermare i fratelli nella fede. Paolo è l'ultimo arrivato ed è l'apostolo delle genti. Due santi che camminano insieme nell'annuncio evangelico e nella testimonianza del Cristo risorto. Le personalità, l'attività e le vie dei santi Pietro e Paolo ne sono la prova. La radicalità della scelta evangelica deve essere coniugata con la molteplicità e la complementarietà dei doni e delle concretizzazioni. Pietro e Paolo sollecitano la Chiesa di oggi con la loro vita, con la loro sensibilità, con la loro vivacità differenziata a non appiattire i doni di Dio, a non rendere univoco il torrente dell'amore di Dio che scorre al centro della vicenda umana. E non si può consacrare come unica via di salvezza quella che è soltanto una modalità storica di risposta alla visita di Dio. Tanto per essere in tema con la solennità dei santi Pietro e Paolo. Dell'uno, cioè di Pietro, il Cristo dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. L'altro, Paolo, si autoconfessa dicendo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Pietra e corsa, solidità e movimento, unità e molteplicità sono le coordinate del vivere cristiano. Chi si attarda su uno dei due poli fa la parodia del cristianesimo. La pietra diventa macigno e la corsa diventa agitazione. La solidità diventa conservatorismo e il movimento diventa anarchia. L'unità diventa uniformità e la molteplicità diventa dispersione. Nella prima comunità cristiana c'erano Pietro e Paolo che vivevano nella loro persona la sintesi dinamica dei due poli. Oggi mettiamoci alla ricerca perché ci sia un Pietro e un Paolo che camminino insieme, anzi ci siano molti Pietro e molti Paolo che camminino insieme annunciando il Vangelo. E allora carissimi, impariamo dai due apostoli Pietro e Paolo a valorizzare i doni che Dio ci ha dato per l'edificazione dell'unica Chiesa, comunità in cammino sulle strade della vita.

0: con gioia proclamiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Confesso un solo battesimo, perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, sostenuti dalla compagnia e dalla preghiera dei santi Pietro e Paolo, chiediamo al Signore Gesù di presentare al Padre la preghiera della sua Chiesa, che ha voluto edificare sul fondamento degli Apostoli. Diciamo insieme: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
1: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
2: Signore, hai pregato per Pietro perché non venisse meno la sua fede. Conferma la fede della tua Chiesa. Ti invochiamo.
0: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
2: Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro. Proteggi Papa Leone e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace. Ti invochiamo.
0: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
2: Hai inviato i tuoi discepoli a due per la testimonianza della tua parola. Sostieni il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, e tutti i vescovi, affinché conducano a te il gregge loro affidato. Ti invochiamo.
0: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
2: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai popoli. Suscita nella tua Chiesa nuovi missionari della tua parola di salvezza. Ti invochiamo.
0: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno.
2: Dopo la risurrezione sei apparso a Simon Pietro e ti sei manifestato a Paolo sulla via di Damasco. Dona a noi qui presenti una fede profonda, perché riconosciamo in te il Figlio del Dio vivente. Ti invochiamo.
0: Signore Gesù, tu sei il nostro sostegno. Sii tu, o Signore, il custode della tua Chiesa e, difesa dall'aiuto degli Apostoli, ti sia gradita la sua condotta di vita e ti serva in tranquillità e sicurezza, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagna, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo

E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro, San Paolo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Alain, i Vescovi emeriti Pier Giacomo e Valerio, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te.

0: e guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla forza e dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri cuori e ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace, che è dono del Signore risorto, sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con gioia ci scambiamo il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore. Fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore.

e ci auguriamo una buona solennità, una buona giornata di festa. Non disperiamo mai, l'amore del Signore è riversato nel cuore di ciascuno, se pensiamo cosa ne hanno combinato Pietro e Paolo. Pietro ha tradito, ha rinnegato Gesù, Paolo non voleva sentirne parlare del nome di Gesù, eppure sono stati elevati addirittura colonne della Chiesa in una giornata di solennità, dove poi nella nostra diocesi, nel nostro cantone, è riconosciuta ancora come giornata di festa civile, perché è una grande festa religiosa. E allora non disperiamo, perché se Pietro e Paolo sono diventate le colonne della Chiesa, anche noi in mezzo ai nostri sbagli, ai nostri cruci, alle nostre difficoltà, abbiamo l'occasione per convertirci, per rialzarci e rimetterci sempre nella strada dell'amore del Signore, che è la strada del suo Vangelo. È la nostra segnaletica stradale per vivere un autentico cammino cristiano sorretto dalla fede e dalla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo le sorelle e i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio del

e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza, e accompagnati dagli apostoli Pietro e Paolo andate in pace.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata nella Chiesa del Cristo Risorto di Lugano da Don Simone Bernasconi e con la partecipazione della Corale del Sacro Cuore di Lugano.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Sono le 9:56 minuti e apriamo questa puntata di Parade. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, buona giornata di festa e partiamo subito in musica attraverso una novità discografica pubblicata da una etichetta molto prestigiosa nel campo della musica cosiddetta antica, cioè la Arcana. Vivaldi 100, ovvero 13 concerti per violino con Giuliano Carmignola e i solisti aquilani. E beh, parlare di numeri nell'opera di Antonio Vivaldi è davvero una cosa sconcertante, una quantità enorme di opere, sono 96, decine di cantate, pezzi sacri, oltre, pensate un po', 600 brani strumentali, inclusi 230 concerti per violino. È insomma davvero una produzione incredibile. Con questa registrazione Giuliano Carmignola raggiunge per la prima volta nelle storie delle registrazioni il traguardo 100 concerti per violino, e così attraverso questa nuova registrazione rivela la sua affinità per quanto riguarda questo repertorio, che ha un fascino assolutamente inesauribile. Quindi vi propongo, per aprire questa puntata di Parade, un assaggio da questo bellissimo disco, ascoltando il concerto per violino orchestra in si bemolle maggiore numero 369, che si articola nei movimenti di allegro ma poco, largo e allegro. Giuliano Carmignola con i solisti aquilani.

0: L'incredibile qualità e varietà della musica di Antonio Vivaldi. Qui abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore numero 369, con i movimenti allegro ma poco, largo e allegro, eseguiti da Giuliano Carmignola e l'ensemble I Solisti Aquilani. Si tratta di una novità discografica della Arcana, Vivaldi 113 concerti per violino. 100 perché appunto Giuliano Carmignola ha raggiunto per la prima volta nella storia delle registrazioni il traguardo di 100 concerti per violino, e come dicevo prima, appunto, questo dimostra tutta l'affinità, proprio una sorta di simbiosi con questo repertorio che ha un fascino veramente, direi, inesauribile.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Voltiamo pagina e ci dedichiamo a uno sguardo sul programma del Festival Organistico di Magadino, che apre i battenti domani con il concerto di Elisabeth Savatke. È un programma ricco che si articolerà in 6 serate. Seguiranno venerdì 3 luglio Christian Krosko, martedì 7 luglio Florian Mauesberger, ancora il 10 luglio, questa volta nella chiesa parrocchiale di Gordola, Giacomo Gabusi e Francesco Gardelli, martedì 14 luglio Simon Peguiron e poi Luca Scandali concluderà il festival venerdì 17 luglio. Appuntamenti a entrata libera per un festival che ha acquisito nel corso degli anni una notorietà e una fama internazionale. C'è un motivo conduttore, ovvero la trascrizione personale di 2 movimenti da una sonata oppure da una suite per violino solo di Johann Sebastian Bach. Come dicevo prima, il festival sarà aperto dalla tedesca Elisabeth Savatke, che adesso andiamo ad ascoltare in una esecuzione relativa al Festival di Magadino nel 1999, dove appunto aveva suonato, e ascoltiamo la toccata dalla toccata adagio e fuga per organo in do maggiore di Johann Sebastian Bach.

Abbiamo ascoltato un estratto da un concerto del 1999 al Festival di Magadino. Questa era la toccata adagio e fuga per organo in do maggiore di Johann Sebastian Bach, con Elisabeth Savatke, che inaugurerà domani questa nuova edizione 2026 del Festival, con un concerto appunto con il prestigioso organo Mascioni della stessa chiesa, dopo appunto altri cinque concerti che potete trovare appunto facilmente su internet, potete appunto recuperare facilmente tutto il cartellone. Ora invece uno sguardo a quanto accadrà oggi nella puntata di Montmartre, perché avremo un incontro molto interessante curato da Luisa Sclocchis, che ha incontrato un giovane pianista giapponese, un vero e proprio prodigio, classe 1995, pianista e compositore noto per le sue interpretazioni di musica di Frédéric Chopin, ma non solamente. Pensate un po' che ha cominciato a suonare a 3 anni. Ha studiato scienze e ingegneria, laureandosi con un master, e ha studiato anche tecnologia dell'elaborazione delle informazioni musicali e intelligenza artificiale. Insomma, un'intelligenza, appunto, è caso di dirlo, veramente sopraffina e tutt'altro che artificiale. Ha vinto numerosi concorsi e oltretutto è anche uno YouTuber, come si dice adesso, con oltre 1,5 milioni di iscritti. Davvero un prodigio, quindi sarà interessante sentire i suoi racconti grazie a Luisa Sclocchis, che appunto l'ha incontrato. Allora ascoltiamo il suo Chopin da un disco recentissimo uscito quest'anno per la Sony. Ascoltiamo la Polonaise Fantasia per pianoforte in la bemolle maggiore nel tempo allegro maestoso. Aiato Sumino.

0: Chopin Orbit, questo è il titolo del nuovo disco di Hayato Sumino, che sente una particolare predilezione per questo autore. Abbiamo ascoltato la Polonaise Fantasia per pianoforte in La bemolle maggiore nel tempo allegro maestoso, e vi ricordo nuovamente che il giapponese Hayato Sumino sarà intervistato oggi da Luisa Sclocchis negli incontri d'estate nella puntata odierna di Montmartre.
1: Angela Nisi, soprano lirico, diplomata in canto e laureata in musicologia. Il suo repertorio spazia dai ruoli romantici e drammatici a personaggi più lirici e delicati, fino a incursioni nella musica sinfonica e da camera. All'attività artistica affianca una costante ricerca. Ama condividere riflessioni su musica, canto e perfino discipline come lo yoga, che considera parte integrante della sua espressività. Nel suo ultimo album esplora il repertorio inedito del compositore sardo Ennio Porrino. Angela Nisi, Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. La polizia cantonale dei Grigioni ha identificato l'autore di 58 furti con scasso avvenuti a Coira tra fine maggio e fine giugno. Si tratta di uno svizzero di 28 anni che ha confessato di aver rotto i finestrini delle vetture parcheggiate per rubare oggetti da rivendere e procurarsi denaro per acquistare droga. I danni causati ammontano a decine di migliaia di franchi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il caldo estremo ha causato circa 1.300 morti in Europa nell'ultima settimana. Il direttore dell'OMS ricorda che l'Europa è il continente che a causa dei cambiamenti climatici si sta riscaldando più rapidamente, con un aumento delle temperature doppio rispetto alla media globale. Sul fronte medio orientale si apre intanto un nuovo spiraglio diplomatico. Dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi nello stretto di Hormuz, Teheran ha annunciato un primo incontro con l'Oman per discutere della futura gestione del passaggio marittimo. Domani a Doha è poi previsto un nuovo faccia a faccia tra delegazioni americane e iraniane. Almeno 36 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi nei raid aerei pakistani nell'est dell'Afghanistan. Lo riferisce il governo talebano, che accusa Islamabad di aver colpito aree abitate. I feriti sarebbero almeno 163. Giornata importante anche sul fronte economico. A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmelin incontra il rappresentante americano per il commercio Greer per cercare un'intesa sui dazi. La Svizzera punta a un accordo che limiti le tariffe statunitensi al 15%. Continua intanto ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.450. Gli edifici danneggiati sono 774, di cui 189 completamente crollati. Secondo le Nazioni Unite, i dispersi sarebbero ancora 50.000, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Infine, negli Stati Uniti, decine di migliaia di persone hanno partecipato ieri alle tradizionali parate del Pride a New York e San Francisco. Tra carri e bandiere arcobaleno, le manifestazioni hanno richiamato centinaia di migliaia di spettatori e hanno ricordato i moti di Stonewall del 1969, considerati l'inizio del movimento per i diritti della comunità LGBTQ+. Al sud abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata, soprattutto sulle Alpi. A nord invece rovesci e temporali già al mattino e poi di nuovo al pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 10.35 minuti, continuiamo la nostra puntata di Parade. Prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, come sempre, è lo 079-382-6765. Vi ricordo nuovamente il numero 079-382-6765. E vi ricordo anche che la puntata di Concerto.ch, in onda oggi, come sempre, alle 13.30, sarà dedicata ai barocchisti e al coro RSI, con un programma che si snoda appunto verso diversi autori, diversi concerti e registrazioni discografiche. E a questo punto, a proposito di barocchisti, godiamoci l'estate.

Eh sì, un'esplosione di note davvero che ci fanno vivere l'estate, una vera e propria estate musicale. Beh, chiaramente è il primo movimento dall'estate di Antonio Vivaldi, eseguita da Duilio Galfetti al violino, dai barocchisti e Diego Fasolis alla direzione. Si trattava di un estratto da un concerto del 25 aprile del 2024. Fu un concerto dedicato alla causa del Nepal con musiche appunto di Antonio Vivaldi. Un concerto dedicato interamente a questo autore, con cui peraltro abbiamo anche iniziato la puntata di oggi, e questo anche bellissimo disco con Carmignola e solisti aquilani, dedicato a altri 13 concerti di Vivaldi. Carmignola appunto ne ha incisi 100, è arrivato a questa quota incredibile. E noi concludiamo con un ultimo ascolto questa puntata di Montmartre e andiamo a gustarci due dei tre movimenti di una pagina molto celebre, nota a chiunque suoni la chitarra classica, ovvero il celebre concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Fu eseguito l'anno scorso, il 9 di agosto, quindi insomma rimaniamo sempre in un contesto estivo, da Pedro Mateo González alla chitarra, l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Alessandro Cadario all'interno del Festival Calanca di quell'anno. Non possiamo ascoltarlo tutto, non abbiamo il tempo di ascoltare tutti i tre movimenti di questo celebre concerto, però ve ne propongo i primi due, ovvero Allegro con spirito e poi il celeberrimo Adagio, il tema dell'Adagio del concerto Aranjuez, e poi è stato ripreso da una quantità enorme di musicisti, tra questi per esempio Miles Davis, che ne fece una versione, diciamo, virata al jazz con la sua spettacolare tromba. E quindi concludo questa puntata di Parade. Vi saluto, vi auguro una bella mattina di sole con Allegro con spirito e Adagio dal concerto Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Un saluto da Claudio Farinone.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Oggi lunedì 29 giugno inizia la nostra puntata di oggi di Alphaville. Mattia Pelli al microfono. Di che cosa parleremo da qui all'una, quando ci lasceremo e finirà la prima puntata della settimana di Alphaville? Beh, parleremo di uno dei cineasti e artisti più importanti e noti al mondo. Si tratta del cileno Alfredo Jarre, che espone una grande installazione immersiva al Museo dell'Elysée di Losanna, e tra pochissimo ce ne parla il nostro Lou Lepori. Alle 11.30 per la serie Le architetture del suono continuiamo invece a parlare di musica, silenzio e trascendenza nel segno di Miles Davis e John Coltrane a 100 anni dalla loro nascita. Questa settimana vi proporremo le poesie di Chandra Livia Candiani, lette da lei stessa, e sarà con noi proprio la poetessa alle 11.30 per presentare questa serie. È ormai da un mese che il popolo albanese è in rivolta contro il governo, la corruzione sistemica, gli oligarchi e gli investitori stranieri che cercano di prevalere sull'interesse pubblico del paese, che ricordiamo è uno dei più poveri d'Europa. E facciamo il punto della situazione oggi alle 11.30 con Deborah, anzi alle 11.45 con Deborah Angeli, che lavora in Albania per il COSPE, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti. Per il nostro approfondimento invece alle 12 vi proponiamo le riflessioni di Moira Bubola, responsabile del Centro Competenza Cinema e Letteratura della RSI, e Mauro Donzelli, giornalista e critico cinematografico per comingsoon.it, sul film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, che ha vinto ben 6 statuette agli Oscar. E da oggi alle 12.30 inizia Le ascoltatrici, un lavoro in 10 puntate di Sara Flatt, una audio fiction che trasforma un gesto quotidiano, cioè quello di ascoltare, tendere l'orecchio, in un'esperienza vertiginosa, un racconto corale ironico, anche disturbante, che celebra la potenza immaginifica del suono e la sua capacità di creare mondi. Dunque, oggi alle 12.35 circa, prima puntata. Questo dunque abbiamo in serbo per voi oggi, per questa prima edizione settimanale di Alphaville. Vi ricordo anche che potete scriverci via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. Fa sempre piacere ricevere un saluto, una riflessione o anche un'osservazione su quello di cui vi parliamo nel corso della nostra giornata. E poi iniziamo anche con la nostra musica. Primo brano, Lofi, Mr. Eclectic.

0: Pensi di essere così interessante, ma sei un poser, cioè uno che assume delle pose, ma che in realtà non ha molto da dire. Canta Lofi in questo brano intitolato Mr. Eclectic. E noi parliamo ora di una importante mostra, perché lui è uno dei cineasti e artisti più impegnati e noti al mondo. Si tratta del cileno Alfredo Jarre, che espone una grande installazione immersiva realizzata grazie agli scatti dei corrispondenti di guerra nel mondo intero al Musée de l'Élysée di Losanna, un'iniziativa nata da un piccolo festival di Cortona in Toscana che oggi approda in Svizzera grazie al suo curatore, il fotografo Paolo Woods. Lulepori ha intervistato il curatore e l'artista Alfredo Jarre. Sentiamoli.
1: Io sono stato per 4 anni il direttore artistico di questo festival, in Italia si chiama Cortona on the Move. L'idea era che per ogni edizione noi dovessimo avere un tema molto forte. Per il 2025 il tema era intorno all'idea della riconciliazione, si chiamava Come Together. E uno degli artisti che io ho sempre amato, che è molto interrogato sul potere delle fotografie, è chiaramente Alfredo Jarre, ma è un artista che giustamente espone in musei importanti di tutto il mondo,

0: museale.
1: Bueno, soy un arquitecto que hace arte. Y para el arquitecto el contexto lo es todo. Y para mí la arquitectura ha sido la metodología che io utilizzo per fare arte.
2: Io sono un architetto che produce arte contemporanea. L'architettura per me è dunque un vero e proprio metodo. Uso le sue coordinate, spazio, proporzioni, posizione, luce. Le mie esposizioni sono basate dunque su una messa in prospettiva attraverso lo spazio. In questo caso ho allestito tre grandi sale in cui campeggiano una serie di torrette su cui abbiamo installato vecchi dispositivi per proiettare le diapositive. Fanno un certo rumore, un rumore particolare, ad esempio nel momento in cui scatta il cambiamento di immagini. In tre sale vengono così proiettate 20 immagini in contemporanea durante 20 minuti esatti. Ho chiesto ai fotografi invitati da me, fotografi di guerra, di fornirmi un'immagine del paradiso e una dell'inferno, e lo spettatore ha 20 minuti per camminare, osservare e meditare all'interno di questi due universi.
1: La installazione è un homenaje al fotoperiodismo attuale, perché encuentro che le immagini oggi sono fondamentali per entender il mondo. In un mondo di censura.
2: Tutta l'installazione si presenta come un omaggio al fotogiornalismo odierno. Sono convinto che queste loro immagini siano fondamentali per capire il mondo contemporaneo. Allo spettatore chiedo di prendersi almeno un minuto per ognuna delle 20 fotografie proiettate contemporaneamente, prima che cambino. Nei 20 minuti seguenti è possibile passare all'altro capitolo della mostra. Gli stessi fotografi ci mostrano un'immagine a loro scelta del paradiso o dell'inferno. Da parte mia è un modo per imporre, quasi per implorare lo spettatore, abituato alla rapidità dei miliardi di immagini che ci girano intorno tutti i giorni, senza mai fermarsi. Implorarlo di prendere il tempo. L'esposizione è una sorta di giostra temporale, impone allo spettatore di pazientare, altrimenti non vedrà tutte le 40 immagini.
1: Esa è la idea del manejo del tempo. Forzare lo spettatore a quedarse un certo tempo, se no non ve la muestra completa. Nosotros vivimos en un mundo muy privilegiado, mientras que las imágenes de tragedias que vemos aquí son reales y dentro de la tragedia siempre hay momentos.
2: Noi viviamo in un mondo privilegiato, mentre le tragiche immagini che vediamo qui appartengono alle reali tragedie del mondo. Eppure dentro alla tragedia, dentro alla guerra, appaiono momenti di speranza. Direi proprio che si tratta di speranza. E così l'esposizione mostra l'ambiguità di questa divisione tra paradiso e inferno. Non perché la guerra sia bella, per carità, ma perché questi fotografi di guerra sono capaci di trasfigurare il reale, offrendoci immagini di bellezza e umanità straziante, a volte luminosa, momenti di vita. Questo significa che il paradiso e l'inferno non sono nozioni generiche, ma situate in un contesto, perché ognuno ha il diritto di decidere qual è il proprio momento di felicità, diverso dal mio.
1: Universale, se non esiste. Cada uno define il suo proprio momento di felicità, e il tuo momento di felicità è differente al mio, e stiamo vivendo un momento molto speciale nel anno 2026, dove la censura sta penetrando los medios de comunicación y las redes sociales.
2: Viviamo in un periodo molto particolare oggi, nel 2026, in cui la censura sta penetrando nei mezzi di comunicazione e nelle reti sociali. L'ordine morale del mondo sta subendo un collasso. La parola diventa difficile, oppure viene svuotata dei suoi contenuti. Si parla di diritti umani, ma queste parole stanno perdendo il loro senso, il loro impatto sulla realtà. E governi mostruosi fanno di tutto per far sparire, con le parole, la libertà e gli esseri umani. Le parole stanno perdendo dunque il loro potere. Tuttavia, le immagini continuano a circolare, nonostante la censura. Le immagini non raccontano, ma ci invitano a scoprire il mondo e a raccontarlo, al contrario delle parole che non possiamo più utilizzare.
1: Sin embargo, las imágenes, como circulan aún libremente a pesar de la censura, las imágenes nos cuentan historias, nos dan una imagen del mundo. Entonces esta es una invitación a mirar estas imágenes y ver qué muestran del mundo en contra de esas palabras que no podemos utilizar.
0: Penso che fotografare vuol dire anche riconoscere. E in questo mi sento molto vicino a Alfredo, che non penso che esistano solo le mie immagini e quelle immagini degli altri siano qualcos'altro. Io penso che quando riconosci qualcosa di importante un'immagine, in qualche maniera diventa tua. E Alfredo ha moltissimo interrogato sul potere delle immagini. Vede i fotogiornalisti, le fotografie, i documentari che lavorano in tutto il mondo come gli eroi contemporanei, che vanno a cercare nelle profondità più estremi, negli inferni peggiori, e poi assurgono

0: a dei livelli altissimi di paradiso. E Alfredo, che è un artista ma che ha un background da architetto, struttura queste immagini con proiezioni analogiche, quindi sono dei vecchi proiettori di diapositive, in una struttura straordinaria e cattivante. Cosa dice un'immagine? Lo determina chi la fa, ma la determina anche chi la guarda. Io vedo nell'immagine quello che io so. Se il dicton classico, un'immagine vale mille parole, è vera fino nel contesto di quello che te sai, te vedi in un'immagine quello che te sai. Quindi l'interazione fra lo spettatore, sia fisica, quindi passi davanti all'immagine, c'è la tua ombra sull'immagine, all'entrata della mostra c'è uno specchio dove ti vedi, quindi è importantissimo. Quello che sta cercando di dire Alfredo è che siamo responsabili, siamo protagonisti in qualche maniera. Non è un mondo che noi vediamo da esterni, ma bisogna sentirsi concerned, ci riguarda. Questo è secondo me interessante anche su come si vivono le immagini oggi. Le immagini fondamentalmente le vediamo sullo schermo di un telefonino. Vederle gigantesche proiettate su un muro in una stanza buia che ogni 20 minuti cambiano istantaneamente, ci proiettano dall'inferno al paradiso e viceversa, è un'esperienza.
1: La voce del fotografo Paolo Woods e quella in precedenza dell'artista cileno Alfredo Jarre, raccolte da Lou Lepori. Noi continuiamo in musica con Lyle Lovett, Straighten Up and Fly Right.

Lie Low, It, Straighten Up and Fly Right, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Una notizia molto interessante: la storica libreria Lello di Porto, dunque siamo in Portogallo, ha aperto un nuovo spazio disegnato dall'architetto Alvaro Siza Vieira, l'auditorium culturale. Perché se ne parla? Perché all'interno di questo auditorium, tra l'altro curato da un grandissimo architetto, all'interno di questo auditorium culturale ha visto la luce la biblioteca manifesto della cantante Dua Lipa, inaugurato sabato nell'ambito del festival letterario Babel. La biblioteca manifesto nasce da una collaborazione tra questa libreria, fondata a Porto nel 1906, e la cantante pop Dua Lipa, che l'ha concepita come un'estensione del suo Service 95, piattaforma editoriale con club di letture e podcast che lei cura dal 2022. La Biblioteca Manifesto raccoglie 100 libri organizzati in 4 categorie: potere, controllo, voce e memoria, con uno sguardo particolare ai titoli che più hanno saputo scuotere la società e sono stati censurati. Dua Lipa ha presentato così questo progetto: quando ho fondato il Service 95 Book Club, il mio obiettivo era quello di renderlo un rifugio per scrittori e lettori ovunque si trovino e qualunque siano le loro condizioni. Leggere il mondo ci avvicina, ma purtroppo non tutti sono d'accordo. Qui troverai 100 libri che stimolano discussioni o che sono stati messi in discussione. Alcuni sono stati vietati nelle scuole a causa delle loro tematiche razziali o connesse alla sessualità. Di altri, scritti per lettori LGBTQIA+, è stata proibita l'esposizione. In alcuni casi l'autore ha pagato per le sue parole con la sua stessa vita. Scrive ancora Dua Lipa spiegando il suo progetto: questa biblioteca è un rifugio dedicato ai libri scomparsi, agli autori il cui coraggio smaschera le strutture di potere e controllo, e ai lettori che si rifiutano di farsi dire quale libro possono leggere. Tra i titoli presenti nella biblioteca ci sono opere molto note, come quelle di Salman Rushdie o di Margaret Atwood, e autori che hanno avuto un forte impatto in America, come la brasiliana Conceição Evaristo e lo statunitense Reginald Dwayne Betts, poeta, avvocato e attivista per i diritti della popolazione carceraria. Dunque Dua Lipa mette al servizio della cultura e dei libri e degli scrittori e delle scrittrici il patrimonio accumulato come una delle più famose pop star del mondo, e lo fa con questa iniziativa in Portogallo. Noi continuiamo in musica, Les yeux de la tête, Entre chez moi.

Les yeux de la tête, entre chez moi, una canzone dedicata all'ospitalità che non deve mai mancare. Sono le 11:24, tra pochissimo avremo con noi Chandra Livia Candiani, importante poetessa italiana, e questa settimana sarà con noi alle 11:30 con le sue poesie per la nostra serie dedicata ai 100 anni di due grandi artisti, Miles Davis, John Coltrane, 10 ospiti, dunque ci parleranno di silenzio e di trascendenza, prendendo spunto anche da loro e dalla loro musica. E dunque questa settimana Chandra Livia Candiani non ci sarà un attimino, la nostra rubrica dedicata alla lingua, e anche se la trasmissione è in pausa per l'estate, i suoi autori Marco Pagani e Andrea Fazioli hanno scelto per voi una selezione di puntate della scorsa stagione da ascoltare sdraiati sotto l'ombrellone oppure in coda in autostrada mentre si va in vacanza. Il filo rosso che unisce tutte le puntate scelte è il percorso intorno all'uso della lingua italiana nei testi delle canzoni di Edoardo Bennato, e un attimino andrà dunque in onda con queste repliche alle 9 di sabato e alle 15:40 della domenica, e poi naturalmente trovate le puntate anche sul nostro sito. Tra pochissimo dunque appuntamento con Chandra Livia Candiani, e noi ci ascoltiamo Chuck Boom, Nous étions mille et cent.

0: Inizia dunque un nuovo appuntamento con la serie Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda, una serie che possiamo dire monumentale, che ci accompagna per tutta l'estate nel segno di Miles Davis e John Coltrane a 100 anni dalla loro nascita. La scorsa settimana con Enrico Rava, il più grande trombettista italiano vivente, e fino al 28 agosto, sempre alle 11:30, qui ad Alphaville, ricorderemo le loro figure di questi due grandi artisti jazz e il loro contributo all'arte attraverso lo sguardo di 10 ospiti nel segno del silenzio e della trascendenza. Tra questi citiamo lo storico dell'architettura Nicola Soldini, il musicista Daniele Seppe, l'attore e viaggiatore Giuseppe Cederna. Oggi, dopo Enrico Rava, porre un nuovo tassello in questa nostra storia estiva è Chandra Livia Candiani, che abbiamo il piacere di avere ospite oggi con noi. Ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Lei è una delle poetesse più apprezzate in Italia, traduttrice di testi buddisti. Tra i suoi libri ricordiamo Il silenzio è cosa viva e le raccolte di poesia La bambina pugile e Pane del bosco, tutti usciti per Einaudi. Allora, oggi Chandra Livia Candiani, presentiamo questa serie con la sua voce, le sue poesie, che ci accompagnerà per tutta la settimana. Come ha selezionato le opere che ci leggerà?
1: Ma prima di tutto ho ascoltato dei brani sia di Miles Davis che di Coltrane, o anche altra musica, e poi mi sono lasciata un po' condurre dalle antenne, le stesse con cui ascolto la musica e anche la poesia, e ho selezionato prima di tutto alcune poesie che parlano della musica, come la prima, che è proprio Come onorare la musica, che è una sorta di mappa per l'ascolto, non solo della musica ma anche della poesia, cioè ascoltare senza voler afferrare ogni singola nota, così come ogni singola parola, e invece lasciarsi trasformare dalla musica o dalla poesia anziché afferrare il senso di ogni singola movimento. E nella prima registrazione ho aggiunto delle poesie sulla morte che sono state ispirate dal sentire come ogni nota muore per lasciare il posto a quella dopo, quindi muore e rinasce, un po' come il respiro. E poi ho messo delle poesie sull'amore, nel senso il bisogno che le cose non vivano solo dentro di noi, che è un bisogno che è chiaro sia nel musicista che nel poeta. E poi ho concluso il quinto appuntamento con le poesie che i bambini delle scuole della periferia di Milano, quindi molti migranti, figli di migranti, hanno scritto nei miei laboratori sul silenzio.
0: Quindi un percorso che mette insieme silenzio e musica e anche trascendenza. In che modo nel suo lavoro di poetessa la musica è presente? Ascolta musica mentre scrive, oppure la musica l'aiuta a trovare ritmo nelle sue composizioni? Insomma, qual è il suo rapporto con la musica?
1: L'ascolto da quasi sempre, e un po' meno da quando vivo sono al peggio. Mi sembra delle volte di non voler coprire i suoni degli uccelli, però l'ascolto non quando scrivo, anche perché non riesco a decidere quando scrivo, arriva da sé la poesia, ma sento molto questo nascere da una stessa fonte. In un verso ancora inedito ho scritto: la musica non è mai nata, si è fatta viva. E così per me anche con la poesia, non è tanto cosa dice ma da quale luogo arriva. Sento subito quando una musica arriva da un luogo che è silenzio.
0: Eh sì, probabilmente John Coltrane, sicuramente, o Miles Davis sarebbero d'accordo con questa idea di musica e di poesia. E allora, Chandralivia Candiani, grazie per essere stata con noi oggi, grazie per averci raccontato quello che ascolteremo in questa settimana insieme a lei, alla sua voce, alle sue poesie, e a presto.
1: Grazie, grazie a voi del bellissimo invito.
0: E allora ascoltiamo insieme la prima puntata di Architetture del Suono con Livia, Chandralivia Candiani.
2: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Chandralivia Candiani.
3: La musica, ascoltarla senza agire, senza sequenze di commenti. Come tacere, non di fronte, ma dentro la musica. Come lasciare che mi disfi il cuore e mi scombini il pensiero. Un paesaggio sonoro ci affronta ovunque e ci invita. Essere musica è fuga dal rumore, è orecchio sinfonico, verso la voce del silenzio, verso la conta di quello che resta. Per noncuranza o per sfida feriscono i viventi. Nessuno porta alla mente la delicata trama che ci sospende all'attimo. Nessuno si inchina al mortale universo dell'altro. Non l'angelo della morte, ma l'angelo dell'acqua e delle piante, della lana e del fulmine, dell'aceto e del pane. Viene a prendere dalla finestra chi senza pensamento ha custodito la precisa vita. Morire è adesso, un momento qualunque, questo momento. Un palombaro con la testa sul cuscino mi fai la cronaca da sott'acqua. Difficile adesso abbandonarsi. Vorrei essere l'acqua in cui tu nuoti. Tu sei per me aria di silenzio. L'incedere bianco e nero che stampa di rondini il cielo. Esplodono stagioni come muri di marmo lanciati nel tempo che sgretola le facce. Polvere di vestiti sottoterra, erba di capelli grigi. Saranno le nuvole a portare la notizia al cimitero. E di nuovo passeggera. Resurrezione. Il silenzio è cosa viva. Gli uccelli scucciano i bordi. Nomi d'oro tagliano le tenebre. Colora presto tutte le forme dell'abisso. Disegna le cornici. E resta morbida, elevata. A guardare. Vedi il silenzio e i pensieri suoi scandagli alla misura della lingua. Vivi nell'economia del dono, senza circospezione sanguigna, buttandoti all'aria come frammento polveroso di luce. Afferra il volo e scrivi in cielo un gesto che non dura. Alfabeti di rondini, parole scolpite nella voce che alleggeriscono il vento. Assapora tutto, perché arriva il male, su mani quasi bianche, su nebulose di parole. La sua lama nitida assapora e fai spazio audace al miele che la gola distilla senza preferenze, addestrata dalle api della luce. Il tempo minuto di noi cosiddetti vivi si infrange provinciale contro l'aria urgente che l'assenza sprigiona, e quella minuziosa misericordia che copre di tenero infinito la contemplazione della mente. E invece sì, tutti gli oggetti cinguettano quando lo sguardo li coglie, devoti servitori, molecole legate dal soffio di un concetto. Che paura abbiamo allora che il mondo vada a pezzi e ferro e porcellana facciano ritorno alla terra e alla montagna. Senza scia sarebbe allora il peso già lieve di nostre mani nella sartoria celeste. Ci sono le tende e le lenzuola, il bicchiere, la menta alla finestra, c'è la sedia e c'è la stuoia, e dentro a tutto c'è quel lieve danzare di molecole, quella luce vispa che brilla e fa capriole nei vuoti vivi di ogni cosa e fa dell'aria sbigottita amore.

0: Le Cri du Caire con Eric Truffat, con questo brano Con Kama Kano. Le Cri du Caire è un gruppo formato dall'attivista egiziano Abdullah Miniawi, con Peter Corser al sassofono e Karsten Ochapfel al violoncello. E noi ora ci trasferiamo in Albania. È ormai da un mese che il popolo albanese è in rivolta. Ancora il 20 giugno c'è stata una delle manifestazioni più imponenti. Decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato a Tirana protestando contro il governo, la corruzione sistemica e l'oligarchia albanese, e anche contro gli investitori stranieri che prevalgono sull'interesse pubblico del paese, ricordiamolo, fra i più poveri d'Europa. Le proteste erano iniziate a fine maggio come contestazione contro il progetto di un resort di lusso da 4 miliardi di dollari legato alla famiglia di Donald Trump, il presidente americano, sull'isola disabitata di Sazan, un tratto protetto della costa albanese, un'oasi di biodiversità, di flora e di fauna e habitat di fenicotteri. Ma da dove arrivano e dove stanno andando a un mese di distanza le proteste in Albania, che nel frattempo sono state appunto ribattezzate la rivoluzione dei fenicotteri? Ce lo chiediamo oggi e facciamo il punto della situazione con Deborah Angeli, che saluto. Buongiorno, benvenuta.
1: Sì, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Deborah Angeli, lei lavora per il COSPE, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, si occupa principalmente di diritti e empowerment delle donne e lavora in Albania da 30 anni, dove ha anche partecipato come attivista alle proteste in corso. Allora, tutto nasce con le proteste contro la costruzione di un resort di lusso legato al marito di Ivanka Trump, Jared Kushner, genero di Donald Trump, sulla costa albanese, ed è diventata in poche settimane la più grande manifestazione antigovernativa della storia recente del paese. Ecco, perché questo progetto di speculazione edilizia ha portato decine di migliaia di albanesi sulle strade e nelle piazze? Si tratta forse della classica goccia che fa traboccare il vaso, Deborah Angeli?
1: Ma sì, diciamo, questa è un po' davvero l'ultima goccia, nel senso che, diciamo, l'Albania, da quando appunto è caduto il regime comunista, non ci dobbiamo dimenticare che è stato il regime comunista più duro, più estremo, anche rispetto alla collettivizzazione forzata di tutti i regimi comunisti, si è avviato, diciamo, andando un po' nell'estremo opposto, quindi individualismo sfrenato, capitalismo predatorio, assoluto non rispetto del pubblico e dei beni pubblici. E però negli ultimi 20 anni tutto questo si è estremamente accentuato, si sono appunto costruite delle forze di oligarchi albanesi che hanno preso tutto, appunto dai media, tutte le, diciamo, le imprese di costruzione, ma anche c'è tutta la questione, diciamo, poi di quell'economia illegale legata poi ai traffici illegali, che vanno dal narcotraffico, prima erano appunto traffico di esseri umani, eccetera. Tutto questo ha fatto, ovviamente, in questi ultimi soprattutto 2 decenni, ha costruito un sistema di potere estremamente oppressivo, quindi per un'elite, per pochi ricchi, e tutto il resto che appunto diventava sempre di più manodopera a basso costo, pochi servizi, un welfare ridotto a niente, una corruzione assolutamente pervasiva, e gli albanesi che continuano ad andarsene. Oggi in Albania, questo si dice poco, ci sono meno di 3 milioni e comunque le persone continuano ad andare via, a partire. E chiaramente chiaramente questo luogo su cui appunto si vorrebbe costruire questo resort di lusso è un luogo particolarmente caro agli albanesi, perché rimane una delle poche, diciamo, perle naturalistiche che poi, diciamo, sono poi due aree, insomma, connesse, ma a cui gli albanesi sono molto legati. C'erano già stati dei tentativi, per esempio il fiume Vjosa, che è l'ultimo fiume incontaminato d'Europa, perché appunto quest'area ha anche dei primati. Appunto, Vjosa è l'ultimo fiume incontaminato d'Europa, l'isola di Sazan è l'ultima isola incontaminata, perché essendo un'isola militare, diciamo, non c'era mai stato fatto niente, l'ultima isola incontaminata del Mediterraneo. Dunque, se si tocca questo, vuol dire che siamo alla fine In più sicuramente c'è anche la questione di svendere il paese, no? Quindi l'Albania non è in vendita, è uno degli slogan più diffusi, questo svendere il paese agli stranieri. Anche questo è cominciato da tempo e ci riguarda, perché appunto svendere agli stranieri a quali stranieri? Pensiamo a tutti i cementifici italiani che già dagli ultimi anni 90 sono stati dati così, quindi mangiando le belle colline dell'Albania, non solo agli italiani, ma i cementifici italiani sono stati i primi. Pensiamo al centro dei migranti italiani, vuol dire svendere un pezzo di paese per obiettivi che insomma agli albanesi non è che piacciono, visto che sono un paese da cui si continua ad emigrare, fino appunto a tanti altri investimenti, ma tante centrali idroelettriche, da quelle austriache, piuttosto che nuovi sembra impianti fotovoltaici che la Francia ha discusso di costruire appunto in Albania. Recentemente di rame, in pieno diciamo svolgimento di proteste, è stato ricevuto con tutti gli onori da Macron, perché ci sono questi interessi. Allora, questa cosa sta succedendo in Albania riguarda ovviamente dinamiche interne all'Albania, ma riguarda anche noi come italiani, visto che l'Italia ha un rapporto molto privilegiato con l'Albania, e riguarda l'Europa. Dove era l'Europa quando in questi ultimi 10 anni sono fatte tutte queste leggi che andavano in qualche modo a strutturare e sistematizzare e rendere sempre più pervasivo questo sistema di potere? Questa è la grande domanda.
0: Eh sì, e poi è interessante vedere come la popolazione si sia mobilitata a partire da una questione ambientalistica di preservazione di un luogo anche molto piccolo, se vogliamo, ma come da qui, da questo spunto, siano emerse una serie di altre rivendicazioni. Tra l'altro al centro c'è la questione dello sviluppo turistico del paese, che negli ultimi 20 anni ovviamente è stata enorme, e qui c'è una grandissima contraddizione. Come sempre, il turismo porta ricchezza, ma dall'altra parte porta anche un sistema predatorio di speculazione edilizia. Come vivono gli albanesi questi due aspetti contraddittori del turismo che è effettivamente scoppiato negli ultimi decenni nel paese?
1: Sì, allora, l'Albania sicuramente aveva come risorsa la questione del turismo, perché l'Albania è un piccolo paese ma che ha tutto, diciamo, ha bellissime montagne, ha una bellissima costa tra l'Adriatico e lo Ionio, belle cittadine interne anche storiche. Purtroppo però poi, facendo questa scelta di andare in questo capitalismo predatorio, ha via via mangiato, diciamo, queste possibilità. Quindi sì, è indubbio, il turismo negli ultimi 10 anni si è molto sviluppato, però con delle fortissime contraddizioni. Per esempio, questa idea dei resort di lusso non solo impediscono a tutti gli albanesi, ma anche a me come turista, per esempio, di poter accedere a delle bellissime spiagge, ma vanno anche a erodere risorse per chi vive nei dintorni. Recentemente appunto sul Manifesto c'era un articolo di uno degli affluenti del fiume Viosa che verrà utilizzato per portare acqua a un resort di lusso già costruito sotto Valona, lì non c'era acqua, e verrà tolta ai cittadini, ma questo avrà un impatto anche sul fiume Viosa, quindi avrà anche un impatto ambientale, ma ha un impatto rispetto alle risorse per chi abita lì. E anche lì c'è un piccolo gruppo di attivisti e di cittadini che hanno detto no, questo noi non lo vogliamo.
0: Ecco, ma allora, ecco, ma siccome siamo in chiusura, certo, ma sì. La mia domanda a questo punto è questa. Allora, c'è stata questa sollevazione popolare. Alcuni dicono che il problema è che non ci siano chiari obiettivi politici, che non ci sia una direzione politica. Dove va questo movimento e quali sono i suoi obiettivi e le sue possibilità anche di ottenere dei risultati, secondo lei?
1: Allora, io penso che questo sia un grande imprevisto storico e quindi, come tutti gli imprevisti storici, hanno bisogno anche di tempo per costruirsi e costruire in qualche modo anche un percorso. Però, uno, il programma politico è chiarissimo, tutti diciamo i manifestanti, i cartelli, le interviste che rilasciano attivisti sono chiari: cancellare le 3 leggi che sono state fatte, che legalizzano questi abusi di potere e che sostengono, diciamo, il narco stato, mettiamola così. Annullare tutti i progetti avviati o che sono da avviare, sono più di 500, quindi questo è uno, ma sono più di 500 mm-hmm. quelli che dovrebbero essere realizzati. Dimissione del governo, andare a un governo tecnico per arrivare ad elezioni. Chiaro, dopo le elezioni si vedrà, perché chiaramente poi si vedrà chi vincerà, i partiti piccoli come si muovono,
0: certo.
1: C'è tutta una dinamica che ovviamente occorre capire. Quindi il programma è molto chiaro. Questo movimento però è un movimento che vuole essere democratico, non vuole avere dei capi, è un movimento quindi che vuole essere accogliente, è un movimento larghissimo, non c'è più questione destra o sinistra, perché siamo in un'emergenza, loro dicono, qui non c'è la questione destra o sinistra, qui siamo in un sistema di potere oppressivo, mafioso, corrotto. Prima occorre smantellare questo, poi ognuno ritornerà anche alle proprie, diciamo, divisioni, specificità, eccetera, ma adesso dobbiamo ritornare insieme, e la piazza è chiara su questo. In piazza noi vediamo famiglie con bambini disabili, famiglie con bambini, anche famiglie molto giovani peraltro, qui sono i trentenni che stanno un po' portando avanti la protesta, persone anziane, persone anche di altre, perché l'Albania è anche un po' interculturale, interetnica, quindi i Rom, viene spesso la diaspora, arriva diciamo di sabato in sabato a partecipare. A dare forte. Quindi io credo che questo sia davvero un grande imprevisto storico da tanti punti di vista, anche nel non volere, diciamo, avere in qualche modo dei capi, ma mantenere una dimensione democratica orizzontale e via via, giorno per giorno, costruire più alleanze, portare più gente in piazza e tenere tutte le istanze insieme.
0: E
1: io
0: dunque,
1: credo che questo sia veramente una rivoluzione, per questo loro parlano di rivoluzione,
0: certo,
1: non solo movimento.
0: È interessante questo.
1: Radicale anche della cultura, che è un po' gerarchica, che è un po', no, di potere anche patriarcale, di potere molto, no, molto forte, parte un po' di questa cultura, e questo la vogliono smantellare.
0: E quindi un imprevisto storico, questa è una cosa molto interessante che ha sottolineato Deborah Angeli su quello che sta succedendo in Albania. Noi naturalmente staremo a vedere, cercheremo di tornare su quanto sta succedendo lì. Intanto grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Aspetta. Arrivederci. E noi, senza soluzione di continuità, parliamo ora di cinema, perché vi proponiamo una replica di un approfondimento che abbiamo dedicato qualche tempo fa proprio qui ad Alphaville al film Una battaglia dopo l'altra, ultimo film scritto, diretto e coprodotto da Paul Thomas Anderson, che ai premi Oscar 2026 ha vinto 6 statuette, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore non protagonista a Sean Penn. Abbiamo parlato con Moira Bubola, responsabile del Centro Competenze Cinema e Letteratura della RSI, e Mauro Donzelli, giornalista e critico cinematografico per comingsoon.it. Con loro in studio c'eravamo io e Emanuela Burcazzoli. È il momento del nostro approfondimento di oggi dedicato al cinema. Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo film appena uscito, da poco uscito nelle sale, scritto, diretto e coprodotto da Paul Thomas Anderson. Anderson è considerato tra i migliori registi della sua generazione, tra i più influenti del nuovo cinema statunitense. Ricordiamo alcuni titoli: Boogie Nights, l'altra Hollywood del 97, Magnolia del 99, nel 2014 Vizio di forma, Una battaglia dopo l'altra. È il secondo film ispirato a un romanzo di Thomas Pynchon, Vineland del 1990. Tra gli interpreti troviamo grandi nomi di Hollywood, tra cui Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro. Un film che prova a raccontare il caos degli Stati Uniti di oggi, mischiando generi cinematografici, in un'operazione che ha entusiasmato la critica e gli spettatori. Buongiorno Emanuela Burcazzoli.
2: Buongiorno, e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E allora i nostri ospiti di oggi.
2: Ve li presento subito. Abbiamo con noi Moira Bubola, responsabile del Centro Competenze Cinema e Letteratura della RSI. Buongiorno Moira.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: E in collegamento Mauro Donzelli, giornalista, critico cinematografico per comingsoon.it. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Buongiorno Mauro.
4: Ciao, buongiorno Moira, buongiorno. Che bello parlare di questi film.
2: Anch'io sono felicissima. Allora cominciamo subito, Moira, nella filmografia di Paul Thomas Anderson. Questo film, come lo collochiamo? Insomma, Leonardo DiCaprio lo ha definito la sua odissea addirittura.
3: Beh, sicuramente ha una mole importante, sono quasi 3 ore di rincorse, inseguimenti, avventure. È un film che ha impegnato molto a livello produttivo Paul Thomas Anderson, lo ha impegnato anche proprio a livello creativo, perché lui non solo lo ha scritto, lo ha girato, lo ha diretto, lo ha montato. Insomma, capiamo quanta attenzione, come sempre, d'altro canto, lui abbia riservato per questo film. E poi diciamo che ci racconta anche qualcos'altro, è la seconda opera, Mattia lo ha detto bene prima, che Thomas Anderson prende da Pynchon, diciamo che si ispira a, perché Vineland di Pynchon era un'altra cosa, anche se molte delle atmosfere le ritroviamo anche in Una battaglia dopo l'altra. La seconda volta che si misura con questo grande autore, Pynchon, lo sappiamo, ha fatto dell'attenzione alla società e anche di una certa paranoia una delle sue cifre distintive a livello letterario, e Paul Thomas Anderson riesce a portare tutto questo sul grande schermo, e lo fa riuscendo a coinvolgere il pubblico, io azzardo anche un pubblico largo, perché ho sentito molti che sono andati a vedere questo film, anche non gli stretti cinefili, e lo hanno apprezzato.
2: Sentiamo anche Mauro Donzelli su questo aspetto, ma anche pensando, ecco, ad altri titoli come Magnolia, Boogie Nights che abbiamo citato, si può dire, Mauro Donzelli, che ancora una volta Anderson mette in scena un'umanità che è destinata un po' a smarrirsi?
4: Beh, sicuramente, direi che oltre che un'umanità, qui sono dei singoli personaggi che rappresentano anche l'America stessa. Ecco, forse la cifra particolare di quest'ultimo film è che lui, che appunto come dicevate ha raccontato spesso un po' la marginalità, ha fatto della San Fernando Valley della sua, la sua metropolis o la sua Gotham City, cioè la realtà a nord di Los Angeles, in cui ha messo in scena personaggi appunto ai margini, come dicevate. In questo caso devo dire che i protagonisti rappresentano un po' l'America, questo è un fallimento generazionale anche quello che racconta. Sempre con uno sguardo largo, come diceva Moira, con uno sguardo spettacolare come non mai. C'è un inseguimento che per me entra diritto nella storia del cinema degli ultimi anni, un inseguimento in una strada desertica al confine con l'Arizona.
3: Però allo stesso tempo
4: è fantastico, con l'utilizzo proprio delle piccole collinette di questa strada in maniera incredibile, che danno una tensione. Sembra William Friedkin, insomma, il grande cinema degli anni 70. Mi sembra, ecco, che in questo film ancora di più, ecco, si racconti anche il fallimento di due anime, quella, diciamo, suprematista bianca rappresentata da Sean Penn, ma anche quella del grande impegno politico rappresentata da Leonardo DiCaprio, e sia in questo in realtà un film anche molto ottimista, perché lascia spazio all'adolescente figlia del protagonista DiCaprio, veramente un futuro da costruire. Ecco, in questo senso mi sembra che in entrambi i casi ci sia proprio uno sguardo che guarda al futuro, ecco. E come ha fatto anche in Licorice Pizza, mi sembra che ci sia proprio lo sguardo che guarda al futuro, che guarda ai giovani, e in questo senso sia anche profondamente ottimista, ecco, e molto più politico di altri suoi film.
0: Ecco, allora qui toccherà a me fare un po' il critico, perché ho visto il film ieri e devo dire la verità, veramente non mi è piaciuto, ma io non sono un critico cinematografico, ma provo a buttare lì qualche elemento critico su questo film, che resta ovviamente molto interessante. Per esempio, è un film che vede una sovrapposizione di tantissimi generi, c'è il film d'azione, adrenalinico, gli inseguimenti, c'è il western, c'è il road movie, c'è un po' di horror, c'è il dramma. Ecco, a volte mi sembra che questa sovrapposizione di generi non riesca benissimo, la maionese un po' impazzisce, e a un certo punto, devo dire la verità, io mi sono un po' annoiato. Non si rischia un po' la macchietta con tutto questo insieme di elementi che a volte rischiano di non amalgamarsi benissimo? Io lo chiederei a tutte e due, se vuoi iniziare tu, Moira, a rispondere.
3: Capisco perché tu abbia portato questo aspetto. È sicuramente un aspetto che può

0: Friedkin per L'inseguimento finale. Dunque è un continuo omaggio al cinema, ma ripeto, senza velleità, e non è un gioco fine a se stesso, perché ogni rimando è legato a doppio filo con la storia. Ad esempio, quando vediamo il grandissimo Leonardo DiCaprio nel ruolo di Ghetto, che poi diventa Bob Ferguson e cresce da solo la figlia, che lo vediamo con la veste da camera, l'accappatoio e che si tiene la sigaretta, o meglio ancora la canna, con una pinzetta, ecco che andiamo subito al grande Lebowski. Ma la citazione, andiamo subito a Drugo, la citazione non è fine a se stessa, proprio perché ci riporta questa storia, e questa storia è un continuo gioco di specchi, no? Perché raccontandoci l'America sull'orlo del precipizio di oggi, ci racconta anche come era stata raccontata in passato, sempre da una cinematografia che aveva colto i prodromi di questa discesa agli inferi. Fermo restando che lui ha uno sguardo positivo, quello è vero, perché si chiude con Vilma, la ragazza.
1: Mauro Donzelli?
2: Sì, no, io credo che più qui veramente sia frutto di una passione, sia frutto di un'irrefrenabile passione nel racconto. È vero che ci sono tanti generi, è vero che ci sono un mescolamento di tante cose, ma del resto poi la vita è fatta di tante... di tante cose. Quante volte ci pensiamo a un funerale e scoppiamo a ridere, oppure in una situazione di tutt'altro tipo c'è, cioè, la tensione viene sciolta da una parola. Ecco, secondo me la chiave è proprio lo sciogliere la tensione, cioè lui secondo me è molto abile nel non superare mai il limite. Quando c'è un momento di grande azione, poi lui la rallenta con uno sguardo, una frase, qualcosa che drammatizza. Ecco, non mi sembra che mai superi il limite in questo senso. E poi gioca col cinema, il cinema come arte visiva. Ecco, ci sono, in particolare citavo L'inseguimento, ma anche le scene al telefono. Ecco, andrebbe fatto prima o poi un'analisi, un racconto sulle meravigliose scene al telefono del cinema di Paul Thomas Anderson. In passato abbiamo visto Philip Seymour Hoffman impegnato Adam Sandler,
0: sì,
2: anche Nicolista, un giovane, e qui c'è una scena straordinaria con DiCaprio che appunto allenta la tensione, o meglio la aumenta, la tensione di un inseguimento con Benicio del Toro protagonista, e lui parlando al telefono e non ricordandosi la password, perché ha, come dire, le sinapsi un po' bruciate da tante canne e tanti abusi di varie sostanze. Ecco, a me sembra proprio che riesca sempre a mescolare, appunto, più che maionese, io credo proprio rispetti i singoli ingredienti, e forse è un film che non ha neanche bisogno della maionese per legarli, perché ognuno degli ingredienti è talmente ben studiato, ben cotto e ben in equilibrio con gli altri, che poi riesce comunque, almeno nel mio caso, nella mia visione, a essere sempre di grande interesse, di grande, anche di grande tensione. Proprio io l'ho trovato veramente un film quasi tachicardico, devo dire, sarò io, ma insomma 2 ore e 40 che passano invece come veramente una grande avventura. Montagne russe sicuramente, ma soprattutto poi dei ritratti incredibili, insomma, da Sean Penn a DiCaprio, a Benicio del Toro, insomma, che attori.
3: Ecco, un film che abbiamo capito contiene vari generi, anche quello della commedia assurda, come l'ha definito lo stesso Anderson, molto vicino a Dottor Stranamore di Kubrick anche. Un film politico, anche in parte, che ha dipinto con una preveggenza anche la situazione attuale dell'America di Trump, la militarizzazione degli Stati Uniti, Moira.
0: Sì, sì, infatti io quando avevo visto il trailer e non avevo capito bene di cosa parlasse questo film, poi sono andata a vederlo e ho detto, ma cavoli, la censura non è intervenuta prima, perché che cosa fa Thomas Anderson? Prende la storia di Vineland, che è ambientata anni 80, e dunque c'è una critica all'America, che però è l'America fine nixoniana, inizio reaganiana, e lui traspone tutto in questa America, appunto, portata avanti da Trump con tanta pervicacia e autorità. E poi non dimentichiamo che nel film una battaglia dopo l'altra, vediamo proprio il personaggio di Sean Penn, Stephen J. Luckjoe, che è appunto questo colonnello che fa parte insomma, racconta un po' l'Agenzia Federale Anti-Immigrazione che recentemente Trump ha potenziato. Dunque c'è sì una critica di Paul Thomas Anderson, intelligente, raffinata. Infatti il movimento statunitense Make America Great Again ha bombardato di recensioni negative il film, però potrebbero farlo anche gli altri, i cosiddetti progressisti liberali e democratici, perché vengono presi in giro allo stesso modo. Dunque un'America che si trova a dover intraprendere una strada terza, perché questa polarizzazione tra destra e sinistra, tra reazionari e

0: liberali non funziona più. Paul Thomas Anderson ce la racconta avendo alle spalle il grande Thomas Pynchon.
1: Mauro Donzelli, questa parte, diciamo, così politica del racconto di Anderson.
2: Sono d'accordo, è esattamente così. Mi sembra che la parola chiave sia paura. Nel senso, c'è una frase poi a un certo punto nel film che viene attribuita, non so perché, penso come omaggio al suo amico Tom Cruise di
0: Magnolia. Sì, è vero.
2: Viene detto: la libertà vuol dire non aver paura, che in realtà è una frase di un'intervista a Nina Simone del 1968, credo, quindi anni molto, molto cruciali dal punto di vista politico, che in realtà è proprio il centro del film, cioè la grande conquista di questa Wilma, di questa adolescente, che è figlia in qualche modo poi, senza entrare nel dettaglio, di tutte e due questi schieramenti e di quelle generazioni, per quello dico che è un fallimento doppio. Il grande trionfo, il momento di svolta è lei che rappresenta qualcuno che inizia per la prima volta a non aver paura. In questo modo si guadagna la libertà, per cui ecco, in questo senso io credo che sia un film, sì, è evidente che è riuscito a rappresentare lo spirito dei tempi in maniera incredibile, considerando che poi lo pensa da 20 anni questo film, però ecco, la grande svolta è proprio il fatto che rappresenti proprio un superamento, ecco, non si ferma alla stretta attualità, ma rappresenta comunque l'anima profonda americana negli spazi, nei luoghi, nel modo di vedere il mondo, nel modo di dividersi anche, perché insomma sappiamo che gli Stati Uniti da sempre sono divisi, voglio dire, fra pionieri del Natale, come vengono definiti in maniera curiosa.
0: Ah, sì.
2: Questa setta di suprematisti bianchi, e dall'altra invece questi personaggi dei confini che vogliono invece attirare dall'esterno, aiutare in un paese che è segnato dai confini, ma che ha sempre varcato i confini nei momenti più gloriosi. Per cui in questo senso, secondo me, invece supera proprio entrambi gli aspetti, e soprattutto per la prima volta ci racconta che si può non aver paura. In questi tempi, soprattutto negli Stati Uniti, mi sembra un messaggio quasi rivoluzionario.
1: Ecco, un altro elemento critico, allora, lo introduco io per quanto riguarda la questione politica che abbiamo discusso fino ad ora. Mi sembra che questo sia un film, è una domanda che vi faccio, una riflessione che ho fatto al termine della visione, che utilizza lo scontro politico un po' come pretesto e lo rappresenta in modo molto macchiettistico. Alla fine però siamo davanti alla stessa banale storia di famiglia, piena di buoni sentimenti, all'americana, il padre riscattato dalla figlia, la madre che scrive la letterina commovente alla fine del film, insomma siamo alle solite un po'. Secondo me, cosa ne pensate, Moira?
0: Ma capisco sempre.
1: Capisci,
0: mi piace,
1: capisci, ma poi dopo
0: mi
1: bastoni.
0: Non sono d'accordo. Allora, sì, c'è la letterina, c'è il padre riscattato dalla figlia, ma non è questo, perché secondo me quello che mi ha colpito, la riflessione che io ho fatto, grazie anche ad un articolo che ho letto su Internazionale, è che in fondo Paul Thomas Anderson ci racconta la violenza profonda degli Stati Uniti d'America. La madre scrive la letterina, però la madre prima ha fatto un gesto odioso che non voglio rivelare a chi ci sta ascoltando, ma perfidia Beverly Hills, personaggio che ho amato alla follia, bravissima l'attrice, eccetera, insomma non è che ci restituisca proprio una grande figura di madre e di donna che appartiene appunto ad una cellula che interviene nei confronti dei migranti, che li aiuta, eccetera. Insomma, è molto ambivalente. E lo stesso Ghetto, il papà Bob Ferguson, sì, viene riscattato dalla figlia, ma rimane il perdente che di fatto è. Dunque, secondo me, più che è un film sicuramente politico, ed è un film che ci racconta la violenza degli Stati Uniti, una violenza che troviamo in entrambe le parti. Perché le troviamo sia da parte degli attivisti sia da parte del governo. Ecco perché ci porta a riflettere su che cosa questo faro, cosiddetto faro, ormai sappiamo che non lo è più, di democrazia rappresentato dagli Stati Uniti, fonda tutta la sua epopea storica ma anche immaginifica sulla violenza. E questo Paul Thomas Anderson ce lo sa raccontare molto bene, come quando in Boogie Nights ci aveva raccontato il lato oscuro di Hollywood, dunque il porno, il sesso, i soldi che si facevano alla Mecca del cinema grazie agli altri che si sporcavano le mani e si ammalavano di HIV.
1: Le mie convinzioni stanno crollando, Moira. Vediamo anche con Mauro Donzelli qual è la sua interpretazione da questo punto di vista. Alla fine è la solita stanca storia di famiglia americana che in qualche modo usa la lotta politica come pretesto per una nuova narrazione.
2: Ma io credo che sia invece cioè un archetipo, è evidente un archetipo, ma del resto poi il rapporto fra un padre e un figlio, fra una madre e una figlia, è quanto di più basico, fondamentale, che rappresenta appunto quello che ogni generazione affronta e vuole affrontare. Poi in realtà è una missione di fallimento, perché come diciamo, insomma, tutti ammettono di aver fallito. Io credo che da questo punto di vista e la giusta considerazione che fa sulla violenza, la prima sequenza in realtà ce la racconta, perché la prima sequenza vediamo questi attivisti che si muovono, ma sullo sfondo vediamo queste colline stuprate dal muro che divide ormai gli Stati Uniti dal Messico. E io in questa immagine, che poi, come dire, dialoga in maniera di discordante invece con questi grandi ampi scenari desertici, che rappresenta proprio quello, cioè la costruzione di un confine inviolabile, come questa violenza che è stata usata poi nascosta col pretesto di uno sguardo invece nei confronti del mondo, di uno sguardo nel cercare di farsi da missionari della pace in giro per il mondo, sia in realtà trasformata in un muro che divide, un muro che chiude, che soffoca. E che poi non sappiamo, per citare altri film, se sia un muro che divide il Messico dagli Stati Uniti o gli Stati Uniti chiusi in se stessi. Ecco, come in un altro film di qualche tempo fa c'era una fuga dagli Stati Uniti verso il Messico. Non si sa appunto poi in realtà di fatto, almeno dal punto di vista etico e morale, se non sia un muro invece che va in senso opposto, ecco, che impedisce agli Stati Uniti invece avere il respiro di altre realtà e non il contrario.
1: Ecco, secondo me però c'è poi anche un ulteriore problema in questo film.
0: Insiste oggi.
1: No, beh, io, come dire,
0: Fai
1: presento
0: benissimo.
1: agli esperti i dubbi di chi ama il cinema, ma che non necessariamente è un critico, come dicevo. Un problema in particolare nella rappresentazione della protagonista donna di questo film. Si tratta di un'afroamericana che viene rappresentata nella prima parte del film come affamata insieme di sesso e di violenza, leader rivoluzionaria femminista che sacrifica la famiglia per la rivoluzione, quando invece il padre bianco no, perché ha un'idea diversa di famiglia. Ecco, qui vedo una rappresentazione veramente un po' piena di luoghi comuni e che sfrutta tra l'altro la sexploitation, cioè la sessualità in particolare di questa donna afroamericana. E poi c'è anche un po' una semplificazione delle battaglie femministe degli afroamericani. Se ne scimmiotta un po' il linguaggio in fondo con il risultato di neutralizzarlo. Moira, cosa ne pensi?
0: Ma adesso non dico
1: Capisci?
0: più che capisco perché no, mi stimola. Dobbiamo riandare a vedere il film assieme,
1: Sì,
0: Mattia, perché le tue critiche,
1: facciamolo.
0: secondo me, riescono a centrare i temi che porta avanti Paul Thomas Anderson. Poi magari la lettura, anzi, per
1: È
0: me la
1: diverso,
0: lettura è
1: certo.
0: diversa. Allora, io ho amato molto il personaggio di Perfidia Beverly Hills proprio perché c'è l'ho detto prima, è un continuo gioco di specchi quello che ci restituisce il cinema di Paul Thomas Anderson. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, attraverso questo personaggio, che è un personaggio afroamericano, afrodiscendente, che si batte per una politica più giusta, non disdegna prendere in mano il fucile e spara con una grande violenza, ama fare sesso e lo fa con chi capita. Io ci ho trovato una grande forza e anche appunto un grande rimando a tutte quelle che erano state le battaglie femministe, sicuramente. E lui ha scelto un personaggio di colore non a caso, proprio perché non è uno che liscia il pelo al pubblico che adesso è così politicamente corretto. Ecco, Paul Thomas Anderson non ti liscia il pelo, non ti rassicura, dice: guardate che c'è anche questo, e va benissimo perché questo personaggio è estremamente vitale. Infatti, a un certo punto viene detto, no, dalla suocera che parla con Ghetto, che è il compagno di Perfidia, dice: guarda, lei va veloce, tu sei fermo, lei è una che va veloce, è una che ha fame di vita in tutte le sue sfaccettature. E ripeto, quello che a me è sempre piaciuto del cinema di Paul Thomas Anderson, che non ti vuole rassicurare, non vuole dirti: guarda che il mondo è bianco e nero, guarda che gli afroamericani sono così e i bianchi sono così. Assolutamente no, perché Ghetto è un fallito che gira in accappatoio, che si fa solo di canne, che non sa neanche che la figlia gli tiene nascosta tutta una serie di cose. C'è stata un'altra amica che mi ha detto: ah, ma ti sembra corretto il fatto che quando Arrestano gli amici di Wilma, che sono dei ragazzi non binari. Loro la tradiscono, questo film è contro i ragazzi non binari. No, questo film ti racconta quanto la violenza sia più forte, più cattiva e metta con le spalle al muro proprio, soprattutto le minoranze, le persone che l'hanno conosciuta sin da piccoli, che hanno dovuto battersi per affermarsi. Ecco, cioè, puoi sempre leggerla dall'altro, mi sono infervorata, dall'altro punto di vista.
1: Mauro Donzelli, su questo aspetto.
2: Sì, no, è un personaggio rivoluzionario, il più rivoluzionario di tutti è lei, questa donna, quindi insomma usa il corpo come vuole, lo impone la sua vitalità in ogni momento, e tra l'altro non casualmente poi questo è un film che supera appunto, no, i famosi confini di razza, e quindi per esempio c'è un meticciato, un film sul meticciato degli Stati Uniti, un film che mette in ridicolo l'idea che ci possa essere una purezza appunto come suprematisti bianchi con San Nicola e Natale, i pionieri del Natale, rivendica il ruolo meticcio degli Stati Uniti, cioè il ruolo, al di là di questo è anche questo non essere bianco e nero, questo essere grigio di tutti i personaggi è rappresentato anche, vuol dire, in maniera visiva dal meticcio, insomma, da questo personaggio, tra l'altro, che io trovo meraviglioso, questa giovane donna, questa giovane, anche giovane attrice, Infinity si chiama di cognome, insomma, che penso che conosceremo presto, in un ruolo che tra l'altro in un momento del film che ci rimanda anche a certo cinema di Tarantino, ecco, che ci sia anche fra le varie cose anche un innesto di cinema molto tarantiniano all'interno.
1: Sì, a me è venuto in mente, ecco, Kill Bill per alcune ambientazioni.
2: Sì,
1: per
2: certo, sicuramente sì, ecco, in questo senso tanti omaggi. A me sembra proprio che Paul Thomas Anderson, che infatti si consuma letteralmente quando realizza un film, pensiamo che lui in 30 anni ha realizzato 10 film, insomma non è uno prolifico, è uno che veramente ci mette tutto. Se si vedono delle immagini anche del set di Paul Thomas Anderson, lo si vede forsennato, che insiste sempre nel trascinare gli attori, ecco, e questa sua ossessione probabilmente anche superando, anche sbagliando, così come sbagliano questi personaggi rivoluzionari, così come sbagliano queste madri, ma sperano sempre nelle figlie, è un po' la sua cifra, come dice anche Moira. Quindi per me, ecco, in una situazione in cui il cinema hollywoodiano, anche se questo è un cinema hollywoodiano di lusso, è sempre statico, appunto non si muove, come dice la nonna, muoviti, datti una mossa, questo è un film che tracima, che è torrenziale, che magari anche sfocia qualche volta nell'assurdo, nell'eccesso, però almeno è vitale, ecco, in un contesto in cui, per esempio, un paese come gli Stati Uniti in questo momento è immobilizzato dalla paura, questa vitalità secondo me è fondamentale ed è enormemente politica. E poi c'è un cinema meraviglioso, c'è Una fuga sui tetti di notte, c'è questo inseguimento, c'è questa telefonata, insomma il cinema visivo anche ha dei momenti secondo me straordinari, e anche questo non è frequente, ecco, nel cinema contemporaneo, che è molto scolastico.
3: Ecco, Moira parlava di, accennato al lusso, Mauro Donzelli, non abbiamo accennato anche al fatto che si tratta di un progetto molto ambizioso anche sul piano finanziario, quindi con una certa, diciamo, incoscienza produttiva di altri tempi, Anderson si è buttato in questa impresa. Si calcola che il budget ammonti a oltre 170 milioni di dollari o...
0: Sì, siamo attorno a questa cifra da capogiro. Beh, Mauro l'ha detto, c'è passione. Si crede che noi, quando facciamo cultura, no, ci riempiamo sempre la bocca della fatidica frase: la cultura è importante perché può cambiare le cose, però quando c'è da rischiare in prima persona, tanti operatori culturali, non tutti, ma tanti, fanno un passo indietro. Paul Thomas Anderson no, è uno che rischia in prima persona, è uno che è mosso dalla passione, uno che crede che una determinata inquadratura con determinato gesto artistico e creativo possa cambiare la nostra percezione del mondo, dunque diventa un'azione politica. Ecco perché questo impegno, e anche il misurarsi continuamente con grandi star. Quando tu hai delle grandi star, hai anche dei grandi caratteri con i quali ti devi confrontare, ma lui non ha paura di farlo perché sa che riesce a portare a casa tutto, anzi di più.
3: Come Kubrick, penso a uno che la singola, appunto, gesto, inquadratura e col confronto con le star, insomma, ne sapeva qualcosa.
0: Certo.
1: Sì, volevamo, siamo in conclusione perché sono le 12:27. Volevamo, Moira e Mauro, concludere con una domanda così molto diretta. Perché andare a vedere questo film? Diciamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Iniziamo con Mauro Donzelli.
2: Perché questo è un film che intrattiene, che crea una grande tensione, che ci appassiona, che ci fa ridere nel momento in cui stiamo quasi per raccapricciarci per una scena drammatica, e poi allo stesso tempo, uscendo piano piano, ci rendiamo conto che ci ha detto tante cose anche al di là di quello che abbiamo visto. Quindi tanti strati, cose anche molto politiche che non pensavamo di aver visto, e questo vuol dire che è un film che rimane poi nel tempo.
1: Moira.
0: Perché con tutta quella melma che ci propinano le piattaforme di streaming, qui si vede che cosa vuol dire essere un autore, avere coraggio, prendersi la propria responsabilità, rischiare, Mattia, magari di non piacere, ma poco importa, perché ti diverte, come ha detto Mauro, e ti innesca, ti fa muovere l'ingranaggio del cervello. Viviamo in un tempo in cui i cervelli sono spenti, in cui appunto abbiamo paura, e un film così ti fa avere lo slancio, ti fa dire voglio anch'io essere su quei tetti, su quella strada, andare veloce in macchina e sentire la vita che vibra dentro di me. Dunque grazie Paul Thomas Anderson per questo film.
1: L'ultima cosa, io vi farei ancora una domanda al volo sull'interpretazione, sugli gli attori e le attrici. Qualcosa abbiamo detto, prima si parlava di Sean Penn.
3: Che
1: Moira.
3: Dire.
0: Per me Leonardo DiCaprio qui è stato diretto in maniera meravigliosa. Non amo Leonardo DiCaprio qui, mi sono divertita, mi sono emozionata con lui. Poi vabbè, Sean Penn, un grandissimo attore che si mette a disposizione, cambia, andate a vederlo in lingua originale, dovete sentire come parlano, e poi c'è Benicio del Toro. Insomma, dovremmo fare un intero dibattito su come Paul Thomas Anderson dirige gli attori e quanto gli attori riescono a dare sotto la sua direzione.
1: Mauro Donzelli?
2: Assolutamente sì, Benicio del Toro forse è il personaggio che poi è l'unico, forse è quello più positivo per certi versi,
1: sì. È vero.
2: È quello più efficiente, è efficiente, lui
1: è
2: sicuro, questo sensei zen che insegna karate, poi in realtà è quello che organizza meglio le cose nel suo sottobosco in cui aiuta i migranti messicani, e poi direi una parola su Johnny Greenwood, grandissimo musicista di Radiohead, che ha composto una colonna sonora secondo me straordinaria, che ulteriormente aiuta proprio perfettamente a entrare in questo, in questo clima e in questa atmosfera. E poi parlando di attori e di attrici, appunto, non trascurerei questa Infinity, giovane ragazza che secondo me è veramente un talento che già magnetico si vede bene in questo film e che ci accompagnerà poi nei prossimi anni. E poi è un film in pellicola, fammi dire questa cosa per chiudere, perché come addirittura ha girato in VistaVision, che è un fermato concorrente del CinemaScope, insomma senza entrare troppo nei dettagli,
0: certo.
2: Un fermato degli anni 60-70, e in un contesto in cui appunto è difficile poi vedere film al cinema, lui rivendica, come pochi altri, come Nolan, come pochi altri, l'uso della pellicola, la pastosità della pellicola e quindi la visione al cinema.
1: E dunque,
2: del resto si vedrà.
1: Del resto si vedrà. Ottima conclusione per la nostra chiacchierata di oggi su Una battaglia dopo l'altra, film nelle sale di Paul Thomas Anderson. Grazie Moira Bubola e grazie Mauro Donzelli.
0: A voi.
4: Rete 2.
1: I titoli delle RG delle 13. Nuove centrali atomiche in Svizzera sono sostenibili solo se finanziate dallo Stato. Lo dice uno studio del Poli di Zurigo, per cui l'aiuto alle rinnovabili non esclude l'aiuto al nucleare. Pannelli fotovoltaici posati tra i binari, il progetto pilota nel canton Neuchâtel funziona, l'obiettivo ora è estenderlo a altre zone. Bilancio in chiaro scuro per il PNRR, il piano di rilancio e resilienza italiano ha portato tanti investimenti, sono mancati coordinamento e programmazione. Spiegare ai giovani cos'è la mafia, il via in Corsica, lezioni nelle scuole superiori, l'obiettivo è formare cittadini e cittadine in grado di opporsi alla criminalità organizzata. Ai mondiali di calcio arrivano i primi scontri tra grandi, stasera Brasile-Giappone, nella notte l'attesa partita tra i Paesi Bassi e i campioni africani del Marocco.
4: Radio Televisione Svizzera.

0: Il sardo delle Balentes, un trio tutto al femminile che propone canzoni appunto in lingua sarda, Stefania Liori, Rossella Fa e Cristina Lanzi. E sono le 12.36, questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono. Inizia oggi una serie audio fiction che ci accompagnerà per 10 puntate di Sara Flatt, intitolata Le Ascoltatrici, una serie che trasforma un gesto quotidiano, cioè tendere l'orecchio, in un'esperienza vertiginosa. Qual è la storia? Rita ed Elisa, due sorelle anziane stufe di notiziari ansiogeni e programmi prevedibili, riaccendono la loro fame di suono trasformando il proprio appartamento in una centrale d'ascolto clandestina. Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa una scena teatrale invisibile dove ogni porta cela una storia. E dunque oggi sentiamo la prima puntata di Le Ascoltatrici di Sara Flatt.
1: La radiotelevisione svizzera presenta Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Primo episodio, Voglia di altro.
2: Johnson ce l'ha fatta a serrare i ranghi del suo
3: partito. Ellie, puoi abbassare?
4: Come?
3: Puoi abbassare il volume? Sono stufa di sentire.
4: Non ti sento, parla più forte.
3: Vabbè, faccio.
2: Per la difesa e per...
3: Ah, finalmente un po' di pace.
4: E sentiamo, cosa ce ne facciamo di tutta questa pace? Ecco, vedi che non lo sai.
3: Ma sono sempre le solite notizie, guerra di qua, guerra di là, qualche virus, la terra che si scalda.
4: Va bene, ma qualcosa dobbiamo pur fare.
3: Ecco, magari danno qualcosa di bello, no?
5: Allora, non dirmi che pensi che sia meglio questo.
3: Non so, magari qualche spunto.
5: Ma sono secoli che propongono sempre gli stessi piani.
3: Cambia. Magari sulla 10 c'è qualcosa.
5: E questa sarebbe una novità. Catastrofi su catastrofi.
6: Ho deciso di scendere in piazza.
3: E va bene.
6: E di manifestare.
3: Basta. Spegniamo tutto e facciamola finita.
5: Ma io non voglio farla finita.
3: Ma non vedi come siamo ridotte?
5: Come?
3: Deambulatore, senza mai uscire. Una volta avevamo una vita attiva.
4: È la vecchiaia.
3: Sono stufa, Ellie. Stufa marcia. In radio non ci sono programmi interessanti.
4: E non ricominciare.
3: Noi facevamo cose belle, ma oggi chi li capisce più?
4: Ma sì, è vero.
3: E neanche la televisione.
4: Anche quella non è che sia proprio...
3: Scusa, ma non doveva arrivare un tecnico oggi?
4: Sì, è già in ritardo.
3: Beh, fidarsi di quelli. Guarda un po' se c'è fuori l'auto, dai.
5: Guarda, tutti guarda. I giorni la stessa storia.
3: Ma è arrivato?
5: Ma che... Ho detto tutti i giorni la stessa storia.
3: Ma lo sento, parla più forte. Come?
5: Accendi. Faccio io.
4: Devi smetterla di spegnere l'apparecchio acustico o mi tocca urlare.
5: Stavo dicendo sì. Tutti i giorni la stessa storia. Lei è appena uscita di casa e già sta telefonando.
3: Quella lì, se era mia figlia. Non ci sono più i giovani di una volta.
5: 14 anni e sempre con il telefonino in casa, anche quando sono a cena.
3: Ellie, è una gioventù senza valori.
5: Non come quando eravamo giovani noi.
3: No.
5: Si andava al cinema, che altro che telefonini.
3: E poi pensa ai genitori e con quello che si danno da fare per portarla di qua e di là.
5: E le lezioni di danza e quelle di pianoforte e il corso di ripetizione.
3: Sfacciata. Ecco, è viziata e sfacciata.
5: Sta arrivando il direttore.
3: Aiutami ad alzarmi, voglio vedere anch'io.
5: Guarda come è vestito bene oggi, un vero signore.
3: È un uomo da sposare quello, eh.
5: Sarebbe un buon partito per quella del terzo piano.
3: Ma quella secondo me non troverà mai marito.
5: E pensare com'era carino il suo ragazzo. Uno davvero per bene,
3: sì.
5: Sempre in ordine.
3: Ti ricordi come l'ha sbattuto fuori?
5: Poverino. Un giorno sì e uno no le portava dei fiori.
3: Elisa, ma non avevi detto che non c'era l'auto?
5: Un momento, arrivo.
3: Portami la vestaglia.
5: Ahiai, questa gamba.
3: La vestaglia, Elisa.
5: Ma cosa cambia? Ormai siamo come siamo.
3: Scusa, magari è parente di qualche mio ex collega.
5: Arrivo, un momento. Ma non sono certo quelli della radio che fanno questo lavoro.
3: Beh, non si sa mai, il mondo è piccolo. La vestaglia, Elisa.
5: Ecco, che là.
3: Grazie.
5: Ecco.
7: Buon...
5: Avanti.
6: Buongiorno, sì, sono il tecnico per il cambio delle prese. Oggi dovrei soltanto controllarle e domani ripasso per montare quelle nuove.
3: Buongiorno, caro.
5: Rita, non vedi quanto è giovane?
3: Zitta, mi è venuta in mente una cosa.
6: Signore?
3: Vuole un caffè? Elisa, vai a mettere sulla caffettiera.
7: Vado.
6: No, grazie, l'ho appena bevuto.
3: Venga, venga avanti, giovanotto, non sia timido. Venga. Elisa, niente caffè per il giovane. Come si chiama lei?
6: Rocco Stima.
3: Oh, Stima, Stima. Ma è parente dello Stima che lavorava agli studi radio?
6: Sì, il papà di mio papà lavorava lì come tecnico.
3: Oh, che bello. Ma come piccolo al mondo. Hai visto, Elisa, cosa ti dicevo?
5: Un caso.
3: Oh, ma che caso è caso? Destino! Si tratta soltanto di destino.
1: La Radio Televisione Svizzera ha presentato Le Ascoltatrici, una serie di Sara Flatt. Primo episodio, Voglia di altro. Con Elisa, Lisa Mazzotti, Rita, Patrizia Salmoiraghi, Rocco, Pietro De Nova. Registrazione e sound design, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione, Francesca Giorzi.

Il cantante Joe Williams con la Count Basie Orchestra Shake, Rattle and Roll, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 12.45, questa è Rete 2 Alphaville, io sono Mattia Pelli. Una notizia dedicata all'archeologia che è arrivata da poco sulle agenzie informative in occasione di una cerimonia nell'ambasciata d'Italia a Canberra. L'onorevole Susan Templeman, inviata speciale per le arti del governo australiano, ha restituito al governo italiano, attraverso la consegna all'ambasciatore, un cratere a campana di produzione apulo-greca risalente al 340-325 a.C. L'oggetto, proveniente dagli Stati Uniti e diretto verso la Nuova Zelanda, era stato intercettato nel 2020 a Sydney dalle autorità australiane, che lo avevano posto sotto sequestro e custodia in attesa della richiesta ufficiale di restituzione da parte dell'Italia. La richiesta era stata successivamente trasmessa alle autorità australiane quando era stato accertato che il reperto non proveniva da scavi autorizzati, che non era mai uscito lecitamente dal territorio italiano. Un gesto significativo, la prima restituzione di un reperto archeologico tra l'Italia e l'Australia. E la restituzione non è soltanto un atto formale, ma un segnale concreto delle relazioni bilaterali e dunque un momento importante. In una separata dichiarazione il ministro per le arti Tony Burke ha evidenziato la serietà del governo australiano nel proteggere il patrimonio culturale, sottolineando che il vaso sequestrato e restituito racconta una storia che risale a migliaia di anni fa, alla quale la sua restituzione rende omaggio. Dunque una buona notizia per un mercato che è quello clandestino degli oggetti archeologici, che ovviamente ha un'enorme rete e che frutta a coloro che ne fanno parte miliardi di dollari ogni anno. Continuiamo in musica con Max Gazzè, Terra Madre.

Terra Madre, così si intitola questa canzone che potremmo definire di protesta ecologista, con la voce del cantautore musicista italiano Max Gazzè. Sono le 12.51, tra poco l'edizione del Regi delle 13, Alphaville si conclude qui con un ultimo brano con Chick Corea and the Spanish Heart Band, si chiama Armando's Rumba. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio dunque di un buon pomeriggio in compagnia di Rete 2 e appuntamento domani alle 11 con Alphaville. Arrivederci.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Nuove centrali atomiche in Svizzera sono sostenibili solo se finanziate dallo Stato. Lo dice uno studio del Poli di Zurigo, per cui l'aiuto alle rinnovabili non esclude l'aiuto al nucleare. Pannelli fotovoltaici posati tra i binari. Il progetto pilota nel Canton Neuchâtel funziona. L'obiettivo ora è estenderlo a altre zone. Bilancio in chiaroscuro per il PNRR. Il piano di rilancio e resilienza italiano ha portato tanti investimenti. Sono mancati coordinamento e programmazione. Spiegare ai giovani cos'è la mafia al via in Corsica, lezioni nelle scuole superiori. L'obiettivo è formare cittadini e cittadine in grado di opporsi alla criminalità organizzata. Ai mondiali di calcio arrivano i primi scontri tra le grandi. Stasera Brasile e Giappone, nella notte l'attesa partita tra i Paesi Bassi e i campioni africani del Marocco. Apriamo occupandoci di energia, e lo faremo per buona parte di questo radiogiornale. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? E questa è una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora, uno studio presentato stamattina e condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer fornisce qualche scenario finanziario. Allora, Emanuele Ferrari, hai letto lo studio, cosa emerge?
4: Innanzitutto che nelle condizioni attuali realizzare una centrale nucleare non conviene. E se anche in futuro il settore pubblico dovesse continuare a sovvenzionare unicamente le fonti di energie rinnovabili, anche con un costo di costruzione della centrale medio-basso, l'energia nucleare risulterebbe ancora troppo costosa. Lo studio evidenzia inoltre che in teoria la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari, risultato che presuppone però uno scambio efficiente di energia elettrica con gli altri paesi. Tutti gli scenari considerati dagli esperti, infatti, indicano che anche in futuro, all'orizzonte del 2050, in inverno la Svizzera dipenderà dalle importazioni di energia dall'estero, importazioni che potrebbero venire ridotte con la realizzazione appunto di nuove centrali nucleari. Ma affinché ciò sia economicamente conveniente, servirebbe un sostegno pubblico per questa fonte di energia, un po' come avviene per le rinnovabili. Alla fine si tratta di mantenere i costi di costruzione per kilowatt di potenza installata tra i 5 e gli 8 mila franchi a fronte degli attuali 12 mila applicati per la costruzione di nuovi reattori in Europa e Stati Uniti.
3: Ma tutto ciò, Emanuele, non è un po' un controsenso, cioè sovvenzionare sia nucleare sia rinnovabili?
4: Per i ricercatori no, nuove centrali nucleari dal loro punto di vista sarebbero tecnicamente compatibili con un sistema energetico basato principalmente sull'energia solare e idroelettrica. I modelli usati calcolano il mix di tecnologie più favorevole per l'approvvigionamento energetico della Svizzera tra un paio di decenni nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Confederazione per la produzione energetica da fonti rinnovabili. I risultati dello studio si basano su 4 diversi modelli energetici che calcolano, ad esempio, con quali tecnologie la Svizzera potrebbe coprire nel 2050 il fabbisogno interno di energia elettrica, che sarà ben superiore a quello attuale, nel modo più economico e con le minori emissioni di CO2 possibili. Per gli specialisti una cosa però è chiara: i risultati della loro ricerca devono essere una base sulla quale costruire ora il dibattito politico. La decisione, favorevole o contraria che sia al nucleare, tocca però alla società a prenderla.
3: Queste le premesse di questo studio che approfondiremo poi anche stasera in 6 di sera. E le tariffe dell'elettricità in Svizzera dovrebbero continuare a diminuire anche l'anno prossimo. E questo malgrado il rialzo dei prezzi registrato dall'inizio della guerra in Iran. È quanto emerge da un sondaggio tra i fornitori realizzato dall'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5: Il quadro definitivo arriverà solo in settembre, ma le prime indicazioni appaiono chiare. Dopo il calo medio del 4% registrato nel 2026, le economie domestiche svizzere dovrebbero risparmiare sulla bolletta dell'elettricità anche nel 2027. Le diminuzioni dovrebbero aggirarsi tra il 3 e il 6%, 2 centesimi al kilowattora, che a seconda del consumo familiare equivalgono a un risparmio annuo tra i 40 e gli 80 franchi circa. E dunque, proprio quando la guerra in Iran questa primavera ha provocato un aumento delle tariffe, non solo di gas e petrolio, ma anche dell'elettricità a breve termine, sul mercato all'ingrosso i prezzi sono in calo. Com'è possibile? Annalisa Jop è responsabile della comunicazione dell'Associazione Svizzera delle Aziende Elettriche.
6: Il motivo principale è che le aziende acquistano l'elettricità con una strategia di approvvigionamento a lungo termine. Questo approccio contribuisce a stabilizzare i prezzi e anche ad attenuare le oscillazioni di breve periodo, anche in un contesto geopolitico complesso.
5: Elettricità acquistata con 2-3 anni di anticipo, una strategia in questo caso pagante, ma con un rischio che le tensioni in Medio Oriente si ripercuotano sulle tariffe fra un paio d'anni. Era già capitato con la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina, con alcuni fornitori e clienti ritrovatisi a dover comprare nel momento meno favorevole.
3: Parlavamo in apertura anche di energie rinnovabili. Ebbene, produrre energia solare fra i binari si può fare. Lo dimostra il progetto pilota avviato un anno fa a But, nel canton Neuchâtel, dove un breve tratto di linea ferroviaria è stato trasformato in superficie fotovoltaica. Il bilancio della sperimentazione è positivo. L'ambizione è quella di riuscire ad aumentare l'approvvigionamento elettrico nazionale utilizzando appunto la rete ferroviaria come spazio produttivo. Prospettive e limiti nel contributo di Anna Valenti.
7: 100 metri di pannelli solari installati lungo la linea ferroviaria della Trans-Anne a But nel canton Neuchâtel. È da qui che parte la sperimentazione svizzera del fotovoltaico fra i binari. In 12 mesi oltre 11.000 treni hanno attraversato il tratto senza problemi, nessuna interferenza sul traffico, nessun abbagliamento per i macchinisti. La produzione, pur simbolica, supera i 16.000 kWh, pari al consumo annuo di 3-4 famiglie.
8: Il progetto pilota ha toujours come principal objectif.
7: Il progetto pilota doveva dimostrare che i pannelli possono essere installati tra i binari senza impattare l'esercizio della linea. La priorità era la sicurezza, non la massimizzazione della produzione, spiega Joseph Scuderi, fondatore di Sunways, la startup romanda che ha sviluppato la tecnologia.
8: On est vraiment au niveau le plus basique.
7: Una prima mondiale che nasce dall'idea di sfruttare uno spazio già occupato e rimasto inutilizzato. Secondo Scuderi, il potenziale è molto più ampio.
8: Nous, l'idée, c'est de réinjecter dans le réseau de traction des trains.
7: Installando i pannelli sui tratti soleggiati dell'intera rete svizzera, si potrebbe arrivare a 1 miliardo di kilowattora all'anno, pari al consumo di 300.000 famiglie. Potremmo coprire il 30% del

0: Sul mercato nessuno ha mai dovuto trasportare energia fotovoltaica su lunghe distanze e lungo una ferrovia, spiega Scuderi. Una parte della soluzione è stata sviluppata con la scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale, ma serviranno ancora tempo e investimenti. Sunways stima che servano circa 3 milioni di franchi, un sostegno istituzionale, cantoni o confederazioni, più deciso. Alla domanda se non siano costi troppo ingenti per arrivare solo a un terzo del fabbisogno necessario, Scuderi replica.
1: Allora, bien sûr, 30% l'énergie.
0: Il 30% certo non è il 100%, ma è comunque molto. È il 30% di indipendenza. Installare i pannelli lungo tutta la tratta soleggiata significherebbe posare 5 milioni di metri quadrati di fotovoltaico, l'equivalente di coprire tutti i tetti delle case svizzere. Operazione che costerebbe 1 miliardo. La spesa sarebbe la stessa, ma convincere 3 milioni di proprietari è più complicato che convincere 5 o 10 persone che decidono per le FFS. Interessate al progetto anche le ferrovie francesi e quelle italiane, che stando a Scuderi hanno già stretto accordi con la sua startup.
2: Siamo all'attualità estera. In Venezuela è salito a 1500 il numero dei morti delle due scosse di terremoto che hanno colpito il paese. Sono decine di migliaia le persone che mancano tuttora all'appello. Numerose sono le squadre di soccorso internazionale al lavoro, alla ricerca di corpi sotto le macerie, nelle aree più colpite. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi con donazioni che possono essere effettuate sul sito o presso qualsiasi sportello postale. Io vi segnalo anche che giovedì 2 luglio ci sarà una giornata di raccolta fondi a livello nazionale. I responsabili del commercio dell'Unione Europea, Maroš Šefčovič, e della Cina, Wang Wentao, si incontrano oggi a Bruxelles per affrontare le crescenti tensioni legate alla bilancia commerciale. La dipendenza dell'Europa dai prodotti cinesi è infatti enorme e lo squilibrio tra import ed export ogni giorno supera ormai il 1 miliardo di euro a favore della Cina. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
3: Le cifre sono impietose. Secondo Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE, il deficit commerciale dei 27 nei confronti di Pechino si è quintuplicato in volume negli ultimi 10 anni ed è più che raddoppiato in valore, raggiungendo l'anno scorso i 360 miliardi di euro e quest'anno dovrebbe addirittura aumentare di un altro 10%. La situazione ormai è insostenibile per i 27 e Maroš Šefčovič, commissario europeo al commercio, si confronta oggi di persona con Wang Wentao, la sua controparte cinese, un invito al dialogo per evitare una vera e propria guerra commerciale. Dallo scorso vertice europeo, la Commissione ha ricevuto mandato di rafforzare la posizione europea nei confronti della Cina, accusata di concorrenza sleale. Secondo i dati dell'OCSE, Pechino sovvenziona le proprie imprese mediamente dalle 3 alle 8 volte quanto l'UE finanzia le proprie. L'inondazione di merci a prezzi imbattibili che ne deriva porta interi settori industriali europei, dall'automobilistico al chimico al siderurgico, al rischio di estinzione. L'UE mira a ridurre le dipendenze strategiche. Sui minerali rari cerca di differenziare i fornitori. Oggi dipende quasi totalmente da Pechino. Per quanto riguarda la concorrenza sleale, Bruxelles sta preparando le contromisure e i 27 hanno già adottato provvedimenti inediti, come il raddoppio dei dazi sull'import di acciaio o un prelievo fisso da 3 euro sui pacchetti dell'e-commerce che le grandi piattaforme cinesi smerciano ai consumatori europei. Ma il punto politico è sempre lo stesso. I 27 sono tutt'altro che unanimi su quanto più duri vogliano essere con Pechino. La Germania, per esempio, è ancora molto cauta e la Spagna sta coltivando una relazione privilegiata con Pechino.
2: Il 30 giugno, cioè domani, scade ufficialmente il grande piano di riforme con fondi europei conosciuto come PNRR, ossia Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. È un progetto che ha permesso all'Italia, prima assegnataria di questa iniziativa, di beneficiare di 194 miliardi di euro tra sovvenzioni e fondo a fondo perso e prestiti. È dunque tempo di bilancio, lo facciamo con Francesca Torrani, corrispondente da Roma. Vogliamo prima di tutto ricordare, Francesca, come nasce e a cosa è servito il PNRR?
4: Dunque, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è nato in risposta alla crisi che la pandemia del Covid generò in tutti i paesi e in Italia sicuramente. La Commissione europea rispose proprio ad una richiesta italiana quando decise di emettere un debito comune europeo per sostenere la crescita delle nazioni con le difficoltà economiche maggiori. Nel 2021, sotto l'egida dell'allora governo Draghi, venne redatto e

0: approvato definitivamente il PNRR, che fu costola italiana del programma Next Generation EU. 194 miliardi di euro, il valore complessivo del piano, quindi molti soldi da spendere in molti progetti per rilanciare la spesa pubblica e attraverso la spesa pubblica il paese.
1: Ed è stato davvero così? C'è stato questo rilancio?
0: Beh, proprio su queste domande ho sollecitato Marco Leonardi, che è stato consulente del governo Draghi, è un economista, lo sentiremo questa sera in 6 di sera. Intanto quel che si può dire è che molti progetti sono stati certamente realizzati, in alcuni casi però, come nella costruzione di una rete di asili nido sul territorio nazionale, non si è tenuto conto che oltre all'edificazione era necessario il personale per garantire il funzionamento di queste strutture e oggi, soprattutto al sud, si rileva proprio questa importante lacuna. Di fatto però il PNRR ha consentito investimenti nella ferrovia, nell'elettrificazione degli autobus, nel progetto Roma Caput Mundi, solo per fare qualche esempio, però il bilancio finale lo si potrà avere solo tra alcuni anni, quando si avrà la visione complessiva dei soldi spesi.
1: Infatti l'hai ricordato tu, l'impatto insomma è a medio-lungo termine, ma ci sono delle prime valutazioni in Italia attorno a questo piano? Che tipo di valutazioni?
0: Ma oggi c'è chi dice che ha portato molti benefici, altri sostengono che non c'è stata una programmazione ideale delle opere da realizzare perché è stata introdotta un po' la filosofia del prima prendiamo i soldi e poi facciamo i progetti. Per altri ancora è stato un fallimento, se è vero, come è vero che la Commissione europea nelle raccomandazioni ai Paesi membri fatta nelle scorse settimane ha ripetuto all'Italia gli stessi avvertimenti dell'epoca pre-PNRR, ossia attenzione al debito pubblico troppo elevato, attenzione all'evasione fiscale, all'efficienza pubblica che è ancora scarsa. Ci sono insomma sguardi diversi. Il professor Marco Leonardi, che dicevo sentiremo questa sera, ha individuato nel cambiamento di mentalità dell'Italia, nello spendere i soldi pubblici, il punto principale positivo del PNRR.
1: Grazie a Francesca Torrani, appunto con lei abbiamo fatto una valutazione, una prima valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano. Era un aereo della Svizzera Pilatus immatricolato in Germania, l'apparecchio precipitato ieri a Nancy con a bordo 11 persone, Nancy in Francia. Parliamo di un tipo di aereo che non ha scatola nera, le autorità francesi sono al lavoro per cercare di capire le cause dello schianto avvenuto poco dopo il decollo. Restiamo in Francia perché in Corsica dal prossimo anno scolastico saranno generalizzate delle lezioni di un tipo molto particolare. Tra le ore dedicate alle normali materie scolastiche, il rettorato ha deciso di inserire anche delle lezioni per evocare il tema della mafia, che è un fenomeno dilagante nella società, ma da combattere ormai anche nelle classi, con un programma che coinvolgerà 16.000 studenti di medie e superiori. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
2: Sulla lavagna scorrono i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Gli studenti, attenti e in silenzio, però non sono quelli di una scuola in Sicilia, bensì di Bastia, in Corsica. La classe di prima liceo è ancora una classe pilota, sperimentale, ma da settembre le lezioni sulla mafia verranno estese in tutte le altre scuole dell'isola per gli alunni di medie e superiori. L'iniziativa è partita dal rettorato locale che in autunno ha inviato alcuni responsabili a Roma e a Napoli proprio per ispirarsi ai programmi educativi svolti in Italia e sensibilizzare i giovani sul problema della criminalità organizzata di stampo mafioso. La stessa che dilaga anche in Corsica, permeando tutta la società, spesso in un clima di paura e omertà che le autorità intendono infrangere, appunto, spiegando gli ingranaggi malavitosi direttamente nelle classi. Ai volti dei due magistrati italiani uccisi dalla mafia nei primi anni 90 e sconosciuti a gran parte dei ragazzi e delle ragazze francesi, segue quindi quello più noto di Chloé Aldrovandi, una diciottenne uccisa un anno fa a Ponteleccia, nel nord dell'isola, vittima collaterale di un regolamento di conti. Le lezioni, mezza dozzina in tutto, sul prossimo anno scolastico, verranno condotte non solo dagli insegnanti, ma anche insieme a magistrati, poliziotti e politici locali.
3: La question derrière, c'est de quelle société voulons-nous en Corse?
2: L'idea, al di là di prevenire, informare e soprattutto formare il senso di legalità dei futuri cittadini, è anche di capire, come ricorda il rettore Rémy François Paolini, in che tipo di società si vuole vivere in Corsica.
1: Chiudiamo qui il radiogiornale. Io, prima di lasciare la parola ai colleghi dello sport, vi segnalo che a livello meteorologico è stata prolungata fino a venerdì sera in Ticino e nel Molesano l'allerta canicola, che però è scesa di un livello, è scesa a livello 3. L'allarme è stato tolto per tutto il resto della Svizzera. Vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati. Dopo il Canada, questa sera si saprà chi raggiungerà la nazionale della foglia d'acero negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Due le partite odierne: Brasile-Giappone delle 19 e Germania-Paraguay delle 22:30. Sempre per il calcio, dopo le dimissioni di Steve Clark dalla panchina della Scozia, anche Hong Myung-bo ha lasciato quella della Corea del Sud dopo pesanti accuse, minacce di morte e persino un'indagine governativa in patria per la mancata qualificazione ai sedicesimi di finale del mondiale. In Svizzera invece, dopo Bertone, anche Maichtri lascerà il Thun, campione svizzero. Il centrocampista elvetico, 8 gol e 3 assist nell'ultima Super League, è ormai un giocatore del Genoa. Infine, nel tennis, a Wimbledon ha preso il via ufficialmente il terzo slam stagionale. Prima elvetica a scendere in campo, Belinda Bencic, la sangallese, affronta la 17enne britannica Stojsavljevic.
6: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Dopo una mattinata solo in parte soleggiata, il sud delle Alpi oggi si dividerà in due. Nelle vallate alpine, infatti, si svilupperà ulteriore nuvolosità cumuliforme e si svilupperanno anche rovesci e temporali sparsi. Nelle regioni più meridionali, invece, il tempo resterà abbastanza soleggiato e tendenzialmente asciutto. Le massime oggi si situeranno attorno ai 30 gradi. Al nord, invece, si verificheranno, dapprima sui rilievi e poi ovunque, temporali anche forti e rovesci con accumuli di acqua localmente anche importanti. I valori arriveranno fino a 28 gradi, un po' più freschi quindi rispetto agli scorsi giorni, e per questo è stata revocata l'allerta canicola. Al sud invece è destinata a restare fino a venerdì, anche se è stata abbassata al livello 3. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 30 giugno. In tutta la Svizzera è prevista una giornata abbastanza soleggiata con successivi cumuli pomeridiani sui rilievi e temporali serali sulle Alpi, temporali che poi nella notte andranno ad estendersi anche alle altre regioni. Le minime attese sono di 22 gradi al sud, 18 al nord, le massime invece resteranno sui 31 gradi a sud e rispettivamente 28 a nord. Con queste informazioni siamo in chiusura, ma non preoccupatevi, questa sera torneremo con aggiornamenti più concreti per quanto riguarda la giornata di domani. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Un cordialissimo buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a questa puntata di Concerto.ch. In programma musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina. A 500 anni dalla sua nascita, molti appuntamenti musicali sono stati dedicati a quello che è considerato il principe della musica, uno dei più grandi maestri della musica rinascimentale e della polifonia sacra. Siamo in pieno 500, la sua opera ha segnato davvero in modo indelebile la storia della musica corale europea. Il primo ascolto che faremo risale ad una produzione del coro RSI, sempre con Diego Fasolis naturalmente, registrata nel 2014 all'Auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano. In programma la Missa sine nomine a quattro voci. Questa composizione è una delle più affascinanti di Palestrina, caratterizzata dall'assenza di un cantus firmus, da ciò deriva il nome di senza nome. L'espressione cantus firmus indica una melodia che viene utilizzata in una voce di una composizione polifonica e che funge, direi, da canovaccio, per così dire, su cui costruire i ricami contrappuntistici delle altre voci. Ebbene, già a partire dalla metà del XII secolo la melodia base viene posta a valori molto lunghi e distesi nella voce inferiore, e da qui il nome di tenor, cioè tenere, dunque voce che tiene la melodia principale, oppure anche nel senso di voce che tiene le note più a lungo delle altre. Dalla Missa sine nomine a quattro voci di Giovanni Pierluigi da Palestrina ascoltiamo Agnus Dei II. Oh.

Agnus Dei II, dalla Missa sine nomine a quattro voci di Palestrina. Qui abbiamo ascoltato il coro della RSI diretto da Diego Fasolis. E quindi veniamo al Vivaldi operista, prolifico e rivoluzionario compositore, sebbene ai tempi un po' controverso, tanto da essere caricaturato da Benedetto Marcello nel suo Teatro alla Moda per il suo stile teatrale fortemente drammatico e imprevedibile. Teuzzone è un'opera di Antonio Vivaldi su libretto di Apostolo Zeno, che ebbe la sua prima rappresentazione durante il Carnevale del 1719 al Teatro Arciducale di Mantova. Qui ascoltiamo la celebre aria di Trombe Guerriere con i barocchisti Diego Fasolis alla guida e Raffaele Pè, la voce di controtenore, con Stefano Bett al flauto.

di Trombe Guerriere, aria dal dramma per musica in tre atti, Teuzzone di Antonio Vivaldi, I barocchisti con Diego Fasolis, la voce di Raffaele Pe e il flauto di Stefano Bett. Passiamo ora al Giustino, composto da Vivaldi nel 1724, anche qui come seconda opera di carnevale per il Teatro Capranica di Roma. Dopo la prima rappresentazione di quell'anno, non ebbe più esecuzioni pubbliche pensate fino al 1985, quando venne diretto da Alan Curtis al Teatro Olimpico di Vicenza a Versailles e al Teatro La Fenice di Venezia. Ascoltiamo Vedrò con mio diletto l'aria di Anastasio dal Giustino di Antonio Vivaldi.

Ancora la voce di Raffaele Pè per l'aria dal Giustino, vedrò con mio diletto di Antonio Vivaldi i barocchisti con Diego Fasolis. Ora invece passiamo ad un disco per Naive, interamente dedicato a Vivaldi, con la Dorilla in timpe. Melodramma eroico-pastorale in tre atti, Antonio Vivaldi ci regala un'atmosfera pastorale e fiabesca che ben si addice alla trama, che vede un ruolo molto importante da parte del coro e molte arie spettacolari prese a prestito da altri colleghi compositori. Infatti Vivaldi crea una sorta di opera pasticcio secondo la prassi dell'epoca, e tutto contribuisce a trascinare l'ascoltatore in un grande turbinio emotivo tra le vicende amorose di Dorilla nella sua valle di Tempe in Grecia. Quindi ascoltiamo la sinfonia con coro dell'Aura al Sussurrar, nell'interpretazione dei barocchisti del coro RSI diretti da Diego Fasolis.

La sinfonia con l'aria dell'aura al sussurrar dalla Dorilla in tempe di Antonio Vivaldi. Stiamo ascoltando questa produzione discografica per Naive e ora procediamo con l'ascolto dell'aria di Dorilla, La speranza chi me sento. La voce di Dorilla è quella di Romina Basso.

Il mezzo soprano Romina Basso, qui accompagnato dai barocchisti, diretti da Diego Fasolis, nell'aria La Speranza, chi in me sento aria di Dorilla, dalla Dorilla in tempi di Antonio Vivaldi. Ascoltiamo anche la voce di Elmiro, dunque, la voce di mezzo soprano di Serena Amalfi, nell'aria Vorrei da Lacci sciogliere.

Vorrei da là ci sciogliere l'aria di Elmiro dalla Dorilla in tempie di Antonio Vivaldi. Era la voce di Serena Malfi, voce di mezzo soprano, con i barocchisti diretti da Diego Fasolis. Le opere vivaldiane sono numerosissime. L'Orlando Furioso, opera in tre atti, fu rappresentata nell'autunno del 1727 al Teatro Sant'Angelo di Venezia. Quindi da Orlando Furioso ascoltiamo Soldatemio dolce amore, l'aria di Ruggero, con la voce di Raffaele Pè, Diego Fasolis alla guida dei barocchisti.

Era l'aria Sol da te, mio dolce amore, aria di Ruggero, interpretato dal controtenore Raffaele Pè, dall'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi. Erano i barocchisti con Diego Fasolis alla conduzione. Fra la moltitudine degli strumenti usati dalla fantasia di Antonio Vivaldi spiccano anche gli strumenti pizzicati. Il mandolino, del tipo napoletano a quattro corde, era uno strumento strettamente imparentato col violino, di cui replicava l'accordatura. Ma il mandolino che circolava a Venezia al tempo di Vivaldi era uno strumento a sei corde, accordate all'ottava sopra del normale liuto in sol. Era detto mandolino lombardo. Ed era in pratica un liutino soprano. Questo concerto per mandolino fu probabilmente scritto per il marchese Guido Bentivoglio d'Aragona, un gioiello timbrico in cui i tutti orchestrali sono da suonarsi, con la compagine degli archi sempre pizzicati, a creare una sorta di orchestra di mandolini e tiorbe che accompagna il solista nel suo gioco sospeso sopra al nulla. E quindi ascoltiamolo, questo concerto per mandolino, archi e basso continuo in do maggiore, con Duilio Galfetti allo strumento solista, i barocchisti e Diego Fasolis.

Concerto per mandolino in Do maggiore RV 427 di Antonio Vivaldi. Duilio Galfetti, solista al mandolino con i barocchisti, diretti da Diego Fasolis. Dicevamo, Antonio Vivaldi ha scritto circa 450 concerti, di cui oltre 250 pensate per violino solista, il suo strumento prediletto. Molte celebri raccolte sono Le quattro stagioni, L'estroarmonico, e naturalmente Vivaldi è noto per la sua prolificità, l'abbiamo detto, ma anche per l'innovazione nella struttura dei concerti per violino, spesso caratterizzato da una forma in tre movimenti e da un brillante dialogo tra solista e orchestra. Lo ascoltiamo in questo concerto per violino, archi e basso continuo in La maggiore con Duilio Galfetti, qui nella veste di violinista, e sappiamo bene che è un estremo virtuoso anche in questo strumento, con Diego Fasolis sempre alla guida dei barocchisti.

0: Concerto per violino, archi e basso continuo in La maggiore, RV 352 di Antonio Vivaldi. Duilio Galfetti al violino, Diego Fasolis alla guida dei barocchisti, in questo disco per Naive che risale al 2008. Con questo ascolto ci salutiamo, ringraziamo Alissa Nembrini per la programmazione di concerto.ch e naturalmente anche voi per il vostro ascolto. Da Barbara Tartari, grazie e a prestissimo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Proseguiamo quindi con questa celebrazione dei 40 anni del Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985, specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali. Siamo sempre in compagnia di Giovanni Antonini. E passiamo a esaminare la prima decade di questa attività feconda, lunga 4 decadi, quindi siamo negli anni tra il 1985 e il 1995. È il 30 ottobre 1985 quando il Giardino Musicale debutta nella chiesa di San Maurizio a Milano nell'ambito della rassegna Musica e Poesia San Maurizio.
1: Sì, esatto, e giustamente ha detto Giardino Musicale perché il primo nome del Giardino Armonico è stato il Giardino Musicale e così abbiamo fatto il nostro debutto. Eravamo un trio, io, Paolo Beschi e Lorenzo Ghielmi a clavicembalo, Paolo Beschi a violoncello, anche l'organo, avevamo usato anche l'organo Antegnati della meravigliosa chiesa di San Maurizio a Milano. E sì, quello è stato il primo, era stato Sandro Boccardi che ci aveva dato fiducia a questa opportunità. E credo anche di avere una registrazione di quel concerto da qualche parte. E ricordo, insomma, era per me una grandissima occasione, appunto che forse per l'emozione, per l'intera settimana precedente al concerto ho avuto la febbre, quindi non è arrivato non tanto in forma al concerto. Ma sì, quello è stato però appunto l'inizio di questo Giardino Musicale, che poi però di lì a poco ho dovuto cambiare nome, perché si è aggiunto Luca Pianca alla Tiorba, quindi da un trio siamo diventati un quartetto, e a un certo punto avevamo ricevuto una lettera di un avvocato che ci avvisava che non potevamo usare il nome Il Giardino Musicale perché esisteva una scuola di musica, credo fosse a Pavia, che già utilizzava questo nome, quindi ci diffidava dall'usare questo nome. Abbiamo detto, caspita, cosa facciamo? No? E allora credo ci abbia anche aiutato Sandro Boccardi, no? Che poi lui era un poeta, quindi poteva avere magari qualche idea poetica da darci. Ma insomma, non so come è venuto fuori esattamente il nome Giardino Armonico, ma ricordo che poi in un successivo concerto, penso 1 o 2 anni dopo, in realtà noi ci siamo presentati come l'Armonico Giardino, e credo questo sia stato Boccardi, perché suonava più poetico, ma non era piaciuto molto l'Armonico Giardino, e alla fine abbiamo raggiunto il Giardino Armonico, che in realtà credo sia il più bello delle tre versioni, più di Giardino Musicale o dell'Armonico Giardino, e così abbiamo proseguito.
0: Rimaniamo su questo debutto, appunto avvenuto sotto altro nome, quello del Giardino Musicale, divenuto poi l'Armonico Giardino e infine il Giardino Armonico. Qualche ricordo di questo concerto del 30 ottobre 1985?
1: Mi ricordo di una grande emozione e il fatto di personalmente di andare su un palcoscenico in cui avevo passato da adolescente, da ragazzo, tanto tempo a ascoltare concerti di quello che erano le star in questo mondo della musica antica, quindi come dicevo Bruggen eccetera, mi sembrava una cosa assolutamente magica, desiderata, devo dire sognata, però ovviamente anche quando non si ha tanta esperienza di concerti eccetera l'emozione era molto forte. Però insomma è stato credo un inizio importante, e Sandro Boccardi è stato assolutamente essenziale nel dare fiducia. Lui credeva molto anche proprio nel coltivare a Milano i nuovi gruppi, da dare spazio ai musicisti giovani, era molto legato anche ai corsi, alle masterclass che si facevano alla scuola civica, quindi non è stato solo un promotore di concerti, ma qualcuno che ha anche coltivato quelle che erano le energie giovani, musicisti che volevano fare la musica in quel modo. All'inizio era una stagione anche di poesia, infatti si chiama Musica e Poesia San Maurizio, poi la parte della poesia, delle letture a un certo punto è finita, ma direi che l'approccio poetico alla musica, al luogo stesso, che raccomando per chi non lo conoscesse, San Maurizio Monastero Maggiore era una chiesa tutta affrescata da Luini, era tutto magico, e in qualche modo la sua è stato un illuminato in questo senso Boccardi, ed è stato fondamentale per tanti, insomma, della mia generazione.

0: Giovanni Antonini, rimaniamo agli albori, quindi chi componeva allora il giardino armonico? Peraltro nato in un contesto che era quello pionieristico della riscoperta del repertorio antico, un'autentica età dell'oro, sostenuta, come si accennava, dal poeta e musicologo Sandro Boccardi, mentore dell'ensemble.
1: Come le dicevo, proprio il primo nucleo era costituito da me, al flauto, Lorenzo Ghielmi, al clavicembalo, all'organo e Paolo Beschi. Devo dire che un anno dopo è arrivato Luca Pianca, ha completato quel gruppo del continuo, anche facendo poi delle partecipazioni solistiche all'interno dei programmi d'assieme del quartetto. Credo 86, quasi subito dopo questo primo concerto qua, e forse seguito anche qualche altro concerto, quello di San Maurizio. E poi il salto verso una formazione più grande è stato appunto col progetto dei concerti da camera di Vivaldi, che prevedono appunto il flauto, l'oboe, il fagotto e il violino e il basso continuo. E lì è arrivato Enrico Onofri, che era ancora più giovane di me a quell'epoca, i fratelli Grazzi, Paolo Alberto Grazzi, oboe e fagotto, fondamentalmente questo, e poi c'era Paolo Lizia al contrabbasso. Insomma, era un ensemble credo di 8-9 persone. E lì si è incominciato a lavorare e abbiamo avuto una grande opportunità con una prima tournée in Sicilia. A quell'epoca il Teatro Massimo era ancora chiuso credo, da tempo immemorabile. E però facevo un'attività di decentramento, avevamo avuto questa offerta, questa possibilità di andare in Sicilia, che è stata una grandissima avventura. Abbiamo preso la nave portando il clavicembalo e non solo abbiamo suonato a Palermo, siamo andati in paesi sperduti nella Sicilia. Ricordo una volta che siamo andati, non ricordo in quale paese, e noi siamo arrivati lì suonando Vivaldi e diciamo quello che un po' era forse il sindaco, diceva ma ci suonate le quattro stagioni, no? E voleva assolutamente che suonassimo le quattro stagioni, ma noi non possiamo suonare. Ed erano rimasti quasi un po' offesi che non potevamo suonare le quattro stagioni. E alla fine poi è andato bene, è stato divertente. Anche quello ha assunto un'aura mitica, questo viaggio, poi in una Sicilia che allora forse era molto più lontana di quello che può essere idealmente, no? Per me era la prima volta che andavo. Quindi ha delle connotazioni quasi mitiche, no, questo inizio. E poi subito dopo, devo dire anche coi soldi che si era guadagnato con questo giro, abbiamo finanziato questo primo CD dei concerti da camera appunto per Nuova Era. Ma qui siamo già nell'88, quindi 3 anni dopo la fondazione, diciamo.
0: Peraltro che pretesa andare in Sicilia, suonare Vivaldi e non le quattro stagioni.
1: Sì, ma infatti era stato molto divertente. Però era stato fondamentale anche perché appunto il gruppo aveva bisogno di suonare e anche per coinvolgere i musicisti si doveva offrire delle opportunità e quella è stata una grande. Credo avessimo suonato forse 8 concerti, 9 concerti, insomma è stata una cosa importante e fondamentale nello sviluppo.
0: Tra l'altro esistono testimonianze fotografiche che purtroppo in radio non possiamo mostrare, ma
1: Sì, alcune erano
0: meriterebbero.
1: molto divertenti, erano proprio dei ragazzini. E...

0: Giovanni Antonini, nel 1992 il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone. Fu il liutista Luca Pianca, che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, a motivare l'ensemble. Ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei, cosa che poi è largamente avvenuta, considerato il respiro internazionale guadagnato dall'ensemble di lì a poco.
1: Beh, certo, perché Luca aveva comunque, era forse quello più proiettato internazionalmente, avendo studiato con Arnon Kurz, andando col Concentus, eccetera. Quindi aveva una visione più chiara di quello che doveva essere poi lo sviluppo nei fatti di un'attività addirittura nel mondo, non solo in Europa. E quindi abbiamo fatto questa tournée importantissima, in cui appunto anche negli Stati Uniti, in Giappone, si portava un modo nuovo di suonare, in particolare la musica di Vivaldi, perché insomma tutto il repertorio dell'inizio è stato essenzialmente focalizzato sulla musica di Vivaldi. Sono state tappe molto importanti che hanno segnato l'inizio di un'attività mondiale, internazionale del gruppo. Ma si era ancora molto giovane a quell'epoca e si viveva tutto come una grandissima avventura, come un grande sogno che si stava realizzando.
0: Giovanni Antonini, qualche anno dopo l'esordio inizia il vostro lungo percorso discografico. 1988 è datato il primo progetto. L'etichetta era Nuova Era, dell'astigiano Marco Ro, con la direzione artistica di Danilo Prefumo. L'autore scelto per questo debutto, Vivaldi, con concerti da camera.
1: Sì, il repertorio sul quale abbiamo puntato è anche, in fondo, anche la scelta del repertorio nel Giardino Armonico spesso si è basata sulle persone che c'erano, nel senso sulle persone che si ritenevano gli incontri, no? L'incontro con Enrico Onofri, per esempio, Fratelli Grazie, era proprio musicisti perfetti con cui c'era una grande assonanza, e quindi il repertorio di conseguenza veniva scelto non solo perché si voleva eseguire il tal repertorio, ma proprio perché c'erano le persone giuste incontrate nel momento giusto. E questo è stato forse un segno del destino, no? E quello è stato appunto i concerti per flauto molto virtuosistici, ma tutti gli strumenti, l'oboe, il fagotto e il violino, direi è stata proprio la scelta perfetta. Il Giardino Armonico come orchestra da camera, come è conosciuta anche oggi, è nata più tardi, all'inizio degli anni 90, quindi qualche anno dopo questi primi programmi, proprio con un gruppo più cameristico.
0: Concerti da camera di Vivaldi che sono contenuto anche di un secondo lavoro discografico. Siamo nel 1990-91 e questa volta però l'etichetta è Teldec, con cui ha inizio la vostra collaborazione.
1: Appunto, lì c'è stato un salto, se vogliamo, di qualità dal punto di vista di fusione, di prestigio anche dell'etichetta. Questo è avvenuto attraverso l'interessamento di Arnon Kurz. Poi noi in seguito siamo stati anche denominati, forse anche per un'operazione un po' di marketing, i ragazzi terribili di Arnon Kurz, no? Già lui era ritenuto un iconoclasta, uno che sicuramente lo è stato. Però appunto lì c'è stato l'entrare e incominciare a registrare per l'etichetta Das Alte Werk, quella che noi si ascoltava nei dischi di Bruckner, di Leonard, di Arnon Kurz, eccetera. Insomma, è stato un grande salto anche psicologico, no? Come dire, beh, caspita, siamo arrivati in un'altra dimensione anche di riconoscimento di quello che era l'ambito in cui questa musica veniva presentata ai massimi livelli. E così è avvenuto, e quindi abbiamo riregistrato i concerti di camera di Vivaldi che avevamo già inciso, ma li abbiamo incisi tutti, abbiamo fatto un cofanetto di 4 CD come prima produzione, tra l'altro tutti registrati a Lugano, alla sede della radio, questa sala meravigliosa da concerti, studio di registrazione. Abbiamo passato centinaia di ore in quell'epoca a registrare.

0: Giovanni Antonini, il Prete Rosso è autore verso cui il Giardino ha rivolto più volte l'attenzione, tanto da arrivare nell'ultima decade, la più recente, ad un album dal provocatorio titolo What's Next Vivaldi, in cui riproponete alcune celebri pagine con l'estrosa e, perché no, talvolta controversa, violinista Patricia Kopaczynskaja.
1: Ma diciamo che l'interesse in generale, chiamiamolo il mercato musicale, verso Vivaldi è sempre stato molto forte. Prima di noi, i gruppi che eseguono questa musica con gli strumenti antichi, ne abbiamo avuto i musici che io ho ascoltato tantissimo. Beh, i musici hanno iniziato subito dopo la guerra a riproporre la musica di Vivaldi con una formazione piccola. E forse dimentichiamo il grandissimo successo che i musici e poi in seguito anche i solisti veneti, ma io amavo molto di più i musici, devo dire, hanno avuto e anche l'importanza della diffusione nel far conosce per esempio le quattro stagioni. Beh, non è che le quattro stagioni sono sempre suonate, sono stati veramente i musici a portare in giro, ma non solo le quattro stagioni, cioè, quindi il pubblico in qualche modo amava già questo repertorio, e in particolare la musica di Vivaldi. Quindi noi abbiamo proposto, siamo entrati in un contesto in cui il pubblico conosceva questa musica, la voleva, i promotori la richiedevano, ma eseguita in un altro modo, e con questo siamo andati avanti, credo in maniera quasi esclusiva in tutta la prima decade, fino al 95, no? In cui abbiamo essenzialmente noi per Telde che abbiamo inciso quasi solo un repertorio vivaldiano, con l'eccezione di un disco dedicato ai concerti di Natale, in cui abbiamo fatto Corelli, Torelli, che era stata una richiesta di Teldec. Ma a parte questa eccezione e il disco delle sonate per flauto nell'89, tutto era dedicato allo studio di Vivaldi.
0: Sono rimasta folgorata dalla definizione "i ragazzi terribili" di Arnon Kurt.
1: Credo sia questo, sì, perché eravamo la generazione successiva, avevamo un po' questa volontà anche, beh, Arnon Kurz è stato un grandissimo, ma aveva anche una forte componente polemica di rompere gli schemi, cioè in qualche modo non era la cosa essenziale farlo diverso, volere, però suonava molto una rottura, un volere andare oltre e proporre dei suoni, per esempio la ricerca del suono brutto, in un certo senso, ma espressivo, no? Che poi alla fine possiamo vedere con un concetto barocco, cioè esprime, anche se non è classicamente bello, ma è bello perché esprime, colpisce l'ascoltatore. Beh, spesso noi sonniamo lì, se si ascolta ad esempio la follia di Vivaldi, la trisonata, c'è un momento in cui veramente noi produciamo solo rumore, e chiamavamo questa variazione i cani. Ci sembrava fosse un'orda di Doberman inferociti che inseguiva qualcuno, e con queste immagini forse non molto poetiche ma forse molto espressive lavoravamo molto spesso, e quindi questo era, suonava estremamente, ma cos'è questo? Non è musica, è rumore, no? E questo forse ha accomunato a una ricerca che Arnon Kura aveva fatto lui stesso, ma già molto prima, negli anni 60 e 70.
0: Giovanni Antonini, ma in questo momento in cui ovviamente l'intento di tanti era quello di dire la propria sulla riscoperta del repertorio antico, voi come pensavate di farlo concretamente?
1: Ma andare sempre più in profondità in un approccio drammatico nel caso della musica di Vivaldi, cioè costruito sui contrasti, come lo è la musica di Vivaldi, ma d'altra parte con un lavoro estremamente artigianale, cioè tecnico, quindi l'idea dell'articolazione, per esempio l'idea di parlare con lo strumento, di usare le consonanti, qualcosa che Arnon Kura ha sviluppato anche in maniera molto estrema già negli anni 70, 60. Perché ci sembrava che in generale, soprattutto i gruppi inglesi o olandesi, in qualche modo fossero molto uniformi nel modo di articolare, sempre molto morbidi, mai volendo turbare l'ascoltatore. Ed effettivamente ci sono delle cose molto belle di quegli anni, eccetera, ma noi volevamo andare in un'altra direzione, cioè nel far parlare i nostri strumenti e anche nel colpire, a volte nel scioccare l'ascoltatore con dei suoni che magari non sono classicamente belli, ma sono espressivi perché esprimono un affetto magari estremo, un affetto di terrore, di tempesta. Eccetera. Quindi si voleva andare veramente all'estremo. Questo è uno degli aspetti. Poi i tempi, noi avevamo tempi molto, molto veloci, molto nervosi, molto. C'era un aspetto virtuosistico anche in tutto questo. Quindi, mettendo assieme tutti questi aspetti lavorati in fase di prova in maniera molto estrema, con tante ore di prove, l'intonazione, dire no, è piano, no, deve essere più piano, è forte, no, più forte. Insomma, la ricerca nasce da un'idea, ma poi l'idea viene realizzata con l'artigianato. Quindi c'era questa idea, ma poi l'aspetto artigianale è stato fondamentale, appunto, investendo tantissimo tempo nel tentativo di realizzare queste idee di base. Idee di base che sono ancora le stesse, in realtà, che vengono ancora oggi perseguite e sviluppate, credo in maniera forse più raffinata, con più ricchezza di colori e di sfumature, ma l'idea è quella.

0: Procedendo per ordine, quindi continuando a scorrere questa produzione discografica su quattro decadi, ancora Vivaldi, ancora Teldec nel 1993 con le quattro stagioni e nel 1994-95 con il resto del cimento dell'armonia e dell'invenzione.
1: Certamente le quattro stagioni erano un traguardo importantissimo, perché era una proposta che era arrivata sin dall'inizio da parte della Teldec. Però appunto, come sempre un po' stato, soprattutto in quegli anni, l'idea era quella di arrivare a una recitazione avendo suonato il più possibile un repertorio. Quindi la recitazione è come una fotografia di un'evoluzione già importante rispetto all'interpretazione, all'approccio di un certo repertorio. Così è stato per i concerti da camera all'inizio, che abbiamo suonato molte volte in concerti, e così è stato per le quattro stagioni. Quindi siamo arrivati molto preparati. Enrico Onofri è stato il solista di queste quattro stagioni, a cui poi è seguito tutto il cimento dell'armonia. Quindi abbiamo registrato tutti i 12 concerti del cimento dell'armonia a cui le quattro stagioni appartengono. Ed è stato, insomma, in qualche modo una novità. Non siamo stati gli unici a quell'epoca, anche tra i gruppi italiani, a registrare quattro stagioni. Ed è interessante come altri gruppi hanno dato un apporto anche di grande successo, ma molto differente in qualche modo. E questo testimonia, credo, la vitalità che c'era in quel momento in Italia di gruppi esordienti, di giovani musicisti nel voler riproporre qualcosa. Spesso a me chiedono: ma com'è? Ah, in Italia si suona in maniera diversa la musica, e mi stupisce che questo viene identificato quasi con un approccio nazionale. L'Italia viene identificata con la vivacità, con la sorpresa, l'originalità, l'individualità. Io ho sempre pensato: ma forse questa è un po' una sciocchezza, ma forse in realtà un fondo di verità c'è. Perché se ascoltiamo non solo Giardino Armonico, ma anche altri gruppi, c'era un qualcosa in maniera anche differente che caratterizzava una certa originalità nel proporre. E così è stato per queste stagioni, che sono state un grandissimo successo.
0: Sì, effettivamente anche per chi è venuto dopo, quello che si riscontra dagli ascolti è un'impronta che ognuno cerca di dare sulle letture, che possono essere anche in questo caso delle quattro stagioni, quindi differenti approcci, ed è molto interessante effettivamente.
1: Devo dire che sulle quattro stagioni in particolare, che credo sia la composizione più registrata in assoluto, c'è stato poi, sono state anche belle versioni in seguito, molto anche originali, diverse, strane, no? Al punto che le nostre quattro stagioni, che già sembravano molto estrose, riscontrandole dopo, suonavano quasi classiche in un certo senso. Ma devo dire che ci siamo forse spinti fino a un certo punto in cui il gesto musicale estroso, eccetera, non ha, credo, oltrepassato l'essenza della composizione. Quello che ho percepito poi in seguito, ma magari mi sbaglio, che in qualche modo il gesto interpretativo superava poi l'effetto, cioè facciamo fortissimo, facciamo sì, ma perché? Qual è l'effetto musicale, no? Quello che io chiamo poi l'importanza della sprezzatura in musica, cioè tu fai qualcosa ma non mostri l'intenzione. E l'intenzionalità in musica è uno dei pericoli più grossi, cioè sto facendo questo perché sì, ma io sento che stai facendo quello ma non capisco perché. Sto facendo forte, piano, cioè. E le quattro si sono prestate un po' a questa estremizzazione, perché chi le registrava: ah, devo fare qualcosa di diverso, qualcosa del genere, in un campo estremamente difficile.

0: Giovanni Antonini, tornando agli anni Ottanta, appartiene anche un album dedicato al suo strumento, il flauto, dal titolo Italian Recorder Sonatas. L'etichetta era Nuova Era, l'anno 1989, un album dedicato ad autori come Corelli, Barsanti, Geminiani e Veracini. Significativo perché rappresenta l'attenzione che il giardino armonico ha sempre mostrato verso il repertorio flautistico, una costante che ritorna più volte nella produzione discografica della sua storia.
1: Quello è stato il secondo CD per Nuova Era e l'ultimo per Nuova Era. E sì, il flauto l'ho sempre inserito nel contesto del giardino armonico, quindi l'esperienza del suonare col basso continuo, eccetera, è stata abbastanza limitata anche negli anni. Raramente ho fatto concerti con questa formazione, però per me era anche un omaggio a quello che era stata la mia formazione nei confronti di Bruegel, il famoso trio Bruegel-Leonard Bilsmann, oppure anche quando Bruegel si esibiva a flauto solo, cioè che era una cosa incredibile andare con un flauto dolce e suonare un'intera serata magica da sole. Quindi quello è stato forse quello da cui io personalmente venivo, il flauto dolce, ma poi il flauto l'ho sempre suonato con i miei colleghi, con i Vivaldi, con i Telemann e poi con la musica del 600. E forse la cosa mi interessava di più, cioè mettere lo strumento in relazione sempre agli strumenti ad arco. In generale ancora oggi io amo molto gli ensemble misti, non l'ensemble solo di fiati, insomma, in cui hai i fiati, in particolare il flauto, proprio perché c'è questo scambio, cioè il violino si studiava assieme, ma il linguaggio articolatorio del flauto veniva espresso anche dagli strumenti ad arco e viceversa, cioè si cercava di prendere da diversi tipi, dallo strumento a corda per lo strumento a fiato e viceversa, in un linguaggio comune, che era appunto quello essenzialmente di come articolare, di come parlare la musica.

0: Con il Proteo ancora Vivaldi, un album datato 1994 che vede protagonista, con il giardino armonico, la leggenda del violoncello e della viola da gamba Christoph Kwan, ma anche un inizio della serie di rilevanti collaborazioni che in qualche misura segnano la storia del giardino armonico.
1: Sì, questo è stato un titolo di CD, era il Proteo, che è il titolo di un concerto, o il mondo al rovescio, si chiama, tipo perché si possono invertire le parti. Quindi era, con Quan abbiamo inciso il concerto per due violoncelli, con Paolo Beschi, con secondo violoncello, e poi dei concerti con due violini, due violoncelli, insomma inserito in un contesto, non dei concerti per violoncello solo, ma insieme agli altri solisti del giardino armonico. E lì appunto è stato il primo incontro con una musicale approfondito, con una realtà musicale diversa da noi. In particolare con un approccio differente, quando è un grandissimo violoncellista e suonatore di viola da gamba, ma con un'estetica estremamente differente. Ed è stato molto interessante, perché ricordo in qualche modo noi abbiamo dovuto anche mitigare, anche a livello dei tempi. Ricordo, per esempio, il concerto per due violoncelli, lui staccava un tempo lentissimo rispetto a quello che. Allora all'inizio magari si è rimasti un po' come dire, ma che strano, come. Però poi si è voluto giocare questo gioco, questa partita, dire, beh, vediamo, questo nostro stile fatto di guizzi veloci, di gesti musicali anche molto drammatici, come si può combinare con un approccio direi più francese, più meditativo, ed il risultato si può ascoltare in quel CD, a volte non al 100% riuscito, ma interessante appunto come ginnastica mentale, che è assolutamente necessaria. Io dico sempre che è assolutamente necessario per i musicisti arrivare ogni tanto a decostruire i propri valori, ah, io penso che bisogna suonare così, bisogna fare. Sì, è giusto essere fedeli alla propria identità, ma a volte essere pronti anche a rimettere in discussione e a volte fare anche il contrario, provare a fare contrario di quello che si farebbe o si dovrebbe fare, perché è proprio una ginnastica mentale molto interessante. Poi si può ritornare ai propri parametri, ma si ritorna in maniera diversa, secondo me, con un'esperienza in più che può portare in avanti ancora la ricerca.
0: A proposito di questo incontro e quindi anche di questa capacità e volontà di mitigare anche delle idee interpretative, c'è qualche esperienza a proposito delle collaborazioni? Adesso abbiamo citato questa con Christoph Kwan, ma immagino che sia un fenomeno che si è verificato più volte.
1: Certamente, io ricordo quando a un certo punto, siccome noi volevamo fare, eravamo abituati, ma tutti noi a tempi più veloci, a un certo lui mi dice, indicando il violoncello, ma questo non è un flauto dolce, dicendo ha bisogno di più peso, ha uno strumento più. Ho detto va bene, non. Ho pensato, peccato che non è un flauto dolce dentro di me, ma in qualche modo mi sono adattato ed è stata una lezione interessante, no? Proprio nel cambiare il punto di prospettiva, ed è sempre un arricchimento. Però certamente ogni musicista solista con il quale si è trovati a collaborare è stata un'esperienza unica, proprio perché ogni solista, se pensiamo alla Bartola, alla Kopaczynska, alla Faust, beh, ognuno è un mondo, è un universo a sé. Quindi sì, certamente, fino all'ultima collaborazione con Kopaczynska, che è un'artista anche controversa, ho sempre trovato molto interessante la scommessa, il confronto, la sfida in senso amichevole, ovviamente, con qualcosa che non ti appartiene, non ci appartiene, ma che ci attira, ecco.
0: Giovanni Antonini, il risultato è sempre stato un incontro, cioè si è sempre raggiunto un punto di incontro tra le diverse idee, o talvolta ci si è spostati più verso le esigenze o la
1: A
0: visione.
1: volte ci si è spostati senza accorgersene, però devo dire che molto spesso queste collaborazioni

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantare in italiano. Vi saluta Davide Riondino, alla chitarra avremo Claudio Farinone. Bene, le muse hanno bisogno ogni tanto di cambiare mantello, ma anche così per sfizio e per diletto. Possiamo immaginare che la musa, in questo caso la musa della canzone, davanti a uno specchio si diletti a cambiare vestiti. Il vestito è la traduzione in italiano. Nobile

0: parte quella della traduzione, che mette in luce alcuni aspetti presenti sempre nell'originale, che noi rispettiamo al massimo grado, ma che però aiuta ogni tanto, se la traduzione aiuta a vedere altri aspetti, diciamo, di un testo. In questo caso l'autore è Barbara, che si dice autore anche se femmina, perché io sono all'antica e quindi l'autore è, come si dice, il poeta. È un po' brutto dire la poeta, a mio parere. Più meglio dire l'autore è Barbara, in quanto è femmina, la grande cantautrice e interprete di tutti i grandi della canzone d'autore francese degli anni 60, che sviluppa, passando gli anni, una sua estetica che, come spesso capita agli autori francesi, vedi Aznavour, vedi tutti quanti loro, è narrativa. Cioè si tende a fare delle canzoni sempre più chiaramente dei piccoli brani di letteratura, dei piccoli racconti cantati. Addirittura in qualche maniera questa cosa quindi porta musicalmente o alla forma classica del romanzo in versi, oppure al musical, oppure a citazioni quasi operistiche. In questo caso siamo nel 1970. E Barbara ci dà un saggio della sua, diciamo, disinvoltura, diciamo, sia estetica che anche etica. Lei non è mai stata certo una moralista, e sono molto presenti nelle sue canzoni, siamo qui nel 1970, sono molto presenti le figurine legate alle passeggiatrici, le ragazze di vita, che in tutti gli anni 60, per certi versi, rappresentando una forma di trasgressione alla bestia nera degli uomini e delle donne, degli intellettuali degli anni 60, che è il borghese, rappresentando un pugno nell'occhio alla borghesia, per quanto codificatissimo, soprattutto a Parigi e soprattutto dalla letteratura francese. Beh, però la prostituta aveva il suo statuto. Suo statuto di vestito, di calza, di arrete, di tacco alto, di ancheggiatura. E una ancheggiante che Barbara descrive in questa canzone, si chiama Hop là, e ne descrive come, appunto, non ho molto in testa, ma ho molto nel mio corpo. E addirittura la trasforma, ne descrive l'infanzia, quando tutti andavano a giocare a carte dietro la chiesa, io andavo nel bosco a fare altro tipo di esercizi, e però ho frequentato molto la chiesa abbastanza da capire che bisognava amare il prossimo. Beh, io l'ho amato molto questo prossimo, dice in maniera, diciamo, spiritosa, brillante, provocatoria la protagonista di Hopla e Barbara stessa. E anzi, facciamo insieme questa bella messa, venite tutti in paradiso con me. E li invita quindi in questa giocosa cerimonia erotica, dando, come poi vedremo in ampia letteratura, continuerà a fare, una per tutte, La bocca di rosa di André, ma ce ne sono anche tante altre, la Nancy in maniera più drammatica di Cohen. Queste figurine sono figurine che si ripresentano molto spesso. Sister of Mercy anche lì parla di questo. Bene, Sister of Mercy è una canzone di Cohen che ho tradotto in una delle puntate di questa serie. Barbara ci presenta in questa specie di piccolo musical scintillante la sua figurina che cammina ancheggiando per le strade di Pigalle.
1: Je vais au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout, tout, tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là!

Barbara mantiene, oltre alla dimensione, diciamo, fortemente erotica delle sue canzoni, molto brillante, molto, diciamo, carnale, molto, guardando con grande simpatia a queste animatrici della notte, e soprattutto con grande attenzione a tutti gli amori, soprattutto gli amori disagiati, sfortunati, disastrosi a suo modo. Molto spesso lei canta amori di donne, come è capitato a lei di avere, per uomini più giovani. Mio eroe, mio Dio, mio guerriero, insomma, sono delle dediche a uomini idealizzati in qualche modo, colti nella bellezza della loro giovinezza. Per inciso, uno degli uomini con cui lei ha avuto a che fare in maniera amicale, sentimentale, poco descrivibile, insomma, sono quei legami fortissimi, a Gérard Depardieu, il quale, dopo che lei è morta nel 97, è morta la poveretta, ma ha fatto un bellissimo recital che si può trovare, di poesie, di letture, di canzoni, cantando come può cantare un attore, col pianista che accompagnava molto spesso Barbara, che peraltro era pianista essa stessa, e ha fatto un bellissimo concerto in un noto locale di un teatro parigino. Per dire, tra queste cose che canta Depardieu, che cantava lei, ha cantato fino alla fine, c'è una canzone che racconta uno degli aspetti fondamentali di lei, il rimpianto per la bellezza del sogno della giovinezza. La giovinezza viene qui rappresentata come un'aquila nera che, in una giornata in cui lei si è messa a dormire vicino a un lago, stava dormendo, non sai se è un sogno, se non lo è, da un punto indefinito del cielo, da una crepa nel cielo, arriva quest'aquila nera, la rapisce e la riporta nei territori dell'infanzia. Non la rapisce crudelmente, gli mette proprio il collo tra le mani, si struscia a lei e gli dice: torniamo indietro ai tempi in cui tutto splendeva, in cui eravamo, diciamo, un gioiello. Lei parla spesso di rubini, l'uccello è l'uccello reale, insomma, l'aquila è la regalità dell'esistenza e la regalità della potenza della propria anima, tutto sommato, che si realizza principalmente nell'infanzia. E quindi il richiamo dell'aquila è il ritorno all'infanzia. Tra questi temi oscilla sempre Barbara, tra il canto della trasgressione della passeggiatrice di Pigalle, che in maniera strafottente gestisce una sessualità carnale e in qualche modo, diciamo, molto concreta, e amori di irrealizzati per uomini che vorrebbero, dovrebbero, forse potrebbero essere degli eroi e spesso non lo sono, e questo formidabile, diciamo, richiamo dell'infanzia.

temi di Barbarà, che sono appunto l'infanzia, la trasgressione, il sesso, l'amore, così, che hanno poi un'origine dolorosa, cioè una violenza nell'adolescenza. E c'è un problema con i genitori, col padre, che poi verrà, diciamo, in qualche modo sublimato, cantato nella canzone Nante, in cui quest'uomo che se n'era andato, era sparito, ritorna, chiede di vederla prima di morire, lei andrà all'ospedale, questo descrive nella canzone, e arriverà quando lui è già defunto. Una canzone molto bella quella lì da ascoltare, però non vi facciamo sentire, tocca a questo punto alla traduzione da me fatta di una canzone di Barbarà, realizzata da Claudio Farinone, e che è la canzone Chapeau Bas, tanto di cappello è stata, l'ho tradotta, mi levo il cappello, chapeau bas, via il cappello. Davanti a cosa ci si leva il cappello? Davanti a qualcosa che riassume forse le cose dette finora, l'eros, la bellezza, la luminosità, l'infanzia, la natura, un momento di grazia attraverso il paesaggio e le figure che ci sono nel paesaggio, semplicemente rendersi conto che quel vascello lì posato sul mare azzurro, quella luce, quella vela, quei fiori, quella Cristina che passa vestita di bianco, questa grazia della luce e della mattinata, cose difficilissime da esprimere nella loro semplicità, chi è che ce le regala? Forse Dio o forse il diavolo? O forse, con grande intuizione, dice lei, tutti e due messi insieme. E in questo mettere insieme la parte lirica, la parte sensuale, Dio e il diavolo, c'è forse proprio la chiave narrativa più forte di lei, il suo carattere tipico, ecco. Tant'è che questa canzone, Chapeau Bas, lei la metteva sempre all'inizio dei suoi concerti, fin dall'inizio della sua carriera. La canzone è del 64, perlomeno incisa nel 64. È la mano di Dio o quella del demonio che ha dipinto l'azzurro di questa mattinata, piantandogli nel cuore questo pezzo di sole che si rompe sul mare in lampi colorati. È la mano di Dio o dell'angelo nero che ha appoggiato sul mare questo strano veliero che sembra scivolare e somiglia a un serpente bianco e nero sul blu mentre danza nel vento.

io mi levo il cappello. È la mano di Dio o quella del maligno che ha messo questa rosa nel mezzo del giardino? Perché nobile dama, per quale innamorato è nata nel giardino la rosa di velluto? E questi frutti viola, e questi gigli bianchi, e queste bacche rosse, e l'aria tutto intorno, e Cristina radiosa nel suo vestito bianco, con tutta la bellezza del fiore dei vent'anni.

ma per tanta bellezza io mi levo il cappello. Per la barca che vola, per la rosa che sboccia, per i fiori e i frutti e le lacrime di gioia, tutta

per tutto questo amore io mi levo il cappello. Grazie per questo amore e tanto di cappello. Abbiamo cambiato il mantello alla musa, ma seppur brevemente. La musa riprende il suo mantello quotidiano, quindi si mette a parlare in francese. Abbiamo cantato la nostra traduzione di Chapeau-Bas e ringrazio Claudio Farinone, e la nobile arte del tradurre canzoni e cantare in italiano prosegue, perché abbiamo finora fatto 6 puntate, vedremo quante ne facciamo ancora.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. In Germania è di 5 morti il bilancio della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio a Stad in Bassa Sassonia. Ci sarebbero anche diversi feriti, ma il bilancio non è ancora definitivo. Secondo i media tedeschi, i colpi sono stati esplosi all'interno di un centro giovanile nel centro storico della cittadina. La polizia ha arrestato due persone sospette di essere coinvolte nella sparatoria. Nei Grigioni si torna a discutere di come limitare il traffico di aggiramento nei paesi lungo le autostrade A13 e A28. Alcuni gran consiglieri propongono di adottare il modello già sperimentato a Biersfelden, nel canton Basilea Campania, dove chi attraversa i quartieri senza fermarsi viene multato. Il governo retico però invita alla prudenza: le principali strade grigionesi sono di competenza federale e prima di valutare un progetto pilota vuole attendere che siano chiariti gli aspetti giuridici del sistema già in uso a Biersfelden. Le carceri svizzere sono sempre più sovraffollate e questo mette a rischio i diritti fondamentali dei detenuti. È l'allarme lanciato dalla Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, secondo cui costruire nuovi posti non basta. Servono misure per ridurre il numero delle persone incarcerate. Il sovraffollamento, avverte il rapporto, peggiora le condizioni di detenzione, aumenta il rischio di violenze e rende più difficile il reinserimento sociale. La canicola è finita al nord delle Alpi, ma non l'emergenza siccità. Preoccupa soprattutto la mancanza di piogge. Giugno si chiude con precipitazioni ben al di sotto della media e in diverse regioni sono già scattate limitazioni all'uso dell'acqua. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane se non arriveranno precipitazioni significative. E sempre sul fronte ambientale, i ghiacciai svizzeri hanno esaurito oggi le riserve di neve accumulate durante l'inverno. Significa che da ora in avanti ogni giornata erode direttamente il ghiaccio, accelerando così la perdita di massa e così negli anni la loro scomparsa. Gli esperti del Politecnico Federale di Zurigo parlano di un segnale preoccupante legato da una parte al cambiamento climatico e poi dall'altra alle temperature eccezionalmente elevate registrate nelle ultime settimane. Al sud abbastanza soleggiato e ancora molto caldo, con possibili temporali in serata soprattutto sulle Alpi. Al nord invece possibili rovesci o temporali già nel pomeriggio. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi qualche temporale sparso. L'allerta canicola prosegue, ora col grado 3 su 5 in Ticino e Moesano almeno fino a venerdì.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio, eccoci qui con una nuova puntata di Montmartre. Un caro saluto a tutti voi all'ascolto da Lucia Bentoglio. Una puntata di Montmartre che si aprirà con una novità discografica di quest'anno. Una novità che vede protagonista Riccardo Frizza alla testa della Bamberger Symphoniker Orchestra con un album intitolato Instrumental in Italy, Martucci e Respighi Illuminate the Way, ovvero la musica strumentale in Italia, Martucci e Respighi illuminano la via. E noi vorremmo ascoltare appunto due estratti da questo nuovo disco, e poi alle ore 16 tornano i nostri incontri d'estate, oggi con Barbara Tartari, che ha intervistato per noi Amandine Beyer. Tutto questo alle 16, mentre alle 16.35 la sesta puntata di Musica Comica, una puntata intitolata Dai Gufi al Derby Club, con come sempre Gian Gilbert Monti, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche, un appuntamento che torna anche questa settimana con la nostra serie estiva, la nostra prima serie estiva. E allora ecco che oggi vi proponiamo la sesta puntata, come detto. Prima di cominciare però con la musica, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp: se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079 382 6765. Ora, come detto, iniziamo con la nostra novità discografica, questo disco uscito nel febbraio di quest'anno, un disco appunto dedicato a Ottorino Respighi e Giuseppe Martucci, e in parte anche a Sergei Rachmaninov, che vuole un po' ripercorrere appunto la rinascita e l'evoluzione della musica strumentale italiana, e lo vuole fare con alcuni lavori di questi compositori. E noi vogliamo iniziare ad ascoltare l'orchestrazione, un estratto dall'orchestrazione di Ottorino Respighi dei 5 e tutti tableau di Rachmaninov, un'orchestrazione che rivela una rara sintesi tra il colore italiano e la profondità narrativa russa. Siamo in paesaggi desolati, marini e drammatiche marce funebri, c'è la storia giocosa e ricca di suspense di Capuccetto Rosso e del Lupo, e Ottorino Respighi riesce davvero a trasformare queste opere per pianoforte di Rachmaninov in paesaggi vividi con colori orchestrali, preservando ogni sfumatura proprio della partitura originale di Rachmaninov. Allora noi vogliamo ascoltarne un estratto, vogliamo ascoltare adesso l'ultimo movimento, la marcia.

E questo era l'ultimo movimento dai cinque études tableaux di Stravinsky, scusate, di Rachmaninoff, qui però riorchestrati da Respighi, Ottorino Respighi, protagonista appunto di questo album con la Bamberger Sinfoniker diretta da Riccardo Frizza. Un disco uscito nel febbraio di quest'anno, uscito per Pentatone, e che appunto vuole ripercorrere la rinascita e l'evoluzione della musica strumentale italiana con Giuseppe Martucci e Ottorino Respighi, grandi protagonisti proprio di questo periodo. E noi allora vogliamo proseguire con il clou di questo disco, ovvero il trittico botticelliano di Ottorino Respighi per piccola orchestra. Ottorino Respighi, nato a fine 800 e vissuto fino al 1936, scrive appunto quest'opera che venne dedicata a Elizabeth Sprague Coolidge, patrona e amica non solo di Respighi ma anche di altri compositori. La prima di questo brano venne proprio alla fine del tour americano del compositore patrocinato da Coolidge. In questo trittico botticelliano, composto nel 1927, Respighi abbandona la grande orchestra per meglio evocare, con una formazione appunto strumentale ridotta, qui appunto siamo con una piccola orchestra, la delicata tavolozza di colori di Botticelli. La prima impressione del trittico si ispira all'allegoria della primavera, con trilli, tremoli, si evoca il boschetto animato dagli zeffiri primaverili e il gorgoglio delle sorgenti, appunto danze, ritmi di danze che suggeriscono il sorriso della primavera e le figure danzanti delle tre grazie. Poi il secondo movimento, ispirato all'adorazione dei magi, crea invece un'atmosfera pastorale al suono di un'antica cantilena popolare natalizia, mentre il terzo e ultimo quadro, la nascita di Venere, si svolge su un movimento ondeggiante, quasi ad evocare la visione del mare che rabbrividisce il soffio degli zeffiri. Da questo sfondo emerge un ampio motivo costruito su antiche scale, come a rendere appunto la suggestione pagana del soggetto, la nascita di Venere. E allora noi vogliamo ascoltare questo trittico botticelliano, sempre con la Bamberger Sinfoniker e Riccardo Frizza alla testa di questa formazione orchestrale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo questa prima mezz'ora dedicata a Ottorino Respighi, ecco che siamo giunti al nostro spazio, l'incontro d'estate di oggi a cura di Barbara Tartari, che ha incontrato per noi Amandine Beyer in occasione della quarta edizione del Farnese Festival a Parma, tenutosi dallo scorso inizio di giugno. Amandine Beyer è stata tra le protagoniste più attese della rassegna, esibendosi al Teatro Farnese il 6 giugno con il concerto Non sei solo, insieme al suo ensemble Gli Incogniti. In questa occasione la violinista e direttrice francese ha condiviso con la collega Barbara Tartari alcune riflessioni proprio sul suo approccio al repertorio barocco e sulla sua esperienza personale di musicista, con anche appunto la storia dell'ensemble che quest'anno festeggia ben 30 anni di attività. E allora eccovi l'incontro d'estate con Amandine Beyer.

0: Amandine Beyer, buongiorno, benvenuta a Rete 2, è un grande piacere.
1: Buongiorno Barbara.
0: Siamo qui in questo teatro meraviglioso che è il Teatro Farnese, che è un gioiello del 600, qui per il vostro concerto di questa sera, per il Farnese Festival, un programma dal titolo curioso, che però ci fa già capire molte cose, Bach non sei solo. Si tratta di un programma che lei con il suo ensemble, Gli Incogniti, sta portando nel mondo e che è un po' l'estensione di un vostro recente album che è dedicato a Bach, Bach from Italy. Ecco, perché questo titolo, Bach non sei solo?
1: Allora, già devo chiudere la mia bocca perché sono entrata nel teatro e già da quando sono entrata ho la bocca aperta della bellezza del luogo. Ma adesso che mi sono un po' ripresa, sì, in questo incredibile teatro suoneremo una versione ridotta perché abbiamo fatto un'incisione che è un doppio CD, quindi c'è su questo CD c'è tanta musica di Bach. E non solo di Bach, c'è anche musica di Antonio Vivaldi, dei fratelli Marcello, che sia Antonio o Benedetto, e poi c'è anche un po' di Albinoni. L'idea è partita di come siamo un gruppo abbastanza italiano, è un po' francese, un po' giapponese, un po' colombiano e un po' spagnolo, ma con tanti italiani, e che facciamo tantissima musica italiana nella nostra, sì, nostro ADN e Gli Incogniti. È piuttosto italiano, quindi anche quando facciamo Bach è sempre facciamo molta musica strumentale, e è vero che una parte della musica strumentale, soprattutto la dedicata agli archi, ci sembrava che c'è sempre questo accento italiano, che Bach ha conosciuto queste partiture, ha conosciuto Vivaldi attraverso le sue opere e quindi ha letto Vivaldi, ha trascritto Vivaldi, ha conosciuto i Marcello, sempre non in persona ma con le sue musiche, quindi credo che lui una parte, anche se era un genio assoluto, una parte del suo linguaggio strumentale, soprattutto per gli archi e stasera anche con l'oboe, è molto legata alla tradizione italiana del concerto, che è veramente nata con Vivaldi e Torelli, o un po' Corelli all'inizio, anche nella storia del concerto grosso, ma sì, è un mix del concerto grosso e del concerto solistico che ha fatto che Bach sia veramente affezionato a questo genere musicale.

0: per esempio.
1: Appunto, lei ha detto dance, la musica densa di Bach, e credo che purtroppo sono quasi sicura che lo che gli è piaciuto, che le ha affascinato delle partiture che ha ricevuto, è questa leggerezza, questa energia veramente quasi pura delle note che ballano insieme e che fa che la textura sì, anche armonicamente, allora non dico che Vivaldi è un compositore armonico, non si tratta di parlare di livello di bravura, è differente, ma comunque Vivaldi è anche un compositore molto dotato armonicamente, ma è un altro modo. Quindi credo che 2 anni fa ho fatto un'esperienza molto bella, ho suonato vicino a Basilea, c'è una chiesa con un organo storico a Arlesheim, un organo del 700, e lì ho suonato insieme, non ho suonato con l'organo grande, ma abbiamo fatto un programma compartito e l'organista Markus Frenzkreis ha suonato per esempio pezzi di Vivaldi che Bach aveva trascritto per l'organo solo, e lì ho sentito un concerto per due violini e cello, questo famoso in re minore, pam pam pam pam, con l'organo solo, e si vedeva, credo, che la gioia di Bach di scoprire questa musica che gioca con gli strumenti, che gioca con il ritmo, che gioca con i colori, e veramente mi ha colpito questo. È come mettere una spremuta di limone o un po' di grattaggiare la pelle di un arancio o di un bergamotto, e in questa musica che li porta come una scintillenza un po' speciale. Quindi per me è veramente una storia di cucina, della stessa struttura di Bach. Per esempio stasera suoneremo il doppio concerto per violini in re minore, molto conosciuto, e lì la struttura ovviamente è molto di Bach, il contrappunto è complessissimo, ma c'è questa leggerezza che secondo me arriva dall'Italia.

0: Amandine Beyer, la musica di Bach ovviamente l'accompagna da sempre, da quell'anche fortunatissimo, bellissimo disco dedicato alle sonate partite, un disco suo pluripremiato che ha veramente cambiato anche la visione di queste pagine, è diventato un punto di riferimento. Ecco, negli anni come è cambiata la visione della musica di questo compositore, che per un violinista è quasi infinita dal numero di parti che ci sono di composizioni dedicate a questo strumento o all'ensemble degli archi, insomma.
1: Sì, appunto, come lei dice, ha fatto tanto per il violino, anche per il violino, queste pagine delle sonate partite è infinito, ma anche l'ho sempre sentito quasi anche come un peso, nel senso anche pesante, e non che la musica è troppo bella veramente, ma è come un livello tecnico. Secondo me lui è sempre stato un organista nella sua concezione musicale, quindi lui o più un organista interstellare, non so, mi immagino, non so, non mi posso neanche immaginare il suo cervello con tutte queste note, tutte queste armonie, tutta questa numerologia, questo affascinante. E poi quando guardo il mio violino, che è questa piccola box, scatola con 4 corde, io dico, ma che facciamo adesso? Perché veramente, e poi un repertorio che uno o una come violinista fa anche da piccola, comincia, è comunque sempre difficile. E poi meno male che a un certo punto della mia formazione ho trovato la musica barocca, perché mi ha aiutato, già lo strumento mi ha aiutato, anche se è impegnativo con le corde di budello, il setup che non abbiamo, la spalliera, la mentonera, ma bon, questo sono cose, ma soprattutto il fatto che il ponticello sia un po' più piatto, che l'arco sia un po' più piegabile, un po' più morbido, mi ha veramente aiutato tanto a entrare in questa musica. E stranamente Non sei solo viene anche da un piccolo gioco di parole che è scritto sulla partitura di Bach delle sonate partite, Sei solo, e che è strano per qualcuno che comunque secondo me parlava bene l'italiano, lo capiva bene, e al momento di scrivere una cosa sicuramente non faceva sbagli, quindi secondo me si voleva dire che sono 6 soli per violino, avrebbe scritto 6 soli, perché no, e 6 solo, quindi o un sbaglio, può essere un sbaglio, o forse come un gioco di parola per dire sei un poco solo con queste parti, quindi ti lascia un poco da sola, e veramente uno si sente solo e con questo repertorio. Quindi, e la musica barocca mi ha aiutato a vedere che non sei sola finalmente, perché c'è il contrappunto, c'è il basso, mi posso immaginare che sono con un altro, un basso con un cello o un cembalo, posso immaginare che anche queste danze non solo sono, perché uno da piccolo o da piccola fa la gavotte en rondo e è difficile, e poi uno immagina che forse la gavotte, questa danza, non è per suonare solo, ma è per fare ballare. Allora, ovviamente sono delle danze ideali, non sono più esattamente per fare ballare, ma la idea comunque è questa di musica generosa, musica con gente, quindi mi ha aiutato tanto la musica barocca e anche la musica italiana per capire Bach.

0: Amandine Beyer, abbiamo accennato alla sua formazione, che forse all'inizio non è stata proprio con il violino, all'inizio, non so se questa notizia è vera, e che però poi l'ha portata al violino andando a Parigi, che forse non è la città della musica antica per eccellenza, ma più forse del repertorio moderno, dell'IRCAM, per poi fare il ritorno alla musica antica. Insomma, com'è stato questo percorso?
1: Allora, è vero che non ho cominciato con il violino, ho cominciato con il flauto dolce, con tanti bambini, ma era parte della mia formazione musicale, che era con una signora svizzera che aveva studiato alla scuola di Dalcroze, la ritmica Dalcroze a Ginevra, e quindi questa signora svizzera era a Aix-en-Provence e faceva la formazione musicale, bueno, la ritmica per i bambini, quindi era una miscola di movimento e di, un po' di flauto dolce, e poi quindi sono andata alla scuola di musica del mio paese, di Aix-en-Provence, e ho cominciato con il flauto dolce con 4 anni, poi con 7 anni ho cominciato il violino, poi sono andata a Parigi con 14, 15. E poi la vita è così, quindi non so perché la mia vita è molto legata alla Svizzera, perché dopo questa signora sono andata a studiare con Chiara Banchini, che è del Ticino, quindi è stata la mia maestra molto importante, importantissima, per 4 anni a Basilea, fino al 99, e lì ho veramente trovato, credo, il mio adagio. Quindi ero molto contenta, e adesso insegno a Basilea insieme a Leila Shayek, che è anche un'altra allieva di Chiara, e Chiara la vedo spesso perché viene a Basilea, adora Basilea, quindi siamo molto in contatto. È veramente una bella cosa per me di avere, sì, come ho fatto un circolo del flauto dolce al violino barocco, e sì, è stato molto bello.
0: Ecco, ci sono, immagino, molte collaborazioni per lei, non immagino, lo so, ensemble, concerti, collaborazioni con tanti musicisti, però forse, diciamo, un momento fondamentale per lei è stata proprio la creazione del suo ensemble, Gli Incogniti. Credo che quest'anno festeggiate un anniversario importante.
1: Sì, sono i 20 anni, quindi il vigesimo, non so come si dice.
0: Ventesimo anniversario.
1: Ventesimo anniversario degli Incogniti, quindi siamo già con più arrughe, però con la stessa voglia di fare musica, che per esempio stasera abbiamo il concerto e sono troppo contenta. E come le diceva prima, arrivando in questo posto favoloso, questo è veramente uno dei privilegi del musicista, che non è sempre facile, perché tranne gli treni, aerei, ieri ho pianto nel treno perché mi hanno fatto pagare di più, perché una cosa che ho trovato ingiusta, ma succede, e quindi arrivi con questi, è molto, può essere faticoso, però comunque dopo in una città come Parma, incredibile, poi arriviamo e questo teatro ci accoglie, siamo molto fortunati di essere qua dopo 20 anni, di fare tanto, siamo stanchi. Siamo più vecchi, ma siamo sempre contenti.

0: E quali sono i progetti per questo 20° anniversario quest'anno? Avete qualcosa in programma di particolare?
1: Abbiamo un programma nuovo che ha un titolo un po' cattivo, che si chiama, non so se lo posso dire alla radio,
2: boh,
1: per i coglioni, mi scusi, ma l'ha scritto Vivaldi, quindi no, non è che non voglio prendere la mia responsabilità, però comunque non è che ci siamo inventato. E grazie a un musicologo che si chiama Olivier Fourès, che ci aiuta da tantissimi anni con il repertorio vivaldiano, lui ha fatto una bellissima edizione critica di tutto il repertorio strumentale di Vivaldi, che veramente è una fonte di ispirazione, perché lui sa tutto. Io già credo che ho suonato quasi 50 concerti di Vivaldi, ma per violino ci sono 250, quindi ho ancora molto lavoro. Non è che voglio farli tutti, però lui sa, ci aiuta molto a fare i programmi. E adesso questo programma è all'intorno dell'invenzione, all'intorno dell'improvvisazione e le particolarità del repertorio vivaldiano. E il titolo fa referenza a una cosa che Vivaldi ha scritto, non come titolo, ma in margine di un concerto che aveva composto per l'orchestra di Dresda in Germania. Ha mandato le parti e poi l'orchestra gli ha rimandato le parti chiedendo di precisare un po' un'armonia, che una linea armonica che lui non aveva scritto, basso continuo. E lui ha messo è buffissimo, perché abbiamo il manoscritto delle sette, delle settime scritte grandissime quasi in, e poi accanto per i coglioni, perché ha detto veramente questi che non sanno mettere un sette, che è ovvio. Ma devo dire che suonando questo concerto, un bellissimo concerto della maggiore, non è tanto, mi sa che per lui era veramente chiaro, ma capisco i tedeschi di Dresda, sono un po' coglione anche io.
0: Amandine Beyer, c'è qualcosa che dopo 20 anni di attività con l'ensemble e i suoi personali ha ancora come sogno nel cassetto di realizzare?
1: Allora, tantissime cose, soprattutto dopo 20 anni. La cosa bella è che quasi siamo rimasti gli stessi dall'inizio. C'è sempre Anna Fontana, Marco Ceccato, Ottavia Rausa, Marta Paramo, Yoko Kawakubo, Baldo Barsiela, Alba Rocca, Manuel Granati, piuttosto gli stessi. E è bello, perché quando la gente viene ad ascoltare il gruppo, viene ad ascoltare al gruppo, veramente, dopo sa chi c'era. Ma anche abbiamo visto tanti altri musicisti e tante altre musiciste, e vorrei sempre poter fare programmi più grandi con tanta gente, quindi sì, mi piacerebbe appunto poter seguire con questo microgruppo dove si fa musica a parte reale, perché anche un atteggiamento molto cameristico della musica, ma anche forse ogni tanto fare un po' più di musica classica, e dove non è tanto per la musica, ma soprattutto per invitare più gente.
0: Amandine Beyer, è stato davvero un grande piacere incontrarla in questa occasione così speciale, quindi un in bocca al lupo, buona musica, buon proseguimento.
1: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo appena ascoltato Barbara Tartari in intervistare Amandine Beyer per questa intervista tenutasi presso appunto il Festival Farnese all'inizio giugno, e qui si chiude il nostro incontro d'estate di oggi, ma si apre una pagina dedicata alle nostre serie estive e oggi torna Musicomica, questa serie che ci ha accompagnato anche la scorsa settimana, torna ora con il sesto episodio, una serie di Gian Gilberto Monti, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. E allora vi lascio all'ascolto di questa serie, da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintontoniva de bugie.
0: Sesta puntata, dai gufi al Derby Club.
2: L'epopea dei gufi, della genialità del trio Iannacci Cocchi Renato, degli sproloqui di Walter Valdi e Lino Toffolo, delle imitazioni del cantante beat Teo Teocoli o delle buffonerie del batterista Massimo Boldi prima di inventarsi comico, in una parola la nascita del cabaret musicale all'italiana, ha un'origine accertata, l'arte di Dario Fo, premio Nobel della letteratura nel 97.
0: Umberto Simonetta,

0: Tutto inizia quando Gaber e Iannacci sciolgono i corsari per cercare strade diverse. Il primo è più fortunato. Lo scrittore Umberto Simonetta lo nota sulla pedana del Santa Tecla e si offre di scrivergli i testi. Brani ironici e surreali ambientati nella periferia milanese, poi musicati da Gaber, come la ballata del Cerutti o il Riccardo.
1: Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noi anche al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso.
0: Intanto Iannacci alterna l'attività di medico a quella di cantante. Sulla carta d'identità scrive medico fantasista e lo sarà fino all'età della pensione. Tra il 60 e il 62 escono i primi 45 giri del dottor Iannacci, ancora più spiazzanti e controcorrente rispetto ai testi di Simonetta, che nonostante lo scarso riscontro di vendite, gli guadagnano un'audizione in Rai. A Roma viene giudicato non idoneo a essere presentato come interprete di canzoni. Iannacci non si scoraggia, nel 62 viene chiamato dal regista Crivelli ad affiancare l'attore Tino Carraro e Milli in Milanin Milanon, nel ruolo del cantante folk. Il pubblico rimane colpito dal suo modo clownesco di imbracciare la chitarra, appoggiata sul petto, senza tracolla, schiacciata sotto il mento, con gli occhialoni da miope e lo sguardo sbarrato rivolto alla platea.

0: consunò.
1: Dario Fo.
2: Fo è già attore e autore satirico di fama consolidata. Non ha ancora messo in scena il suo Ci ragione canto del 66, ma nel 54 codifica al Piccolo di Milano il suo teatro cabaret con l'aiuto di Franco Parenti e Giustino Durano, e già dal 58 scrive testi musicati da Fiorenzo Carpi. E quando gli capiterà di incontrare Iannacci a casa di Nanni Ricordi, i due scriveranno canzoni indimenticabili in dialetto o in lingua. Una comicità disperata, straniante e universale. Da Umberto Eco in poi, intellettuali, critici, colleghi hanno provato a definire lo stile di Iannacci, ma di certo la sua vena artistica, tragicomica e stralunata, si affina proprio nel lavoro di composizione con Fo, che sortisce un recital diventato storico, 22 canzoni, presentato in teatro a Milano nel 64 con la regia del futuro premio Nobel.

0: fratello stesso.
1: Molti brani sono scritti con Iannacci, autore delle musiche, ed è qui che appaiono gli evergreen della coppia, l'Armando, Veronica, composta anche con il giornalista sportivo Sandro Ciotti, poi Sei minuti all'alba, Prete li prende il giudizio di Dio e La forza dell'amore, firmata con Iannacci, ispirata a Twist and Shout dei Beatles. Intanto Iannacci scrive brani in dialetto, amari e tragicomici, come El Purtava i Scarp de Tennis, testimonianze di una Milano idealistica e sognatrice, cancellata poi dal rampantismo degli anni Ottanta, e che lui porterà in scena al Derby Club con la chitarra o il pianoforte, in cui si destreggia da sempre.

0: Iannacci e Fo non solo diventano capostipiti di un genere espressivo, il primo nella canzone e il secondo nel teatro, ma sembrano non avere riferimenti evidenti nella loro totale imprevedibilità scenica e creativa. In questo Gaber era molto più ingegneristico e prevedibile quando lascia il mondo della canzone ufficiale e si sposta nelle sale teatrali. Il suo teatro canzone, monologhi e canzoni legati da un tema, uno show di genere misto ispirato ai recital degli chansonnier francesi, nasce al Piccolo Teatro di Milano con il Signor G, sorta di alter ego dello stesso Gaber, il cui filo conduttore è la quotidianità tragicomica di un uomo qualunque. La teatralità di Gaber non sta solo nella sua gestualità, che negli anni diventa magistrale, o nell'illuminotecnica raffinata che lui stesso progetta, ma nei testi che lo supportano, opera di Sandro Luporini, pittore toscano di matrice anarchica, che lavora sui parlati fino a dar loro pari dignità delle canzoni. Eppure i suoi primi brani con Simonetta o lo stesso Barbera e Champagne firmato con Luporini hanno una leggerezza e una carica comica che difficilmente si rivedrà nel suo teatro canzone, se non episodicamente. Più spesso erano i parlati a trascinare la risata.
1: Io mi chiamo G. No, non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà tra le lauree parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco. Perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però c'ho 18 fratelli.
0: Intanto Dario Fo, dopo la collaborazione con Iannacci, non dimentica le sette note. Le canzoni da lui firmate e pubblicate saranno oltre 200. Dal repertorio composto con Fiorenzo Carpi, come La luna e una lampadina, le canzoni della Mala o la poeticissima La brutta città, a quelle ideate con Iannacci, come Tu comprai calzè de seda, fino alla celebre Vengo anch'io, no tu no, oppure La mia amorosa la va alla fonte del 65, di cui Fabrizio De André clonerà la musica per la sua Via del Campo due anni dopo, credendola una ballata medioevale, salvo poi riconoscerne gli autori.
2: Ma va che lì e che comprò anche la stola e adesso un pupistola. Tu visto por Cristo in ciudà su quadra sita. Anche a me mi sono visto in ciudà su quadra sita.
0: A tutto questo va aggiunta la collaborazione militante tra Dario Fo e il musicista Paolo Ciarchi. A questo proposito, la musica della più nota ballata di Fo, Ho visto un re del 68, scritta per Ciragione Canto, numero 2 del nuovo canzoniere italiano, viene depositata alla SIAE con la firma di un prestanome, ma è opera di Ciarchi, all'epoca non iscritto come compositore. E anche se ora il brano compare a firma unicamente di Fo, la realtà è ben diversa.
3: Quella sera cascava Tinelli.
4: Chi è questo Tinelli? Ah, quella narca che è venuto giù. L'ho letto sul giornale, è stata una disgrazia, ma poveraccio, ma pensa, da una finestra è andato a volare, ma

0: I gufi.
1: Nello stesso anno in cui Iannacci presenta in teatro il suo recital diretto da Fo, quella commistione di parole e musica dal chiaro intento satirico prende ufficialmente piede a Milano con il gruppo dei Gufi. I milanesi Roberto Brivio, Gianni Magni e Nanni Svampa e il calabrese Lino Patruno creano una forma di spettacolo comico-musicale di impronta teatrale nel solco della tradizione dialettale meneghina. La loro abilità mimica e scenica li contraddistingue anche nel look. Si presentano in calzamaglia nera e bombette in testa. E la stampa dell'epoca accomuna le loro performance alle teatralizzazioni dei francesi Frère Jacques. Roberto Brivio diventa il cantamacabro, autore di irresistibili ballate horror. Gianni Magni è il cantamimo, oltre che coreografo del gruppo. E Lino Patruno sarà il cantamusico, già affermato chitarrista jazz, mentre Nanni Svampa diventa il cantastorie, l'unico che nel suo percorso da chansonnier non lascia la matrice artistica originale.
2: Ragioniere
3: Gianni Lambertoni,
2: ragioniere, buongiorno.

0: Lemmersvul.
1: Tanto meno cantare nei nightclub.
2: I Goofy debuttano nella primavera del 64. Si scioglieranno nel 69 dopo recital teatrali, dischi, spettacoli televisivi. E il loro spettacolo finale, quello d'addio, Non spingete, scappiamo anche noi, racconterà con sarcasmo l'inutilità della guerra. Nel loro repertorio brani goliardici e surreali, ma anche corrosivi, che hanno come bersaglio la classe politica, il clero e le abitudini della piccola borghesia, con una comicità raffinata e mai volgare. Roberto Brivio fu il vero padre fondatore di quella formazione, ma anche il loro autore più originale. Le sue canzoni noir, Funeral Show, Cipressi e Bitume, Scheletri, Amati Scheletri, alternate a parodie strappalacrime in pseudo dialetti meridionali, rimangono tra i piccoli capolavori di quella formazione, che pure aveva in svampo il suo interprete più ironico e popolare. E una forza comica che gli veniva dai suoi adattamenti in dialetto milanese di Georges Brassens, di cui fu grande ammiratore. E questa è Il cimitero è meraviglioso.

0: Bruno Lauzi.
1: Bruno Lauzi, basso di statura, capelli ricci, voce sottile dal timbro inconfondibile, firma capolavori della canzone italiana, però i suoi esordi sono legati al mondo del cabaret. Tant'è vero che il suo primo disco è l'ironico singolo O Frigideiro.
2: Ma quando è che ti staccati O Frigideiro, cosa aspetti?

0: da campagna ti modici un po'.
1: Una volta a Milano il cantautore Laozi si esibisce al Derby Club negli anni 60, che in quel periodo vedeva alternarsi sul palco i Gufi, Iannacci, per il quale scriverà Ragazzo Padre, Cocchi Renato, Felice Andreasi e Lino Toffolo, che canterà con successo la sua Johnny Bassotto. Del resto il suo album d'esordio, Laozi al Cabaret del 65, vince il premio della critica discografica e contiene una delle sue più riuscite canzoni umoristiche.
2: Garibaldi Blues.

0: Walter Baldi.
1: Il mondo del Derby Club lungo gli anni 60 accoglie quella banda di comici, cantanti, giornalisti, scrittori, industriali emergenti, politici in ascesa, tiratardi e varie umanità che ogni sera ascoltava sketch e canzoni in libertà. E lì, un anno prima che nascessero i Gufi, una sera arriva anche l'avvocato Walter Pinnetti, in arte Walter Valdi, uno dei papà del cabaret milanese. Attore, autore, cabarettista, chansonnier, Valdi, basso di statura con tendenza alla pinguedine e un paio di baffetti che negli anni si faranno più folti, su consiglio del batterista Pupo De Luca racconta storielle comiche nel locale di via Monterosa in zona San Siro, non lontano dall'ippodromo e dallo stadio omonimo.
2: Il gallo è morto, il gallo è

0: Walter Valdi propone canzoni e monologhi in lingua e in dialetto milanese, affidando spesso ad altri interpreti i suoi brani, che a volte diventano popolari, come l'ironica tiritera eseguita dai gufi Cocco di, Cocco da, oppure l'umorismo freddo del palo della banda dell'Ortica, la storia di una banda di soliti ignoti che nel popolare quartiere si affidano a un palo che ci vede poco e ci sente ancora meno. La canzone affascina Iannacci, che ne registrerà poi una sua versione, cambiandone prima l'arrangiamento, poi la musica e infine il testo. E Valdi non ne fu molto contento.
1: Faceva il palo nella banda dell'Urtiga, ma l'era squerce il che vedeva quasi bu. E l'esta in sci che Ianciapà senza fatica, Ianciapatus ma propitus fera che lui. Era lì fisso che scrutava nella notte, quando passa proprio davanti a lui un fulè, insieme a un ghisa, tricaraba e un metronotto.

0: Non sono da meno i suoi monologhi, alcuni pervasi da comicità feroce in uno stile da chansonnier, spietato e umano al tempo stesso, di chi fotografa una realtà dura, quella di una Milano popolare, dei cortili di ringhiera, delle periferie, contrapposta a quella del boom economico e della cafoneria degli arricchiti. Una città dei mestieri più umidi, ormai quasi scomparsa, di chi tirava a campare ma con dignità, mentre un'immigrazione variegata e scomposta mostrava le prime contraddizioni. I suoi personaggi, Valdi li affrontava con grandi ironie e rispetto, e in questo fu maestro per molti colleghi, dall'amico Nanni Svampa in poi. E non disdegnò mai di esibirsi tanto in grandi platee quanto in piccoli locali di periferia.
1: Cochi e Renato.

Infatti. Il milanese Aurelio Ponzoni, detto Cocchi, e il varesino Renato Pozzetto, amici di infanzia ed ex compagni di scuola, rappresentano una delle coppie comiche più innovative della scena italiana. Una forte impronta musicale, dal 66 incidono oltre una decina di album e altrettanti singoli, la coppia debutta a Milano con un repertorio che alterna monologhi strampalati a canzoncine filastrocche, con una carica surreale che all'inizio sconcerta il pubblico, mentre il distacco anglosassone con cui si esibiscono non ha paragoni. Cocchi è bassino, timido, gli occhi sognanti. Renato è massiccio, il volto quadrato, lo sguardo inespressivo. Quando duettano, con lo sguardo perso nel vuoto, imbracciando la chitarra e sollevando le gambe a squadra con un movimento meccanico, in un esilarante balletto, inventano il loro marchio di fa.

Enzo Iannacci li aiuterà a precisare le loro maschere comiche. Cochi è l'intellettuale astratto e bizzoso, Renato il provinciale, furbo però disarmante nella sua ingenuità. I loro tormentoni entrano nel lessico giovanile. Ma qui siamo sui 1003, detto da un Renato contadino bergamasco. O bene, bravo, 7 più, sibilato da Cocchi. E l'album È la vita e la vita, nel quale Iannacci è coautore di tutte le canzoni, diventa uno dei dischi più venduti dell'anno. Dopo una lunga parentesi in cui Renato si dedica al cinema e Cocchi al teatro, a sorpresa si ripresentano nella televisione del 2000, dove spicca la sigla Nebbia in Valpadana, scritta con Iannacci e velata da quella comicità amara che ricorda le migliori composizioni del trio.

Il Derby Club sarà fucina di comici a lungo, ma anche se negli anni perderà la sua carica satirica iniziale, esattamente come accadrà per lo Zelig, accolse sempre volentieri chi contaminava musica e comicità. E qui non possiamo dimenticare Massimo Boldi e Teo Teocoli, che fondarono le loro radici nella musica pop, ma anche Lino Toffolo, classe 1934, che ci lasciò una serenata del suo ubriaco innamorato tra le cale di Venezia. Con questo sorriso poetico ci salutiamo. Oh.

0: ognuno nimi anima.
1: E nella prossima puntata sarcasmi e sberleffi tra proteste e dialetti.

0: non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Sarà un piacere stare insieme fino alle 18.30. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me stasera la Lita del Parente. Spero siate all'asciutto, perché qui fuori dai nostri studi a Comano è arrivato un temporale forte già a partire dalle 16.30, adesso stava spiovendo, ma noi per rinfrescarci questa sera comunque abbiamo pensato ad un viaggio sull'Are con l'Are Pötli, naturalmente, e lo faremo nel nostro spazio riservato ai pensieri in libertà. Tra poco invece ci collegheremo con New York e con Roberto Festa per sentire com'è andata la New York Pride, la New York City Pride March di questo fine settimana, che ha raccolto 1 milione di persone ed è la prima anche del sindaco Zoran Mamdani. E poi sempre a New York resteremo anche con il nostro Tommaso Soldini, che questa sera sarà protagonista di Cappa e Spalla attorno alle 18.15 o giù di lì, e con lui partiremo da un'intervista uscita proprio questo sabato sulla Lettura, un'intervista ad Art Spiegelman e sua moglie François Mouly, due icone del fumetto che da tempo hanno scelto di vivere nella Grande Mela e dicono però ci sentiamo sempre meno americani. E poi parleremo anche di calcio, naturalmente di mondiali con Pippo Russo. Andremo a vedere cosa succede questa sera alle 19 ad Area Pange Art di Camorino e poi vi racconteremo il nuovo capitolo della trilogia di Jeff Van der Meer, scrittore, critico letterario, editore statunitense, che da poco è tornato in libreria per Einaudi con Assoluzione, il nuovo capitolo della famosissima trilogia X, e lo faremo con Vanni Santoni. Come sempre, dunque, una puntata ricca qui a K. Noi iniziamo naturalmente in musica, lo facciamo con Ezra Collective e Pa Saliu con la loro Only Love.

0: Il ritmo giusto, un po' di rap per avvicinarci al tema. La nostra prima pagina di questa sera qui a K, intanto lo ricordo, era Only Love, tratta dall'album Here Because of Hope, album dell'ensemble londinese Ezra Collective. E qui però, come abbiamo sentito, ospite del rapper inglese Pa Saliu. Allora, noi questa sera andiamo subito a New York e siamo in collegamento con Roberto Festa, scrittore e giornalista culturale, ormai nostra voce, potremmo dire, newyorkese. Roberto, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera Natascia, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, lo facciamo perché questo fine settimana c'è stata la New York City Pride March, ha raccolto 1 milione più di persone e leggevo su New York Times il titolo. All'indomani ci diceva: la marcia Pride conclude un gioioso giugno a New York, ma l'ansia tempera la speranza. La celebrazione annuale di domenica si è svolta in una città dove molti nella comunità LGBTQ sono ottimisti riguardo ai loro leader locali, ma devono affrontare le sfide dell'amministrazione Trump. Questo è il titolo del New York Times. Ma intanto, Roberto Festa, prima domanda: com'era l'atmosfera? E seconda, Mamdani c'era?
1: Allora, per rispondere alla seconda, Mamdani c'era la governatrice, insomma, c'erano tutte le autorità politiche, perché di solito
0: È così.
1: la parata per i politici cittadini è un momento importante di visibilità. Com'è stata? Allora, va detto una cosa, che la marcia, la parata del Pride a New York è da sempre uno degli eventi pubblici più importanti. Da un lato perché, come dire, ovviamente i Pride li organizzano in buona parte del mondo, ma il Pride, diciamo, è proprio cucito dentro a New York, cioè dentro la sua anima, cioè è a New York che nel 1969 ci fu la rivolta di Stonewall, no? Che simbolicamente dà il via alla stagione delle battaglie del movimento omosessuale e che appunto i Pride in tutto il mondo ricordano. C'è un'altra cosa per cui il Pride e la marcia del Pride sono così sentiti qua, cioè New York è la città americana con San Francisco, dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono, come sono arrivati, diciamo, alla ricerca della sicurezza, della libertà, di una possibilità di vita. Per dire, non ci sarebbe Broadway, non ci sarebbe gran parte della vita culturale di questa città se non ci fossero state migliaia di omosessuali che sono arrivati qui a New York. Questo per dire appunto come la parata che conclude il mese del Pride sia importante e sentita. E quindi ci vanno tutti. In Europa, diciamo, è una manifestazione soprattutto per gli omosessuali e magari per i ragazzi più giovani. Qui invece ci vanno tutti, giovani, anziani, famiglie, single, americani che sono americani da secoli e americani che ci sono arrivati da poco. Ieri, tra l'altro, c'era un fiume di gente, tu hai detto più di 1 milione, ma erano 2 milioni quelli che stavano ai lati della strada, no, a guardare la
0: A
1: parata. E poi
0: seguire.
1: è veramente come dire, un fiume di musica, di costumi, di danza, c'è il mondo delle associazioni LGBTQ, ci sono le nazioni, i popoli che compongono il melting pot americano, quindi quei popoli dell'America Latina, gli asiatici, gli africani, ci sono i preti omosessuali, ci sono le draghe, ci sono gli agenti in pantaloncini di polizia in pantaloncini rosa. E ci sono gli anarchici per la liberazione gay, ci sono i politici. Una cosa mi ha sorpreso in particolare, cioè New York è un caos continuo, rutilante,
0: Sì.
1: ma ieri sembrava che la città, come dire, vivesse ed esistesse solo lungo il percorso della parata, cioè le strade tutto attorno erano praticamente
0: Ferme.
1: deserte.
0: Sì.
1: Ecco, la cosa però, come dicevi tu, citando è che c'era sicuramente un tono più controllato, più tenuto rispetto al passato.
0: Ecco, nonostante, però adesso non so, il sindaco si adora Mamdani, mi verrebbe da dire, ecco, dal di fuori, no? Dovrebbe essere magari invece un'edizione, dovrebbe essere stata un'edizione, poteva essere, diciamo, un'edizione magari più festosa, invece no, perché forse alla fine prevale, ecco, il sentimento un po' che si respira in tutto il paese, non soltanto nella Grande Mela.
1: Esatto, cioè è proprio così, cioè non è un momento semplicissimo per i diritti delle
0: Sì.
1: persone omosessuali, ma soprattutto per le persone transgender, no? Ci sono delle cose secondo me interessanti, a parte, vabbè, le cose più politiche, cioè c'è un raffreddamento, diciamo, dell'opinione pubblica americana nei confronti di queste tematiche. Però ci sono, per esempio, ho visto un paio di ricerche del Pew Research Center che fa appunto sondaggi, eccetera, sugli orientamenti dell'opinione pubblica americana. Allora, la percentuale di americani a favore di matrimonio omosessuale e transizione di genere è scesa ed è invece aumentato il numero di americani che pensa che l'omosessualità non sia moralmente accettabile. Quindi, come dire, sono delle spie. Poi, ovviamente,

0: defilati, Nissan, Mastercard, pezzi. Perché? Perché, come dire, loro dicono che citano problemi finanziari, ma è chiaro, come dire, che le riserve dell'amministrazione per le iniziative di genere contano. Per quello che dicevi tu, come mai a New York? È vero che a New York c'è Mamdani, però poi le politiche federali hanno un effetto sulla città. Per dirti, per fare due esempi, allora l'amministrazione Trump ha minacciato di togliere i finanziamenti federali a quelle istituzioni mediche, ospedali, eccetera, che offrono assistenza ai minori transgender, e ha, come dire, cancellare la propria assistenza ai minori transgender è stato un sistema sanitario newyorkese, la New York University Langone Health. E poi c'è un ospedale, il Mount Sinai, in cui diciamo, si sono dovuti rivolgere ai giudici per evitare che il governo federale si impossessasse delle cartelle sanitarie dei minori transgender. Quindi questo è un esempio di come dire, il mondo esterno entra, certo, in questo, nella bolla, diciamo, newyorkese.
1: Nella bolla newyorkese c'è una forte pressione, potremmo dire, però ecco, pensando a questo contesto e pensando, io ho guardato un po' di video del Pride, ho visto Mamdani, insomma, stringere mani, abbracciare. Allora, se dovessimo guardare a lui alla guida della città, con un ruolo evidentemente di primo piano, ma magari anche nazionale, che ha conquistato, ecco, come potremmo vedere Mamdani, o comunque la gente, anche che magari non l'ha votato. È cambiato l'atteggiamento nei confronti di questo sindaco, che forse qualche promessa la sta mantenendo?
0: Ma allora, direi di sì. Allora, complessivamente quello che si sente in giro è una certa soddisfazione. Allora, Mamdani è uomo di parte, di questo non fa assolutamente mistero, segreto. Però è anche una persona, ecco, è una persona molto pragmatica. Lui aveva concentrato la sua campagna su alcune questioni, soprattutto, cioè la casa, il lavoro e la sanità, e qui sta dando delle, come dire, dei messaggi. Per esempio ha nominato una commissione che deve sostanzialmente fissare i prezzi degli affitti, e questo andrà sicuramente nel senso di un calmieramento degli affitti. Ci sono delle iniziative, per esempio, sui bus gratuiti. Lui è riuscito a farsi dare dalla governatrice Hochul i finanziamenti per l'assistenza sanitaria ai bambini. Quindi queste cose ci sono. C'è, come dicevi tu, Natasha, un suo ruolo ormai nazionale, pubblico. Lui alcuni giorni fa è andato a questa trasmissione di ABC News This Week e ha detto che quanto sta avvenendo è una svolta fondamentale per i democratici americani, e che questo appunto è un processo, è ormai una svolta, diciamo, nazionale, non più cittadina. Gli hanno risposto, e secondo me questo è davvero interessante, gli ha risposto un senatore democratico centrista, Christopher Coons del Delaware, e gli ha detto sostanzialmente: guarda che New York non è l'America, e quello che è possibile fare a New York non è così possibile farlo in altre zone del paese. E allora, secondo me, a me questa cosa ha fatto molto pensare anche ieri, vedendo questa manifestazione, questa parata, per quanto colorata, dinamica e tutto quanto. Cioè, alla fine una manifestazione come quella di ieri, per quanto appunto massiccia e combattiva, finisce per trasmettere il senso, come dire, che esistono tante Americhe, che quella che abbiamo visto nella parata di ieri è una tra le tante, molto visibile, più visibile di altre, ma non per forza più forte e determinante di altre, che quindi, come dire, la storia è sempre un complesso di dinamiche. In questo momento ci sono tante dinamiche in atto negli Stati Uniti, e la battaglia per i diritti in qualche modo non finisce mai, no? Si rinnova, certo, continuamente, e questo, come dire, probabilmente è il momento in cui bisogna rinnovarla, perché, come dire, le certezze sono diventate poche.
1: Esatto, quindi la battaglia per i diritti va rinnovata, lo sappiamo, soprattutto sotto l'amministrazione Trump le fratture all'interno del paese si sono fatte più forte, però anche è vero che forse un po' di impopolarità in più da parte del presidente americano ora c'è, che vedremo da qui alle elezioni di midterm se qualcosa cambia, se magari New York riesce ad avere un'influenza un po' anche al di fuori della grande mela. Intanto, Roberto Festa, come sempre è stato un piacere, grazie.
0: Grazie, ciao Natasha, ciao, buona serata.

0: La voce di Gabby Hartmann accompagnata, voce chitarra da Luis Matute, con questa Alma Nomar tratta dall'album Small Variations of the Previous Day del 2024, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. E noi questa sera sgranocchiamo Anacardi e lo facciamo andando a Camorino, all'area Pange Art, dove questa sera alle 19 c'è il finissage della mostra Horus in Cantico, tele carte di Loredana Müller a cura di Gabriele Donadini e Roy Carrera. Ci sarà anche un concerto, ma io non voglio raccontarvi altro perché abbiamo proprio ospite l'artista della mostra, ma anche l'anima del centro culturale, Loredana Müller. Buonasera e ben ritrovata a Rete 2.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Sentiamo già qualche suono in sottofondo, ma intanto restiamo ancora per un attimo alla mostra. Lei è artista ticinese, dipinge, incide, ma è anche ceramista. In questa mostra che cosa prevale, se c'è qualcosa che prevale?
1: Ma prevale la mia necessità di trasformare. Ci sono quattro grandi tele che hanno anche una data, diciamo così, abbastanza attempata, nel senso che hanno 10-15 anni, volutamente messe in relazione con invece quattro teleri odierni, nati diciamo nel 2026. Ma ritmicamente sono inserite anche delle ceramiche, e quindi è come se, per quanto lo spazio non è enorme, si cerca di ricostruire una piccola retrospettiva proprio di questa volontà di trasformare la materia in senso, dalle emozioni al senso, diciamo così.
0: E dicevamo anche il titolo Horus in Cantico, è un titolo molto evocativo, così ancora qualche parola la spendiamo sulla mostra. Come è nato e qual è l'idea della mostra?
1: Allora, Horus in Cantico, che come dicevi è stata un'idea di Gabriele Donadini, che è il mio compagno, unitamente a Roy Carrera, architetto, è nata per il fatto che lui voleva generare una mostra che avesse a cuore il colore giallo o gli aranci, quindi c'era questa grande tela Horus, che chiaramente si rifà al dio egiziano, il suo occhio, ma è anche un omaggio a Tommaso Campanella, la città del sole, e questa opera ha dato il titolo alla mostra. Però parallelamente le altre quattro tele, ne sono due nella grande parete, che sono invece quasi un inno al grigio e alla dimensione, diciamo così, della simultaneità, dove le terre verdi, le terre l'azzurrite prendono consistenza in virtù di questa presenza grigia. E a lato, proprio a livello parallelo, invece c'è un'ulteriore grande tela, voce verde o metamorfosi in linfa, e questa invece è molto forte e vive di verdi anche accesi. E la volontà di chi ha curato era, per una volta, mettere quattro tele grandi in relazione, diciamo così, a questo mio viatico del fare tra temi e materie. In effetti si tocca la tempera grassa, quasi l'affresco, arriviamo all'olio, c'è della tempera all'uovo. Tecnicamente, diciamo, ci sono molte possibilità di approccio.
0: Con la capacità sempre di mettere tutto in dialogo e creare un universo fatto di armonie. Loredana Müller, noi siamo quasi in chiusura, però noi lo dicevamo, questa sera c'è il finissage, quindi un'ultima occasione ancora per visitare la mostra, e però ci sarà anche la possibilità di assistere al concerto di questa sera. Di cosa si tratta?
1: Allora, Gaia Tres è particolarissimo, è un po' più che una ciliegia, è un momento legato ai suoni, che unisce due giapponesi, Asuka Marer Canedo e Tomohiro Yahiro, con un argentino toscano, Tero Buschini. Sarà un momento di violino, voce, percussione e poi chitarra bassa e classica, e loro spazieranno un poco nella musica tradizionale, toccando il jazz e sicuramente portando e aprendo a nuove culture, ad altre culture, culture diciamo che appartengono appunto al Giappone o all'Argentina.
0: E allora io lo ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 19 all'area Pangiarte di Camorino in via Ai Casnò. Intanto ringraziamo Loredana Müller per essere stata con noi. Grazie e una buona serata.
1: Grazie mille a te, Natasha, a voi della Rete 2. Grazie.

0: La colonna sonora di un film orienta le emozioni, rende una scena indimenticabile, un lavoro quasi invisibile che diventa sempre più visibile. La nuova tendenza culturale è il cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Dal blockbuster al riscoperto cinema muto, il pubblico risponde ogni volta con un crescente entusiasmo. Ospiti di Charlot, Alessandro De Rosa, compositore, narratore e coautore dell'autobiografia di Ennio Morricone. Giovanna Marinelli e Annalisa Canfora, alla guida delle attività della Fondazione Ennio Morricone. Inseguendo quel suono, il crescente successo delle colonne sonore, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Tragedia nella Locarnese, un uomo di 75 anni domiciliato nel Canton Berna è morto oggi dopo essere annegato al largo della spiaggia di Porto Ronco. Il corpo è stato recuperato a una quindicina di metri di profondità. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori del Salva. Sul posto è intervenuto anche il care team per assistere i familiari e le persone coinvolte. In Germania due persone sono state fermate dopo la sparatoria avvenuta oggi a Stade, vicino ad Amburgo, costata la vita a 5 adulti. Secondo la polizia i fatti sono avvenuti in un centro giovanile che ospita anche alloggi per madri e bambini. Ci sarebbero inoltre diversi feriti, ma il bilancio non è ancora definitivo. L'allarme è nel frattempo rientrato e le indagini sono in corso. Nel 2025 in Svizzera è stato riciclato un quantitativo record di apparecchi elettrici ed elettronici, oltre 144.000 tonnellate, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Secondo le organizzazioni di settore, il riciclo ha permesso di recuperare soprattutto metalli e plastiche e di ridurre di circa l'1% l'impatto ambientale complessivo del paese. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? Una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora, uno studio presentato questa mattina e condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer fornisce qualche indicazione. Sentiamo André Bardov, professore all'ETA e portavoce del tema di ricerca.
3: An der Stelle sind die Modelle übereinstimmen, dass es sich heute nicht lohnt.
4: I modelli usati per lo studio sono concordi. Alle condizioni attuali, nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero economicamente competitive. Manca un sostegno finanziario della Confederazione, analogo a quello che ricevono le energie rinnovabili, e manca una copertura pubblica dei rischi di finanziamento.
3: Das ist die erste Bedingung gefehlt und die zweite ist eine Übernahme von Risiken.
2: La canicola si attenua nell'Europa occidentale ma continua a colpire il centro e l'est del continente. Oggi oltre 130 milioni di persone affrontano temperature superiori ai 35 gradi, con punte fino a 40 in Slovacchia e in Bosnia. In Svizzera l'allerta è stata revocata a nord delle Alpi, mentre in Ticino e Mesolcino resta in vigore, anche se ridotta al grado 3 su 5. In Francia intanto si apre la polemica politica sul pesante bilancio umano dell'ondata di caldo. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppi di cumuli e in serata lungo le Alpi temporali o rovesci sparsi.

0: Ed era la voce di Marco Castello con Polifemo, brano tratto dall'album Pezzi della Sera del 2023 di questo cantante siracusano. 17:36 minuti, noi parliamo di calcio, parliamo di mondiali che sono un po' come il Capodanno, si possono ignorare fino a un certo punto, ma poi una volta che si entra nel vivo del gioco non si riescono più ad ignorare. Allora i mondiali stanno finalmente entrando nel vivo, basta calcoli da matematici dei gironi, adesso chi perde fa le valigie. Per noi l'attenzione è naturalmente tutta sulla Nati, che scenderà in campo il 3 luglio contro l'Algeria, ma intanto noi vogliamo fare il punto e lo facciamo come sempre con Pippo Russo. Lui è sociologo, giornalista sportivo e scrittore che sul calcio ha scritto moltissimo. Pippo Russo, buonasera, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, noi questa sera di che cosa vogliamo parlare? Su che cosa o quale squadra vogliamo fare il punto questa sera?
1: Ma vogliamo fare il punto sulla nazionale saudita e sulla tristissima esibizione che ha fatto in questi mondiali. Quando noi parliamo dell'Arabia Saudita, parliamo non soltanto di una nazionale di calcio e di un movimento calcistico, ma parliamo di quello che negli anni più recenti è stato il più potente finanziatore del calcio globale. Per effetto di una scelta governativa ispirata dal principe ereditario Mohammed bin Salman di fare del paese il principale polo di attrazione della nuova economia dello sport e dell'entertainment del XXI secolo, che poi è quanto viene tracciato nel programma strategico Vision 2030 che ha ispirato i grandi investimenti del paese.
0: Che non è
1: Bene, il
0: poco,
1: massiccio
0: sulla carta non è
1: No, ma
0: poco,
1: infatti,
0: diciamo, anzi.
1: non è poco. Non è poco, l'Arabia Saudita ha attratto i principali sport, ma è anche diventato il principale hub globale degli sport elettronici. E il calcio, ovviamente, in quanto principale sport globale, diventa l'elemento centrale, come abbiamo visto, è stato fatto attraverso la massiccia campagna di acquisizioni di calciatori europei e sudamericani. È stata fatta proprio con coordinamento del Ministero dello Sport attraverso l'utilizzo di fondi pubblici. Il risultato doveva essere quello di stimolare anche la crescita del movimento calcistico saudita, cosa che questo mondiale ha dimostrato non essersi compiuta. Ed è una prospettiva che, fra l'altro, diventerà abbastanza inquietante, come già ne discutono i media e i siti sauditi, perché non dobbiamo dimenticare che fra 8 anni l'Arabia Saudita ospiterà i mondiali. Aggiungo che pretende di farlo in solitudine. E fin qui, adesso, con il mondiale a 48 squadre, immaginare che un solo paese possa ospitare e fare da sé è
0: Tutto.
1: una cosa veramente titanica. E allora arrivare al mondiale casalingo con una squadra scarsa e rischiare di fare una figuraccia come quella del Qatar del 2022 è una prospettiva che comincia a terrorizzare.
0: E allora chissà, correranno i ripari, chissà quali saranno le prossime mosse, staremo a vedere. Intanto Pippo Russo, al di là dell'Arabia Saudita, se dovessimo guardare a questo mondiale, qualche previsione per le prossime partite?
1: Ma guarda, se io ti devo dare la mia favorita, io
0: Dai.
1: continuo a pensare che la Francia sia assolutamente la nazionale più forte, ma aggiungo, è il movimento calcistico più forte. Come sapete, io sono molto attento alla questione delle naturalizzazioni delle doppie cittadinanze. La Francia continua a essere il paese con il maggior numero di calciatori selezionati alla fase finale dei mondiali, non soltanto dalla nazionale francese, ma da gran parte delle altre nazionali che partecipano al mondiale. Ci sono 91 calciatori nativi francesi in questo mondiale, la squadra francese, la nazionale francese ne convoca soltanto 26, quindi stiamo parlando di una scuola
0: Fortissimo.
1: straordinariamente forte dal punto di vista tecnico. Se non vincesse o comunque se non arrivasse in finale, per me sarebbe una sorpresa. Dobbiamo ricordare che la Francia ha vinto la penultima edizione ed è arrivata in finale nella scorsa edizione perdendo soltanto i rigori. Quindi stiamo parlando di una scuola calcistica che scoppia di salute.
0: Una scuola calcistica che scoppia di salute, forse ecco questo per il Qatar potrebbe essere, come dire, d'esempio per il futuro, chissà. Intanto Pipporuso, noi ce lo siamo segnati, la Francia, vedremo come andrà. E
1: Mi sono
0: tanto
1: esposto a una figuraccia.
0: ti sei esposto, noi ce lo siamo segnati, poi vedremo, ma
1: Benissimo.
0: ci risentiremo presto. Intanto grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.

Ed era Emma Smith con la sua Frame Frame Sauce, tratta dall'album Bitter Orange del 2025, 17:40 minuti, scusate, questo è K al microfono con voi questa sera, Natasha Fioretti qui. Mi sembra che abbia quasi smesso di piovere, c'è stato però un forte temporale, beh insomma finalmente ha rinfrescato un po', ci voleva. Noi staremo insieme fino alle 18:30 naturalmente come sempre qui a K e continuiamo in musica con Bungaro, Ninon Walder e Carlo Di Francesco e la loro Occhi.

E con Pippo Russo prima parlavamo dei mondiali di calcio, dell'Arabia Saudita, dei suoi pronostici, lui dà la Francia per vincente, ma questo pomeriggio a tenere banco intanto è la partita di tennis a Wimbledon che vede Sinner Kecmanovic in campo, si va al quinto set, insomma una partita fino all'ultimo respiro, vedremo come va a finire. Intanto noi continuiamo in musica qui a K, prima dei nostri pensieri in libertà, The Blues Brothers e la loro Soul Man.

0: Steve Cropper and Duck Dynasty.
1: E qui si balla capa questa sera, 17:52 minuti, con The Blues Brothers e questa Soul Man, canzone originariamente scritta e cantata da Isaac Hayes e David Porter del 1967, ma qui siamo al 1979 ed è interpretata dai Blues Brothers. 17:53 minuti, è tempo dei nostri pensieri in libertà. E c'era anche la musica ieri nella giornata che vi voglio raccontare. Divertirsi con prudenza è il titolo di questi pensieri in libertà di questa sera, perché voglio parlarvi di un'esperienza da fare, un'esperienza che davvero consiglio vivamente, almeno una volta nella vita va provata: l'ebbrezza di solcare, o meglio di lasciarsi trasportare dalla corrente del fiume da Thun fino a Berna. Sto parlando naturalmente dell'Arche Pötli, che d'estate caratterizza, illumina e rinfresca soprattutto in questo periodo la vita dei bernesi, ma anche dei tanti turisti o di chi da più parti della Svizzera arriva a Berna. E mi chiedevo ieri quanto deve essere bello la mattina presto o la sera dopo il lavoro mettersi in costume, riporre i vestiti e gli oggetti personali in una fantastica borsa impermeabile galleggiante, magari coloratissima, e immergersi nelle acque fresche diretti in ufficio o a casa al ritorno. L'estate così prende inevitabilmente un gusto diverso, diventa coloratissima, anche più libera e anche più sopportabile naturalmente con queste estenuanti ondate di caldo. Ma ha piovuto stasera per fortuna, quindi almeno stasera magari riusciremo a dormire. Intanto contagiante ieri in questa esperienza era anche il buon umore, l'entusiasmo di chi si avventurava in acqua, persone di tutte le età, gruppi di giovani sorridenti pure nel momento della fatica, ovvero quello di gonfiare il proprio gommone sotto la stecca del sole. Io sono partita dalle rive di Uttingen e in stazione c'era un piccolo ufficetto di fortuna con due giovanissimi ragazzi che avevano tutto l'occorrente: gommoni da affittare, pompe per gonfiare, bibite, macchinetta del caffè per caricarsi prima della partenza. Ma faceva un caldo in quell'ufficetto già ieri alle 11, arieggiato per modo di dire, con due piccoli ventilatori che per lo più riuscivano a distribuire in modo un po' più creativo l'aria, ma comunque era aria calda, caldissima. Eppure le due ragazze erano di ottimo umore e contente, perché i gommoni erano già quasi andati tutti a ruba. Gommoni che non devono essere riportati indietro, ma si possono poi lasciare a destinazione. Efficiente organizzazione svizzera, qui viene da dire. E quella di ieri appunto per me è stata una giornata indimenticabile. Soprattutto è stato bello immergersi nel fiume, lasciarsi trasportare dalla corrente dell'Are fino all'ultima uscita, quella di Marzili, dove c'è la piscina comunale. Quanta gente c'era ieri, sembrava di stare su una spiaggia a Rimini nel giorno di Ferragosto. E c'è però un elemento che bisogna tenere presente: la natura ha le sue regole e la sua forza, e la corrente del fiume è davvero impressionante. Questo anche l'ho notato, con tutta la bellezza del caso e il fascino, bisogna averne rispetto. Una volta in acqua ci si rende davvero conto di essere nelle sue mani, di esserne completamente in balia. Questo significa che bisogna partire attrezzati e seguire tutte le indicazioni ufficiali, perché dal divertimento alla tragedia davvero è un attimo, e come sappiamo proprio nell'ultima settimana ci sono state diverse morti. Guardando le statistiche degli ultimi anni, infatti in Svizzera si registrano circa 60 morti per annegamento l'anno, e la maggiore concentrazione è proprio nel canton Berna, in particolare proprio nell'area. Più sono torride le estati, tra l'altro, più il numero sale. Questo è quanto dice il portavoce della società svizzera di salvataggio. E un altro dato interessante è che i più colpiti sono gli uomini, l'80% tra i 16 e 32 anni o gli over 65. Stando al portavoce sempre della società svizzera di salvataggio, i giovani tendono a sopravvalutare spesso le proprie capacità e a sottovalutare invece il pericolo dell'acqua. E se le persone in Svizzera rispettassero le regole vitali per il bagno e i fiumi, si potrebbe evitare gran parte degli incidenti mortali per annegamento. Sono diverse regole da tenere sempre presente: ad esempio, i bambini vanno sempre portati, devono sempre essere a portata di mano, non bisogna mai entrare in acqua in stato di ebbrezza e neanche saltare dal ponte, perché ieri in tanti saltavano anche dai vari ponti che si incontrano sull'area. Anche lì bisogna prestare molto attenzione, perché intanto da sotto arrivano le persone a nuoto o appunto con i gommoni. Non tuffarsi mai quando si è troppo riscaldati, se stati troppo al caldo, non saltare in acque torbide e non usare materassini gonfiabili in acque profonde, e non nuotare mai da soli su lunghe distanze. Poi anche non legare insieme ad esempio i gommoni, e dotarsi, questo è importante, di un giubbotto di salvataggio. Ecco, con tutti gli accorgimenti del caso, con un po' di prudenza prudenza e del sano buonsenso. Ecco, detto tutto questo, se si è equipaggiati, secondo me, lo ripeto, questa esperienza è assolutamente da fare. L'area Bertley, soprattutto in questa estate così torrida, è un'esperienza che non può mancare, naturalmente, se non l'avete ancora fatta.

0: Ed erano i Neville Brothers con la loro Yellow Moon del 1989, brano di questa storica band di New Orleans prodotto da Daniel Lanois, brano che ci ha portati anche alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K e soprattutto al nostro appuntamento con i consigli rigorosamente con la K. Noi questa sera vogliamo parlare di un nuovo capitolo della trilogia Area X, che naturalmente porta la firma di Jeff Vandermeer. Si intitola Assoluzione, è uscito questo nuovo capitolo per Einaudi. Noi ne vogliamo parlare con Vanni Santoni, scrittore e critico letterario. Lui collabora con la Lettura Internazionale, soprattutto lo sentiamo in sottofondo, è già in collegamento con noi. Buonasera, ben ritrovato Vanni.
1: Salve, buonasera.
0: Allora, magari noi possiamo partire, Vanni Santoni, dal contestualizzare l'opera nel genere a cui appartiene ed è il New Weird. Quali sono le caratteristiche letterarie di questo genere o di questa categoria?
1: Guardi, è già un tema molto interessante quello del weird o new weird, perché si tratta di una categoria che già assume significati piuttosto differenti se andiamo a guardare al mondo anglosassone o se andiamo a guardare all'Europa. Perché nella narrativa anglosassone e in particolare americana, e naturalmente Van der Meer fa parte di questo filone, il weird indica molto specificamente un mix all'intersezione fra fantascienza, fantasy e horror, con forse una leggera predilezione per la parte orrorifica, che è diretto discendente della lezione di Lovecraft, con il suo orrore cosmico, i suoi grandi antichi, ma spesso posizionati in un contesto avventuroso, fantastico e comunque con una giustificazione appunto stellare. Da noi invece il weird o new weird è categoria che viene utilizzata più per indicare libri di maggior ambizione stilistica più che ricerca narrativa, che sfondano però le categorie dei generi. Basti pensare al fatto che è stato ascritto al weird o new weird anche un autore di altissimo profilo letterario come Mircea Cărtărescu, Nobel come Olga Tokarczuk o Laszlo Krasznahorkai sono stati ascritti al genere, oppure in Inghilterra pensiamo a un libro come L'Atlante delle nuvole di David Mitchell, e recentemente in un saggio sulla narrativa contemporanea recente, Narrazioni mutanti, il critico e filologo Alberto Casadei ha indicato il weird come una possibilità, d'accordo, qualcosa di realistico ma leggermente sfalsato a come sono le cose, e quindi ha fatto entrare nel genere opere italiane come quelle ad esempio di Giorgio Vasta o Giulio Mozzi. E nel caso di Van der Meer siamo chiaramente di fronte a un erede di Lovecraft, che però ha aggiornato con molta efficacia la propria poetica, riprendendo un certo filone di perturbante dal cinema di Tarkovsky. È molto debitore di Stalker e Solaris di Tarkovsky, e un po' anche da quello di David Lynch.
0: E insomma, mi sembra che siamo riusciti a dare veramente delle indicazioni, ecco, utili per riuscire ad inserire l'opera di Van der Meer in questo genere New Weird. E allora noi parlavamo di questo nuovo capitolo, di una trilogia fortunatissima, possiamo dire, Vanni Santoni. E allora che cosa ci propone questo nuovo capitolo? Come dire, è in linea con quanto già abbiamo letto in merito a Area X, oppure ci sono delle novità? E poi le volevo chiedere una cosa. Per caso al viva voce? No. Sì, no, perché la sentiamo forte e chiaro, però c'è come un rimbombo
1: Sì, vorrei sicuro di
0: e un
1: saperlo
0: suono metallico.
1: attivare.
0: Non so se. Adesso magari cascherà la linea. No.
1: Ora siamo in viva voce, è possibile?
0: Ora la sento bene, la sento meglio di prima.
1: Ah, bene.
0: Proviamo così.
1: Sì, ho premuto e non essendo un personaggio di fantascienza ho difficoltà anche con un telefonino
0: Non si preoccupi, non c'è
1: vecchio.
0: nessun problema.
1: Ho premuto un simbolo a forma di altoparlante. E allora, sicuramente questo libro è in linea con la trilogia, anche se vale la pena dire che si tratta di un libro del tutto inaspettato. Van der Meer l'ha fatto uscire per festeggiare il decennale della trilogia. Il libro esce negli Stati Uniti 2 anni fa, arriva adesso in italiano, e è in linea con la trilogia. L'editore lo presenta come sia un prequel che un sequel. La verità forse è che non è nessuno dei due. Si tratta di una collezione di 3 novelle, anche se ben collegate, integrate tematicamente, che si svolgono all'interno dell'area X, in periodi temporali che possono essere collocati prima o dopo gli eventi raccontati nella trilogia principale. Quindi si tratterebbe, per usare un termine tipico dei giochi di ruolo che hanno avuto un'influenza su un autore come Van der Meer, di un ampliamento dell'ambientazione. Ma sicuramente chi ama le atmosfere e turbanti, i misteri che restano irrisolti, ecco, non è, è un po' thriller, ma non è giallo. Alla fine la verità vera sull'area I, questo luogo in cui la natura si ribella e ha avuto una sorta di bizzarro salto evolutivo, non la sapremo mai. Ci può essere una morale ecologista, così come potrebbero essere stati gli alieni, e questo non è dato saperlo. Ma tutte le atmosfere orrorifiche, futuribili, e quel cos'è ecologista che è tipico di Van der Meer e che lo ha fatto ricevere così bene in un tempo come il nostro in profonda crisi ecologica, è assolutamente presente.
0: Ecco, questo mi porta all'ultima domanda che volevo farle. Prima lei diceva il New Weird ci racconta qualcosa di realistico ma non troppo, in un certo senso, e stando, ecco, proprio anche pensando alla soluzione a quello che ci ha detto adesso della natura, lei pensa che, ecco, opere come questa abbiano oggi una capacità poi alla fine di interpretare la realtà superiore rispetto alla narrativa realistica tradizionale?
1: Ma dipende dal punto di vista da cosa vogliamo analizzare, nel senso che la letteratura realistica tradizionale dai tempi di Jane Austen ci racconta bene il modo in cui pensiamo, il modo in cui ci comportiamo in società o con i nostri affetti. La speculative fiction, ovvero sia tutto quel complesso che include il weird ma anche il fantasy e la fantascienza, ci ha insegnato a pensare più su larga scala. Quindi quando c'è magari da fare delle riflessioni su crisi globali o su questioni cosmiche o metafisiche, si è dimostrata senz'altro più efficace, e in particolare weird sembra molto molto aderente a questo nostro tempo. La dimostrazione è proprio che anche autori normalmente realistici e che hanno come obiettivo ancora soprattutto primariamente raccontare l'interiorità umana o la società, qualche capatina fuori dalla barriera del realismo la fanno sempre più spesso, come se ormai dopo un secolo di egemonia del realismo come è stato il Novecento, per arrivare a una verità nel senso letterario del termine servono anche gli strumenti sviluppati dalla speculative fiction.
0: Esatto, bisogna andare ad attingere altrove. Vanni Santoni, è stato un piacere, noi lo ricordiamo, abbiamo raccontato o comunque cercato di dare qualche anticipazione su questo nuovo capitolo della fortunata trilogia Area X, ed è A Soluzione, uscito per Einaudi, l'autore Jeff Van der Meer. Vanni Santoni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Era la voce di Asha Putley con questa sua Right Down Here, disco eponimo della cantante indiana, disco del 1973 che ci ha portati al nostro appuntamento di questa sera di Cappa e Spalla. E io saluto subito il nostro ospite, Tommaso Soldini, ben ritrovato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Natascia, buonasera a chi ascolta.
0: Allora, noi questa sera abbiamo aperto la nostra puntata di K andando proprio a New York perché abbiamo voluto raccontare un po' il Pride, la marcia che c'è stata domenica, l'abbiamo fatto con il nostro Roberto Festa, adesso un po' a New York ci torniamo, lo facciamo a partire da un articolo, un'intervista apparso sulla Lettura questo fine settimana, intervista ad Art Spiegelman e François Mouly, che è la moglie, sono due fumettisti, entrambi hanno deciso di vivere a New York, lui di Stoccolma, lei originaria di Parigi, e però in questa intervista in qualche modo dicono: Tommaso, siamo ogni giorno meno americani.
1: Sì, esatto. Diciamo, lo spunto è proprio questa conversazione che è apparsa sulla Lettura all'interno di un dossier che ha per tema il 4 di luglio imminente, i 250 anni, insomma, della nascita degli Stati Uniti d'America, no? Che poi, se ci pensiamo già, è una cosa strana perché spesso, come diceva Jean-Luc Godard, quella non è una nazione, non è un paese, perché noi confondiamo. La chiamiamo America pensando agli Stati Uniti d'America, che nome è, diceva lui, no? Come a dire che c'è un'ambiguità grossa e grassa già nella questione linguistica, nella nominazione stessa. Però mi ha colpito molto, appunto, da una parte che il Corriere della Sera e in questo caso la Lettura, che è il suo settimanale culturale, insomma, dopo aver il 12 settembre 2001 aperto il giornale con Siamo tutti americani, oggi pone la domanda a una serie di intellettuali, scrittori, artisti, pone la domanda: vi sentite ancora americani? È possibile sentirsi ancora americani? E Art Spiegelman e François Mouly appunto rispondono: noi ci sentiamo sempre più newyorkesi e sempre meno americani. In una

0: di appunto di lavoro a ritroso, no? Come a costruire una New York che prima doveva essere il simbolo degli Stati Uniti e del mondo, e adesso sta diventando sempre di più un'isola triste in qualche modo, un'isola all'interno della quale ci sono ancora delle libertà, ma circondata da qualche cosa di bellicoso e negativo.
1: Infatti anche con Roberto Festa si dicevano del bel evento del Pride, che ci ha parlato di inclusione, dell'importanza dei diritti civili, eccetera, però di come appunto poi alla fine New York non siano gli Stati Uniti, non sia l'America, come se fosse appunto un'isola. Come dicevi anche tu e anche Spiegelman, prendendo il virgolettato dalla lettura, dice: l'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più quella in cui mi hanno insegnato a credere. Lui proprio dice: New York è un'isola. E addirittura Mulì, la moglie, dice: il 4 luglio non c'è motivo di festeggiare. Quindi davvero, insomma, toni tristi, direi.
0: Sì, toni tristi e toni anche molto contemporanei, perché, scusa, intanto sto facendo uscire il gatto dallo
1: Che ha smesso di
0: sfondo.
1: piovere, no? È per quello che vuole uscire il gatto.
0: No, in realtà è rientrato, perché è un po' strano, ama la pioggia. Però detto questo, dicevamo sì che New York, la visione di New York in questo momento è anche molto contemporanea. E il senso di isolamento che si trova lì, è giustificato da tutta una serie di cose che ci spingono quasi a dire, almeno io la pensavo così stamattina, non riusciamo a non parlare degli Stati Uniti d'America e spesso non riusciamo a non parlarne male. L'altra cosa che così rimbalzava un po' nei miei pensieri è il fatto da poco avvenuto della piscina, no? Del Lincoln Memorial a Washington. Perché anche lì forse si cela qualche cosa di metaforico, qualche cosa che ci aiuta a capire cosa stiamo vivendo. Cioè, quando Donald Trump decide appunto per i 250 anni della nascita della nazione di ripavimentare la famosa piscina, appunto, questo specchio d'acqua, questo mirror, reflecting pool di Washington, no? E senza passare da alcun tipo di discorso democratico, dall'appalto a un'azienda sua che aveva già lavorato con lui, fa ripavimentare tutta la piscina con questo blu da flag americana, da bandiera americana, che dovrebbe rappresentare in realtà il suo trionfo. Ed ecco che l'acqua si scalda, perché questo nuovo colore fa sì che l'acqua diventi leggermente più calda, e si crea una patina di alghe che fa diventare il tutto verde marcio, per cui ecco che quello che doveva essere il trionfo degli Stati Uniti è diventato una barzelletta che gira sui social, ma non solo sui social, gira anche nelle nostre menti. Perché mi domando se non ci sia qualche cosa appunto di metaforico, ovvero un'amministrazione che vuole fare tutto in fretta, senza passare dai discorsi democratici, dalle forme democratiche alle quali siamo in qualche modo attaccati e abituati, e poi il tutto per risolvere i problemi, e invece ecco che non funziona così, il mondo non va avanti così, ha bisogno di un ritmo e di una lentezza e di un rispetto maggiore, ed ecco che piano piano si crea questa patina verde marcia, e che sta un po' cambiando anche l'immagine che noi abbiamo degli Stati Uniti d'America.
1: Eh sì, è proprio così, un po' seguendo il tuo discorso, verrebbe da dire che quello che succede nel piccolo succede in fondo anche nel grande, pensando all'amministrazione Trump, se vediamo anche come sono andate le cose in Iran, e purtroppo le notizie non sono mai buone, chissà, forse è davvero il nostro tempo, forse bisognerebbe fare qualcosa, dovremmo fare di più, forse non lo so, da cittadini dovremmo farci sentire di nuovo maggiormente come era stato in passato, è davvero difficile però, ecco, leggere i tempi. tempi in cui viviamo, e come diceva qualcuno oggi, la somma, ecco, delle problematiche oggi è diventata anche così. Parliamo di, abbiamo problemi se pensiamo all'ambiente, al grande caldo che fa adesso, problemi da risolvere in questo campo, pensiamo agli Stati Uniti, sono davvero tanti i problemi oggi, però ecco, la risoluzione non è facile, forse è anche un po' il risultato, ecco, di tanti anni precedenti in cui non abbiamo seminato bene.
0: No, direi che no, appunto, ritornando ad Art Spiegelman e alla copertina questa volta del New Yorker che lui fece insieme alla moglie Molly, questo Black to Black diventata molto famosa perché Spiegelman disegnò in nero le torri gemelle sulle quali pose un altro strato nero, no? E in quei giorni gli Stati Uniti scoprirono, forse per la prima volta da chissà quanto tempo, che potevano non essere amati, no? E quindi che da qualche parte nel mondo potevano essere visti male. Direi che quel giorno lì forse c'è stata l'opportunità di comprendere che la politica andava cambiata e che il sentimento di avversione nei confronti degli Stati Uniti è un sentimento di avversione che oggi, come stavi dicendo tu, si è allargato moltissimo, non colpisce solo gli Stati Uniti, forse colpisce anche un modo di pensare e di stare nel mondo di tutto l'Occidente e di tutti quelli che negano per esempio il cambiamento climatico e continuano a vivere come se non esistesse.
1: Esatto, forse ecco, andrebbe proprio un po' ripensato il nostro modo di stare nel mondo. Intanto a chi ci ascolta diamo anche il consiglio di andare a riprendere la lettura di sabato e magari anche proprio questa bella intervista fatta sulla lettura da Art Spiegelman e a sua moglie François Mouly. Intanto Tommaso Soldini, grazie per essere stato con noi, una buona serata, a risentirci presto.
0: Grazie a voi, grazie a te.

Il malvenu, e noi sulle note di questo brano siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, la prima puntata di questa nostra settimana insieme. K torna naturalmente domani alle 17, tra poco invece andiamo avanti con il laser, e poi a seguire alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, soprattutto di una buona serata in freschezza visto che ha piovuto. E se vorrete ci risentiremo, ci ritroveremo qui domani sulle frequenze della nostra Rete 2. State bene e a risentirci presto.

0: primo collegamento della serie per i soli primi tempi via Milano.
1: Milan 2, Internazionale 0.
2: 33esimo minuto.
3: E devo intervenire a San Siro, Milan in vantaggio con un gran tiro da fuori di Albertini. E quindi il Milan conduce adesso per 1-0 mentre mancano appena 8 minuti alla conclusione.
1: Sta per iniziare qui a San Siro il secondo tempo. Sono in 85.000 a San Siro per il 65esimo derby che è diretto da Angonese. La giornata è piuttosto fredda, al cielo coperto, ma nel corso del...
4: Per il Giuseppe Meazza, il 5 novembre 2025 ha segnato uno spartiacque definitivo. Con una decisione storica, il Comune di Milano ha siglato l'accordo per la cessione dello stadio e dei suoi 300.000 metri quadrati ai club di Inter e Milan, per una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Non è una semplice operazione immobiliare, ma l'avvio di una trasformazione urbana che mette in discussione l'identità stessa della città. Oggi Piazzale Angelo Moratti è un luogo sospeso. Da una parte i camion e le ruspe sondano il terreno in vista degli scavi, dall'altra file di turisti arrivano da ogni continente per contemplare il manto erboso dagli spalti, per fare una visita al museo o per acquistare la maglia dell'Inter neocampione d'Italia. San Siro vive in questo limbo, tra un passato glorioso che non vuole svanire e un futuro che molti faticano ad accettare. Un'operazione che sta dividendo Milano, a partire da chi il Meazza non ha mai smesso di chiamarlo casa. Come Luigi Corbani, ex vice sindaco e anima del comitato Sì Meazza, tra i primi a sollevare dubbi sulla natura di questo affare. Per lui la memoria di questo stadio è un bene pubblico inestimabile che la politica sta svendendo troppo in fretta.
5: Il Meazza è un simbolo di Milano, è uno dei simboli più conosciuti al mondo di Milano. Insieme al Cenacolo, al Duomo, al Castello Sforzesco è la cosa più frequentata dai turisti stranieri. Quindi lo stadio per noi non è un edificio, è un sentimento, è un'emozione. In 100 anni quello è stato un simbolo della passione dei milanesi, che si è trasformato nel tempo. Qual è la caratteristica poi dello stadio di San Siro? Che come la città di Milano ha mantenuto la tradizione, cioè il nucleo originario del 1926, e strada facendo si sono aggiunti degli interventi che hanno integrato l'origine per dare poi una conformazione particolare allo stadio. Lei pensi che è lo stadio che ha avuto la prima manifestazione di interesse verso il mondo dei disabili, perché queste 19 rampe elicoidali che portavano al secondo anello erano tutte senza ostacoli architettonici, senza impedimenti. E anche dopo, nell'89-90, si procedette all'integrazione del terzo anello, tenendo l'origine del primo e del secondo anello, mantenendo le caratteristiche del primo e secondo anello. Non è che negli anni non ci sia stata discussione attorno al fatto di rifare San Siro. Per esempio, subito dopo la guerra, incominciando da Gianni Brera, ci fu una campagna per rifare uno stadio nuovo, magari anche con la pista di atletica leggera, e ci fu anche un progetto di un architetto ungherese. Ma l'amministrazione comunale, la prima amministrazione comunale del dopoguerra e la seconda, disse no, noi ci teniamo lo stadio, l'abbiamo acquistato a suo tempo, abbiamo completato le curve, adesso facciamo il secondo anello per ampliare la capienza dello stadio. E quindi io poi mi sono occupato dello stadio all'epoca del terzo anello, perché in quel momento io ero vice sindaco e mi ha fatto l'operazione del terzo anello, del tunnel di via Patroclo e del parcheggio in via Novara. Lo stadio di San Siro è stato fatto valutare dall'Agenzia delle Entrate, e vengono fuori anche qui tutte le i pasticci che sono stati combinati per avere questo tipo di valutazione, 73 milioni. Tutta l'area, stiamo parlando di 260.000 metri quadrati, è stata venduta a 124 milioni, ma non contenti di questo, gli hanno fatto lo sconto di altri 22 milioni. Quindi tutta l'area è stata venduta a 102 milioni.
2: Ma la domanda che ci facciamo è perché?
5: Perché per fare un favore ai fondi privati, ai fondi americani, poi non si capisce bene se sono americani, canadesi, caimaniani, singaporiani, lussemburghesi, olandesi, perché lì c'è un giro di società incredibile. È una pura operazione a favore dei privati. Questo è il problema. L'interesse pubblico di questa vicenda di San Siro dove sta? Da nessuna parte, perché noi ci priviamo di un bene che produceva un utile, non solo era un patrimonio storico, architettonico, civile, e un patrimonio economico del Comune di Milano, ma produceva reddito ogni anno.
6: I would like to take a moment and thank everyone for coming down to the show here.
5: E tenga conto che fino al 2000 il Comune di Milano gestiva San Siro ed era una gestione che portava utili al Comune di Milano, non solo perché affittava alle squadre di calcio, ma perché anche affittava per altri eventi lo stadio di San Siro. Ci sono stati oltre 120 concerti, per cui deve calcolare circa 15 milioni di spettatori solo per i concerti che sono stati fatti dal primo di Bob Marley a tutti quelli successivi di Springsteen, dei Rolling Stones, di Vasco Rossi, della Pausini, eccetera eccetera. Tanto è vero che la tesi del comune di Milano, del sindaco di Milano, che è una tesi farlocca su cui si basa tutta l'operazione, è quella: ma se vanno via le squadre di calcio, a noi rimane un costo. E questa è una balla colossale, perché lo stadio di San Siro, solo per i concerti, si incassano dagli 11 ai 15 milioni a seconda delle stagioni, e vengono coperte le spese anche solo con tutti gli spettacoli. Tenga conto che una delle proposte che noi abbiamo avanzato è di fare un concorso internazionale per l'ammodernamento di San Siro, che consiste per esempio nel fatto di fare quello che è stato fatto in tanti stadi, non solo al Bernabeu, ma per esempio allo stadio di Lille è stata fatta la copertura, che rende poi lo stadio praticamente un'arena per concerti da 60.000 persone.
7: La gestione della cosa pubblica in rapporto agli investimenti privati è il punto cruciale della compravendita del Meazza. La domanda che ricorre spesso è la seguente: chi tutela davvero l'interesse dei cittadini in questa partita? Perché oltre ai sentimenti e ai tanti ricordi ci sono anche i numeri. È ciò che sostiene il consigliere comunale Enrico Fedreghini, che analizza le zone d'ombra dell'accordo tra il comune e i club.
8: Sì, io sono Enrico Fedreghini, sono un consigliere comunale di Milano, eletto l'ultima tornata come indipendente nella lista civica del sindaco Sala, dal quale sono uscito però ben presto, dopo circa un anno, per una serie di questioni che non andavano, come dire, in linea coerente con quelli che erano gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale, e il progetto stadio è uno di questi, di cui addirittura in campagna elettorale non si era parlato assolutamente, il sindaco non aveva mai parlato o proposto vendita o altre cose. Allora, tutto è cominciato, diciamo, c'è un tema che riguarda la legge stadi e c'è un tema che riguarda gli interessi immobiliari dei fondi di investimento, che a Milano sono diventati sempre più, io dico, invasivi, nel senso che i fondi di investimento ci sono in tutte le città del mondo, in tutte le città europee, non è una cosa solo di Milano. Il tema importante per un amministratore pubblico è capire in che modo l'amministrazione locale, insieme a questi forti, pesanti interessi che hanno come obiettivo, come finalità il profitto, riesce a trovare un indirizzo di finale di utilità pubblica per gli interventi, per le proposte, per i progetti che questi fondi presentano. La legge Stadi, varata inizialmente dal governo Renzi, poi modificata qualche anno fa, prevede per il rinnovo proprio degli impianti sportivi la possibilità per i privati che si facciano carico di dover demolire e ricostruire un nuovo impianto, di avere concessi enorme volumetrie per altre finalità commerciali, terziario, alberghi, eccetera. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente che nei 290.000 metri quadrati di area lo stadio Meazza è solo il 15% della superficie. Il vero business è rappresentato dall'indotto, dal resto, da quanto viene garantito se ti fai carico di demolire e ricostruire uno stadio. Ma qui sta il punto: perché demolire il Meazza? Non era possibile ristrutturarlo? Ad oggi può sembrare paradossale, io ho richiesto e non ho mai ricevuto, perché non esiste, una risposta da parte dei settori competenti dell'amministrazione comunale che mi dichiarassero che un ufficio, una struttura competente tecnica del Comune di Milano o un operatore incaricato per conto dell'amministrazione comunale abbia certificato, verificato l'impossibilità di ristrutturare il Meazza, la non convenienza per il proprietario, che ripeto il Comune di Milano, cioè i cittadini di Milano, l'opportunità di demolirlo anziché ristrutturarlo, e tutte le risposte che in realtà, e questo non è mai stato fatto dal Comune di Milano. L'amministrazione comunale di Milano non ha mai verificato l'opportunità e l'utilità per il Comune di ristrutturare, sia adeguata a quelli che erano i desiderata dei club, dei fondi finanziari proprietari dei club. In tutta questa operazione è molto chiaro e limpido l'interesse dei privati a ottenere, come dire, un'operazione che gli garantisce uno stadio nuovo e in cambio di uno stadio nuovo tutta una serie di volumetrie commerciali terziarie. Quello che sfugge è l'interesse pubblico ad avallare questa operazione. Noi abbiamo in mano, sono stati presentati al Comune di Milano, da parte di Arco Associati, da parte dell'ingegnere Aceti, da parte di altri professionisti, dei progetti che documentano non solo l'opportunità e l'utilità ambientale ed economica di ristrutturare il Meazza, ma anche la possibilità di ampliare all'interno del Meazza, questo è un punto importante, quei posti, diciamo, quegli spazi di pregio, skybox, spazi commerciali, spazi per il ristoro, che oggi vanno per la maggiore, che gli stessi club giudicano come qualificanti un impianto moderno rispetto ad altri. Addirittura lo studio di Arco Associati, che è qui depositato e non è stato minimamente considerato, prevede la possibilità di costruire alla fine del primo anello, quello vecchio del Meazza, un quarto anello in grado di raddoppiare gli spazi pregiati. È ovvio che però in tutta questa operazione la finalità dei club è quella di dichiarare obsoleto uno stadio che obsoleto non è. L'errore di fondo è stato inizialmente quando i club hanno posto un out-out, una sorta di tra virgolette ricatto: o fate come diciamo noi o ce ne andiamo via, sapendo benissimo che il club non andava da nessuna parte, perché non esiste nessun'altra area. Sesto San Giovanni era già stata esclusa perché ci sono già altre previsioni, ma né San Donato né Rozzano erano e sono aree in grado di ospitare un impianto di quel tipo. E voi pensate che i fondi di investimento si sarebbero dovuti far carico di realizzare a proprie spese tutte le infrastrutture stradali, di trasporto pubblico, di parcheggi che non esistono lì e che esistono già nell'area del Meazza, realizzate con fondi pubblici, la metropolitana, il trasporto pubblico, i collegamenti con le autostrade, i parcheggi. Non aver voluto, come dire, sottrarsi a questa forma di ricatto è stato il principale errore iniziale di questa operazione, a cui è seguito tutto il resto. Aggiungo che c'è un elemento: vendere il Meazza porterebbe al Comune di Milano 72 milioni di euro. Oggi l'amministrazione comunale di Milano percepisce per questo bene di proprietà dei cittadini circa 10 milioni di euro all'anno. Vuol dire che dopo 7 anni è finito. E con quei 10 milioni di euro, metà dei quali vanno per la manutenzione straordinaria dello stadio e metà dei quali vanno per lo sport di base, servono a garantire e a promuovere l'attività sportiva di base dei ragazzi, delle giovani generazioni, soprattutto nelle aree periferiche. Qual è l'utilità del comune? Ripeto, la domanda inevasa, il tema vero del Meazza è: ma quale utilità pubblica ha il comune a vendere e a lasciar demolire il Meazza?
9: Allora, io sono Riccardo Aceti, sono un ingegnere civile, ho un incarico come docente a contratto presso il Politecnico di Milano per il corso di tecnica delle costruzioni e sono titolare di uno studio di ingegneria civile in provincia di Varese. Il progetto che ho portato avanti per alcuni anni e che ho anche consegnato al Comune di Milano, nonché all'Ufficio Brevetti a Roma, è nato intorno al 2016 quando, facendo una verifica, una valutazione di quelli che erano i gradi di riempimento degli stadi, anche lo stadio di San Siro insieme ad altri stadi non raggiungeva mai la massima capienza e pertanto si era fatta una valutazione sulla scorta dei nuovi stadi che stavano nascendo e delle riqualificazioni che venivano proposte sull'ottimizzazione del numero di spettatori, che era all'incirca di 60.000, così sembrava, e sull'inserimento di nuovi spazi polifunzionali, nuove vie più hospitality, nuovi spazi per gli sponsor, nuovi spazi per permettere a tutti di godere dello stadio 365 giorni all'anno, e quindi non solo per l'evento calcistico, ed era emersa una possibilità che da un lato permetteva di risolvere alcune questioni di comfort ancora irrisolte legate alle tribune del terzo anello e dall'altro permetteva di inserire questi nuovi volumi polifunzionali all'interno dello stadio in corrispondenza del terzo anello, e garantendo una capienza di almeno 60-62 mila spettatori, che è stata poi quella che in prima battuta le squadre nel 2019 hanno inteso inserire nel loro nuovo impianto. Allora cosa è successo? Quando nel 2019-2020 è uscita questa proposta delle squadre di fare un nuovo impianto per poi andare a demolire il Meazza, mi sono permesso di dire: guardate che c'è una possibilità invece di riqualificarlo ed avere delle prestazioni simili a quelle che state andando a cercare nella realizzazione del nuovo stadio, evidentemente con tutta una serie di problemi minori in termini di impatto ambientale, perché si lavora su un edificio esistente, con la stessa capienza praticamente e con la possibilità, andavo introducendo, di realizzare dei micro lotti durante la cantierizzazione che non avrebbero interrotto il campionato e quindi per cui sarebbe stato possibile giocare le partite di calcio durante le attività. Il progetto è stato presentato al Comune di Milano, in quanto nel momento in cui io avevo trasmesso il progetto il proprietario era l'ente pubblico e quindi a loro davo la possibilità di fare le valutazioni e eventualmente di parlarne con le società. Presumibilmente ne hanno anche parlato, però le società fin dal punto in cui hanno deciso nel 2019 di procedere con questo tipo di progettualità hanno sempre negato la possibilità di riqualificare lo stadio di San Siro secondo le loro esigenze di privati che avevano in concessione un bene pubblico. La domanda da farsi, a prescindere da tutte le altre soluzioni che si vogliono adottare per lo stadio di San Siro, oggi è la seguente: si può demolire lo stadio di San Siro dopo che è stata realizzata un'opera nuova al suo fianco e che è stata poi completata, e altresì nella zona del vecchio trotto, nell'ex trotto, sono state completate le opere residenziali, ovvero c'è lo spazio fisicamente per impostare un cantiere in sicurezza che preveda la demolizione completa dello stadio? La risposta è: in parte lo si può fare, ma non si può a un certo punto proseguire con la demolizione dello stadio che completi anche la rimozione del terzo anello, della copertura in particolare del terzo anello. Certo, non demolirlo vorrebbe anche dire guadagnarci da un punto di vista ambientale, della sostenibilità, è pacifico, ma tutti questi concetti, come abbiamo visto purtroppo in una qualche maniera, sono stati confutati nelle varie riunioni, nelle varie commissioni, durante il dibattito pubblico, e quindi non si è ancora risolta questa questione. Mentre invece il tema tecnico puro della possibilità di demolire l'impianto dopo aver realizzato il nuovo di fianco e in condizioni di realizzazione del nuovo centro residenziale sull'ex rotto, ecco, è una domanda che ad oggi certamente farei fatica a dire, per la quale farei fatica a dire sì, è demolibile.
4: Se lasciamo i cancelli dello stadio e camminiamo verso il quartiere San Siro, lo scenario cambia radicalmente. Luca Gricinella è un giornalista culturale che si occupa di musica, di cinema e racconti urbani. Attraverso il suo blog San Siro Nights osserva come questa trasformazione peserà su un quartiere già spaccato, tra le zone residenziali di lusso e le case popolari intorno a Piazzale Selinunte.
10: Allora, Piazzale Selinunte è proprio il cuore del quartiere, ma ancora di più il cuore del quadrilatero delle case popolari. È proprio lì convergono tutte le vie in cui è stata costruita questa edilizia popolare. San Siro è un quartiere che ha varie anime, è un quartiere fondamentalmente residenziale, è un quartiere della periferia di Milano, ma che ha anche dei punti non lontani dal centro, perché appunto l'estensione territoriale di Milano è abbastanza ridotta, e quindi la parte di quartiere appunto più vicina al centro è paradossalmente anche quella più malfamata, perché è quella appunto identificata con le case popolari. È una parte di quartiere, diciamo, anche diversa, però che rappresenta un'anima molto importante. Lì vivono 85 nazionalità diverse, persone di 85 nazionalità diverse, mentre la parte più a ridosso dello stadio è più un mix residenziale, nel senso che ci sono sia case di classe media e anche case un po' di classe alta. Per esempio qua in questa piccola area racchiusa tra il liceo francese di Piazzale Segesta e il vecchio ippodromo del Trotto, che adesso non è più attivo, e quindi sempre molto vicino allo stadio, ci sono tutta una serie di ville appunto in cui vivono sicuramente persone di classe alta. Quindi ci sono, diciamo, un po' tutte le classi sociali nel quartiere. E chiaramente uno degli argomenti di cui si parla spesso a Milano è la speculazione edilizia, e si dice che il progetto del nuovo stadio porterà anche al fatto che, come sta avvenendo adesso, stanno costruendo nuove palazzine, stanno magari aumentando i prezzi, e quindi lo spettro della cosiddetta gentrificazione del quartiere c'è sempre, perché è proprio un refrain della Milano contemporanea questo.
11: Erano 80.000, forse di più, i giovani che ieri sera hanno affollato lo stadio Meazza di San Siro a Milano per applaudire Bob Marley, il cantante giamaicano, nuova star della musica reggae.

0: il Prato del Meazza non è solo un rettangolo di gioco, è stato per decenni l'arena dei sogni della musica internazionale in Italia. Qui i grandi live del rock hanno trovato lo spazio ideale per smettere di essere semplici concerti e per trasformarsi in riti collettivi. Come racconta il giornalista Alessandro Mingoia, che ai concerti realizzati a San Siro ha dedicato un libro dal titolo San Siro Rock.
1: San Siro è definito dai milanesi la Scala del calcio e del rock, perché dal 1980 ospita anche i concerti. Ed è una lunga storia quella dei concerti a San Siro, perché dal 1980, che il primo concerto di Bob Marley, e ci sono passati i più grandi artisti internazionali italiani. Sicuramente gli U2 fecero delle produzioni importantissime a San Siro, sono passati a San Siro David Bowie, che portò il suo Glass Spider Tour. Ci sono venuti artisti italiani importanti anche come Bennato, che fu il primo italiano a riempire San Siro, sempre nell'80. C'è passata Madonna varie volte. Soprattutto per gli artisti italiani credo che San Siro sia ancora considerato il punto di arrivo, cioè quando uno suona San Siro vuol dire che la sua carriera o è già fermata o è decollata definitivamente. Quello che raccontano gli artisti è che la particolarità di San Siro, ma la raccontano anche i calciatori, è che, a differenza ad esempio dello Stadio Olimpico, che ha la pista di atletica, San Siro è attaccato al campo, alle tribune, oltretutto con una pendenza che fa sentire il pubblico ancora più vicino. E quindi tantissimi artisti hanno raccontato che l'impatto che ha il pubblico sull'artista è molto più forte, perché si sentono il pubblico addosso, sia naturalmente dal prato, che è la posizione più vicina al palco, ma anche dalle tribune, sono molto vicine al palco, e quindi c'è questo muro di gente che tutti gli artisti, da Springsteen a Vasco, Rossi a Ligabue, hanno raccontato da un'emozione fortissima. Per questo poi forse molti artisti lo considerano uno degli stadi più belli dove suonare dal vivo. E quindi, se devo dire la verità, nel dibattito su abbatterlo o no, naturalmente per uno che ha frequentato lo stadio è un colpo al cuore dire si abbatte San Siro, perché comunque dai tifosi e non viene considerato un simbolo della città.

0: Festival Jazz 2026. Serata inaugurale con Amaro Freitas Trio. Amaro Freitas, piano. Sigeu Vieira, basso. Rodrigo Braz, batteria. Hamilton Giolanda Trio. Hamilton Giolanda, bandolim. Salomon Soares, tastiera e Moog. Tiago Bigrabeio, batteria. Hamilton Giolanda e l'orchestra della Svizzera italiana. Festival Jazz 2026. Giovedì 9 luglio alle 20:30 dalla Piazza Riforma di Lugano. In diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Sei morti e un numero per ora imprecisato di feriti, alcuni gravi, e questo è il bilancio della sparatoria avvenuta vicino a un centro per giovani donne incinte nel nord della Germania. Due persone sono state arrestate, per il momento non sono noti i motivi del gesto. Inizieremo questa edizione dunque dalla cronaca che arriva dalla Germania. Allora, buonasera da Luca Berti, e poi andremo negli Stati Uniti, dove inizia oggi il viaggio di Parmalat alla ricerca di un'intesa sulla questione commerciale. Di mezzo, lo sappiamo, ci sono i dazi imposti dal presidente statunitense Trump. L'incontro è previsto nella notte e noi cercheremo di capire quali sono le aspettative. Andremo anche in Venezuela, dove continuano le scosse di assestamento dopo il devastante terremoto del 24 giugno che ha causato oltre 1450 vittime accertate. Tra i soccorritori ci sono anche quattro ticinesi.
4: Siamo appena fuori la città di Caracas, siamo accampati in uno stadio e la situazione in molti quartieri è veramente disastrata, dove centinaia e centinaia di palazzi, case sono crollati.
3: Questa è la testimonianza di Stefano Meroni, uno dei quattro ticinesi in Venezuela per aiutare la popolazione toccata dal terremoto. Lo sentiremo in una intervista. Parleremo anche dei nucleari in Svizzera, perché una ricerca del Politecnico di Zurigo e dell'Istituto Paul Scherrer dice che la costruzione di nuove centrali atomiche non è redditizia. Come si giunge a questa conclusione? Lo abbiamo chiesto a uno degli autori. E poi il caldo, la canicola, l'avete sentito, è terminata oggi in buona parte della Svizzera, prosegue ridotta in Ticino, almeno fino a venerdì. I temi posti dai cambiamenti climatici sono molti, tra questi anche quello dell'abitazione. Allora, quali margini ci sono per inquilini e proprietari per mitigare gli effetti del caldo? Lo vedremo. Intanto, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque la Germania, Stade, città della Bassa Sassonia. Sei persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro rifugio per giovani donne incinte. Ci colleghiamo subito con Walter Raue in diretta da Berlino. Allora, cosa sappiamo dell'accaduto, Walter?
5: Sì, la sparatoria è avvenuta oggi in un centro appunto di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trovano però anche alcune comunità abitative assistite per giovani madri e i loro figli. Un luogo dove le giovani donne dovrebbero trovare normalmente un rifugio sicuro, ma che oggi si è trasformato davvero in una trappola. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una cittadina di 50.000 abitanti a 40 chilometri a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali però destano ancora in condizioni disperate nell'ospedale. La polizia, corsa subito sul posto, avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine della gente di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura. Gli agenti hanno poi subito sparato alle gomme, riuscendo a bloccare la vettura e ad arrestare i due. L'uomo a bordo sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità identità delle vittime e dell'aggressore, non sono state ancora rese note le formalità, i dettagli, insomma, ma secondo ultime indiscrezioni un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stato la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuta la strage. Ma è solo un'indiscrezione che ancora deve trovare conferma. Alle 19:30 è prevista a Stade questa sera una conferenza stampa della polizia.
3: Allora noi vi daremo tutti i dettagli che emergeranno anche dalla conferenza stampa nei prossimi appuntamenti informativi su Rete 1. Intanto grazie a Walter Rau in diretta da Berlino. Noi voltiamo pagina. Il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Guy Parmelin è a Washington, prima tappa di un viaggio in Nord America che lo porterà anche in Canada e in Messico. Al centro delle discussioni nella capitale statunitense c'è ovviamente la delicata questione dei dazi doganali, visto che l'attuale tassazione al 10% scadrà il prossimo 24 luglio. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, cosa possiamo aspettarci da questa visita?
2: Buonasera, ma diciamo subito che malgrado le nostre sollecitazioni l'entourage di Guy Parmelin non ha anticipato nulla sui contenuti delle discussioni. Sembra pertanto improbabile che oggi a Washington venga annunciato o firmato un accordo definitivo o conclusivo per mettere fine alla vertenza sui dazi. Ne sapremo comunque di più nella conferenza stampa convocata tra 6 ore all'ambasciata svizzera. L'attuale tassazione al 10% è entrata in vigore dopo che a febbraio la Corte Suprema aveva definito illegali i dazi della Casa Bianca, dazi che ricordo per la Svizzera erano arrivati addirittura al 39%. L'attuale tassazione, dicevo, scadrà tra qualche settimana, il 24 luglio. Il Consiglio federale punta a un'aliquota non superiore al 15%, come stabilito nella dichiarazione di intenti firmata lo scorso novembre, un'aliquota che sarebbe alla pari con quella imposta da Washington all'Unione Europea. Su queste lunghe, lunghissime trattative gravano però delle ombre. Il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump, Jamison Greer, ha infatti aperto 2 indagini contro la Confederazione per pratiche commerciali sleali o discriminatorie. Il Consiglio federale respinge le accuse, ma la pressione su Berna rimane molto alta.
3: Andrea, dicevi di queste inchieste sulla Confederazione e peraltro su una 60ina di altri paesi per pratiche commerciali sleali. Di cosa si tratta di preciso? E cosa rischia la Svizzera?
2: Dunque, si tratta di 2 indagini distinte avviate ai sensi della sezione 301 dello US Trade Act, una legge del 1974 che regola le politiche commerciali delle amministrazioni statunitensi. La prima inchiesta si concentra sulla presunta sovracapacità strutturale della produzione industriale svizzera, sovracapacità che danneggerebbe la base manifatturiera statunitense. La seconda indagine, che oltre alla Svizzera coinvolge una 60ina di altri paesi, accusa invece la Confederazione di non fare abbastanza per contrastare l'importazione di merci realizzate con il lavoro forzato o minorile, un'accusa che il governo ha già respinto in maniera categorica. Per ciascuna di queste 2 inchieste, l'Ufficio del rappresentante per il commercio ha chiesto l'applicazione di dazi punitivi del 12,5%, che andrebbero dunque a sommarsi al 10% attualmente già in vigore. Ecco, basta davvero fare 2 calcoli per capire quanto sia delicata la missione a Washington di Guy Parmelin e quanto la posta in gioco sia importante per l'intera economia svizzera.
3: Andrea Vosti sul viaggio appunto del presidente della Confederazione a Washington. E ora la notizia di un annegamento giunta in redazione nel pomeriggio. Un uomo di 75 anni domiciliato nel canton Berna ha perso la vita questo pomeriggio appunto attorno alle 14 nelle acque del Lago Maggiore a Ronco sopra Ascona mentre stava facendo il bagno al largo della spiaggia di Porto Ronco. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In Venezuela, in particolare nella capitale Caracas, continua ad essere colpita da scosse di assestamento dopo il terremoto che ha sconvolto il paese lo scorso 24 giugno. Oltre 1.450 le vittime accertate, mentre continuano le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Sono 25.000 i soccorritori all'opera, tra cui 80ina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca, e tra i soccorritori Alessio Veronelli ha raggiunto Stefano Meroni, uno dei 4 ticinesi partiti per il Venezuela con la catena svizzera di salvataggio.
4: Siamo appena fuori la città di Caracas, siamo accampati in uno stadio e la situazione in molti quartieri è veramente disastrata, dove centinaia e centinaia di palazzi, case sono crollati.
6: Così a prima vista, quali sono le necessità più urgenti, più impellenti?
4: Per la popolazione di sicuro adesso voilà, tutto quello che è un po' cibo da bere, i bisogni primari, non hanno comunque più un tetto sopra di loro dove poter vivere, quindi ecco, questo aiuto umanitario in questo senso secondo me adesso è la priorità. E poi ovviamente in parallelo vanno avanti comunque ancora le azioni di soccorso.
6: Quali compiti sono stati assegnati al team svizzero?
4: Il team svizzero principalmente appunto è qui per delle azioni di soccorso, quindi vuol dire ricercare, localizzare eventuali superstiti sotto le macerie. Poi il team ha ricevuto altre attività che deve svolgere, però ecco, la principale è proprio quello di ricercare e salvare il più possibile.
6: Siete sul posto da qualche giorno, è possibile dire quanto rimarrete? Avete già una data di ritorno? Come funziona in questi casi?
4: Di regola abbiamo un impiego che è della durata circa di 10 giorni. Adesso specificatamente per questo impiego, e al momento non abbiamo ancora nessun dato preciso di quando torneremo in Svizzera.
6: Stefano Meroni, di solito queste cose vengono anche coordinate, immagino, con le autorità locali, con altri team per non, tra virgolette, pestarsi i piedi. Funziona con le autorità locali?
4: Esattamente, allora c'è ben primis appunto le autorità locali che gestiscono un po' tutto e poi le Nazioni Unite danno una mano proprio su larga scala a coordinare l'arrivo e le partenze dei vari team e poi soprattutto anche dove i team impiegano sui vari settori delle macerie, e la collaborazione tra i team è sempre una cosa spettacolare da vivere, perché si va d'accordo proprio a primo acchito senza doversi troppo spiegare, anche con lingue diverse, anche a gesti, da buon ticinese riusciamo a capirci con tutti.
6: Lei non è la prima esperienza di questo genere, mi diceva nel 2003 era in Algeria, però quando ci si trova in situazioni di catastrofe, insomma, non è mai facile.
4: No, sono veramente situazioni particolari, possono essere anche scioccanti. Tutto quello che si vede e si nota in queste situazioni è qualcosa alla quale non siamo veramente pronti, diciamo. Sì, ci si allena, eccetera, però quando poi la si vive sul posto è sicuramente toccante e provante anche dal punto di vista psicologico.
3: Questo era Stefano Meroni, soccorritore ticinese attivo in questo momento in Venezuela. Noi ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali con la menzione terremoti in Venezuela. Noi adesso torniamo a parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il grande piano di riforme con fondi europei di cui l'Italia ha beneficiato e che arriva a scadenza domani. Nel radiogiornale delle 12.30 avevamo inquadrato e ricordato di che cosa si tratta e a cosa è servito questo piano. Adesso facciamo un bilancio e diamo uno sguardo al futuro. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ha intervistato Marco Leonardi, economista e professore all'Università degli Studi di Milano e che è stato anche consigliere di Mario Draghi. Fu infatti proprio sotto governo di Mario Draghi che fu lanciato il piano nazionale. Sentiamo.
7: Professor Leonardi, 194

0: Io vorrei sottolineare che però un effetto permanente, sperabilmente permanente, lo ha avuto nella capacità delle amministrazioni pubbliche italiane di fare investimenti pubblici, cioè di costruire scuole, ospedali, infrastrutture, ferrovie, eccetera.
1: Perché prima del PNRR le amministrazioni pubbliche non erano capaci?
0: Non erano capaci di spendere. In realtà i soldi ci sono sempre stati, perché gli investimenti pubblici sono finanziati con la programmazione europea e con i fondi di coesione. Non erano capaci di spendere, e questo perché non avevano il personale, non avevano la capacità tecnica. Il PNRR ha resuscitato la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.
1: Quindi, se capisco bene, secondo lei il PNRR ha portato soprattutto un cambiamento di mentalità nel paese?
0: Sì. È così, il cambiamento di mentalità è il cambiamento di procedura di spesa e di attenzione politica, perché la procedura di spesa è molto diversa nel PNRR rispetto ai fondi ordinari per gli investimenti, che quelli ordinari vengono pagati a rimborso dopo 7 anni, invece il PNRR funziona con appuntamenti semestrali, quindi l'attenzione anche soltanto politica e amministrativa è molto diversa, è molto maggiore nel metodo PNRR, tra virgolette.
1: Professor Leonardi, in cosa chi critica il PNRR ha ragione?
0: Sicuramente i detrattori del PNRR hanno ragione nel dire: guardate che però l'Italia non è cambiata sostanzialmente, cioè uno dice: ma la scuola italiana è migliorata? No. La sanità italiana è migliorata? No. Forse qualcuno dice anche peggiorata. Però nelle cose che si vedono, cioè le infrastrutture, le ferrovie, l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, quelle sì che si vedono le opere fatte col PNRR, sono state tante, questo è indubbio.
1: Senta, le critiche secondo cui si è pensato solo a prendere i soldi senza avere davvero una visione rispetto agli investimenti?
0: Questo è sempre così, quando uno era abituato a spendere 10 e poi improvvisamente a 20, magari non è capace, non hai progetti per spendere 20, però qual era l'alternativa? Non prendere i 20 era un po' impossibile dal punto di vista politico, perché noi abbiamo sempre, tuttora insistiamo perché l'Europa si doti di progetti comuni, di fondi comuni, quindi è ben difficile dire di no una volta che dopo tanta insistenza se li hanno concessi. Poi i progetti non c'erano, c'erano molti progetti nel cassetto, questi sicuramente ci sono sempre stati e appunto sono quelli che non sei mai riuscito a fare. Certo li hai dovuti spendere in fretta, ma il PNRR è costruito così, in 6 anni dovevi fare tante cose.
1: Ancora una domanda, professor Marco Leonardi, cosa succederà domani, nel senso dopo questo 30 giugno, quando l'Italia non avrà più il PNRR su cui appoggiarsi?
0: Ma guardi, la speranza è che appunto avremo imparato a spendere meglio, abbiamo un sacco di fondi di coesione che il settennato non è finito, è il 21-27, già si parla della nuova programmazione 28-34, ma noi abbiamo ancora un sacco di soldi della 21-27, quindi sono decine di miliardi che dovranno in questi anni, prima della nuova programmazione, fare da ponte, no? E quindi appunto i soldi non mancano mai per gli investimenti, il problema è sei capace di spenderlo, fai dei progetti che servono, certo non avrai tutti i soldi del PNRR, ma a me quello non mi preoccupa, quello che mi preoccupa è che magari non avrai la stessa attenzione politica a tutti i livelli, non avrai le stesse possibilità di assumere nei comuni, i tecnici che ti fanno i progetti, tutte queste cose vanno sistemate, in modo da imparare dal PNRR tutte le cose positive che ci ha lasciato.
2: Questo era Marco Leonardi, economista e professore all'Università degli Studi di Milano. Ci occupiamo adesso di energia, perché ne abbiamo anche riferito nella radiogiornale. Uno studio svolto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer ha di fatto rivelato come nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero economicamente competitive alle condizioni attuali. Sul tema si è pronunciato nell'ultima sessione il Parlamento svizzero, che aveva di fatto tolto il divieto per la costruzione di nuove centrali atomiche, ed è un tema su cui si andrà anche presumibilmente a votare. Per i ricercatori, il nostro paese, anche senza l'atomo, può raggiungere i propri obiettivi climatici entro il 2050. In inverno continuerebbe però a dipendere dalle importazioni di elettricità da altri paesi. Ma come si arriva a queste conclusioni? Emanuele Ferrari, le ho chiesto a André Bardow, professore al Politecnico e portavoce del team di ricerca. Sentiamo.
3: In der Studie sind 19 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom PSI.
4: Il gruppo di 19 ricercatori ha analizzato tutta una serie di aspetti che vanno da quelli più tecnici dell'energia nucleare a quelli

0: economici, passando da sistemi energetici a differenti tipi di calcolo. In questo caso è fondamentale sottolineare che, mentre generalmente questi studi si basano su un unico modello e il risultato viene considerato la verità, nel nostro caso abbiamo usato quattro modelli diversi e quando tutti e quattro davano la stessa risposta, ad esempio che alle condizioni attuali una nuova centrale nucleare non sarebbe redditizia, beh, allora l'abbiamo considerata come affidabile per quanto riguarda gli aspetti economici dell'energia nucleare.
1: Cosa deve cambiare allora affinché sia economicamente interessante investire nell'atomo?
0: Innanzitutto i costi devono scendere. Nel calcolo sono compresi realizzazione, gestione e smaltimento. Attualmente ci si muove tra un minimo di 5.000 franchi per kilowatt di potenza installata a un massimo di 12.000. Attorno agli 8.000, che tradotto vorrebbe dire che una centrale con la potenza di Gösgen avrebbe un costo di 8 miliardi di franchi, ecco, attorno agli 8.000 è il limite che permette ancora una redditività. Serve poi un sostegno della Confederazione, analogo a quello fornito per le rinnovabili, e terzo aspetto, una copertura pubblica dei rischi di finanziamento.
1: Ma non è un controsenso sostenere sia le rinnovabili sia il nucleare?
0: Questa affermazione la si sente regolarmente, ma il nostro studio mostra chiaramente che le fonti di energia non si escludono a vicenda, anzi possono fare da backup l'un l'altra. I modelli mostrano un chiaro sviluppo, ad esempio del solare, anche con nuove centrali atomiche. Possiamo quindi parlare di una pacifica convivenza.
2: Kernkraft, Solar und Wasserkraft geht durchaus zusammen.
1: Dallo studio emerge pure che la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari. Cosa bisogna fare allora?
0: Su questo punto noi non ci esprimiamo. Abbiamo fornito le basi scientifiche, fornito indicazioni su possibili condizioni, tenendo conto di differenti aspetti. Ora tocca all'opinione pubblica e alla politica, approfittando di queste informazioni, condurre una discussione e prendere una decisione fondata.
2: Hoffentlich eine fondierte Debatte und am Ende die Entscheidung fällen.
3: E la questione del finanziamento di eventuali nuove centrali nucleari e del possibile ingente contributo statale che richiederebbero, lo dicevamo, è stata al centro del lungo e intenso dibattito parlamentare sulla cosiddetta iniziativa Stop al Blackout e sul controprogetto del Consiglio federale. Una discussione che ha attraversato l'intera sessione estiva parlamentare a Berna. Alla fine il Parlamento ha dato il via libera alla possibilità di costruire nuove centrali, ma il percorso è stato tutt'altro che lineare. Allora ce lo ricorda Anna Valenti.
4: Aucune centrale nucléaire au monde n'a jamais été construite sans le soutien de l'État.
5: Una centrale nucleare senza un massiccio sostegno finanziario dello Stato non è realistica. Con queste parole Marie-France Roth-Pâquier, consigliera nazionale del centro, chiedeva il rinvio del controprogetto al Consiglio federale, causa l'assenza totale di cifre, stime o scenari realistici sull'impatto che avrebbe avuto l'ok alla costruzione di nuove centrali nucleari vietata dal popolo nel 2017. Adottare il controprogetto senza porsi la questione del finanziamento crea incertezza, aveva sottolineato la centrista, sostenuta da parte del suo partito, da Verdi Liberali e Sinistra. Preoccupazione condivisa da una risicata maggioranza dell'Aula che 100 voti contro 97 ha voluto che il Consiglio federale approfondisse la questione. Un rinvio respinto a grande maggioranza invece dal Consiglio degli Stati, che già lo scorso ottobre si era pronunciato a favore del ritorno dell'atomo. Le ragioni le riassume il consigliere agli Stati Thierry Burkhardt. Discutere ora del finanziamento sarebbe prematuro. Oggi il finanziamento di una nuova centrale è considerato impossibile da stimare perché un impianto arriverebbe solo nel 2040 e la tecnologia evolve troppo rapidamente per fornire cifre attendibili. Argomenti condivisi anche dall'UDC e dal consigliere federale Albert Rösti, che ha difeso così la sua posizione. Nessuno metterà un franco finché nella legge c'è un divieto. Al momento non abbiamo nessun progetto, quindi nessun costo da stimare. Occorre prima stabilire in principio, ha sottolineato il responsabile del Dipartimento Energia durante l'intero dibattito. Tuttavia, ha promesso un rapporto sui costi, anche se del tutto ipotetico, insiste, entro la fine dell'anno. No. Garanzia che forse ha convinto il Nazionale, visto che tornato in aula il controprogetto è stato adottato con 108 voti contro 57, allineandosi dunque agli Stati. Tuttavia la perplessità e le preoccupazioni sulla questione del possibile ingente sostegno finanziario di cui necessiteranno le nuove centrali restano e molto probabilmente saranno anche il tasto su cui batterà il Comitato che domani presenterà il referendum contro la riapertura dell'atomo in Svizzera.
3: In Ticino, nel Moesano, è stata prolungata l'allerta canicola almeno fino a venerdì. Il grado di allerta è sceso da forte a marcato e sotto i 600 metri. Si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 durante la notte. Nonostante il calo del grado d'allerta, sono comunque cifre elevate che hanno un impatto anche sulla qualità di vita nelle abitazioni. Allora, noi ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare, per esempio, il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio è di Francesca Calcagno.
6: Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
7: Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema, quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
6: E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
7: Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, l'abitare, il lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
6: Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini Adriano Venuti.
7: Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo che va a cozzare, diciamo, con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
6: Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
3: Questo pone però anche un altro tipo di problema: è necessario che del caldo si tenga conto anche quando si progetta o si ristruttura. È un cambiamento non da poco per un settore che per decenni ha costruito pensando soprattutto al freddo e al comfort invernale. Allora Maria Iannuzzi ne ha parlato con Stefan Emery, che è architetto, docente all'Università di Friburgo e co-presidente dell'associazione Architect pour le Climat.
8: Il caldo è una nuova priorità per il settore edilizio, si tende ancora a sottovalutarlo.
9: Alors ça devient une préoccupation centrale.
10: Sta diventando chiaramente una preoccupazione centrale. 20 anni fa l'attenzione era quasi esclusivamente rivolta al freddo, mentre da alcuni anni è evidente che dobbiamo imparare a proteggerci anche dal caldo. Questo ci obbliga a ripensare il modo di costruire. Non basta installare aria condizionata, il punto è progettare edifici che siano in grado di difendersi dal calore. Questo significa lavorare su materiali, ad esempio esempio la terra cruda o materiali più resistenti al calore, e sulla progettazione, aperture ben studiate, meno superfici vetrate esposte. In fondo stiamo riscoprendo principi già noti in altre regioni del mondo, dove si è sempre costruito tenendo conto del caldo. È in questa direzione che vogliamo andare, soluzioni low-tech in cui è l'edificio stesso a garantire il comfort, senza ricorrere a sistemi tecnici energivori.
8: Le norme attuali sono adeguate a questa nuova realtà o vanno ripensate?
10: Le norme in gran parte sono ancora pensate per il freddo, molto meno per l'estate. In Svizzera, inoltre, l'uso della climatizzazione è limitato. Non si può utilizzarla per qualsiasi cosa. La sfida è complessa e dobbiamo agire su due fronti. Adattare rapidamente gli edifici esistenti e ripensare il modo in cui costruiamo gli edifici di domani. Le norme possono aiutare, ma a volte rischiano di frenare, soprattutto quando si tratta dei materiali. Molti prodotti oggi utilizzati sono a base di petrolio e hanno un impatto climatico significativo. È da 30 anni che sappiamo dell'inevitabilità del cambiamento climatico, ma il problema è che il settore edilizio cambia lentamente.
8: Nella formazione il tema del surriscaldamento è centrale.
10: Oggi sì, sta diventando un tema centrale. Nelle scuole di architettura, ad esempio, si lavora sempre di più su soluzioni naturali per rinfrescare gli edifici. Ventilazione notturna, circolazione dell'aria, strategie che fino a pochi anni fa erano poco considerate. Parallelamente cresce anche l'attenzione al riuso degli edifici. Demolire significa perdere una grande quantità di energia grigia. Per questo oggi si insiste di più su adattare, trasformare e riqualificare. Questi temi sono ormai molto presenti nella formazione e nel dibattito professionale, ma portare queste nuove pratiche nella realtà resta però difficile. Il divario è ancora significativo.
3: Per l'edizione di stasera preparata assieme a Roberto Porta è tutto. Da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Lo sport.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo il Canada, questa sera si saprà chi raggiungerà la nazionale della foglia d'acero negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Sono due le partite in questa serata. Tra poco alle 19 c'è un bel Brasile-Giappone, poi a seguire le 22:30 Germania contro Paraguay. Nella notte alle 3, per la precisione, duelleranno Olanda e Marocco. È iniziato Wimbledon, il terzo torneo della Grande Slam. Nessun problema per Belinda Bencic, la numero 11 al mondo, ha passato il turno e con un 6-2-6-1 secco rifilato alla wild card Mika Stojsa-Livecic, numero 276 dei valori mondiali. Qualche difficoltà invece per il numero 1 al mondo Jannik Sinner, 5 set per alla fine battere la numero 50 al mondo, il serbo Miomir Kecmanovic. 4-6, 6-3, 7-6, 6-2, 6-3 per il numero 1 al mondo, che tra l'altro ha avuto anche un piccolo problema fisico dopo una caduta, ma nulla di grave visto che è riuscito a portare a termine questo primo turno. Mercato dell'hockey movimentato sull'asse Berna-Losanna, scambio di giocatori tra le due società: la portiere Connor Hughes va a Berna, il difensore Romain Löffel va a Losanna, che da Kloten ha fatto rientrare anche l'estremo difensore, la giovane Ewan Huet, il figlio di Cristobal.
13: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per domani, martedì 30 giugno. In tutta la Svizzera è prevista una giornata abbastanza soleggiata, con successivi cumuli pomeridiani sui rilievi e temporali serali sulle Alpi. Temporali che poi nella notte andranno ad estendersi anche alle altre regioni. Le minime attese sono di 22 gradi al sud e 18 al nord, le massime invece saranno di 31 e rispettivamente 28 gradi. Per questo motivo Meteo Svizzera ha revocato l'allerta canicola a nord delle Alpi, mentre l'ha allungata fino a venerdì a sud, seppur abbassandola a livello 3. E con queste informazioni siamo in chiusura. Buona serata a tutte e tutti voi e a domani. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
14: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Buonasera da Lara Bergliaffa e ben ritrovate e ben ritrovati a Europa in Concerto, la serata di prima fila che ci fa girare il nostro continente a caccia delle esecuzioni più coinvolgenti e interessanti tenute dalle tante orchestre sparse su tutto il territorio. Chi ci ha seguito la settimana scorsa sa che siamo entrati nella programmazione estiva e che le sere del lunedì fino alla fine di luglio saranno dedicate alla Spagna in omaggio a due compositori che quest'anno celebrano un anniversario: Joaquín Rodrigo, nato 125 anni fa, e Manuel de Falla, nato 150 anni fa e mancato da 80 anni. Ci dedicheremo quindi anzitutto a questi due autori, ma anche alla musica spagnola più in generale e anche a quella spagnoleggiante. E anche se la musica che ha le sue radici in Spagna sarà al centro della nostra attenzione, non la troveremo solo in Spagna. Stasera, per esempio, saremo in Austria al Grafenegg Festival, uno dei principali festival estivi europei di musica classica. Prende suo nome dal parco storico nel quale si svolge, quello del castello di Grafenegg in Bassa Austria. Noi stiamo per tornare all'edizione del 2025, ma chi fosse particolarmente coinvolto dalla musica che ascolteremo stasera può visitarlo quest'anno. L'edizione 2026 si terrà dal 14 agosto al 6 settembre. L'8 agosto dell'anno scorso, nel quadro di questo festival, la Tonkünstler Orchester della Bassa Austria, diretta da Fabien Gabel, proponeva al pubblico una serata dedicata alla penisola iberica, effettiva e idealizzata. In programma c'era il concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, in una interessante versione per arpa, con solista Xavier de Maistre, e qui abbiamo una Spagna originale. Ma c'era anche la musica da balletto del secondo atto dell'opera Le Cid di Jules Massenet, il celeberrimo Bolero di Maurice Ravel e perfino una marcia di Johann Strauss figlio. Entriamo nel concerto con la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione. La Tonkünstler Orchester è l'orchestra residente di Grafenegg e quindi ha un ruolo preponderante nel suo festival, ma la formazione si produce su tutto l'arco dell'anno con i suoi programmi sinfonici. E nel quadro del festival, in occasione del laboratorio annuale per compositori e direttori, mette a disposizione la propria esperienza come orchestra laboratorio, contribuendo così alla formazione delle nuove generazioni di musicisti. Dal giugno 2025 il suo direttore principale è il francese Fabien Gabel, classe 1975. Prima di salire sul podio del direttore, Gabel si è formato come trombettista. Nel 1996 ha ottenuto il primo premio di tromba al Conservatorio di Parigi e ha poi suonato in diverse orchestre parigine sotto la guida di direttori quali Pierre Boulez, Riccardo Muti, Simon Rattle e Bernard Haitink. Ha però iniziato a interessarsi alla direzione e nel 2004 ha vinto il Donatella Flick Conducting Competition di Londra, affermandosi così sulla scena internazionale. Per 9 anni ha diretto l'Orchestra Sinfonica del Quebec e per 4 l'Orchestra Giovanile Francese. Mostra una predilezione per pagine meno frequentate dell'Ottocento e del Novecento, e un paio di scelte del nostro concerto vanno in effetti in questa direzione, a partire dal brano d'apertura, che è la Spanischer March, opera 433 di Johann Strauss, figlio. Benché fosse il re del valzer, Strauss ha composto anche alcune marce, e in particolare un'intera serie di brani appartenenti a questo genere l'ha dedicata a determinati paesi e ai rispettivi sovrani. Ci sono una marcia persiana, una marcia egiziana, una marcia russa e la nostra marcia spagnola, l'ultima della serie. Composta nel 1888 e dedicata alla reggente di Spagna, Maria Cristina, doveva essere eseguita in occasione di una tournée concertistica del compositore in Spagna, che però alla fine non ha avuto luogo. Strauss ha quindi inviato la partitura alla reggente e ha ricevuto in cambio la Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica. Forse il brano alle nostre orecchie suona meno spagnolo di altri pezzi composti altrove un po' più tardi, ma il sapore iberico non manca, anche grazie all'impiego delle nacchere.
che fanno la loro scena sul palco, e infatti la marcia in generale non si sente spesso, ma è una delle hit del concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker. La Tonkünstler Orchester, diretta da Fabian Gabel, esegue la Spanischer Marsch, opera 433 di Johann Strauss figlio.

Un inizio viennese per questo concerto dedicato alla Spagna, con la Spanischer March opera 433 di Johann Strauss figlio. Questo era l'Amuse-Bouche della Tonkünstlerorchester e del suo direttore principale Fabian Gabel, prima di servire un piatto

mondiale, ma al contrario di De Falla vi tornerà a guerra terminata. Il concerto di Aranjuez nasce nel 1939 da una commissione del chitarrista Regino Sainz de la Masa e il titolo si rifà alla cittadina sud di Madrid e ai giardini del suo palazzo nel quale Rodrigo passeggiava con la fidanzata, poi diventata sua moglie. Di fronte alle tragedie della guerra, Rodrigo scrive una musica capace di restituire un'immagine intatta della sua patria, piena di sole, felicità e fiducia, come avrebbe raccontato in seguito. Il problema del suono tenue della chitarra solista è risolto ricorrendo alla forma barocca del concerto grosso e facendo reagire singolarmente i due protagonisti l'uno all'altro. Ma nel nostro caso, al posto della chitarra, c'è l'arpa, l'arpa di Xavier de Maistre, uno dei maggiori arpisti della scena contemporanea, che si esibisce in tutto il mondo come solista e nei festival più prestigiosi, da Salisburgo a New York. Xavier de Maistre è artista in esclusiva per Sony Music e ha pubblicato numerosi album, più volte premiati. Nato a Tolone, ha studiato al conservatorio della sua città prima di perfezionare la propria tecnica a Parigi con Catherine Michel e Jacqueline Boreau. Ha ampliato in modo decisivo il repertorio per arpa con le sue commissioni e i suoi arrangiamenti e oggi insegna alla Scuola Universitaria di Musica e Teatro di Amburgo. Ascoltiamo dunque il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo in una versione per arpa con Xavier de Maistre e la Tonkünstlerorchester diretta da Fabien Gabelle.

È un bel pubblico caloroso, quello del Festival di Grafenegg. Abbiamo ascoltato il Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo in una versione per arpa. Il solista Xavier Demestre suonava con la Tonkünstler Orchestra diretta da Fabien Gabet. E Xavier Demestre torna sul palco per ringraziare questo caldo pubblico con un bis.

Breve ma intenso e proprio godibile questo fuori programma di Xavier Demestre. Magari qualcuno tra voi ha riconosciuto la melodia alla base di questa piccola ma virtuosistica composizione di Félix Godefroy, un arpista belga dell'Ottocento. Era quella del Carnevale di Venezia, usata da Niccolò Paganini nelle sue variazioni per violino e orchestra, che si basano a loro volta sull'aria popolare napoletana intitolata «O mamma, mamma cara». Xavier Demestre lascia così definitivamente il palco ed è il turno ora della musica di balletto tratta dall'opera in quattro atti Le Cid di Jules Massenet. Vi ricordo che siamo tornati all'8 agosto 2025 per un concerto della Tonkünstler Orchester Niederösterreich diretta da Fabien Gabel nel quadro del Grafenegg Festival. Massenet era il più celebre compositore d'opera del suo tempo e il pubblico lo amava perché sapeva trascinarlo in avventure di ogni genere, ambientazioni storiche, religiose, esotiche e veriste che facevano da sfondo fastoso alla figura della protagonista femminile. L'opera Le Cid ne è un buon esempio, con una romantica Spagna, così come la si immaginava dal nord verso fine Ottocento, a far risaltare il personaggio della bella Chimène. Una Spagna idealizzata, anche perché Massenet, a parte un paio di anni passati a Roma in seguito all'assegnazione del Prix de Rome, è rimasto praticamente tutta la sua vita a Parigi. Al romanticismo della Spagna si aggiunge un certo Sehnsucht del Medioevo, allora molto di moda. Nel Le Cid, teneri cuori cavallereschi incontrano mori combattivi e tutto culmina nel servizio d'amore cortese per l'adorata Chimène. L'opera, presentata nel novembre 1885, è un enorme successo e Massenet pensa bene di sfruttare il favore del pubblico arrangiando la musica di balletto del secondo atto in una suite articolata in sette scene di danza, ottenendo una raccolta musicale dei più suggestivi quadri d'atmosfera spagnoli. Un elegante castiglian cede il passo a una voluttuosa andalouse per sfociare in una variopinta aragonese. Al centro dei sette brani, costruiti simmetricamente, si trova L'Aubade, una pagina tranquilla dall'atmosfera mattutina. La suite è completata da una catalane, una madrilène e una travolgente navarrese, che conduce l'opera a un finale bacchico. Per questa suite di danza da Le Cid di Jules Massenet, siamo sempre con la Tonkünstler Orchester e il suo direttore principale Fabien Gabel.

Era la suite composta dalla musica da balletto del secondo atto dell'opera Le Cid di Jules Massenet, interpretata da Fabien Gabel alla guida della Tonkünstler Orchester. E siamo così arrivati all'ultima pagina in programma per questo appuntamento del Grafenegg Festival dello scorso agosto, che va a coronare questo programma in parte spagnolo e in parte spagnoleggiante, il Bolero di Maurice Ravel. Ravel non era spagnolo, ma era figlio di una basca spagnola e si sentiva profondamente legato alla Spagna. Già in giovane età il musicista dà prova della propria maestria compositiva in quasi tutti i generi musicali, suscitando l'ammirazione unanime di colleghi e critici e affermandosi in seguito come il principale rappresentante dell'impressionismo francese accanto a Claude Debussy. Di questo però non c'è traccia nel Bolero, al punto che Ravel un giorno si ritrova a dire ad Arturo Neguer: «Ho scritto un solo capolavoro, il Bolero. Purtroppo non contiene musica». Nel quarto d'ora circa della sua esecuzione, l'unico materiale tematico presente è costituito da due melodie, per di più simili, che si presentano 18 volte senza mai essere lavorate in alcun modo, se non dal punto di vista timbrico. L'organico strumentale cambia e cresce progressivamente, fino a concludersi in un gigantesco accordo dissonante con una subitanea risoluzione. L'opera nasce nel 1928 su commissione della danzatrice Ida Rubinstein, che il 22 novembre dello stesso anno danza su questa musica all'Opéra di Parigi, unica donna in mezzo a 20 danzatori, con grandissimo successo e altrettanto scandalo. Vi ricordo che il tema inizialmente è presentato in pianissimo, quindi aguzzate le orecchie e buonissimo ascolto con il Bolero di Ravel, eseguito dalla Tonkünstler Orchester sotto la direzione di Fabien Gabel.

Non penso ci sia davvero bisogno di riannunciarlo, ma abbiamo ascoltato il Bolero di Maurice Ravel nell'esecuzione della Tonkünstler Orchester Niederösterreich sotto il suo direttore principale Fabien Gabel. Il Bolero concludeva un appuntamento dell'edizione 2025 del Grafenegg Festival che si svolgeva l'8 agosto 2025 ed era dedicato alla Spagna, così come il nostro Festival d'estate del lunedì di prima fila. Abbiamo così terminato il virtuale collegamento con l'Austria e torniamo in studio a Comau per andare avanti con la nostra serata. Stasera avevamo in programma un brano spagnolo celeberrimo, il concierto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, un altrettanto celeberrimo Bolero di Maurice Ravel e due pagine meno eseguite di altri autori non spagnoli ma che si sono ispirati alla Spagna. Ora ci daremo a un autore spagnolo meno noto e una pagina poco eseguita, la Sinfonia in Re minore di Ruperto Chapí. Si tratta di una sinfonia decisamente romantica e Ruperto Chapí, nato nel 1851 ad Alicante, morto a Madrid nel 1909, si è formato a Madrid, Roma e Parigi ed è l'autore di opere, zarzuela, pagine sinfoniche e quartetti. La Sinfonia in Re minore è una pagina giovanile composta da Ruperto Chapí nel 1877 durante il suo periodo di formazione a Parigi. In effetti, la pagina nasce come studio di orchestrazione e si appoggia chiaramente ai modelli sinfonici germanici allora dominanti, con un'architettura chiara in quattro movimenti, armonie generose e un'orchestrazione già molto curata per essere uno studio. Non è dunque un brano spagnolo in senso pittoresco, appartiene a quel romanticismo europeo serio, magari un po' scolastico, che voleva dimostrare padronanza della grande forma, anche se un po' di sapore spagnolo nelle melodie lo ritroverete. Dopo il suo ritorno in Spagna, Ruperto Chapí si dedicherà invece a un repertorio dal sapore più locale e la sua notorietà si consoliderà soprattutto nella zarzuela, che potremmo definire un po' impropriamente l'operetta spagnola. Continuerà però a comporre anche musica sinfonica e quattro quartetti, benché confrontato con lo scarso interesse del pubblico spagnolo dell'epoca per il repertorio sinfonico. I movimenti della sinfonia in Re minore sono quattro: un adagio che sfocia in un allegro appassionato, un andante con moto molto espressivo, un presto e un molto allegro e vivace. Ascoltiamo questo brano in un'incisione edita nel 2008 nella collana Spanish Classics di Naxos, con l'orchestra della Comunità di Madrid diretta da José Ramón Encinar.

0: con Ruperto Chapí, autore spagnolo poco noto da noi, e la sua sinfonia in re minore, eseguita dall'orchestra della Comunità di Madrid sotto la direzione di José Ramón Encinar, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Il brano è stato pubblicato in un CD di Naxos, edito nel 2008, all'interno della collana Spanish Classics, e sempre dello stesso compositore, contiene anche la versione per orchestra della suite per banda militare La Corte de Granada, se questa musica vi ha stuzzicato e volete ascoltarne altra. Noi torneremo a dedicarci alla Spagna lunedì prossimo, sempre nella nostra serie Hispanica, a partire dalle 20. Da Lara Bergliaffa un saluto e l'augurio di un ottimo proseguimento di serata e di settimana.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Chandra Livia Candiani.
2: Onorare la musica, ascoltarla senza agire, senza sequenze di commenti. Come tacere, non di fronte, ma dentro la musica. Come lasciare che mi disfi il cuore e mi scombini il pensiero. Un paesaggio sonoro ci affronta ovunque e ci invita. Essere musica è fuga dal rumore, è orecchio sinfonico, verso la voce del silenzio, verso la conta di quello che resta. Per noncuranza o per sfida feriscono i viventi. Nessuno porta alla mente la delicata trama che ci sospende all'attimo. Nessuno si inchina al mortale universo dell'altro. Non l'angelo della morte, ma l'angelo dell'acqua e delle piante, della lana e del fulmine, dell'aceto e del pane. Viene a prendere dalla finestra chi senza pensamento ha custodito la precisa vita. Morire è adesso, un momento qualunque, questo momento. Un palombaro con la testa sul cuscino. Mi fai la cronaca da sott'acqua. Difficile, adesso, abbandonarsi. Vorrei essere l'acqua in cui tu nuoti. Tu sei per me aria di silenzio. L'incedere bianco e nero che stampa di rondini il cielo. Esplodono stagioni come muri di marmo lanciati nel tempo che sgretola le facce. Polvere di vestiti sottoterra, erba di capelli grigi. Saranno le nuvole a portare la notizia al cimitero. E di nuovo passeggera. Resurrezione. Il silenzio è cosa viva. Gli uccelli scucciano i bordi. Nomi d'oro tagliano le tenebre. Colora presto tutte le forme dell'abisso. Disegna le cornici. E resta morbida, elevata. A guardare. Vedi il silenzio e i pensieri suoi scandagli alla misura della lingua. Vivi nell'economia del dono, senza circospezione sanguigna, buttandoti all'aria come frammento polveroso di luce. Afferra il volo e scrivi in cielo un gesto che non dura, alfabeti di rondini, parole scolpite nella voce che alleggeriscono il vento. Assapora tutto, perché arriva il male, su mani quasi bianche, su nebulose di parole. La sua lama nitida assapora e fa spazio audace al miele che la gola distilla senza preferenze, addestrata dalle api della luce. Il tempo minuto di noi cosiddetti vivi si infrange provinciale contro l'aria urgente che l'assenza sprigiona, e quella minuziosa misericordia che copre di tenero infinito la contemplazione della mente. E invece sì, tutti gli oggetti cinguettano quando lo sguardo li coglie, devoti servitori, molecole legate dal soffio di un concetto. Che paura abbiamo allora che il mondo vada a pezzi e ferro e porcellana facciano ritorno alla terra e alla montagna. Senza scia sarebbe allora il peso già lieve di nostre mani nella sartoria celeste. Ci sono le tende e le lenzuola, il bicchiere, la menta alla finestra, c'è la sedia e c'è la stuoia, e dentro a tutto c'è quel lieve danzare di molecole, quella luce vispa che brilla e fa capriole nei vuoti vivi di ogni cosa e fa dell'aria sbigottita amore.

0: Era tanto tempo che, come avevo scritto una canzone su Modena, piccola città, e così volevo scriverla su Bologna, la città che mi ha accolto. Sono stato molto più tempo a Bologna di quanto non sia stato a Modena. Modena, bene o male, ci sono nato, poi sono tornato dopo 5 anni, ci sono stato 15 anni. A Bologna è da 61 che sono qua, quindi un pezzo. La Bologna di cui parlo nella canzone è una Bologna diversa da quella che adesso. Adesso Bologna è molto cambiata. Sta diventando sempre più un pochino metropoli, mentre allora conservava ancora l'idea del paesonone, insomma, che non era piccola come Modena, ma neanche tanto grande come Milano o Roma. Conoscevo e conosco molti tic di Bologna e dei bolognesi. E così ho cercato di rendere questa canzone quello che erano state le mie impressioni su Bologna. Ad esempio, gli amici, i primi amici incontrati a Bologna, Sartre e Baudelaire, altri non erano che due miei amici, tutti e due studenti allora di filosofia, ma uno più filosofo dell'altro, quindi è Sartre, mentre quell'altro più poeta, Baudelaire. E questo Baudelaire diventa il personaggio di Scirocco, e lui dietro a un tavolo da poeta francese, eccetera.
1: Bologna è una ricca signora che fu

Quindi la Bologna degli anni 60, la Bologna dell'osteria ancora, la Bologna da noi vissuta praticamente ogni notte. E poi c'era la Bologna nuova che già si affacciava, la Bologna dei contrasti, la Bologna della civiltà contadina di cui era permeata e la Bologna delle vetrine di cibo come gioiellerie. Ci sono delle vetrine a Bologna, questo anche a Modena succede, ma delle vetrine da andare giù di testa, pareti appesi, grappoli di mortadelle, di prosciutti, con proprio la civiltà emiliana in tutto il suo fulgore. E le signore bolognesi che ostentano ricchezze cercavo di cogliere un po' le contraddizioni di questa città. Alla fine invece, dicevo, c'è già il cambiamento, i morti per sogni sono i primi drogati che apparivano sui gradini di San Petronio e i miei tempi non c'erano, insomma, quindi si va verso il cambiamento, verso le nuove tendenze di questa città. Adesso Bologna è cambiata, raccontavo ai miei studenti universitari americani e quelli insegnati dal 65 all'85 di come Bologna fosse tranquilla, non fosse come le loro città

0: Via Indipendenza e il ristorante della stazione, che erano aperti 24 ore al giorno. Chiudevano un'ora al giorno a turni sfasati per pulire, per le pulizie, poi riprendevano. E quindi ci si incontrava, per esempio, al campo, alla stazione, si andava a mangiare una lasagna, a prendere il caffè, il giornale, e poi si andava a letto. Insomma, lì si incontrava tutti, si incontrava Mingardi, Jimmy Villotti, Dalla. Era un po' un appuntamento, insomma. Il mondo, poi tutto il mondo è cambiato e queste cose quasi non si fanno più, non si vedono più.
1: Bologna è una strana signora.

0: Lo swing non è solo una sequenza ritmica tra walking bass e ride. È un modo di percepire e condividere il tempo, oltre qualsiasi formula. Dallo swing da manuale delle big band a quello moderno dei jazz messengers, fino a forme più liriche, sospese, elettriche, dove il jazz respira, prende il volo. Un viaggio musicale che attraversa epoche e linguaggi. Bourbon Street. Senza swing non c'è jazz. A cura di Lorenzo De Finti. Mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Stamattina verso le 10 un alpinista è morto cadendo dal Pizpalu durante la discesa. L'equipaggio della Rega ha potuto solo localizzare l'alpinista, ormai deceduto. La polizia retica sta chiarendo le circostanze della caduta. Un uomo è annegato questo pomeriggio nel Lago Maggiore. Il 75enne domiciliato nel Canton Berna si stava bagnando a Porto Ronco, nel Locarnese. Nulla da fare per i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo. Sono almeno 400.000 gli sfollati libanesi tornati a casa, lo rende noto il ministro degli affari sociali del Libano, aggiungendo che è sceso anche il numero di persone ospitate nei centri d'accoglienza. Sempre secondo lui, il governo sta lavorando a un piano di ricostruzione globale senza fornire altri dettagli. Intanto da Israele il ministro della difesa ha dichiarato la distruzione della quasi totalità dei villaggi sciiti nel sud del Libano. Sull'altro fronte i raid israeliani di oggi a Gaza hanno ucciso 5 persone. Il territorio palestinese continua a essere bersaglio di attacchi ricorrenti nonostante la tregua. Sempre dall'estero, raid aerei russi causano almeno 9 morti e decine di feriti. Si sono concentrati sulle città ucraine di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv, comunicano le rispettive autorità locali. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi e ribadito la necessità del suo paese di rafforzare la difesa antimissili. Dall'interno, il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout riapre alla ricostruzione di centrali nucleari, cosa accolta con soddisfazione dai promotori della raccolta firme che sono pronti a ritirare il loro testo. Ritiro che avverrà però solo dopo il sì alle urne del controprogetto. Una coalizione di centrosinistra lancerà martedì un referendum per mantenere il divieto. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Primo collegamento della serie per i soli primi tempi via Milano.
1: Milan 2, Internazionale 0.
2: 33esimo minuto.
3: E devo intervenire a San Siro, Milan in vantaggio con un gran tiro da fuori di Albertini. E quindi il Milan conduce adesso per 1-0 mentre mancano appena 8 minuti alla conclusione.
1: Sta per iniziare qui a San Siro il secondo tempo. Sono in 85.000 a San Siro per il 65esimo derby che è diretto da Angonese. La giornata è piuttosto fredda, al cielo coperto, ma nel corso del...
4: Per il Giuseppe Meazza, il 5 novembre 2025 ha segnato uno spartiacque definitivo. Con una decisione storica, il Comune di Milano ha siglato l'accordo per la cessione dello stadio e dei suoi 300.000 metri quadrati ai club di Inter e Milan, per una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Non è una semplice operazione immobiliare, ma l'avvio di una trasformazione urbana che mette in discussione l'identità stessa della città. Oggi Piazzale Angelo Moratti è un luogo sospeso. Da una parte i camion e le ruspe sondano il terreno in vista degli scavi, dall'altra file di turisti arrivano da ogni continente per contemplare il manto erboso dagli spalti, per fare una visita al museo o per acquistare la maglia dell'Inter neocampione d'Italia. San Siro vive in questo limbo, tra un passato glorioso che non vuole svanire e un futuro che molti faticano ad accettare. Un'operazione che sta dividendo Milano, a partire da chi il Meazza non ha mai smesso di chiamarlo casa. Come Luigi Corbani, ex vice sindaco e anima del comitato Sì Meazza, tra i primi a sollevare dubbi sulla natura di questo affare. Per lui la memoria di questo stadio è un bene pubblico inestimabile che la politica sta svendendo troppo in fretta.
5: Il Meazza è un simbolo di Milano, è uno dei simboli più conosciuti al mondo di Milano. Insieme al Cenacolo, al Duomo, al Castello Sforzesco è la cosa più frequentata dai turisti stranieri. Quindi lo stadio per noi non è un edificio, è un sentimento. È un'emozione. In 100 anni quello è stato un simbolo della passione dei milanesi che si è trasformato nel tempo. Qual è la caratteristica poi dello stadio di San Siro? Che come la città di Milano ha mantenuto la tradizione, cioè il nucleo originario del 1926, e strada facendo si sono aggiunti degli interventi che hanno integrato l'origine per dare poi una conformazione particolare allo stadio. Lei pensi che è lo stadio che ha avuto la prima manifestazione di interesse verso il mondo dei disabili, perché queste 19 rampe elicoidali che portavano al secondo anello erano tutte senza ostacoli architettonici, senza impedimenti. E anche dopo, nell'89-90, si procedette all'integrazione del terzo anello, tenendo l'origine del primo e del secondo anello, mantenendo le caratteristiche del primo e secondo anello. Non è che negli anni non ci sia stata discussione attorno al fatto di rifare San Siro. Per esempio, subito dopo la guerra, incominciando da Gianni Brera, ci fu una campagna per rifare uno stadio nuovo, magari anche con la pista di atletica leggera, e ci fu anche un progetto di un architetto ungherese. Ma l'amministrazione comunale, la prima amministrazione comunale del dopoguerra e la seconda, disse no, noi ci teniamo lo stadio, l'abbiamo acquistato a suo tempo, abbiamo completato le curve, adesso facciamo il secondo anello per ampliare la capienza dello stadio. E quindi io poi mi sono occupato dello stadio all'epoca del terzo anello, perché in quel momento io ero vice sindaco e mi ha fatto l'operazione del terzo anello, del tunnel di via Patroclo e del parcheggio in via Novara. Lo stadio di San Siro è stato valutato, fatto, per essere precisi, fatto valutare dall'Agenzia delle Entrate, e vengono fuori anche qui tutte le i pasticci che sono stati combinati per avere questo tipo di valutazione, 73 milioni. Tutta l'area, stiamo parlando di 260.000 metri quadrati, è stata venduta a 124 milioni, ma non contenti di questo, gli hanno fatto lo sconto di altri 22 milioni. Quindi tutta l'area è stata venduta a 102 milioni.
2: Ma la domanda che ci facciamo è perché?
5: Perché per fare un favore ai fondi privati, ai fondi americani, poi non si capisce bene se sono americani, canadesi, caimaniani, singaporiani, lussemburghesi, olandesi, perché lì c'è un giro di società incredibile. È una pura operazione a favore dei privati. Questo è il problema. L'interesse pubblico di questa vicenda di San Siro dove sta? Da nessuna parte, perché noi ci priviamo di un bene che produceva un utile, non solo era un patrimonio storico, architettonico, civile, e un patrimonio economico del Comune di Milano, ma produceva reddito ogni anno.
6: I would like to take a moment and thank everyone for coming down to the show here.
5: E tenga conto che fino al 2000 il Comune di Milano gestiva San Siro ed era una gestione che portava utili al Comune di Milano, non solo perché affittava alle squadre di calcio, ma perché anche affittava per altri eventi lo stadio di San Siro. Ci sono stati oltre 120 concerti, per cui deve calcolare circa 15 milioni di spettatori solo per i concerti che sono stati fatti dal primo di Bob Marley a tutti quelli successivi di Springsteen, dei Rolling Stones, di Vasco Rossi, della Pausini, eccetera eccetera. Tanto è vero che la tesi del comune di Milano, del sindaco di Milano, che è una tesi farlocca su cui si basa tutta l'operazione, è quella: ma se vanno via le squadre di calcio, a noi rimane un costo. E questa è una balla colossale, perché lo stadio di San Siro solo per i concerti si incassano dagli 11 ai 15 milioni a seconda delle stagioni, e vengono coperte le spese anche solo con tutti gli spettacoli. Tenga conto che una delle proposte che noi abbiamo avanzato è di fare un concorso internazionale per l'ammodernamento di San Siro, che consiste per esempio nel fatto di fare quello che è stato fatto in tanti stadi, non solo al Bernabeu, ma per esempio allo stadio di Lille è stata fatta la copertura, che rende poi lo stadio praticamente un'arena per concerti da 60.000 persone.
7: La gestione della cosa pubblica in rapporto agli investimenti privati è il punto cruciale della compravendita del Meazza. La domanda che ricorre spesso è la seguente: chi tutela davvero l'interesse dei cittadini in questa partita? Perché oltre ai sentimenti e ai tanti ricordi ci sono anche i numeri. È ciò che sostiene il consigliere comunale Enrico Fedreghini, che analizza le zone d'ombra dell'accordo tra il comune e i club.
8: Sì, io sono Enrico Fedreghini, sono un consigliere comunale di Milano, eletto l'ultima tornata come indipendente nella lista civica del sindaco Sala, dal quale sono uscito però ben presto, dopo circa un anno, per una serie di questioni che non andavano, come dire, in linea coerente con quelli che erano gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale, e il progetto stadio è uno di questi, di cui addirittura in campagna elettorale non si era parlato assolutamente, il sindaco non aveva mai parlato o proposto vendita o altre cose. Allora, tutto è cominciato, diciamo, c'è un tema che riguarda la legge stadi e c'è un tema che riguarda gli interessi immobiliari dei fondi di investimento, che a Milano sono diventati sempre più, io dico, invasivi, nel senso che i fondi di investimento ci sono in tutte le città del mondo, in tutte le città europee, non è una cosa solo di Milano. Il tema importante per un amministratore pubblico è capire in che modo l'amministrazione locale, insieme a questi forti, pesanti interessi che hanno come obiettivo, come finalità il profitto, riesce a trovare un indirizzo di finale di utilità pubblica per gli interventi, per le proposte, per i progetti che questi fondi presentano. La legge Stadi, varata inizialmente dal governo Renzi, poi modificata qualche anno fa, prevede per il rinnovo proprio degli impianti sportivi la possibilità per i privati che si facciano carico di dover demolire e ricostruire un nuovo impianto, di avere concessi enormi volumetrie per altre finalità commerciali, terziario, alberghi, eccetera. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente che nei 290.000 metri quadrati di area lo stadio Meazza è solo il 15% della superficie. Il vero business è rappresentato dall'indotto, dal resto, da quanto viene garantito se ti fai carico di demolire e ricostruire uno stadio. Ma qui sta il punto: perché demolire il Meazza? Non era possibile ristrutturarlo? Ad oggi può sembrare paradossale, io ho richiesto e non ho mai ricevuto, perché non esiste, una risposta da parte dei settori competenti dell'amministrazione comunale che mi dichiarassero che un ufficio, una struttura competente tecnica del Comune di Milano o un operatore incaricato per conto dell'amministrazione comunale abbia certificato, verificato l'impossibilità di ristrutturare il Meazza, la non convenienza per il proprietario, che ripeto il Comune di Milano, cioè i cittadini di Milano, l'opportunità di demolirlo anziché ristrutturarlo, e tutte le risposte che in realtà, e questo non è mai stato fatto dal Comune di Milano, l'amministrazione comunale di Milano non ha mai verificato l'opportunità e l'utilità per il Comune di ristrutturare, si è adeguata a quelli che erano i desiderata dei club, dei fondi finanziari proprietari dei club. In tutta questa operazione è molto chiaro e limpido l'interesse dei privati a ottenere, come dire, un'operazione che gli garantisce uno stadio nuovo e in cambio di uno stadio nuovo tutta una serie di volumetrie commerciali terziarie. Quello che sfugge è l'interesse pubblico ad avallare questa operazione. Noi abbiamo in mano, sono stati presentati al Comune di Milano, da parte di Arco Associati, da parte dell'ingegnere Aceti, da parte di altri professionisti, dei progetti che documentano non solo l'opportunità e l'utilità ambientale ed economica di ristrutturare il Meazza, ma anche la possibilità di ampliare all'interno del Meazza, questo è un punto importante, quei posti, diciamo, quegli spazi di pregio, skybox, spazi commerciali, spazi per il ristoro, che oggi vanno per la maggiore, che gli stessi club giudicano come qualificanti un impianto moderno rispetto ad altri. Addirittura lo studio di Arco Associati, che è qui depositato e non è stato minimamente considerato, prevede la possibilità di costruire alla fine del primo anello, quello vecchio del Meazza, un quarto anello in grado di raddoppiare gli spazi pregiati. È ovvio che però in tutta questa operazione la finalità dei club è quella di dichiarare obsoleto uno stadio che obsoleto non è. L'errore di fondo è stato inizialmente quando i club hanno posto un out-out, una sorta di tra virgolette ricatto: o fate come diciamo noi o ce ne andiamo via, sapendo benissimo che il club non andava da nessuna parte, perché non esiste nessun'altra area. Sesto San Giovanni era già stata esclusa perché ci sono già altre previsioni, ma né San Donato né Rozzano erano e sono aree in grado di ospitare un impianto di quel tipo. E voi pensate che i fondi di investimento si sarebbero dovuti far carico di realizzare a proprie spese tutte le infrastrutture stradali, di trasporto pubblico, di parcheggi che non esistono lì e che esistono già nell'area del Meazza, realizzate con fondi pubblici, la metropolitana, il trasporto pubblico, i collegamenti con le autostrade, i parcheggi. Non aver voluto, come dire, sottrarsi a questa forma di ricatto è stato il principale errore iniziale di questa operazione, a cui è seguito tutto il resto. Aggiungo che c'è un elemento: vendere il Meazza porterebbe al Comune di Milano 72 milioni di euro. Oggi l'amministrazione comunale di Milano percepisce per questo bene di proprietà dei cittadini circa 10 milioni di euro all'anno. Vuol dire che dopo 7 anni è finita. E con quei 10 milioni di euro, metà dei quali vanno per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio e metà dei quali vanno per lo sport di base, servono a garantire e a promuovere l'attività sportiva di base dei ragazzi, delle giovani generazioni, soprattutto nelle aree periferiche. Qual è l'utilità del comune? Ripeto, la domanda inevasa, il tema vero del Meazza è: ma quale utilità pubblica ha il comune a vendere e a lasciar demolire il Meazza?
9: Allora, io sono Riccardo Aceti, sono un ingegnere civile, ho un incarico come docente a contratto presso il Politecnico di Milano per il corso di tecnica delle costruzioni e sono titolare di uno studio di ingegneria civile in provincia di Varese. Il progetto che ho portato avanti per alcuni anni e che ho anche consegnato al Comune di Milano, nonché all'Ufficio Brevetti a Roma, è nato intorno al 2016 quando... facendo una verifica, una valutazione di quelli che erano i gradi di riempimento degli stadi, anche lo stadio di San Siro insieme ad altri stadi non raggiungeva mai la massima capienza e pertanto si era fatta una valutazione sulla scorta dei nuovi stadi che stavano nascendo e delle riqualificazioni che venivano proposte sull'ottimizzazione del numero di spettatori che era all'incirca di 60.000, così sembrava, e sull'inserimento di nuovi spazi polifunzionali, nuove vie più hospitality, nuovi spazi per gli sponsor, nuovi spazi per permettere a tutti di godere dello stadio 365 giorni all'anno e quindi non solo per l'evento calcistico, ed era emersa una possibilità che da un lato permetteva di risolvere alcune questioni di comfort ancora irrisolte legate alle tribune del terzo anello e dall'altro permetteva di inserire questi nuovi volumi polifunzionali all'interno dello stadio in corrispondenza del terzo anello e, garantendo una capienza di almeno 60-62 mila spettatori, che è stata poi quella che in prima battuta le squadre nel 2019 hanno inteso inserire nel loro nuovo impianto. Allora cosa è successo? Quando nel 2019-2020 è uscita questa proposta delle squadre di fare un nuovo impianto per poi andare a demolire il Meazza, mi sono permesso di dire: guardate che c'è una possibilità invece di riqualificarlo ed avere delle prestazioni simili a quelle che state andando a cercare nella realizzazione del nuovo stadio, evidentemente con tutta una serie di problemi minori in termini di impatto ambientale, perché si lavora su un edificio esistente con la stessa capienza praticamente e con la possibilità, andavo introducendo, di realizzare dei micro lotti durante la cantierizzazione che non avrebbero interrotto il campionato e quindi per cui sarebbe stato possibile giocare le partite di calcio durante le attività. Il progetto è stato presentato al Comune di Milano, in quanto nel momento in cui io avevo trasmesso il progetto il proprietario era l'ente pubblico e quindi a loro davo la possibilità di fare le valutazioni e eventualmente di parlarne con le società. Presumibilmente ne hanno anche parlato, però le società fin dal punto in cui hanno deciso nel 2019 di procedere con questo tipo di progettualità hanno sempre negato la possibilità di riqualificare lo stadio di San Siro secondo le loro esigenze di privati che avevano in concessione un bene pubblico. La domanda da farsi, a prescindere da tutte le altre soluzioni che si vogliono adottare per lo stadio di San Siro, oggi è la seguente: si può demolire lo stadio di San Siro dopo che è stata realizzata un'opera nuova al suo fianco e che è stata poi completata, e altresì nella zona del vecchio trotto, nell'ex trotto, sono state completate le opere residenziali, ovvero c'è lo spazio fisicamente per impostare un cantiere in sicurezza che preveda la demolizione completa dello stadio? La risposta è: in parte lo si può fare, ma non si può a un certo punto proseguire con la demolizione dello stadio che completi anche la rimozione del terzo anello, della copertura in particolare del terzo anello. Certo, non demolirlo vorrebbe anche dire guadagnarci da un punto di vista ambientale, della sostenibilità, è pacifico, ma tutti questi concetti, come abbiamo visto purtroppo in una qualche maniera, sono stati confutati nelle varie riunioni, nelle varie commissioni, durante il dibattito pubblico, e quindi non si è ancora risolta questa questione. Mentre invece il tema tecnico puro della possibilità di demolire l'impianto dopo aver realizzato il nuovo di fianco e in condizioni di realizzazione del nuovo centro residenziale sull'ex rotto? Ecco, è una domanda che ad oggi certamente farei fatica a dire, per la quale farei fatica a dire sì, è demolibile.
4: Se lasciamo i cancelli dello stadio e camminiamo verso il quartiere San Siro, lo scenario cambia radicalmente. Luca Gricinella è un giornalista culturale che si occupa di musica, di cinema e racconti urbani. Attraverso il suo blog San Siro Nights osserva come questa trasformazione peserà su un quartiere già spaccato, tra le zone residenziali di lusso e le case popolari intorno a Piazzale Selinunte.
10: Allora, Piazzale Selinunte è proprio il cuore del quartiere, ma ancora di più il cuore del quadrilatero delle case popolari. È proprio lì convergono tutte le vie in cui è stata costruita questa edilizia popolare. San Siro è un quartiere che ha varie anime, è un quartiere fondamentalmente residenziale, è un quartiere della periferia di Milano, ma che ha anche dei punti non lontani dal centro, perché appunto l'estensione territoriale di Milano è abbastanza ridotta e quindi la parte di quartiere appunto più vicina al centro è paradossalmente anche quella più malfamata, perché è quella appunto identificata con le case popolari. È una parte di quartiere, diciamo, anche diversa, però che rappresenta un'anima molto importante. Lì vivono 85 nazionalità diverse, persone di 85 nazionalità diverse, mentre la parte più a ridosso dello stadio è più un mix residenziale, nel senso che ci sono sia case di classe media e anche case un po' di classe alta. Per esempio qua in questa piccola area racchiusa tra il liceo francese di Piazzale Segesta e il vecchio ippodromo del Trotto, che adesso non è più attivo, e quindi sempre molto vicino allo stadio, ci sono tutta una serie di ville appunto in cui vivono sicuramente persone di classe alta. Quindi ci sono, diciamo, un po' tutte le classi sociali nel quartiere. E chiaramente uno degli argomenti di cui si parla spesso a Milano è la speculazione edilizia, e si dice che il progetto del nuovo stadio porterà anche al fatto che, come sta avvenendo adesso, stanno costruendo nuove palazzine, stanno magari aumentando i prezzi, e quindi lo spettro della cosiddetta gentrificazione del quartiere c'è sempre, perché è proprio un refrain della Milano contemporanea questo.
11: Erano 80.000, forse di più, i giovani che ieri sera hanno affollato lo stadio Meazza di San Siro a Milano per applaudire Bob Marley, il cantante giamaicano, nuova star della musica reggae.

0: Il Prato del Meazza non è solo un rettangolo di gioco, è stato per decenni l'arena dei sogni della musica internazionale in Italia. Qui i grandi live del rock hanno trovato lo spazio ideale per smettere di essere semplici concerti e per trasformarsi in riti collettivi. Come racconta il giornalista Alessandro Mingoia, che ai concerti realizzati a San Siro ha dedicato un libro dal titolo San Siro Rock.
1: San Siro è definito dai milanesi la Scala del calcio e del rock, perché dal 1980 ospita anche i concerti. Ed è una lunga storia quella dei concerti a San Siro, perché dal 1980, che è il primo concerto di Bob Marley, e ci sono passati i più grandi artisti internazionali italiani. Sicuramente gli U2 fecero delle produzioni importantissime a San Siro, ci sono passati a San Siro David Bowie, che portò il suo Glass Spider Tour. Ci sono venuti artisti italiani importanti anche come Bennato, che fu il primo italiano a riempire San Siro, sempre nell'80. C'è passata Madonna varie volte. Soprattutto per gli artisti italiani credo che San Siro sia ancora considerato il punto di arrivo, cioè quando uno suona San Siro vuol dire che la sua carriera o è già affermata o è decollata definitivamente. Quello che raccontano gli artisti è che la particolarità di San Siro, ma la raccontano anche i calciatori, è che, a differenza ad esempio dello Stadio Olimpico che ha la pista di atletica, San Siro è attaccato al campo, alle tribune, oltretutto con una pendenza che fa sentire il pubblico ancora più vicino. E quindi tantissimi artisti hanno raccontato che l'impatto che ha il pubblico sull'artista è molto più forte, perché si sentono il pubblico addosso, sia naturalmente dal prato, che è la posizione più vicina al palco, ma anche dalle tribune, sono molto vicine al palco, e quindi c'è questo muro di gente che tutti gli artisti, da Springsteen a Vasco, Rossi a Ligabue, hanno raccontato da un'emozione fortissima. Per questo poi forse molti artisti lo considerano uno degli stadi più belli dove suonare dal vivo. E quindi, se devo dire la verità, nel dibattito su abbatterlo o no, naturalmente per uno che ha frequentato lo stadio è un colpo al cuore dire si abbatte San Siro, perché comunque dai tifosi e non viene considerato un simbolo della città.

0: Proseguiamo quindi con questa celebrazione dei 40 anni del Giardino Armonico, ensemble fondato nel 1985, specializzato nella prassi esecutiva del XVII-XVIII secolo su strumenti originali, siamo sempre in compagnia di Giovanni Antonini. E passiamo a esaminare la prima decade di questa attività feconda, lunga 4 decadi, quindi siamo negli anni tra il 1985 e il 1995. È il 30 ottobre 1985 quando il Giardino Musicale debutta nella chiesa di San Maurizio a Milano nell'ambito della rassegna Musica e Poesia San Maurizio.
1: Sì, esatto, e giustamente ha detto Giardino Musicale perché il primo nome del Giardino Armonico è stato il Giardino Musicale e così abbiamo fatto il nostro debutto. Eravamo un trio, io, Paolo Beschi e Lorenzo Ghielmi a clavicembalo, Paolo Beschi a violoncello, anche l'organo, avevamo usato anche l'organo Antegnati della meravigliosa chiesa di San Maurizio a Milano. E sì, quello è stato il primo, era stato Sandro Boccardi che ci aveva dato fiducia a questa opportunità. E credo anche di avere una registrazione di quel concerto da qualche parte. E ricordo, insomma, era per me una grandissima occasione, appunto che forse per l'emozione, per l'intera settimana precedente al concerto ho avuto la febbre, quindi non è arrivato non tanto in forma al concerto. Ma sì, quello è stato però appunto l'inizio di questo Giardino Musicale, che poi però di lì a poco ho dovuto cambiare nome, perché si è aggiunto Luca Pianca alla Tiorba, quindi da un trio siamo diventati un quartetto, e a un certo punto avevamo ricevuto una lettera di un avvocato che ci avvisava che non potevamo usare il nome Il Giardino Musicale perché esisteva una scuola di musica, credo fosse a Pavia, che già utilizzava questo nome, quindi ci diffidava dall'usare questo nome. Abbiamo detto, caspita, cosa facciamo? No? E allora credo ci abbia anche aiutato Sandro Boccardi, no? Che poi lui era un poeta, quindi poteva avere magari qualche idea poetica da darci. Ma insomma, non so come è venuto fuori esattamente il nome Giardino Armonico, ma ricordo che poi in un successivo concerto, penso 1 o 2 anni dopo, in realtà noi ci siamo presentati come l'Armonico Giardino, e credo questo sia stato Boccardi, perché suonava più poetico, ma non era piaciuto molto l'Armonico Giardino, e alla fine abbiamo raggiunto il Giardino Armonico, che in realtà credo sia il più bello delle tre versioni, più di Giardino Musicale o dell'Armonico Giardino, e così abbiamo proseguito.
0: Rimaniamo su questo debutto, appunto avvenuto sotto altro nome, quello del Giardino Musicale, divenuto poi l'Armonico Giardino e infine il Giardino Armonico. Qualche ricordo di questo concerto del 30 ottobre 1985?
1: Mi ricordo di una grande emozione e il fatto di personalmente di andare su un palcoscenico in cui avevo passato da adolescente, da ragazzo, tanto tempo a ascoltare concerti di quello che erano le star in questo mondo della musica antica, quindi come dicevo Bruggen eccetera, mi sembrava una cosa assolutamente magica, desiderata, devo dire sognata, però ovviamente anche quando non si ha tanta esperienza di concerti eccetera l'emozione era molto forte. Però insomma è stato credo un inizio importante, e Sandro Boccardi è stato assolutamente essenziale nel dare fiducia. Lui credeva molto anche proprio nel coltivare a Milano i nuovi gruppi, da dare spazio ai musicisti giovani, era molto legato anche ai corsi, alle masterclass che si facevano alla scuola civica, quindi non è stato solo un promotore di concerti, ma qualcuno che ha anche coltivato quelle che erano le energie giovani, musicisti che volevano fare la musica in quel modo. All'inizio era una stagione anche di poesia, infatti si chiama Musica e Poesia San Maurizio, poi la parte della poesia, delle letture a un certo punto è finita, ma direi che l'approccio poetico alla musica, al luogo stesso, che raccomando per chi non lo conoscesse, San Maurizio Monastero Maggiore era una chiesa tutta affrescata da Luini, era tutto magico, e in qualche modo la sua è stato un illuminato in questo senso Boccardi, ed è stato fondamentale per tanti, insomma, della mia generazione.

0: Giovanni Antonini, rimaniamo agli albori, quindi chi componeva allora il giardino armonico? Peraltro nato in un contesto che era quello pionieristico della riscoperta del repertorio antico, un'autentica età dell'oro, sostenuta, come si accennava, dal poeta e musicologo Sandro Boccardi, mentore dell'ensemble.
1: Come le dicevo, proprio il primo nucleo era costituito da me, al flauto, Lorenzo Ghielmi, al clavicembalo, all'organo e Paolo Beschi. Devo dire che un anno dopo è arrivato Luca Pianca, ha completato quel gruppo del continuo, anche facendo poi delle partecipazioni solistiche all'interno dei programmi d'assieme del quartetto. Credo 86, quasi subito dopo questo primo concerto qua, e forse seguito anche qualche altro concerto, quello di San Maurizio. E poi il salto verso una formazione più grande è stato appunto col progetto dei concerti da camera di Vivaldi, che prevedono appunto il flauto, l'oboe, il fagotto e il violino e il basso continuo. E lì è arrivato Enrico Onofri, che era ancora più giovane di me a quell'epoca, i fratelli Grazzi, Paolo Alberto Grazzi, oboe e fagotto, fondamentalmente questo, e poi c'era Paolo Lizia al contrabbasso. Insomma, era un ensemble credo di 8-9 persone. E lì si è incominciato a lavorare e abbiamo avuto una grande opportunità con una prima tournée in Sicilia. A quell'epoca il Teatro Massimo era ancora chiuso credo, da tempo immemorabile. E però facevo un'attività di decentramento, avevamo avuto questa offerta, questa possibilità di andare in Sicilia, che è stata una grandissima avventura. Abbiamo preso la nave portando il clavicembalo e non solo abbiamo suonato a Palermo, siamo andati in paesi sperduti nella Sicilia. Ricordo una volta che siamo andati, non ricordo in quale paese, e noi siamo arrivati lì suonando Vivaldi e diciamo quello che un po' era forse il sindaco, diceva: ma ci suonate le quattro stagioni, no? E voleva assolutamente che suonassimo le quattro stagioni, ma noi non possiamo suonare. Ed erano rimasti quasi un po' offesi che non potevamo suonare le quattro stagioni. E alla fine poi è andato bene, è stato divertente. Anche quello ha assunto un'aura mitica, questo viaggio, poi in una Sicilia che allora forse era molto più lontana di quello che può essere idealmente, no? Per me era la prima volta che andavo. Quindi ha delle connotazioni quasi mitiche, no, questo inizio. E poi subito dopo, devo dire anche coi soldi che si era guadagnato con questo giro, abbiamo finanziato questo primo CD dei concerti da camera appunto per Nuova Era. Ma qui siamo già nell'88, quindi 3 anni dopo la fondazione, diciamo.
0: Peraltro che pretesa andare in Sicilia, suonare Vivaldi e non le quattro stagioni.
1: Sì, ma infatti era stato molto divertente. Però era stato fondamentale anche perché appunto il gruppo aveva bisogno di suonare e anche per coinvolgere i musicisti si doveva offrire delle opportunità e quella è stata una grande. Credo avessimo suonato forse 8 concerti, 9 concerti, insomma è stata una cosa importante e fondamentale nello sviluppo.
0: Tra l'altro esistono testimonianze fotografiche che purtroppo in radio non possiamo mostrare, ma
1: Sì, alcune erano
0: meriterebbero.
1: molto divertenti, erano proprio dei ragazzini. E

0: Giovanni Antonini, nel 1992 il Giardino Armonico parte per una tournée in America e in Giappone. Fu il liutista Luca Pianca, che mirava in alto, conosceva le lingue ed era spigliato, a motivare l'ensemble. Ragazzi, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare su e giù dagli aerei, cosa che poi è largamente avvenuta, considerato il respiro internazionale guadagnato dall'ensemble di lì a poco.
1: Beh, certo, perché Luca aveva comunque, era forse quello più proiettato internazionalmente, avendo studiato con Arnon Kurz, andando col Concentus, eccetera. Quindi aveva una visione più chiara di quello che doveva essere poi lo sviluppo nei fatti di un'attività addirittura nel mondo, non solo in Europa. E quindi abbiamo fatto questa tournée importantissima, in cui appunto anche negli Stati Uniti, in Giappone, si portava un modo nuovo di suonare, in particolare la musica di Vivaldi, perché insomma tutto il repertorio dell'inizio è stato essenzialmente focalizzato sulla musica di Vivaldi. Sono state tappe molto importanti che hanno segnato l'inizio di un'attività mondiale, internazionale del gruppo. Ma si era ancora molto giovane quell'epoca e si viveva tutto come una grandissima avventura, come un grande sogno che si stava realizzando.

0: musicisti perfetti con cui c'era una grande assonanza, e quindi il repertorio di conseguenza veniva scelto non solo perché si voleva eseguire il tal repertorio, ma proprio perché c'erano le persone giuste incontrate nel momento giusto. E questo è stato forse un segno del destino, no? E quello è stato appunto i concerti per flauto molto virtuosistici, ma tutti gli strumenti, l'oboe, il fagotto e il violino, direi è stata proprio la scelta perfetta. Il Giardino Armonico come orchestra da camera, come è conosciuta anche oggi, è nata più tardi, all'inizio degli anni 90, quindi qualche anno dopo questi primi programmi, proprio con un gruppo più cameristico.
1: Concerti da camera di Vivaldi che sono contenuto anche di un secondo lavoro discografico. Siamo nel 1990-91 e questa volta però l'etichetta è Teldec, con cui ha inizio la vostra collaborazione.
0: Appunto, lì c'è stato un salto, se vogliamo, di qualità dal punto di vista di fusione, di prestigio anche dell'etichetta. Questo è avvenuto attraverso l'interessamento di Arnon Kur. Poi noi in seguito siamo stati anche denominati, forse anche con un'operazione un po' di marketing, i ragazzi terribili di Arnon Kur, no? Già lui era ritenuto un iconoclasta, uno che sicuramente lo è stato. Però appunto lì c'è stato l'entrare e incominciare a registrare per l'etichetta Das Alte Werk, quella che noi si ascoltava nei dischi di Bruckner, di Leonard, di Arnon Kur, eccetera. E insomma, è stato un grande salto anche psicologico, no? Come dire, beh, caspita, siamo arrivati in un'altra dimensione anche di riconoscimento di quello che era l'ambito in cui questa musica veniva presentata ai massimi livelli. E così è avvenuto, e quindi abbiamo riregistrato i concerti di camera di Vivaldi che avevamo già inciso, ma li abbiamo incisi tutti. Abbiamo fatto un cofanetto di 4 CD come prima produzione. Tra l'altro, tutti registrati a Lugano, alla sede della radio, questa sala meravigliosa da concerti, studio di registrazione. Abbiamo passato centinaia di ore in quell'epoca a registrare.

0: Giovanni Antonini, il Prete Rosso, è autore verso cui il Giardino ha rivolto più volte l'attenzione, tanto da arrivare nell'ultima decade, la più recente, ad un album dal provocatorio titolo What's Next Vivaldi, in cui riproponete alcune celebri pagine con l'estrosa e, perché no, talvolta controversa, violinista Patricia Kopaczynskaja.
1: Ma diciamo che l'interesse in generale

0: chiamiamolo il mercato musicale, verso Vivaldi è sempre stato molto forte. Prima di noi, i gruppi che eseguono questa musica con gli strumenti antichi, ne abbiamo avuto i musici che io ho ascoltato tantissimo. Beh, i musici hanno iniziato subito dopo la guerra a riproporre la musica di Vivaldi con una formazione piccola. E forse dimentichiamo il grandissimo successo che i musici e poi in seguito anche i solisti veneti, ma io amavo molto di più i musici, devo dire, hanno avuto e anche l'importanza della diffusione nel far conoscere, per esempio, le quattro stagioni. Beh, non è che le quattro stagioni sono sempre suonate, e sono stati veramente i musici a portare in giro, ma non solo le quattro stagioni, cioè, quindi il pubblico in qualche modo amava già questo repertorio, in particolare la musica di Vivaldi. Quindi noi abbiamo proposto, siamo entrati in un contesto in cui il pubblico conosceva questa musica, la voleva, i promotori la richiedevano, ma eseguita in un altro modo, e con questo siamo andati avanti, credo in maniera quasi esclusiva in tutta la prima decade, fino al 95, no? In cui abbiamo essenzialmente noi per Telde che abbiamo inciso quasi solo repertorio vivaldiano, con l'eccezione di un disco dedicato ai concerti di Natale, abbiamo fatto Corelli, Torelli, che era stata una richiesta di Teldec. Ma a parte questa eccezione e il disco delle sonate per flauto nell'89, tutto era dedicato allo studio di Vivaldi.
1: Sono rimasta folgorata dalla definizione "i ragazzi terribili" di Arnon Kurt.
0: Credo sia questo, sì, perché eravamo la generazione successiva, avevamo un po' questa volontà anche, beh, bueno, Arnon Kurt è stato un grandissimo, ma aveva anche una forte componente polemica di rompere gli schemi, cioè in qualche modo non era la cosa essenziale farlo diverso, volere, però suonava molto una rottura, un volere andare oltre e proporre dei suoni, per esempio la ricerca del suono brutto, in un certo senso, ma espressivo, no? Che poi alla fine possiamo vedere come un concetto barocco, cioè esprime, anche se non è classicamente bello, ma è bello perché esprime, colpisce l'ascoltatore. Beh, spesso noi siamo lì, se si ascolta ad esempio la follia di Vivaldi, la trisonata, c'è un momento in cui veramente noi produciamo solo rumore, e chiamavamo questa variazione i cani. Ci sembrava fosse un'orda di Doberman inferociti che inseguiva qualcuno, e con queste immagini forse non molto poetiche ma forse molto espressive lavoravamo molto spesso, e quindi questo era, suonava estremamente, ma cos'è questo? Non è musica, è rumore, no? E questo forse ha accomunato a una ricerca che Arnon Kura aveva fatto lui stesso, ma già molto prima, negli anni 60 e 70.
1: Giovanni Antonini, ma in questo momento in cui ovviamente l'intento di tanti era quello di dire la propria sulla riscoperta del repertorio antico, voi come pensavate di farlo concretamente?
0: Ma andare sempre più in profondità in un approccio drammatico nel caso della musica di Vivaldi, cioè costruito sui contrasti, come lo è la musica di Vivaldi, ma d'altra parte con un lavoro estremamente artigianale, cioè tecnico, quindi l'idea dell'articolazione, per esempio l'idea di parlare con lo strumento, di usare le consonanti, qualcosa che Arnon Kura ha sviluppato anche in maniera molto estrema già negli anni 70, 60. Perché ci sembrava che in generale, soprattutto i gruppi inglesi o olandesi, in qualche modo fossero molto uniformi nel modo di articolare, sempre molto morbidi, mai volendo turbare l'ascoltatore. Ed effettivamente ci sono delle cose molto belle di quegli anni, eccetera, ma noi volevamo andare in un'altra direzione, cioè nel far parlare i nostri strumenti e anche nel colpire, a volte nel scioccare l'ascoltatore con dei suoni che magari non sono classicamente belli, ma sono espressivi perché esprimono un affetto magari estremo, un affetto di terrore, di tempesta, eccetera. Quindi si voleva andare veramente all'estremo. Questo è uno degli aspetti. Poi i tempi, noi avevamo tempi molto, molto veloci, molto nervosi, molto. C'era un aspetto virtuosistico anche in tutto questo. Quindi, mettendo assieme tutti questi aspetti lavorati in fase di prova in maniera molto estrema, con tante ore di prove, l'intonazione, dire no, è piano, no, deve essere più piano, è forte, no, più forte. Insomma, la ricerca nasce da un'idea, ma poi l'idea viene realizzata con l'artigianato. Quindi c'era questa idea, ma poi l'aspetto artigianale è stato fondamentale, appunto, investendo tantissimo tempo nel tentativo di realizzare queste idee di base. Idee di base che sono ancora le stesse, in realtà, che vengono ancora oggi perseguite e sviluppate, credo in maniera forse più raffinata, con più ricchezza di colori e di sfumature, ma l'idea è quella.

0: procedendo per ordine, quindi continuando a scorrere questa produzione discografica su quattro decadi, ancora Vivaldi, ancora Teldec nel 1993 con le quattro stagioni e nel 1994-95 con il resto del cimento dell'armonia e dell'invenzione.
1: Certamente le quattro stagioni erano un traguardo importantissimo, perché era una proposta che era arrivata sin dall'inizio da parte della Teldec. Però appunto, come sempre un po' stato, soprattutto in quegli anni, l'idea era quella di arrivare a una recitazione avendo suonato il più possibile un repertorio. Quindi la recitazione è come una fotografia di un'evoluzione già importante rispetto all'interpretazione, all'approccio di un certo repertorio. Così è stato per i concerti da camera all'inizio, che abbiamo suonato molte volte in concerti, e così è stato per le quattro stagioni. Quindi siamo arrivati molto preparati. Enrico Onofri è stato il solista di queste quattro stagioni, a cui poi è seguito tutto il cimento dell'armonia. Quindi abbiamo registrato tutti i 12 concerti del cimento dell'armonia a cui le quattro stagioni appartengono. Ed è stato, insomma, in qualche modo una novità. Non siamo stati gli unici a quell'epoca, anche tra i gruppi italiani, a registrare le quattro stagioni. Ed è interessante come altri gruppi hanno dato un apporto anche di grande successo, ma molto differente in qualche modo. E questo testimonia, credo, la vitalità che c'era in quel momento in Italia di gruppi esordienti, di giovani musicisti nel voler riproporre qualcosa. Spesso a me chiedono: ma com'è? Ah, in Italia si suona in maniera diversa la musica, e mi stupisce che questo viene identificato quasi con un modo, un approccio nazionale. L'Italia viene identificata con la vivacità, con la sorpresa, l'originalità, l'individualità. Io ho sempre pensato: ma forse questa è un po' una sciocchezza, ma forse in realtà un fondo di verità c'è. Perché se ascoltiamo, non solo Giardino Armonico, ma anche altri gruppi, c'era un qualcosa in maniera anche differente che caratterizzava una certa originalità nel proporre. E così è stato per queste stagioni, che sono state un grandissimo successo.
0: Sì, effettivamente anche per chi è venuto dopo, quello che si riscontra dagli ascolti è un'impronta che ognuno cerca di dare sulle letture, che possono essere anche in questo caso delle quattro stagioni, quindi differenti approcci, ed è molto interessante effettivamente.
1: Devo dire che sulle quattro stagioni in particolare, che credo sia la composizione più registrata in assoluto, c'è stato poi, sono state anche belle versioni in seguito, molto anche originali, diverse, strane, no? Al punto che le nostre quattro stagioni, che già sembravano molto estrose, riascoltandole dopo suonavano quasi classiche in un certo senso. Ma devo dire che ci siamo forse spinti fino a un certo punto in cui il gesto musicale estroso, eccetera, non ha, credo, oltrepassato l'essenza della composizione. Quello che ho percepito poi in seguito, ma magari mi sbaglio, che in qualche modo il gesto interpretativo superava poi l'effetto, cioè facciamo fortissimo, facciamo sì, ma perché? Qual è l'effetto musicale, no? Quello che io chiamo poi l'importanza della sprezzatura in musica, cioè tu fai qualcosa ma non mostri l'intenzione. E l'intenzionalità in musica è uno dei pericoli più grossi, cioè sto facendo questo perché sì, ma io sento che stai facendo quello, ma non capisco perché. Sto facendo forte, piano, cioè. E le quattro stagioni si sono prestate un po' a questa estremizzazione, perché chi le registrava: ah, devo fare qualcosa di diverso, qualcosa del genere, in un campo estremamente difficile.

0: Giovanni Antonini, tornando agli anni Ottanta, appartiene anche un album dedicato al suo strumento, il flauto, dal titolo Italian Recorder Sonatas. L'etichetta era Nuova Era, l'anno 1989, un album dedicato ad autori come Corelli, Barsanti, Geminiani e Veracini. Significativo perché rappresenta l'attenzione che il Giardino Armonico ha sempre mostrato verso il repertorio flautistico, una costante che ritorna più volte nella produzione discografica della sua storia.
1: Quello è stato il secondo CD per Nuova Era e l'ultimo per Nuova Era. E sì, il flauto l'ho sempre inserito nel contesto del giardino armonico, quindi l'esperienza del suonare col basso continuo, eccetera, è stata abbastanza limitata anche negli anni. Raramente ho fatto concerti con questa formazione, però per me era anche un omaggio a quello che era stata la mia formazione nei confronti di Bruegel, il famoso trio Bruegel-Leonard Bilsmann, oppure anche quando Bruegel si esibiva a flauto solo, cioè che era una cosa incredibile andare con un flauto dolce e suonare un'intera serata magica da sole. Quindi quello è stato forse quello da cui io personalmente venivo, il flauto dolce, ma poi il flauto l'ho sempre suonato con i miei colleghi, con i Vivaldi, con i Telemann e poi con la musica del 600. E forse la cosa mi interessava di più, cioè mettere lo strumento in relazione sempre agli strumenti ad arco. In generale, ancora oggi io amo molto gli ensemble misti, non l'ensemble solo di fiati, insomma, in cui hai i fiati, in particolare il flauto, proprio perché c'è questo scambio, cioè il violino si studiava assieme, ma il linguaggio articolatorio del flauto veniva espresso anche dagli strumenti ad arco e viceversa, cioè si cercava di prendere da diversi tipi, dallo strumento a corda per lo strumento a fiato e viceversa, in un linguaggio comune, che era appunto quello essenzialmente di come articolare, di come parlare la musica.

0: Con il proteo ancora Vivaldi, un album datato 1994 che vede protagonista, con il giardino armonico, la leggenda del violoncello e della viola da gamba Christoph Kwan, ma anche un inizio della serie di rilevanti collaborazioni che in qualche misura segnano la storia del giardino armonico.
1: Sì, questo è stato un titolo eccidere il Proteo, che è il titolo di un concerto, o il mondo al rovescio, si chiama, tipo perché si possono invertire le parti. Quindi era con Quan abbiamo inciso il concerto per due violoncelli, con Paolo Beschi, con secondo violoncello, e poi dei concerti con due violini, due violoncelli. Insomma, inserito in un contesto, non dei concerti per violoncello solo, ma insieme agli altri solisti del giardino armonico. E lì appunto è stato il primo incontro con una musicale approfondito, con una realtà musicale diversa da noi. In particolare con un approccio differente. Quan è un grandissimo violoncellista, un suonatore di viola da gamba, ma con un'estetica estremamente differente. Ed è stato molto interessante. Ricordo in qualche modo noi abbiamo dovuto anche mitigare, anche a livello dei tempi. Ricordo, per esempio, il concerto per due violoncelli, lui staccava un tempo lentissimo rispetto a quello che. Allora all'inizio magari si è rimasti un po' come dire, ma che strano, ma. Però poi si è voluto giocare questo gioco, questa partita, dire, beh, vediamo, questo nostro stile fatto di guizzi veloci, di gesti musicali. Anche molto drammatici, come si può combinare con un approccio direi più francese, più meditativo, ed il risultato si può ascoltare in quel CD, a volte non al 100% riuscito, ma interessante appunto come ginnastica mentale, che è assolutamente necessaria. Io dico sempre che è assolutamente necessario per i musicisti arrivare ogni tanto a decostruire i propri valori, ah, io penso che bisogna suonare così, bisogna fare. Sì, è giusto essere fedeli alla propria identità, ma a volte essere pronti anche a rimettere in discussione e a volte fare anche il contrario, provare a fare di quello che si farebbe o si dovrebbe fare, perché è proprio una ginnastica mentale molto interessante. Poi si può ritornare ai propri parametri, ma si ritorna in maniera diversa, secondo me, con un'esperienza in più che può portare in avanti ancora la ricerca.
0: A proposito di questo incontro e quindi anche di questa capacità e volontà di mitigare anche delle idee interpretative, c'è qualche esperienza a proposito delle collaborazioni? Adesso abbiamo citato questa con Christoph Kwan, ma immagino che sia un fenomeno che si è verificato più volte.
1: Certamente, io ricordo quando a un certo punto, siccome noi volevamo fare, eravamo abituati, ma tutti noi a tempi più veloci, a certo lui mi dice, indicando il violoncello, ma questo non è un flauto dolce, dicendo ha bisogno di più peso, ha uno strumento più. Ho detto va bene, non. Ho pensato, peccato che non è un flauto dolce dentro di me, ma in qualche modo mi sono adattato ed è stata una lezione interessante, no? Proprio nel cambiare punto di prospettiva, ed è sempre un arricchimento. Però certamente ogni musicista solista con il quale si è trovati a collaborare è stata un'esperienza unica, proprio perché ogni solista, se pensiamo alla Bartok, alla Kopaczynska, alla Faust, beh, ognuno è un mondo, è un universo a sé. Quindi sì, certamente, fino all'ultima collaborazione con Kopaczynska, che è un'artista anche controversa, ho sempre trovato molto interessante la scommessa, il confronto, la sfida in senso amichevole, ovviamente, con qualcosa che non ti appartiene, non ci appartiene, ma che ci attira, ecco.
0: Giovanni Antonini, il risultato è sempre stato un incontro, cioè si è sempre raggiunto un punto di incontro tra le diverse idee, o talvolta ci si è spostati più verso le esigenze o la
1: A
0: visione?
1: volte ci si è spostati senza accorgersene, però devo dire che molto spesso queste collaborazioni, e forse è una caratteristica di tanti dischi di genere armonico, hanno provocato o grandi amori o grandi odi, e questo trovo che sia un ottimo segno, quando qualcosa comunque è controverso, da una parte c'è chi adora e c'è chi detesta, no? Credo anche nel caso dell'ultimo, soprattutto l'ultimo CD con la Kopaczynska, no? Che è da molti amata, ma anche da molti assolutamente non amata, quasi infastidisce forse anche in qualche modo le fa piacere questo. Però ecco, qualcosa è sempre successo, è quasi sempre qualcosa di interessante, anche non per forza che doveva piacere a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: È Washington la prima tappa del viaggio in Nord America del presidente della Confederazione Guy Parmelin. In agenda i dazi. Tolto il divieto di costruire centrali nucleari in Svizzera e c'è già chi cerca di capire se il nucleare sia ancora un buon investimento a livello finanziario. Prolungata l'allerta canicola in Ticino e Moesano, in luce l'impatto sulla qualità di vita nelle abitazioni. Sport, calcio e mondiali nordamericani, il Brasile si qualifica agli ottavi, fuori il Giappone, battuto 2-1. Radio Giornale di mezzanotte, al microfono Federico Talarico. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è a Washington per la prima tappa del suo viaggio in Nord America. Al centro delle discussioni, in corso fino a pochi minuti fa negli Stati Uniti, i dazi doganali. L'attuale tassazione al 10% scadrà verso fine luglio. La pressione sulla Svizzera resta alta, soprattutto a causa di indagini contro la Confederazione aperte da Washington. Ci dice di più il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti.
3: L'entourage di Guy Parmelin non ha anticipato nulla sui contenuti delle discussioni. Sembra pertanto improbabile che venga annunciato o firmato un accordo definitivo conclusivo per mettere fine alla vertenza sui dazi. Ne sapremo comunque di più nella conferenza stampa convocata all'ambasciata svizzera. L'attuale tassazione al 10% è entrata in vigore dopo che a febbraio la Corte Suprema aveva definito illegali i dazi della Casa Bianca, dazi che ricordo per la Svizzera erano arrivati addirittura al 39%. L'attuale tassazione, dicevo, scadrà tra qualche settimana, il 24 luglio. Il Consiglio federale punta a un'aliquota non superiore al 15%, come stabilito nella dichiarazione di intenti firmata lo scorso novembre, un'aliquota che sarebbe alla pari con quella imposta da Washington all'Unione Europea. Su queste lunghe, lunghissime trattative gravano però delle ombre. Il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump, Jamison Greer, ha infatti aperto due indagini contro la Confederazione per pratiche commerciali sleali o discriminatorie. Il Consiglio federale respinge le accuse, ma la pressione su Berna rimane molto alta.
2: Sale a 8 il bilancio dei morti, tra cui due bambini, negli attacchi israeliani a Gaza, mentre i feriti sono almeno 20. Lo riferiscono i funzionari sanitari e i servizi di emergenza locali. Il territorio palestinese continua a essere bersaglio di attacchi ricorrenti nonostante la tregua. E raid aerei russi hanno causato ieri almeno 9 morti e decine di feriti. Si sono concentrati sulle città ucraine di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv, comunicano le rispettive autorità locali. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato gli attacchi e ribadito la necessità del suo paese di rafforzare la difesa antimissili. A quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? Una domanda più che attuale, dato che il Parlamento ha deciso di annullare il divieto di costruzione di nuovi impianti e verosimilmente ci sarà un voto popolare. Ora uno studio presentato in mattinata, condotto dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer, fornisce qualche scenario finanziario di cui ci parla il corrispondente da Zurigo, Manuele Ferrari.
4: Nelle condizioni attuali realizzare una centrale nucleare non conviene. E se anche in futuro il settore pubblico dovesse continuare a sovvenzionare unicamente le fonti di energie rinnovabili, anche con un costo di costruzione della centrale medio-basso, l'energia nucleare risulterebbe ancora troppo costosa. Lo studio evidenzia inoltre che in teoria la Svizzera potrebbe raggiungere il suo obiettivo emissioni netto zero anche senza nuovi impianti nucleari, risultato che presuppone però uno scambio efficiente di energia elettrica con gli altri paesi. Tutti gli scenari considerati dagli esperti, infatti, indicano che anche in futuro, all'orizzonte del 2050, in inverno la Svizzera dipenderà dalle importazioni di energia dall'estero, importazioni che potrebbero venire ridotte con la realizzazione appunto di nuove centrali nucleari. Ma affinché ciò sia economicamente conveniente, servirebbe un sostegno pubblico per questa fonte di energia, un po' come avviene per le rinnovabili. Alla fine si tratta di mantenere i costi di costruzione per kilowatt di potenza installata tra i 5 e gli 8 mila franchi a fronte degli attuali 12 mila applicati per la costruzione di nuovi reattori in Europa e Stati Uniti.
2: Per la cronaca regionale, quella appena trascorsa è stata una giornata segnata da due incidenti mortali. Il primo è avvenuto verso le 10 di mattina, un alpinista ha perso la vita cadendo dal Pizzpalù durante la discesa. L'equipaggio della Rega ha potuto solo localizzarne il corpo. La polizia aretica indaga sulle circostanze della caduta. Nel pomeriggio poi un uomo è annegato nel Lago Maggiore, il 75enne del Canton Berna si stava bagnando a Porto Ronco nel Locarnese. Tutti vani i tentativi di rianimarlo. E in Ticino e nel Moesano è stata prolungata l'allerta canicola almeno fino a venerdì. Il grado di allerta è sceso da forte a marcato. Sotto i 600 metri si prevedono temperature fino a 33 gradi di giorno e fra i 18 e i 22 gradi durante la notte. Si abbassa l'allerta, ma resta comunque alta la temperatura, con ricadute sulla qualità di vita di chi continua ad abitare in case troppo calde. E allora ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio di Francesca Calcagno.
5: Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
6: Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema, quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
5: E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
6: Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, l'abitare, il lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
5: Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini Adriano Venuti.
6: Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo che va a cozzare, diciamo, con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
5: Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
2: E ora è il momento della pagina sportiva, in diretta con noi Lorenzo Boscolo.
7: Sì, a Boston negli sedicesimi di finale, siamo naturalmente ai mondiali di calcio, la partita tra Germania e Paraguay è sull'1-1, il Paraguay nel primo tempo è andato a bersaglio con Enciso al 42esimo secondo, i tedeschi hanno pareggiato nella ripresa al 54esimo con Havertz, ripeto siamo al 75esimo minuto della sfida tra Germania e Paraguay. Il Brasile gira invece la partita nel secondo tempo, con la Giappone si qualifica per gli ottavi di finale. A Houston è finita 2-1 per un Brasile sorpreso da un ottimo Giappone nel primo tempo, in rete con Asano al 29esimo. Nella ripresa la Seleção ha cambiato volto, dominato e pareggiato al 56esimo con Casemiro, che poi si è anche infortunato. La rete invece del successo è arrivata al 96esimo minuto ed è stata messa a segno da Martinelli, è subentrato nel secondo tempo. La squadra di Ancelotti negli ottavi giocherà contro la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, in programma alle 19. A Monterrey invece Olanda e Marocco duelleranno nella notte a partire dalle 3.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 30 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con temporali serali sparsi e con temperature comprese tra 18 e 30 gradi. In Ticino fino a venerdì resta in vigore un'allerta canicola di grado 3 su 5 sotto i 600 metri. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Federico Talarico in redazione e da Roberto Rossinelli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Pages blackened with a section torn.

The chlorine and the crumbling, the reconstruction.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantare in italiano. Vi saluta Davide Riondino, alla chitarra avremo Claudio Farinone. Bene, le muse hanno bisogno ogni tanto di cambiare mantello, ma anche così per sfizio e per diletto possiamo immaginare che la musa, in questo caso la musa della canzone, davanti a uno specchio si diletti a cambiare vestiti. Il vestito è la traduzione in italiano. Nobile arte quella della traduzione, che mette in luce alcuni aspetti presenti sempre nell'originale, che noi rispettiamo al massimo grado, ma che però aiuta ogni tanto, se la traduzione aiuta a vedere altri aspetti, diciamo, di un testo. In questo caso l'autore è Barbara, che si dice autore anche se femmina, perché io sono all'antica e quindi l'autore è, come si dice, il poeta. È un po' brutto dire la poeta, a mio parere. Meglio dire l'autore, è Barbara, in quanto è femmina, la grande cantautrice e interprete di tutti i grandi della canzone d'autore francese degli anni 60, che sviluppa, passando gli anni, una sua estetica che, come spesso capita agli autori francesi, vedi Aznavour, vedi tutti quanti loro, è narrativa. Cioè si tende a fare delle canzoni sempre più chiaramente dei piccoli brani di letteratura, dei piccoli racconti cantati. Addirittura in qualche maniera questa cosa quindi porta musicalmente o alla forma classica del romanzo in versi, oppure al musical, oppure a citazione quasi operistica. In questo caso siamo nel 1970 e Barbara ci dà un saggio della sua, diciamo, disinvoltura, diciamo, sia estetica che anche etica. Lei non è mai stata certo una moralista, e sono molto presenti nelle sue canzoni, siamo qui nel 1970, sono molto presenti le figurine legate alle passeggiatrici, le ragazze di vita, che in tutti gli anni 60, per certi versi, rappresentando una forma di trasgressione alla bestia nera degli uomini e delle donne, degli intellettuali degli anni 60, che è il borghese, rappresentando un pugno nell'occhio alla borghesia, per quanto codificatissimo, soprattutto a Parigi e soprattutto dalla letteratura francese. Beh, però la prostituta aveva il suo statuto. Suo statuto di vestito, di calza, di arrete, di tacco alto, di ancheggiatura. E una ancheggiante che Barbara descrive in questa canzone, si chiama Hopla, e ne descrive come, appunto, non ho molto in testa ma ho molto nel mio corpo, e addirittura la trasforma, ne descrive l'infanzia, quando tutti andavano a giocare a carte dietro la chiesa, io andavo nel bosco a fare altro tipo di esercizi, e però ho frequentato molto la chiesa, abbastanza da capire che bisognava amare il prossimo. Beh, io l'ho amato molto questo prossimo, dice in maniera, diciamo, spiritosa, brillante, provocatoria la protagonista di Hopla e Barbara stessa. E anzi, facciamo insieme questa bella messa, venite tutti in paradiso con me, e li invita quindi in questa giocosa cerimonia erotica, dando, come poi vedremo in ampia letteratura, continuerà a fare, una per tutte, la bocca di rosa di André, ma ce ne sono anche tante altre, la Nancy in maniera più drammatica di Cohen. Queste figurine sono figurine che si ripresentano molto spesso. Sister of Mercy anche lì parla di questo. Bene, Sister of Mercy è una canzone di Cohen che ho tradotto in una delle puntate di questa serie. Barbara ci presenta in questa specie di piccolo musical scintillante la sua figurina che cammina ancheggiando per le strade di Pigalle.
3: Je vais au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout, tout, tout dans les gambettes. Rue de Bagnolet, près de la rue des Pyrénées, quand je suis née. Hop là!

0: Barbara mantiene, oltre alla dimensione, diciamo, fortemente erotica delle sue canzoni, molto brillante, molto, diciamo, carnale, molto, guardando con grande simpatia a queste animatrici della notte e soprattutto con grande attenzione a tutti gli amori, soprattutto gli amori disagiati, sfortunati, disastrosi a suo modo. Molto spesso lei canta amori di donne, come è capitato a lei di avere, per uomini più giovani. Mio eroe, mio dio, mio guerriero, insomma sono delle dediche a uomini idealizzati in qualche modo, colti nella bellezza della loro giovinezza. Per inciso, uno degli uomini con cui lei ha avuto a che fare in maniera amicale, sentimentale, poco descrivibile, insomma, sono quei legami fortissimi, a Gérard Depardieu, il quale, dopo che lei è morta nel 97, è morta la poveretta, ma ha fatto un bellissimo recital che si può trovare di poesie, di letture, di canzoni, cantando come può cantare un attore, col pianista che accompagnava molto spesso Barbara, che peraltro era pianista essa stessa, e ha fatto un bellissimo concerto in un noto locale di un teatro parigino. Per dire, tra queste cose che canta Depardieu, che cantava lei, ha cantato fino alla fine, c'è una canzone che racconta uno degli aspetti fondamentali di lei, il rimpianto per la bellezza del sogno della giovinezza. La giovinezza viene qui rappresentata come un'aquila nera che, in una giornata in cui lei si è messa a dormire vicino a un lago, stava dormendo, non sai se è un sogno, se non lo è, da un punto indefinito del cielo, da una crepa nel cielo, arriva quest'aquila nera, la rapisce e la riporta nei territori dell'infanzia. Non la rapisce crudelmente, gli mette proprio il collo tra le mani, si struscia a lei e gli dice: torniamo indietro ai tempi in cui tutto splendeva, in cui eravamo, diciamo, un gioiello. Lei parla spesso di rubini, l'uccello è l'uccello reale, insomma l'aquila è la regalità dell'esistenza e la regalità della potenza della propria anima, tutto sommato, che si realizza principalmente nell'infanzia. E quindi il richiamo dell'aquila è il ritorno all'infanzia. Tra questi temi oscilla sempre Barbara, tra il canto della trasgressione della passeggiatrice di Pigalle, che in maniera strafottente gestisce una sessualità carnale e in qualche modo, diciamo, molto concreta, e amori di irrealizzati per uomini che vorrebbero, dovrebbero, forse potrebbero essere degli eroi e spesso non lo sono, e questo formidabile, diciamo, richiamo dell'infanzia.
1: Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac.

temi di Barbara, che sono appunto l'infanzia, la trasgressione, il sesso, l'amore, così, che hanno poi un'origine dolorosa, c'è cioè una violenza nell'adolescenza, e c'è un problema con i genitori, col padre, che poi verrà, diciamo, in qualche modo sublimato, cantato nella canzone Nante, in cui quest'uomo che se n'era andato, era sparito, ritorna, chiede di vederla prima di morire, lei andrà all'ospedale, questo descrive nella canzone, e arriverà quando lui è già defunto. Una canzone molto bella quella lì da ascoltare, però non vi facciamo sentire, tocca a questo punto alla traduzione da me fatta di una canzone di Barbara, realizzata da Claudio Farinone, e che è la canzone Chapeau Bas, tanto di cappello, l'ho tradotta.

chi è che ce le regala? Forse Dio o forse il diavolo? O forse, con grande intuizione, dice lei, tutti e due messi insieme. E in questo mettere insieme la parte lirica, la parte sensuale, Dio e il diavolo, c'è forse proprio la chiave narrativa più forte di lei, il suo carattere tipico. Ecco, tant'è che questa canzone, Chapeau Bas, lei la metteva sempre all'inizio dei suoi concerti, fin dall'inizio della sua carriera. La canzone è del 64, perlomeno incisa nel 64. È la mano di Dio o quella del demonio che ha dipinto l'azzurro di questa mattinata, piantandogli nel cuore questo pezzo di sole che si rompe sul mare in lampi colorati. È la mano di Dio o dell'angelo nero che ha appoggiato sul mare questo strano veliero che sembra scivolare e somiglia a un serpente bianco e nero sul blu mentre danza nel vento.

sia quello, ma per tanta bellezza io mi levo il cappello. È la mano di Dio o quella del maligno che ha messo questa rosa nel mezzo del giardino? Perché nobile dama, per quale innamorato è nata nel giardino la rosa di velluto? E questi frutti viola, e questi gigli bianchi, e queste bacche rosse, e l'aria tutto intorno, e Cristina radiosa nel suo vestito bianco, con tutta la bellezza del fiore dei vent'anni.

c'è stato questo o quello, ma per tanta bellezza io mi levo il cappello. Per la barca che vola, per la rosa che sboccia, per i fiori di frutti e le lacrime di gioia, tutta

questo o quello, ma per tutto questo amore io mi levo il cappello. Grazie per questo amore e tanto di cappello. Abbiamo cambiato il mantello alla musa, ma seppur brevemente. La musa riprende il suo mantello quotidiano, quindi si mette a parlare in francese. Abbiamo cantato la nostra traduzione di Chapeau Bas e ringrazio Claudio Farinone, e la nobile arte del tradurre canzoni e cantare in italiano prosegue, perché abbiamo finora fatto 6 puntate, vedremo quante ne facciamo ancora.

0: In altre parole.
1: Eccoci alla prima puntata della settimana. Come detto poco fa, sarà nostra ospite oggi e per tutta la settimana Ilaria Gaspari. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Andrea, grazie, grazie mille.
1: Oggi, se si volesse cercare qualche spunto d'attualità sui quotidiani, ci si imbatterebbe nella stessa cosa in cui ci si imbatte quando si esce di casa, e cioè il caldo. Si parla del caldo, dell'estate, le stagioni rimangono al centro dell'attenzione, non solo della conversazione spicciola, ma anche nei titoli principali dei quotidiani. Una maniera per rinfrescare l'estate o per capire meglio il senso del caldo, della calura, di questa immobilità, di questa lentezza, è come sempre la letteratura. In questi giorni in cui la luce non se ne va, in cui, per citare un verso della poetessa Ingeborg Bachmann, und das Licht geht nimmer aus, in cui la luce non si estingue mai, la luce mai si estingue. Perché cito Ingeborg Bachmann? Perché proprio Ilaria Gaspari, in occasione del centenario della nascita dell'autrice austriaca, il 25 giugno 1926, ci ha parlato di lei ad Alphaville, e noi vogliamo oggi, proprio alla ricerca della frescura poetica in questi giorni torridi, tornare proprio con Ilaria Gaspari a parlare di Ingeborg Bachmann e di un paio di poesie in particolare che sono una lettura ideale per questi giorni infuocati.
2: Sì, diciamo che, come dire, pensare alle parole con cui si possono dire le cose qualche volta ci dà veramente questo vantaggio di mettere in prospettiva, no? In questi giorni veramente siamo tutti oppressi da questa canicola allucinante, e se è però appunto chi ha saputo raccontarla in maniera lirica. Ingeborg Bachmann, che nasce a Klagenfurt, quindi nasce in Carinzia, nasce sul confine, per lei sarà questa una parola importantissima, esattamente 100 anni fa appunto, avrebbe festeggiato il 100° compleanno proprio qualche giorno fa, quando è una giovane poetessa nei suoi vent'anni, nel fiore dei suoi vent'anni, verso i 25-26 anni, scopre l'Italia su invito di Hans Werner Henze, che è stato un grande compositore, suo grande amico. Si sono conosciuti insieme, frequentavano il gruppo 47, che era questo gruppo di giovani intellettuali che provano, dopo la guerra, dopo la devastazione del nazismo sulla cultura di lingua tedesca, a rifondare insomma un modo di ripensare. E quindi lui la invita a Ischia, e il primo invito che le fa è a Ischia, e lei nell'estate del 53 scopre Ischia. Poi ovviamente le versioni qua sforano un po' nel favoloso, perché lei anche lui raccontano che ci sia stata questa processione per San Vito che durava 3 giorni, che sia stata quella a ispirarle in realtà appunto questi canti dall'isola, che sono un ciclo che fa parte poi della sua raccolta poetica Invocazione all'Orsa Maggiore, dove diciamo in realtà poi i tempi non coinciderebbero perché lei è arrivata dopo questa processione, però sicuramente vede le feste di paese, vede, osserva anche attraverso la lente degli studi antropologici di etnologici di Ernesto De Martino, che avevano iniziato a pubblicarli alla fine degli anni 40 e continua poi fino agli anni 60, ecco, inizia a vedere questo sud con occhi che sono un po' quelli della tradizione dei viaggiatori del Grand Tour, insomma i grandi tedeschi, i grandi spiriti tedeschi che vanno a scoprire il sud, ma anche con un occhio più moderno, più nuovo, appunto aperto alle tecnologie, e quindi scrive queste poesie. In particolare ce ne sono un paio che sono bellissime nell'Invocazione all'Orsa, che si chiamano Apulia, in italiano tradotta come Apulia, cioè questa bellissima edizione Delphi curata da Luigi Reitani che le traduce benissimo e le racconta anche nel commento, è una poesia bellissima, e anche All'ombra della vita è un'altra, in cui vediamo questo sud ctonio, dove ci sono tutti questi elementi immobili della campagna, che sono quelli che noi vediamo quotidianamente nelle nostre giornate estive, no? Il papavero nella sua fissità, la lucertola, tutti questi elementi, questa vita animale e vegetale che sembra paralizzata dall'afa e che però viene animata da una sorta di soffio che nella poesia di Ingeborg Bachmann corrisponde sempre fra l'altro a un movimento verso il tu. La sua è tutta una poesia che si contrappone al modello per esempio di poeti grandissimi come Gottfried Benn, che lavorano molto sul monologo. La sua è tutto un dialogo, tutto un volgersi verso un'alterità, un tu. Ecco, in questo caso l'alterità è questo sud che appare agli occhi della lirica, diciamo, che viene dal nord e cerca in qualche modo il sud, come un qualcosa di irriducibile a se stesso, e però anche come il luogo dove possono succedere delle cose che mescolano antiche mitologie pagane, culture antichissime, l'idea del morso della Taranto, l'idea di un terreno sotto il quale succedono delle cose, no? Quindi questa vita un po' octonia, questa vita sotterranea di un mondo che si anima nella quiete apparente dell'estate. E credo che appunto leggere questa poesia possa avere veramente il senso di darci una prospettiva su, vabbè, ovviamente oggi siamo nel mezzo del cambiamento climatico, vediamo una caldura decisamente anomala, e però effettivamente provare a metterlo in prospettiva con la poesia forse un pochino ci aiuta a, come dire, a stare dentro questo mondo e anche a vivere questa esperienza di fissità un po' allucinatoria, come nelle poesie di Ingeborg Bachmann, come un amplificarsi delle nostre possibilità di esperienza, ovviamente facendo attenzione a non commettere imprudenze con questo caldo, insomma a non uscire davvero per andare a vedere i papaveri immobili nelle ore della canicola.
1: No, meglio leggerli nelle poesie di Ingeborg Bachmann
2: al fresco.
1: In effetti può esserci una cura allopatica, per così dire, potrebbe essere quella di leggere di norde, di freddo e di ghiacci, oppure una cura omeopatica e leggere proprio poesie, come in questo caso, che parlano del sud e che mettono al centro il sud. In fondo la letteratura serve anche a questo, a vivere con maggiore intensità, nel bene o nel male, quello che stiamo vivendo. Una cosa che stupisce delle poesie che abbiamo citato, che sono raccolte in invocazione all'Orsa Maggiore, è proprio questa dinamica fra lentezza, fra immobilità, fra un sud percepito come in moto, che sta, e poi però la percezione di un segreto movimento interiore, il morso della tarantola, ma anche proprio la taranta come ballo indiavolato. E Bachmann, con uno sguardo da straniera, ha colto bene il fatto che questa immobilità è solo apparente, che dentro si muovono molte cose.
2: Sì, decisamente. Infatti molti critici osservano che in realtà queste poesie, che vanno lette più di una volta per essere davvero capite, perché una caratteristica della lirica di Bachmann è proprio questa, cioè è piena di elementi estremamente concreti che sembrano, come dire, i segnali di qualcosa, di un messaggio nascosto, di un messaggio cifrato, che non è detto che sia così chiaro e così decifrabile, però ecco, comunque gli elementi sono lì, e più tu leggi la poesia, più tu ci torni, più insisti su questi elementi, più ti costruisci un quadro dentro il quale anche da lettrice, da lettore, riesci a entrare, e anche se non hai la rivelazione, diciamo, tutta per filo e per segno di tutto quello che c'è appunto dietro questo universo, è come se si accendessero delle piccole luci. E per esempio in questa poesia in particolare un elemento molto forte è quello del sovrapporsi di un linguaggio, diciamo, religioso, che in qualche modo mescola però degli elementi pagani, appunto degli elementi che vengono dalla mitologia, addirittura dalla fiaba, a degli elementi che vengono invece da citazioni bibliche nascoste, che però appunto lei molto abilmente riesce a mettere nella poesia. Per esempio dedichiamo questa ombra della vite, che dovrebbe essere il luogo in cui si respira la pace. Ecco, tutto questo però si mescola a un movimento erotico, a un movimento di turbamento e di seduzione fra gli amanti, in cui questo tu diventa in qualche modo una figura amata verso cui si pone, diciamo, questo slancio del desiderio, che rimane però, come dire, quasi imprigionato nella ciclicità del tempo. Quindi lei riesce a fare una cosa che è antichissima, che appartiene alla poesia più antica, alla lirica greca, penso, cioè ci sono degli accenti che assomigliano davvero ad accenti di poesia di Saffo, e però tutto è spostato su questo simbolismo che è novecentesco. E quindi, come dire, nell'immobilità si cela sempre un movimento segreto, che poi è anche quello che permette al papavero di continuare a sbocciare, alla tarantola di continuare a mordere, e a chi vive sulla terra di stare in contatto con queste presenze, che sono le presenze, diciamo genericamente noi, della natura, ma che in realtà sono anche delle creature che popolano un immaginario fantastico.
1: In fondo si torna anche al concetto di metamorfosi, di cambiamento. E un verso dice: Die Nacht muss das Blatt wenden, quindi la notte deve voltare pagina, ma c'è questo doppio senso di Blatt, che può voler dire foglia e pagina in tedesco, e quindi la parola scritta e la pagina si intreccia con la natura, ed entrambe mostrano un cambiamento. In fondo anche il caldo di cui parlavamo all'inizio è qualcosa che ci costringe a cambiare. Questo può essere una cosa negativa, pesante da sopportare, però in ogni cambiamento c'è anche qualcosa di buono, proprio per il fatto stesso che si cambia, si va avanti, non si è immobili, ci si muove, è la metamorfosi.
2: Sì, assolutamente, quel verso è proprio un esempio perfetto di quello che fa Bachmann con la sua poesia, perché cambiare pagina è voltare pagina, anche un'espressione, una frase fatta anche in italiano, così come in tedesco, ma ripetuta così ossessivamente, con questo doppio senso appunto fra Blatt, che significa sia la pagina che la foglia, effettivamente diventa un elemento di un ciclo naturale, che è un ciclo di cambiamento, di metamorfosi, che appunto in qualche modo asseconda quello che già è nella natura di ciò che esiste. E che forse, ora non vorrei come dire, fare del moralismo, trarre dei consigli di vita, lungi da me, trarre dei consigli di vita da Ingeborg Bachmann, però effettivamente è una cosa su cui, appunto, riflettendo su queste poesie in questi giorni di gran caldo, mi è capitato di soffermarmi, no? In questi giorni siamo tutti stanchi, abbiamo tutti la sensazione di non riuscire a fare tutto quello che dovremmo fare, perché siamo abituati a un ritmo di vita che francamente non tiene conto di questa cadenza della natura, che qualche volta ci impone davvero dei rallentamenti. E quindi forse appunto prendersi un momento per leggere una poesia, per come dire, anche pensare a questo caldo come a un movimento segreto che in qualche modo concilia tantissimi aspetti della vita che magari sfuggono al nostro sguardo superficiale, e avere un po' più di indulgenza verso noi stessi, verso quello che non riusciamo a fare in questo momento in cui il nostro corpo ci chiede magari appunto una lentezza diversa, un ritmo un pochino più dilazionato, per usare una parola cara a Ingeborg Bachmann, che insomma la usa nel titolo della sua prima raccolta poetica. Ecco, forse questo in realtà è una cosa che dal caldo possiamo imparare a fare.
1: E allora, se Ilaria Gaspari non trae consiglio, lo traggo io dalle sue parole, quindi approfittiamo del caldo e attraversiamo la poesia per arrivare all'indulgenza. Mi soffermo su questa parola chiave, rallentiamo, magari appunto leggendo Invocazione all'Orsa Maggiore, la raccolta di Ingeborg Bachmann con la traduzione di Luigi Reitani pubblicata da Adelphi, mettendosi tranquilli all'ombra o ascoltando anche la radio naturalmente, e questa prima puntata di In altre parole con Ilaria Gaspari la potete riascoltare anche su rsi.ch/rete2, domani alle 8:18 la seconda puntata. Grazie e buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi, grazie, una bellissima giornata a tutti, leggiamo Ingeborg Bachmann.